0: tra persone, in maniera che ci sia quella riorganizzazione, quella rigenerazione che tutti cerchiamo come l'acqua.
1: Essendo, dicendo, dal momento che, io lo traduco con la conoscenza che ho io ovviamente, dal momento che Steiner diceva che la materia non è altro che luce addensata,
0: sì,
1: che, e la luce è la forza spirituale per antonomasia, quella più visibile, più, è chiaro che tutto parte dallo spirito, tutto parte dallo spirito, e la materia è emanazione stessa spirituale. Quindi tu non, di fatto l'approccio che avete, correggimi se sbaglio, è lo stimolare il contatto diretto, fare in modo che la forza spirituale vada direttamente a entrare nelle varie componenti fisiche, astrali o chiamatele come volete, e lì possano aprire una chance, esatto, per quella persona, giusto?
0: Esatto, sì.
1: Ma questo è, boh, questo era il senso. Quindi la cosa dura, cioè, anche questo varia da persona a persona logicamente, ma è una seduta, richiede un appuntamento? No, dipenderà ovviamente dalle diverse situazioni.
2: Allora sì, dipende dalle diverse situazioni, in genere il lavoro sul lettino si fa circa, dipende appunto dalle diverse situazioni, comunque un'oretta ci vuole per fare il lavoro.
1: Sì, non è una roba a 5 minuti per capirsi,
2: no,
1: insomma.
2: No, poi per quanto riguarda il lavoro con le costellazioni di guarigione, perché si usa anche questo strumento di costellazioni di guarigione individuali, cioè fatti solo con un di gruppo, ci può volere anche più tempo.
1: Sì,
2: insomma,
1: certo, non puoi stabilirlo prima.
2: Ogni persona e ogni caso è completamente diverso.
1: Allora, io ricordo intanto che il numero di Silvia, che poi è anche quello di Nicola, è il 380 1874238. Vi potete mettere in contatto con lei. Tu operi nella zona di Bassano, giusto,
2: sì,
1: Silvia?
2: Sì, quindi, Bassano.
1: Vabbè, quindi voglio dire, tenetelo presente, in qualche modo si fa e
2: certo,
1: si arriva. E dopo ti spiegherai tutto quanto. Boh, altre cose che ti vengono in mente per concludere? Che ti viene in mente? Abbiamo parlato abbastanza approfonditamente, però.
2: Sì. Voglio dare questo. Allora, siamo partiti con la
1: però
2: citazione.
1: Però sarebbe carino che tu dicessi sempre, annotassi quella cosa. Tu sei partita a fare sta roba pazzesca.
2: Come?
1: Che annotassi, ricordassi alla gente,
2: sì,
1: che tu sei partita in questo percorso di conoscenza attraverso un'infezione da zecca, cazzo. È vero,
2: sì,
1: o non è vero?
2: Sì, sì, no, io
1: hai fatto una ricerca pazzesca, perché tu,
2: sì,
1: hai preso, cos'era, una Borrelia, no? Cos'era?
2: Sì.
1: La Borrelia.
2: Si chiama malattia di Lyme.
1: Ah, di Lyme, va bene. Ok. E da lì tu sei, ti avevano dato, in realtà non te l'avevano riconosciuta, non curata per tempo, chiamiamola,
2: sì, è andata veramente
1: male,
2: in forma grave, gravissima.
1: In forma grave, adesso senza raccontare cosa può succedere, eh?
2: Sì.
1: Tu ti sei messa a girare il mondo, cazzo, in cerca di una,
2: sì, sì,
1: di una terapia, giusto o no?
2: Certo, ricordatevi che più, sì, sì, ricordatevi, cazzo, una cosa importante, più è urgente la situazione, più avete il potere di cambiare le cose. Se non c'è urgenza, non c'è potere. L'altra cosa è, più siete disposti ad andare lontano e siete disposti a lavorare, più avete probabilità di guarire, anche situazioni gravi. Ma dovete fare il lavoro, dovete fare il lavoro in tutti i piani, da quello spirituale giù fino al fisico. Dovete prendervi cura di tutti i piani, non potete fare sostituzioni di piani, perché altrimenti non avrete successo. Non potete pensare che il medico faccia la parte spirituale o che il guaritore spirituale faccia la parte del medico, siete voi responsabili. Tutti aprono le strade migliori per la vostra guarigione, ma siete voi e la vostra autorità spirituale, la vostra responsabilità, che sa quello che è corretto profondamente per voi stessi, e con l'introspezione questo sarà sempre meglio. Perché l'autorità è interiore, non avrete mai nessuno dal di fuori che vi può dire che cosa è giusto e che cosa non è giusto per voi.
1: Ed è fondamentale, questo si chiama, è tradotto, filosofia della libertà di Rudolf Steiner.
2: E quando
1: ognuno
2: potrete,
1: è responsabile della propria esistenza.
2: Sì.
1: E per cominciare, anche senza avere contatto con te, voglio dire, uno può già cominciare a fare l'introspezione, come avevi detto.
2: Esatto.
1: Già, come abbiamo descritto.
2: Da stasera potete farlo.
1: Tutti stasera introspezione, mi raccomando. E poi ricordatevi, Silvia, al 380 1874 238, è contattabile, mancano 50 secondi alla fine, è contattabile, direi tu come cazzo,
2: certo,
1: si deve muovere, fare,
2: sì, sì, sì, certo,
1: okay?
2: Ci mettiamo d'accordo. Grazie
1: cosa
2: a tutti,
1: dici?
2: Grazie Paolo,
0: che tutti sono essenziali.
1: tutti sono essenziali.
0: Al piano divino tutti sono essenziali.
1: Anche poi,
2: cioè l'intelligenza, l'intelligenza creativa.
1: Perché lo dimentichiamo troppo facilmente.
2: Cioè. L'intelligenza creativa.
1: Cioè anche Netanyahu è essenziale al piano divino.
0: Nessuno è sacrificabile.
1: Puttana Eva. E questo è assolutamente vero.
0: Non ci occupiamo di Netanyahu, ci occupiamo delle persone che hanno urgenza.
1: Sì, dai, sto scherzando, era una battuta per dire che comunque anche lui c'entra nel piano divino. Scusami,
0: Questo è imperscrutabile.
1: È imperscrutabile, è vero, perché dovremmo essere divergenti per dire se lui è nel piano divino o nel piano demoniaco, ma anche il piano demoniaco rientra nel piano divino.
2: Sì, quindi, viene quindi, tutto dalla stessa sorgente.
1: Sì.
2: Non ci sono due poteri, diceva Goldsmith, non ci sono due poteri.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Statemi bene, ciao, adesso grazie. Pausa pubblicitaria, dopo
2: grazie,
1: che metto un'altra canzone. Eccoci tornati in diretta, cari amici. Allora, io volevo intanto fare una dedica al mio amico, siccome ho appena messo su la precedente pausa la canzone dell'Armata Rossa in onore del mio amico Beppi, adesso metto in onore del mio amico Walter una canzone di segno opposto. Che non so se la conoscete, ma è Me ne frego, e la titolo la dono al mio amico Walter di Oriago. Walter, apprezzala, mi raccomando.
3: Il motto pregiudicato e schietto fu detto da un baldo giovinotto, fu trovato molto bello, se ne fece un ritornello, e il ritornello allegro fa così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fu quel

Albione, la dea della sterlina, s'ostina, vuol sempre lei ragione. Ma Benito Mussolini, se gli italici destini sono in gioco, può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che

franchetta di marca italiana, non vana baldanza che disprezza. Chi sa bene quel che vuole non può dir tante parole, per sbrigarsi gli conviene dir così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me.

l'Italia che chiede un posto al sole, non vuole, non può star sempre a balia. Il linguaggio suo rivela che l'è uscita di tutela e a chi si scandalizza può ben dir: me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel

0: è strano, c'è un ascaro che è allegro, è negro ma parla in italiano. Per provarte parla bene, proprio come si conviene, ripete a perdifiato tutto il dì. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me.
1: E mi pare giusto, siccome io gli ho voluto bene ed ero presente quando all'Osteria delle Dame arrivava mezzo, già mezzo ubriaco, gli si metteva carico, diciamo carico, gli si metteva un bel fiasco di vino ai piedi dove si sedeva e cominciava a cantare. Cantava la velenata, la locomotiva, ma spesso era talmente aveva bevuto un po' troppo e stonava. E allora noi che eravamo in osteria ci portavano dei tavolieri di a Bologna, l'Osteria delle Dame, e ci portavano dei tavolieri di mortadella tagliata a pezzettoni, no? Tipo pezzetti di tipo sì, pezzetti di mortadella non affettato, e pezzetti di grana, poi vino ovviamente a volontà, e lo si tirava e si diceva patacca, hai stonato, e gli tiravamo pezzi di grana o pezzi di coso, e lì si rideva come i matti, perché lui era Francesco Guccini, che è stato per me un grandissimo, mi spiace, mi crea un dolore perché inevitabilmente va via una parte della nostra gioventù, della nostra giovinezza, è inevitabile che sia così, però insomma dispiace, e quindi lo voglio ricordare con La Locomotiva, che è una delle canzoni più belle secondo me, ve la dedico a tutti voi, Francesco Guccini, La Locomotiva.

Era una cosa che assolutamente mi sono sentito di fare. Viva Francesco Guccini, grandissimo cantautore, grandissimo testimone di un momento storico dell'Italia che è stato magico. E non ci rendevamo conto di cosa la società italiana stava vivendo in quel momento, naturalmente sempre sotto scacco del potere anglo-americano, tartassata di attentati terroristici, di brigate rosse che erano tutte organizzate dai servizi segreti americani, dalla CIA e dagli inglesi ovviamente, perché il terrore era che i comunisti e il Partito Comunista Italiano potesse in qualche modo prendere il potere. Quindi quando nel 75 la Democrazia Cristiana vinse di soli 400.000 voti in Italia e restò al governo, tenuto conto che un ex agente della CIA aveva già detto che il primo broglio elettorale importante in Italia fu fatto con il referendum monarchia e repubblica, perché avrebbe vinto nettamente la monarchia, ma fece vincere di un pelo la repubblica, e furono manipolazioni fatte dai servizi americani, nel 75 probabilmente il salto lo impedirono attraverso altre manipolazioni, dico probabilmente. Resta il fatto che quegli anni di terrorismo, quegli anni di lotte durissime, di contrapposizioni fortissime, portavano comunque, tra mille errori anche grandissimi, portavano comunque una grande crescita sociale e un grande interesse. C'era una massa di persone pronta ad unirsi, pronta a difendere e lottare per dei diritti, e trovavano un potere che era quello Vaticano, non quello sionista attuale, ma quello Vaticano, che dopo varie resistenze comunque si apriva a un dialogo, e dopo manifestazioni, lotte e compagnia bella venivano prese in carico determinate lotte, determinati diritti. Aveva un senso la manifestazione, aveva un significato. Oggi ha perso tutto, perché la gente oggi è spenta interiormente. Quegli anni erano anni magici, e Francesco Guccini è stato inevitabilmente un interprete, sicuramente non il migliore, ma uno dei più importanti, e quindi tutto il mio la mia riconoscenza. Ecco, dopodiché quando uno dice ma egli era comunista, ho detto va bene, dai amore, va bene stesso, nella prossima incarnazione forse te che a fare capire le robe. Andrea mi manda questo, che è bello, ogni tanto mi manda delle belle frasi. Allora, per anni, dice, ho creduto che le persone che mi avessero deluso di più fossero quelle che mi avevano tradito. Mi sbagliavo. Le persone che mi hanno deluso di più sono quelle che hanno rinunciato ai propri sogni. Non perché abbiano perso, perché perdere può capitare a chiunque. Mi hanno deluso perché, dopo essersi arrese, hanno iniziato a dire agli altri di fare lo stesso. Lascia perdere, non ne vale la pena, è impossibile, accontentati, cresci. Non cercano di proteggerti, cercano di rendere normale la loro rinuncia, perché vedere qualcuno che continua a crederci è un promemoria di ciò che loro hanno abbandonato. Per questo ogni volta che scegli una strada diversa troverai sempre qualcuno pronto a spiegarti perché dovresti tornare indietro. Non ascoltarlo. La stirpe non si riconosce da chi vince sempre, si riconosce da chi rifiuta di arrendersi al cinismo degli arresi. Molto bello, Emanuele Dalcesti, molto bello. Andrea, se te che affè, mandarmelo sul mio cellulare, sta qua, te mi faresti un piacere, perché dopo mi te sai che non sono molto tecnologico, anzi per niente, e così mi attegno. Mi piace molto, perché ha alcuni aspetti autobiografici sicuramente. Chi sei che si deve manipolarmi il computer adesso, che va a casa Sorea? Chi sei, Mario? Vabbè, porta. Allora, ma la gente non vede tutte le epigrafi che ci sono ogni giorno di persone di tutte le età, e non solo anziani, questi medici che hanno vaccinato e consigliano il siero, come fanno a vivere con se stessi come nulla fosse? Mary, sta tranquillo, che se il prezzo a pagare, amore, non sta a preoccuparti, e ognuno paga il suo. Mi non auguro niente a nessuno, tanto non c'è bisogno di augurare niente, il karma farà il suo percorso. Buongiorno Togirotto, complimenti per la radiotrasmissione, mi piacerebbe ascoltare in una sua trasmissione un punto di vista sulla morte di Navalny. Non lo sentirai mai, Valentino,
perché è una puttanata, è una delle tante cagate che il mondo occidentale ha fatto per dire che Putin è un dittatore, ok? E Navalny era una quinta colonna sionista all'interno del movimento di finta opposizione russa. Dopodiché, che la Russia non sia un paese democratico, se è chiaro, ma se te pensi di essere in un paese democratico che deve difendere la democrazia puntando il dito contro la morte in carcere, io ti dico, in Italia quante persone sono morte in modo strano? Vuoi che facciamo un elenco? Vuoi che parliamo del dottor De Donno? Vuoi che parliamo di Giulietto Chiesa? Vuoi che parliamo? Eppure siamo in democrazia. C'è qualcuno che ha creato qua. Tu sei uno di quelli che cade come un pero dentro la rete della disinformazione, se sei in buona fede. Se no, se sei in malafede, non ho tempo di risponderti. Ciao Paolo, noi siamo amici con i nostri fratelli russi e palestinesi. Putin sempre avanti. Io, Paolo, ascolto i programmi di Kelios e sto ascoltando i primi cristiani della profetessa Gabriele Tedesca, ma sto anche leggendo un libro di Steiner e tra l'altro sono stato in libreria a comprarmi dei libri russi, Guerra e Pace ed un altro, ma tra il lavoro e casa ho poco tempo per leggere. E va bene, questo fa parte di tutti, Paul, sta tranquillo. Massimo, troppo pochi ne muoiono, d'altronde hanno firmato il consenso, quindi perché stracciarsi le vesti? Io proporrei il bonus psicologico per tutti. Sì Massimo, però non fa uno sforzo di non essere così indifferente, perché anche se uno ha sbagliato e hanno sbagliato tanto, anche se magari sono gli stessi che hanno buttato merda addosso a noi che cercavamo di svegliarli, io per la loro morte provo una profonda compassione e una profonda tristezza. Non sono lì a dire ma tanto gli doveva pensare che prima, ecco, ma comunque ognuno fa quello che vuole. Sì Andrea Sceriffo, sì, si tratta di Guccini, sì. Paolo, ma c'è stato un prete che ha dedicato una messa ai soldati tedeschi della Wehrmacht? Io sento sempre questo. Non so quando questo, ma quando sarebbe stata sta roba? Adesso? Non lo so, io non ho sentito niente di sta roba qua, comunque. Ciao, Paolo Francesco Guccini aveva 86 anni, però non pensavo mica così vecchio, sinceramente pensavo 80 anni al massimo, io penso a te. Fauci braccato, Conte scappa dalla commissione Covid e Burioni trema, capite cosa sta per succedere? Ma non succede niente, dai, non sta a credere, non succede niente. Sta roba qua, Vittorio, finisce tutto in niente, perché dovrebbero arrestare intere classi dirigenti, chiamiamole classi dirigenti, interi pezzi di merda che si sono schierati e si sono venduti il culo, e in Italia sarebbero centinaia, negli Stati Uniti non ne parliamo. Non succederà, perché Fauci era un elemento indispensabile nel proseguio e nell'incremento di armi biologiche di tipo militare, e non verrà mai colpito, stai tranquillo. Sì, adesso mangia un po' di merda sicuramente, perché devono tenere in piedi la storia della democrazia, no? Un paese come gli Stati Uniti, che sono tutt'altro che democratici, cosa fanno? Ti tirano fuori gli Epstein Files, no? Ti dicono che tutti i governanti dei occidentali, tutti quasi, sono andati a violentare delle ragazzine innocenti, rapite, le hanno anche in alcuni casi ammazzate e addirittura in alcuni casi anche mangiate, ok? E non succede nulla, secondo te? Che messaggio è che stanno dando alle masse? State attenti, state buoni, perché noi possiamo fare quello che vogliamo e siamo impuniti. Questo è. Non so se ti rendi conto. Che democrazia di cosa? Che democrazia sì che abbiamo altri, mi spiegito. Dai ragazzi, su. Cioè, gli Stati Uniti sono. E allora adesso cosa fanno? Hanno per 40 anni speso quantitativi di denaro pubblico enormi per la guerra batteriologica di tipo militare. Hanno fatto i famosi studi, interi enormi centri di ricerca per la gain of function, cioè l'aumento della virulenza dei virus. Prendevano dei virus, isolavano dei virus naturali e studiavano la manipolazione genetica per renderli più virulenti e quindi più pericolosi e mortali.
Per anni il governo degli Stati Uniti ha fatto questo e insegna al mondo la democrazia e la libertà. Ma a Gavio capio o no che se ne è presa per il culo? È una presa per il culo totale, che è cominciata con la prima guerra mondiale, poi ovviamente rinforzata con la seconda, e noi siamo tutti cresciuti all'ombra di una stronzata di questo tipo qua, e abbiamo perso le nostre radici, la nostra cultura, la nostra spiritualità, in cambio del loro modo di vivere di merda, che è materialismo totale, che è comprarsi la macchina nuova, la moto nuova, la pornografia diffusa, tutto quello che va drio, il centro commerciale, vivi solo di ste cagate mostruose qua, la tua vita finisce a fare il cittadino con

qualcuno possa salvarsi? Dobbiamo prendere consapevolezza? Sì, Ottavio. Sì, assolutamente così. È esattamente questo e lo stanno facendo. Lo stanno facendo, ragazzi, stanno morendo migliaia di persone, sono morte migliaia di persone e continuano a morirne per avere testato sulla popolazione col consenso dei governanti, assassini patentati, armi biologiche sperimentali. E ne stanno tirando giù i dati, perché loro i dati se li hanno e se li tengono. E la Melona cosa fa? Decide, e per quello che hanno fatto fuori Berlusconi, perché Berlusconi ovviamente per me non è morto di morte naturale, ma ovviamente non ho problemi a dirlo, perché con lui non sarebbe mai stato possibile che un governo attuale di centrodestra, che ha salito il suo potere nel 22, si mettesse totalmente e furiosamente contro la Russia, assecondando e finanziando un neonazista sionista, Zelensky, che sta distruggendo non il suo popolo, perché non è lui ebreo, che cazzo gliene frega, il popolo ucraino, e ricevendo una quantità di denaro enorme per mantenere avanti una guerra che aiuti a spolpare e indebolire la Russia per la prossima grande guerra campale che verrà fatta da tutta l'Europa, non dall'Inghilterra, da tutta l'Europa contro la Russia. Ragazzi, ma dai, di cosa stiamo a parlare? Anni che stiamo andando avanti col mostro russo. Ma capite il lavaggio del cervello? Ma ci riescono, ci riescono. Un ragazzino, un adolescente, che era adolescente nel 22, dopo 5 anni del bombardamento, che Russia è cattiva e Putin è un dittatore, compagnia, ma figura cosa può dire? Che è così. E quindi accetta pedissequamente la cagata, come io ho accettato per una vita che i tedeschi gli erano cattivi e che Hitler gli era cattivo. Quando capivo che Hitler era stato organizzato finanziato dallo stesso gruppo anglo-americano sionista, con quantitativi di denaro mostruosi dati a un partitucolo di dementi ex combattenti, che era il Partito Nazionale Socialista, e l'hanno portato al potere a furia di oleodotti di denaro, e allora te capisci tutto il resto. Ma la gente non, queste robe qua non le sa, non le saprà mai. Grazie che hai messo l'inno russo, che è l'unico popolo ancora collegato con Dio, tutti gli altri sono collegati a Satana e lo sporco denaro. Insomma, Adamo, non stiamo a esagerare. Ehi, Super Paolo, tu sei un marziano venuto in questo pianeta per portare luce nella tenebra fitta. Mamma Davide, vai. In questo tempo di massima potenza d'attacco satanico, grande anima e porta chiarezza, non posso che ringraziarti di cuore e abbracciarti forte. Grazie Davide, troppo buono, ma purtroppo non sono quello che dici, ma sono un po' che esodrio a malapena cercare di tirare avanti come posso. Complimenti ai tuoi ospiti, spesso trovo operatori olistici che non hanno fatto un lavoro onesto su se stessi. Roberta Treviso, brava Roberta, sono d'accordo con te. Puoi ripetere il numero di Silvia? Vabbè, l'ho ripetuto comunque. Se volete il numero di Silvia di Silvia Bernardi, che fa guarigioni o comunque terapia spirituale, è il 380 18 74 238. Ok. In ricordo di Guccini, potresti trasmettere Giorno d'estate? È terribilmente attuale. Walter di Oriago. Giorno di estate, te che dito? Aspetta, che non ho mai sentito il Giorno d'estate. Va bene, dite sì, sempre quello che ga e canzoni strane. Va bene, metto su questa e te la metto su subito, guarda, perché voglio anche mi celebrare Guccini. Ok.

Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato anche questo. Non l'avevo mai sentita sinceramente in giorno d'estate, non mi piace neanche sinceramente. Mi piace più sta qua, per esempio, se come che penso.

noi non ci saremo in Maltese. Intanto riprendendo il discorso che vi stavo facendo prima, sull'immigrazione, sul fatto che il governo Sanchez ha subito un vero e proprio attacco perché ha osato sfidare il sionismo, ha osato sfidare il potere anglo-americano sionista, e questo andrebbe, nemico visto subito la gente che vota a destra o che schiera tutti, sì, perché ieri, siccome che Sanchez è di sinistra e ora sbaglia tutto, l'Italia ha fatto bene e tutte queste robe, ma siete un branco di coglioni, ma nessuno che ha una capacità di pensare in maniera libera e autonoma, porca puttana. Sanchez sta subendo una cosa vergognosa, che è un assalto organizzato, pianificato di tipo criminale, fatto da un governo, quello marocchino, filo sionista, che utilizza i suoi poveri abitanti morti de fame, costringendoli a morire, perché sono morti in un centinaio, va bene, per passare il confine, per dare una lezione e mettere in difficoltà l'uomo che ha sfidato i paroni del mondo. Non so se mi spiego, no? Ora, ci sono documenti, li ha tirati fuori proprio Leonardo Guerra nei suoi appunti, la migrazione indotta come arma strategica di guerra. Contrariamente a quanto si pensa comunemente, lo sfruttamento strumentale dei flussi migratori non è un fenomeno né nuovo né particolarmente insolito. Al contrario, tale pratica vanta una storia lunga, significativa e spesso coronata da successo, che annovera impieghi sia in tempo di guerra che in tempo di pace da parte di attori sia statali che non statali. Inoltre, sebbene sia diffusa la convinzione che la maggior parte di tali flussi sia la conseguenza involontaria di disastri umanitari di origine umana o naturale, come le guerre, inondazioni e carestie, in realtà la maggior parte di essi viene generata come risultato diretto di decisioni politiche assunte da stati sovrani, spesso per perseguire specifici obiettivi politici e militari. Questo è Greenhill, Kelly Greenhill, che è un politico americano. Ora, questa storia si unisce direttamente a quella dell'invasione che noi stiamo subendo in maniera vergognosa, con un'immigrazione senza controllo, clandestina o non clandestina, un'immigrazione senza controllo. Qui in Italia ci sono ormai 5 milioni di immigrati almeno, e ci sono 6 milioni e 400 mila italiani che sono scappati dall'Italia, tutti giovani, tutti dotati di un titolo di studio medio-alto, che in Italia non hanno più trovato le condizioni lavorative per trovare un lavoro decente per crearsi un futuro. Ok? Quindi capite bene che la storia è che non ci sono qui vengono a occupare i posti di lavoro che gli italiani non hanno più voglia di fare, non è vero un cazzo. Qui vengono, approfittando del fatto che qui gli italiani non vengono più pagati, vengono dati stipendi di fame che costringono le persone a scappare e andarsene via. Chi ha un attimo di forza, capacità, magari un minimo di base economica, una famiglia che gli sta dietro ed è stato bravo magari a scuola, preparato bene, non sta qua a 600, 500, 800 euro al mese come stage, per poi dopo un anno e mezzo essere mandato a casa per trovare un altro stage, perché questo governo di merda, questi governi di merda hanno consentito di mantenere l'Italia in equilibrio economico per pagare i debiti che noi non abbiamo voglia, perché non avevamo voglia di lavorare, tutte puttanate ampiamente dimostrate. E per riuscire a mantenere dentro il coso di Maastricht, cosa si fa? Si taglia su tutto: sanità, pensioni, tutto, tutto, e diritti sindacali, cazzo, comprandoci naturalmente i sindacati prima dalla nostra, così i lavoratori fanno le vaccinazioni su consiglio del sindacale, ma non lottano più per i propri diritti e il sindacato non fa più un cazzo per aumentare gli stipendi, capite? Questo paese ha svuotato la proprio paese, 6 milioni e 400 mila italiani negli ultimi 10 anni sono andati via dall'Italia, e abbiamo 5 milioni di disperati che sono venuti qui a prendere i posti che gli italiani non hanno voglia di fare. Incominciamo a pagarli, gli italiani, cominciamo a pagarli adeguatamente e vedrete che l'Italia non se ne va via. Se uno ha uno stipendio con cui è in grado di mantenere una vita dignitosa e eventualmente farsi una famiglia o pagare un mutuo, come era una volta, tranquillo che non va via dall'Italia, nessuno ha piacere di andarsene via, lo capite? Allora, queste situazioni le creano appositamente per fare questo tipo di azione, e quindi
tutto quello che noi stiamo vivendo, il flusso migratorio che viene dal Mediterraneo e che continuamente ci ha vomitato addosso milioni di disperati, è stato programmato e voluto. Un'indagine di un gruppo di giornalisti francesi, ma ancora penso prima del 2011, prima che cadesse Gheddafi, dimostrava o subito dopo la caduta, adesso non ricordo con precisione, in ogni caso dimostrava come ci esista una rete precisa e capillare in tutti i paesi subsahariani, quindi dalla Mauritania al Senegal, al Marocco, l'Algeria no perché è un po' un mondo a parte, ma tutti gli altri, Libia e Niger e compagnia bella, dove c'è una rete capillare di individui che vanno lì e che preparano e vanno a dire a dei disperati, che sono disperati, ovviamente, che fanno la traversata del deserto attraverso carovane, camion, pullman e quello che tocca, promettendo naturalmente il paradiso terrestre per arrivare sulle coste libiche, essere trattati, sapete come vengono trattati, come bestiame che viene mandato al macello, ma l'importante è che arrivino quantità importanti, cioè decine di migliaia di persone l'anno, arrivino a invadere l'Europa. Questo è un processo vecchissimo, pianificato ancora da Lord Calergi, ovviamente ebreo, Lord inglese ma ebreo, che aveva programmato questo in modo tale che venissero per sempre distrutte le radici culturali e l'identità culturale dei vari paesi europei e sostituiti da un meticciamento di individui senza radici, senza cultura, totalmente manipolabili, tenuti sulla soglia della fame e quindi facilmente controllabili in qualunque momento. Questa è la realtà, ragazzi. Quindi se noi riusciamo, queste cose qui andrebbero comprese, perché non perché noi possiamo farci qualcosa, perché in realtà cosa volete poter, non possiamo farci in realtà niente, ma quello che possiamo fare è rendersene conto, capire come ci stanno prendendo per il culo e quindi di conseguenza organizzarsi in modo diverso. Questo è il punto. Ok, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Ok, allora stavo appunto dicendo, poi importante, dice qua, importante non dimenticare che il padre della Ducetta aveva avuto grossi problemi per traffico internazionale stupefacenti con la giustizia spagnola. Ciao da Gianni, c'è molto di più. Il padre della Ducetta, che non si è mai visto neanche, credo una fotografia, io credo di aver visto da quando la Ducetta c'è, è collegato, dicono che sia collegato ai servizi segreti deviati americani e alla banda della Magliana. Ci sono state cose ben peggiori del traffico internazionale di stupefacenti, quest'uomo, e quindi non è a caso che la figlia sia stata candidata da Berlusconi molto giovane a un seggio parlamentare. Sono cose molto interessanti, sarebbero interessanti da sapere. E quindi come mai non si sa nulla di lui e tantomeno si vanno rare foto, cioè. Vabbè, cazzi loro, ma era solo per dire che, ragazzi, ormai qualunque personaggio vada al governo in Italia, chiunque, non parliamo della possibile Schlein, cioè, abbiamo capito, tre cittadinanze, americana, svizzera, italiana, sionista della Madonna, so pare, uno dei grossi sionisti a livello mondiale, cosa si è meglio parlare? Questo difende gli interessi dei lavoratori, secondo voi altri? Ma dai, Tosi, dai, svegliamoci una santa. Grazie sempre di cuore per le tue trasmissioni, Paolo. Oggi ancora più, ricordando insieme a Guccio, ho avuto il piacere di prendere un caffè insieme e di parlarci un po'. Grande Francesco, ciao Daniela Due Carrare. Sì, Guccio, ma Guccini dava parola a tutti. Tu sai cosa è successo? Te lo dirò, Daniela. È successo questo, che io studiavo a Bologna e era normale, in quel momento Guccini insegnava letteratura italiana alla John Hopkins University, che era già la facoltà ovviamente per gli americani, che avevano già invaso già negli anni 80 l'Italia, logicamente, e lui insegnava letteratura italiana. E in via Paolo Fabbri 43, per quello che poi lui ha fatto l'album, eccetera, lui abitava veramente in via Paolo Fabbri 43. Tu prova a pensare qual è il cantante che mette indirizzo, l'indirizzo di casa sua, e tu potevi, io non ci credevo naturalmente, e tu potevi andare a trovarlo. E sto mio amico di Bologna, che studiava con me veterinaria, mi disse: vale, che si può andare, l'ho chiamato.
chiamato, ha detto che è libero e ci andiamo. Cazzo, io sono andato. Ci ho parlato, sono andato in via Paolo Fabri 43. Lui ci ha detto: siete i due veterinari, siete, venite su. Ci ha offerto un caffè e siamo stati lì un po' a parlare del più e del meno, di cose. Lui ci ha dato due o tre spunti interessanti di tipo socialità, perché ricordo per esempio che gli dicevamo: quali sono le vostre aspettative? Quello di nell'ambito del lavoro, e lui ci disse: guardate che il futuro, il lavoro con gli animali avrà un futuro molto importante, perché la gente sta cambiando mentalità. Cioè, ha detto delle cose sagge, tra l'altro, no? Poi abbiamo avuto il caffè insieme, poi l'hanno cominciato a telefonare, ci ha fatto cenno che non poteva più stare con noi, non li abbiamo salutato, siamo andati via. Questo era Francesco Guccini, ed era una persona splendida. Dopodiché ha fatto i suoi errori, era in parte come se allineato con il potere che l'ha fatto diventare famoso, perché ovviamente non diventi famoso così se qualcuno non c'è dietro, in questo caso il Partito Comunista Italiano, ma lo sappiamo, ha fatto le sue cazzate, ha fatto una pubblicità per la vaccinazione, si è venduto anche lui in qualche modo, ma questo non toglie nulla alle sue capacità artistiche e alla bellezza delle sue canzoni e al senso profondo delle sue canzoni. Non so se mi spiego. Buongiorno Paolo, tra poco l'Europa crollerà su se stessa portando una grave crisi economica e politica, forse cambierà tutto, anche se si pensa impossibile. Tizio, ho paura che prima arrivi una guerra e poi arriva quello che dici tu, quello ho paura. Iranucci aveva provato a parlare del losco passato in casa Meloni, è andata da bomba. Non capisco cosa intendi dire Fabio, è andata da bomba. Ciao Doc, altro pezzo di storia che se ne va, purtroppo non rimpiazzabile, soprattutto perché non ci sono più idee di libertà nei giovani. La canzone che ha segnato un'epoca meravigliosa di Guccini è Eschimo, Filippo Dodolo. Sì Filippo, ce ne sarebbero quante vuoi, però io prima di salutarvi volevo mettervi a Paolo Fabri 43, che appunto per i motivi Guccini, grande anima, noi non ci saremo, poesia mistica e unica, buon viaggio nei piani eterni, Roberta Treviso. Ma sì, dai ragazzi, questo ed altro. Vi lascio con via Paolo Fabri 43 e omaggio ovviamente al grande Francesco Guccini. Ciao a tutti, statemi bene.

sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi

una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere Ovidio. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che.

la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presente.

nono. È una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

0: Abbiamo distinto l'intera penisola in tre aree: gialla, arancione, rossa.
1: Gialla, arancione, rossa.
0: Ciascuna con proprie misure restrittive.

I potenti ci pisciano addosso, la TV dice invece che piove. Se non hai niente per cui morire, non hai niente per cui valga la pena vivere.

E grande Rocco, la psicopandemia, quella che noi abbiamo vissuto e ci dimentichiamo volentieri, no? Quello che ci hanno... È morto Guccini, Walter Di Oriago. Ah, mi dispiace davvero. Vabbè, i prossimi siamo noi, Walter, vai tranquillo. Cioè, proprio... è una questione generazionale, c'è poco da fare. Lui, credo che avesse... non so quanti anni aveva Guccini, forse aveva un'ottantina, forse. Dunque, guarda che io ho studiato su libri da un chilo ciascuno, dico che qua adesso c'è il caldo dell'inferno perché l'umanità materialista è cattiva e deve andare all'inferno, ma siccome non vuole morire per andarci, allora quello che sta in alto, che è cattivo anche lui, ha mandato l'inferno qua, semplice ma vero. Ecco Adamo, se te che hai qualche messaggio un po' più simpatico da mandarmi. 86 ne aveva Guccini, boia che ansia gli era vecchio, ostia. Vabbè ragazzi, sono tutte dighe, mi spiace, perché comunque era una parte della mia storia, della mia vita, in ogni caso. No, stavo parlando della psicopandemia, nel senso che dimentichiamo con estrema facilità quello che è accaduto dal 2020 in poi. E la cosa incredibile è che viene smantellato, è stato smantellato tutto con il fatto che sono stati resi pubblici i diari di quell'infame di Fauci, che ha ricevuto naturalmente premi di ogni tipo e lauree honoris causa qui con il Presidente della Repubblica accolto, cioè una roba incredibile. Si dimostra che ha mentito su tutto, sapendo perfettamente di mentire. Ha detto con estrema chiarezza che le balle circa il fatto che il virus è venuto fuori dall'allevamento in Cina, quindi sarebbe un virus naturale prodotto a pipistrelli e compagnia bella, cagate mostruose che nei suoi diari lui ammette chiaramente di aver mentito, no? Infatti nell'ultimo interrogatorio si è difeso non rispondendo semplicemente a nessun tipo di domanda. Ora, a fronte di questo, a fatto che sta emergendo in maniera chiara che tutto quello che è stato gli anni scorsi è stata una truffa colossale, ma non è stata solo una truffa, è stata una restrizione incredibile delle libertà personali, quindi un passo verso una dittatura, il primo passo deciso verso una dittatura, che ha portato a migliaia di morti che con ogni probabilità non ci sarebbero state in quella misura, semplicemente se invece della tachipirina e visi d'attesa si fosse lasciati i medici liberi di agire come in presenza di altri virus di tipo influenzale, e come hanno dimostrato ovviamente tutti i medici che, non ascoltando le follie del governo e del Ministero della Salute, hanno agito appunto secondo scienza e coscienza, e facendo questo hanno ottenuto risultati di guarigione totali, no? Dunque, stavo appunto dicendo, vedi Adamo, perché se caldo e il caldo batte in testa e ho paura che mi te fai una doccia fredda per qualche minuto, ti rilassi e rinfreschi, perché ti sento io sparare dei bueade tipo Guccini era un vergognoso comunista perché lui cantava che eravamo poveri e ancora poveri siamo, che vadino a cagare anche i cantanti comunisti. Vabbè, fate una doccia fredda Adamo, cosa te voglio dire. Quindi stavo dicendo, la tragedia dal punto di vista che noi abbiamo vissuto e che dimentichiamo con assoluta facilità, vogliamo dimenticarla perché è stata un abominio per la riduzione vergognosa delle nostre libertà personali, accettata passivamente dalla stragrande maggioranza, certamente sotto ricatto, per comodità, perché non avevano voglia di rompersi le balle, perché conveniva apparentemente loro far così, perché erano a rischio i propri posti di lavoro, eccetera eccetera, per mille motivi. Tutto l'apparato statale, sanitario, sindacale, tutti d'accordo nel usare il popolo italiano
di fatto come cavia sacrificale per vedere l'effetto che faceva un farmaco genico mai usato prima a livello di massa. Farmaco che è stato assolutamente, dati ufficiali, c'è la commissione d'inchiesta parlamentare che in questo momento lo sta dimostrando, non sapevano assolutamente gli effetti collaterali che avrebbe provocato prima, non era stato testato neanche dalla Pfizer, nessuno ufficialmente, in realtà per me, se dal mio punto di vista lo sapevano benissimo, ma comunque non importa. Abbiamo già parlato con Alessandro Guerra, nel suo libro l'ha dimostrato che alla fine della fiera questo era un progetto militare di guerra batteriologica, tanto è vero che la componentistica, la vera struttura del cosiddetto siero vaccinale è sotto segreto militare, che le morti di Bergamo, non so se ve le ricordate, le centinaia di morti a Bergamo, sono le indagini sono state bloccate perché, nonostante che erano cominciate con le confessioni di infermieri che denunciavano il fatto che primari ospedalieri prescrivevano negli cosiddetti intubati di somministrare componenti sedative 10 volte superiori alla dose consigliata dalla casa produttrice, eccetera, tutto è stato fermato. E in quel momento il nostro più grande ministro degli esteri che abbiamo avuto, Gigino Di Maio, aveva dato dell'animale a Putin. In quel momento c'era stata l'invasione dell'Ucraina, no? Nell'operazione speciale, no? E il portavoce di Mosca aveva risposto che attenzione a come si parla, perché il popolo russo e l'esercito russo è stato uno dei pochi, se non l'unico, a portare un aiuto diretto nel momento in cui l'Italia era chiusa grazie al governo Conte, come ci fosse l'epidemia più grave del mondo, è venuta con una commissione militare e medica. Hanno portato via campioni di ogni tipo e hanno scoperto cosine che, se parlano, questo è stata dicendo in sintesi quello che diceva il ministero, la risposta russa, se parlano potrebbe avere conseguenze molto gravi per il governo italiano. Una settimana dopo neanche è stato imposto il segreto militare sulle morti di Bergamo. Vi è chiaro oppure no? Allora, su questa cosa si continua a passarci sopra. Io per quello metto la psicopandemia di Rocco, che è nella sua essenza profondamente corretta. È stata una psicopandemia, è stata una follia collettiva in cui una buona parte della popolazione, in panico totale, secondo il motto si salvi chi può, ha fatto tutto quello di sbagliato che poteva essere fatto in termini sociali, personali, emotivi, spirituali, tutto per salvaguardare se stessi o al massimo e neanche l'ambito familiare, ok? Perché noi vogliamo vivere e gli altri che muoiono pure, e coloro che giustamente, in maniera libera, democratica e soprattutto in maniera per aprire un dialogo di ragionamento, cercavano di dire: guardate che c'è qualcosa che non quadra. Questi erano i delinquenti che dovevano morire tra mille tormenti, da parte di augurato il male, da parte di tutti i boccaloni indegni e infami che oggi infestano tutti i canali televisivi, che sono ovviamente in mano alla stessa regia, miliardaria in termini di euro, che ha in mano tutta la disinformazione ufficiale in questo paese e che pian pianino sta mettendo ogni uomo nelle trasmissioni di più alto ascolto. Potrei fare i nomi, ma non ho voglia di farli, perché sennò ovviamente no, e che sono tutti legati a una stessa cricca di tipo, ma non mafioso, ma semplicemente una cricca di interesse ben precisa, ben più potente della mafia, secondo me, no? Che sta dominando questo paese completamente. Questo è un paese che sta per essere, no, sta
viene già fatto a pezzi, sono 30 anni che viene fatto a pezzi e ormai siamo arrivati alla frutta sostanzialmente, agli ultimi elementi. Allora, visto che si parlava di questo, la riflessione che facevo era l'altro elemento che mi preoccupa tantissimo, era il fatto che c'è ancora gente che è convinta e parla di schieramenti, no? Allora, pensatevi solo a quello che è successo adesso in Spagna, a Ceuta, no? Si viene dato la notizia che c'è stata l'invasione a Ceuta, 50-60 mila giovani uomini tra i 20 e anche meno e i 30 anni,

controllare e rinforzare i confini di Ceuta, o che altro tipo di aiuto avete bisogno? Non so, vi mandiamo delle navi, degli aerei, qualunque cosa. No, cosa ha fatto l'Italia? Insieme alla Danimarca parte con la chiusura di Schengen. Ora, lasciamo stare, è già stata fatta, non è questo il punto, ma non era la risposta che si vuole dare a un governo in difficoltà che chiaramente stava subendo un attacco organizzato e pianificato da parte del governo filosionista marocchino, in risposta alla posizione che Sanchez ha preso nei confronti del genocidio a Gaza, di quell'infamia di cui l'umanità pagherà un prezzo globalmente enorme, perché ha accettato quello che i nazisti non avevano mai fatto nella stessa identica misura: l'assassinio perpetrato e organizzato e pianificato di innocenti e soprattutto di bambini. Con particolari, io ve li posso, ce ne sono quanti ne volete, a Iosa ne possiamo raccontare quello che volete, genitori che vengono uccisi brutalmente davanti ai bambini terrorizzati che urlano e che poi vengono uccisi con colpi in testa, e avanti di questo passo. Questo è stato Gaza, il genocidio di Gaza che continua, una popolazione che vive in mezzo a migliaia e migliaia di topi, senza acqua potabile o scarsissima, senza possibilità di pulirsi, ovviamente cercando di innescare patologie igienico-sanitarie in modo che aumentino, oltre che non dare da mangiare, aumentino le condizioni di mortalità, nel silenzio e nell'indifferenza sostanziale del resto del mondo. L'unico che si è alzato in piedi, e a me non interessa sia di destra o di sinistra, l'unico europeo, governo europeo, che si è alzato in piedi e ha detto: non esiste che noi accettiamo in silenzio un'infamia di questo genere perpetrata da assassini criminali come il governo sionista Netanyahu, è stata la Spagna. Tutti gli altri zitti, e l'Italia per prima, che continua a passare armi a quell'esercito di assassini che è l'IDF. Ok? Ora, la questione, e questo non toglie la responsabilità che i quattro terroristi di Hamas, ma Hamas è stata finanziata, armata e organizzata pesantemente dal governo Netanyahu negli anni precedenti, il famoso 7 ottobre, che ovviamente va condannato, ci mancherebbe. È stata una strage vergognosa quella del 7 ottobre, ma non occorre che ogni volta si ripeta, perché la risposta da parte del governo Netanyahu e sionista è stato semplicemente un massacro di storia biblico. Un massacro biblico. Durante il regno di Mesopotamia potevano accadere determinate cose, ok? Senza pietà. Questo si è opposto, si è alzato in piedi, ha detto: andate a fare in culo, io il 5 per 1000 di aumento del PIL in armamenti non ve li do, non esiste, posso arrivare al 2%, al 5%, fatelo voi. Inoltre aumenterò l'armamento del mio esercito con armi e produzione nazionale, non vado a comprare il 5%, non vado a comprare armi americane, tanto per dire. Primo. Secondo, condanna totale di quello che è successo, ma guarda caso il governo marocchino ha un rapporto di gemellaggio strettissimo con il governo israeliano. Ovviamente non conosciamo il retroscena di questa cosa, e il governo marocchino, incredibilmente, dopo questa posizione del governo Sanchez, cosa fa? Gli manda una vera e propria invasione di 50-60 mila disperati, portati direttamente con camion, pullman, mezzi di fortuna in ogni caso, tutti nello stesso momento sul confine, e gli si dice di attraversarlo. Che cos'è questo se non un piano organizzato? E questo fa parte del fatto che naturalmente Sanchez ha avuto un parecchio da dire col governo marocchino e ha scelto accordi energetici molto importanti col nemico numero uno del Marocco, che è l'Algeria, e quindi accordi sul gas e altre cose, come giustamente farebbe qualunque governante per assicurare energia, dal momento che l'Europa ha deciso di rinunciare in maniera totale a un'energia a bassissimo costo, che era quella russa, e noi italiani per primi, pagandone un prezzo spaventoso in termini di bollette, di gasolio, di roba. Lo sapete, l'energia è schizzata alle stelle perché questo governo di servi

ha deciso, questo governo di Servi, quando cambierà e andrà su l'altra che è una sionista, meglio ancora, naturalmente meglio ancora e più facilmente di prima, si sta suicidando, ha deciso di rovinare il popolo italiano, di farlo cadere in miseria, per seguire politiche colonialiste anglo-americane, sioniste. La guerra con la Russia è molto probabile, ed è molto probabile nei prossimi anni, in questione di 2, 3, 4 anni, il tempo che l'Europa finisca il progetto di riarmo folle che sta facendo con Germania in testa. Naturalmente i governi europei sono stati selezionati negli ultimi 20 anni appositamente, non sono casuali. Io lo ricordo sempre, se un idiota come me è stato impedito di entrare in Consiglio Comunale a Padova attraverso un broglio elettorale su base digitale, cosa fanno per un Presidente del Consiglio? Il cazzo che vogliono, ovviamente. Le votazioni sono giochi manipolati per via digitale, senza alcun problema, e lo stanno facendo da tanto tempo, non da adesso. Lo è stato fatto già per presidenti americani, figurarsi, lo stanno facendo regolarmente. Dov'è la democrazia? Perché il dittatore sarebbe Putin. Ora, dire oggi, sostenere oggi apertamente il punto di vista russo in Italia è un pericolo. Siamo un paese democratico e vedi, si viene tacciati per delinquenti. Siamo persone che stanno ragionando in maniera autonoma e in maniera libera, e continuiamo a dire che questo popolo sta morendo, ma sta morendo soprattutto di ignavia, di indifferenza umana, sociale, di mancanza di capacità empatica. E questo fin da bambini gli viene insegnato l'isolamento, vengono diseducati al rapporto sociale, si vengono piantati davanti a un computer o davanti a un telefonino e gli vengono immersi in una realtà virtuale che appunto non è vera, per poi restare completamente isolati. Ragazzi di 12 anni che si suicidano buttandosi dalla finestra dopo aver passato mesi chiusi in una stanza a guardare un computer. E i genitori dove erano? Questa è la realtà che stiamo vivendo oggi. E allora, ripeto, di fronte a questo, rendersene conto, no? Vi faccio un altro esempio. La battuta che faceva prima Adamo su Guccini, comunista. Allora, Zaia, leghista, ok? Zaia, che ha avuto un successo strepitoso come presidente, è stato colui che ha promesso l'autonomia al Veneto, che non è mai stata realizzata, e ha preso per il culo per l'ennesima volta i veneti, che giustamente si fanno prendere per il culo perché è una popolazione di rincoglioniti, brava gente che lavora tanto ma scarsissima capacità di visione della realtà, scarsissima, e perché gli ha da lavorare prima e roba, no? E ha chiuso il Veneto con area rossa perché c'è stato il primo caso del signor Trevisan a Vo, che è stato dimostrato non essere Covid. Su questa base lui ha chiuso il Veneto con danni economici mostruosi. Nessuno ha parlato, nessuno che lo chiami a rispondere, non di una leggerezza che ha portato non solo danni economici mostruosi, ma di conseguenza ha portato a un'impostazione sanitaria che ha portato a morti, a migliaia di persone morte, perché questo ha imposto i ricoveri, ha imposto l'intubazione, ha imposto l'isolamento e avanti di questo passo. Nessuno che dica nulla. Lo stesso che adesso sta portando avanti con l'adolescente che è diventato nuovo presidente della regione, persona ovviamente teleguidata dal mio punto di vista, sospetto che sia, l'eutanasia. Gli è già andata male la prima volta perché una bravissima consigliera regionale del PD gliel'ha tirata nel culo, cioè ha votato contro quello che lui si aspettava e per un solo voto non è passata. Cosa vuol dire l'eutanasia, amici? Ci avete pensato? Sempre Zaia, il buon Zaia, quello che è presente ad ogni sagra di paese perché è con noi, è dei nostri, ok? Questo signore sta spingendo in maniera totale, un suo chiodo fisso, in questo modo liberiamo velocemente tutti gli anziani, evitiamo quella lunga processo di invecchiamento, siccome sti vecchi non muore più, no?
e in magna pensione, ho capito. Quindi si può accelerare il processo. Sapete quella, l'unica cosa, l'unica consolazione che a me viene? Legalizzare questa cosa qua vuol dire che sistematicamente negli ospedali c'è la tranquillità di poter agire, a seconda ovviamente dei reparti, a seconda della sensibilità sanitaria e compagnia bella, significa che si può agire verso il fine vita, promosso da prima ci deve essere la piena coscienza, sì, mille condizioni, tutto quello che vuoi. Nella pratica poi cosa può succedere? Visto che l'eutanasia mi dicono che in condizioni ovviamente limite, con la scusa del dolore, viene già praticata, è un'eutanasia ufficiosa. Ti portano una persona anziana con patologie ovviamente molto gravi, nessuno mette in dubbio, e la terapia, quella del dolore a base di morfina per esempio, risolve il problema nel giro di qualche giorno. È l'unica strada percorribile? Siamo sicuri? O è un sistema per accorciare il costo dell'assistenza di quell'essere che ha pagato le tasse tutta una vita e che magari forse alla fine dell'esistenza, forse se potesse avere la forza, magari gli piacerebbe fare un altro percorso? Siamo così sicuri che è l'unica strada? O serve a qualcuno? Stiamo aprendo la strada a quello che può diventare una soluzione e un omicidio di massa. Di questo non parla nessuno, perché non si può parlare. Scherziamo, in Italia non si possono dire queste cose, assolutamente. Bisogna stare molto attenti, no? Eppure è una cosa che tra persone ci diciamo tranquillamente. Allora noi stiamo vivendo una condizione continua di ipocrisia totale, di falsità. La gente oggi sta vivendo con un progressivo e totale isolamento dagli altri e sostanziale indifferenza a tutto, se non a qualche argomento che può interessare, argomenti che interessano immediatamente il proprio egoismo personale, quindi la salute personale. Allora le follie delle diete, che così ci garantiscono di vivere più a lungo, perché siccome la nostra visione materialista di merda è che noi dobbiamo star qui con una qualità di vita orripilante, perché è sempre peggiore, ma dobbiamo star qui 120 anni, e allora se faccio qualunque dieta, una più folle dell'altra, dal veganesimo fruttariano alla chetogenica su carne, va ben tutto, l'importante è che questo mi garantisca di diminuire di peso, di disintossicarmi, e orea, pastiglie, allora l'integratore, qualunque roba. Allora lì ci sono adesioni di massa egoistiche, naturalmente, per la mia qualità di vita, bisogna stare bene. E poi ci prendiamo la bicicletta col caschetto e le mutandine aderenti, e alle 3 del pomeriggio con 37-38 gradi saliamo i colli Euganei, perché questo fortifica il fisico. Ma una popolazione di pazzi, una popolazione di disperati. Ovvio, sto esagerando, questo riguarda una piccola parte della, mica tutti quanti per fortuna, però oggi vi posso dire che alla sera alle 7 andare su per andare su da Toreia a Castelnuovo, cioè una bicicletta derivata, cioè impossibile, bisogna che te vai su a 30 ore, perché è una bicicletta dietro l'altra in salita, tutti in questa febbre disperata di mantenimento della salute e della fisicità perfetta. Oddio, non mi devo ammalare, per amor di Dio, perché se mi ammalo rischio di morire, e se muoio vado nel nulla. È evidente, è la visione materialistica, quella che ci ha spiegato Pierino Angela, no? Ma che cazzo di vita stiamo facendo? Cioè, invece di passare, di sforzarsi nella nostra vita, non decorrere su e su in bicicletta, ognuno fa il cazzo che vuole, che sia chiaro, ma un'attività, una normale attività fisica non agonistica è consigliabile per tutti, ma anche banalmente una passeggiata di mezz'ora al giorno senza dover fare follie. Ma dico,
Quindi ripeto, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Ma la questione fondamentale è: come, che taglio vogliamo dare alla nostra esistenza? Invece di impiegare del tempo per ampliare la nostra visione della vita, qual è il senso della mia esistenza qui? Cos'è che sto facendo io? Com'è che mi rapporto ogni giorno con le realtà esterne e con gli altri che incontro? Chi sono io come essere umano? Da dove vengo? Cosa sto facendo? Dov'è che vado? Questo implica un ampliamento di visione che non ci può dare la scienza alla Burioni o alla Bassetti o alla vacca di loro madre, ma una visione che amplia quella materialista e la integra, non la elimina, la integra. La scienza ufficiale non è di per sé da gettare, è uno studio attento della materia, ma solo dallo studio della materia, solo da quello, non se ne viene fuori, non si ricava nulla di vitale, nulla di utile alla propria esistenza. Questo è il punto. Si riesce ad avere qualcosa di importante, si riesce ad avere qualcosa di utile nella propria esistenza se, oltre al piano materiale, comincio a capire che io sono fatto, oltre che di materia, sono fatto anche di spirito, sono fatto anche di forze non materiali. Ogni mio pensiero, ogni mia emozione è un qualcosa di non materiale. Perché non indagarlo, teste di cazzo che siamo? Perché? Perché siamo impegnati a lavorare, bravi, mucè. Lo diceva Franco, 1 milione, e dopo 2 milioni, e dopo 3 milioni, e dopo, Mona, quando che te queda a morire e non ti sei preparato a morire perché non vuoi pensarci, sei terrorizzato dalla morte, e quando che il famoso dottorin col camice bianco ti dice lei ha 4 mesi di vita, cosa fetto? Cosa fetto? E ti dice guardi, c'è una cura nuova, sa? Di qual è? Si spogli nudo e faccia 3 giri di corsa del Prato della Valle, ti offè subito. Perché ti si dispera? Perché la tua vita l'hai passata a fare cazzate. Non dico che non è importante guadagnarsi il pane, ci mancherebbe. E come no? Guadagnarsi e trovare le soluzioni per la propria famiglia, la responsabilità per i propri figli, se ne avete, ma anche per la propria stessa esistenza, ci vuole affrontare una soluzione materiale decente alla propria esistenza, è fondamentale. Ma non ci si può fermare solo lì, teste di minchia. Non si può restare solo su questo e passare una vita a pensando solo a questo e alla ruota della fortuna, che mi guardo quasi ogni sera, peraltro, non ho nessun problema. Skei, skei. Mi piace l'aspetto enigmistico, ma comunque non importa. No, non guardo per il sottile, la guardo anch'io, tanto non che sei un cazzo di altro in televisione, quindi, ormai. Ma io non guardo la televisione, mi invece guardo, cerco di selezionare, quando non ne posso più, è tuo. Ciao Paolo, ieri era il compleanno di Gianluca Stefani, gli faccio i miei auguri più sinceri con la mia poesia Vincente Sorriso. Allora, Gianluca, allora, no, aspetta, Gianluca Stefani, ascolta qua la poesia che ti ha inviato Robby L'Alpin. Vincente Sorriso: conosco un'anima che per la libertà delle persone forgia il coraggio di un vero leone, e nel suo giovane viso non manca mai la forza di un vincente sorriso, anche quando difende dalle motoseghe i nostri sacri alberi. Qua te devi mettere dalle motoseghe i nostri alberi, per poi essere costretto a difendersi da ingiuste accuse dentro a freddi tribunali. Gianluca Stefani, a testa alta, ha deciso di difendere la verde vita, consapevole che abbiamo solo questo pianeta per vivere, ed il suo sacrificio non è solo la sua missione, ma diventa esempio vero che dovrebbe toccare il cuore di tutte le persone. Siamo tutti Gianluca. Un abbraccio a Robby L'Alpin. Bravo, bravo, bravo Robby, e tanti auguri ovviamente anche se in ritardo a Gianluca Stefani. Uno per esempio di pochi che ha avuto il senso, il coraggio, la volontà, perché ha un interesse sociale, perché non pensa soltanto ai cazzi suoi, e dice quello che si sta facendo a Padova è uno scempio tremendo, devastante, che lascia i padovani sostanzialmente indifferenti, perché l'importante è che non tocchino il mio giardino di casa. L'hanno poi toccato, perché con quello che stanno facendo stanno distruggendo gli interessi di tantissime persone, comprese di negozianti che non riescono neanche più a stare in piedi. Ma che cazzo gliene frega, no? Stefano di Vicenza dice: ciao, pare che
All'inizio gli organizzatori della falsemia volessero al posto dei camion militari per fare più colpo mediatico fare sfilare i carri funebri, ovviamente a noleggio, ma siccome si trattava anche di cadaveri con 3 settimane di decomposizione, le probabili perdite di liquidi biologici avrebbero sporcato in modo irrimediabile la moquette degli interni degli stessi costosi carrozzoni e conseguenti costosi ripristini di tappezzieri. Stefano, cosa ti dica? Ma ti rendi conto, Stefano, di quello che chiamo suo o no? Perché ripensandolo, certo che te ne rendi conto se è una domanda retorica, ma è stata una roba da una cosa così non ne esci, non sai che sei finito. Quello è stato solo l'inizio, è stato l'inizio di una degenerazione sociale di cui la gente non si rende ancora conto. Noi stiamo ancora pagando quel pedaggio lì e lo continueremo a pagare per i prossimi decenni. Nel breve la situazione può solo peggiorare, ma per forza. E quando allora dico ma te sei pessimista, allora io sono pessimista, può essere che lo sia, ma io non è che non vedo l'alternativa. L'alternativa è: o ci si alza il culo dal divano, amici, e si va incontro all'altro e si organizza qualunque tipo di rete e di contatto con l'altro, qualunque, oppure siamo perduti. E chi lo farà, e quella minoranza che lo farà, probabilmente ha qualche chance migliore degli altri. Gli altri viene tabula rasa, tosi. Guardate che se va avanti così, ed è chiarissimo che sta andando avanti così perché non cambia, ma quanto pensate che ci metta l'Europa ad andare in guerra frontale con la Russia? Quanto pensate? Quando pensate che ci sia il primo falso false flag, come si chiama? Full, perché non sono neanche più buoni dirlo in italiano, no? L'escamotage per far scoppiare una guerra finta. Gli americani l'hanno sempre fatta. Il Vietnam è nato così, da una falsità, da un attacco a una nave, non mi ricordo più dove, nel Golfo del Tonchino, e che dopo risulta che non era vero un cazzo. Quindi, attenzione. Ciao Paolo, lo sai che io sono un operatore sanitario, è vero che i medici danno ai pazienti terminali le cure palliative, morfina, midazolam o buscopan in vena a ciclo continuo fino alla morte, però è anche vero che questi pazienti sono più di sofferenza dalle patologie che hanno, quasi sempre già incoscienti, cioè vegetali, che si trascinano fin tanto che gli fai la flebo. Cosa ci resta da fare come sanitario di fronte a questa sofferenza del corpo? Davide 66. Davide, qui è un discorso che andrebbe avanti di ore. Siamo così sicuri che pazienti che arrivano a questo livello ci arrivano per un determinato tipo di patologie. Come mai queste patologie, che negli anni 70, 60, 70, 80 non c'erano, oggi sono la norma per gli anziani a un certo livello? Non è che per caso decenni di 8 diese pastiglie al giorno portano a questa situazione qua? Non è che per caso, per fermare il colesterolo, invenzione del cazzo, e con tutti gli effetti collaterali, questo provochi poi tutta una serie? È un discorso molto ampio, David, non sto parlando del singola situazione, sto solo dicendo che probabilmente a certi livelli non ci arriverebbero. E siamo sicuri che l'unico modo è la morfina a dosi crescenti a flebo continua, è l'unico sistema a quei livelli lì? Magari in quei casi lì ci può stare, per carità, io non sto dicendo di no, dico, ma siamo sicuri che è l'unica strada? E a quel livello lì perché ci siamo arrivati? Perché siamo arrivati a quel livello? Perché sono dei cadaveri che camminano, ambulanti che camminano e arrivano a questo livello di patologie? Perché? Facciamoci una domanda: non è che tutta l'impostazione medica, che tutto il tipo di terapie che abbiamo fatto negli ultimi 30 anni hanno portato all'esistenza di questi cadaveri ambulanti, e che allora poi si dice dopo che uno ha passato per 20 anni 20 pastiglie al giorno arriva con delle patologie allucinanti e resta solo che morfina? È certo, ma forse magari c'è da ripensare tutto l'approccio terapeutico, no?

0: Eccoci, e dopo questo coro, questa canzone che ha vinto Sanremo l'altro anno, vi introduciamo e cambiamo argomento. Abbiamo qui con noi amici ormai, Silvia Bernardi e il suo compagno Nicola Rizzo, terapeuti spirituali, perché possiamo dire così. E poi spirituale mi piace tanto, perché è una cosa che non si usa, si ha paura di usare, no? La parola spirituale, no? Perché si ha, in questa epoca di materialismo totale, siamo abituati che siamo solo fatti di fisico, quindi te vè dal dottore, e se quello non va bene al massimo ci può essere l'osteopata, già siamo a livelli siderali di altezza terapeutica, e dopo basta, fermiamoci lì, perché sennò tutte le altre cose sono cazzate. Invece, siccome noi altri siamo fatti di corpo fisico, certamente fin qua anche Pierino Angela è d'accordo, ma di una componente chiamiamola emotiva e spirituale fondamentale, senza la quale non si spiegano i nostri pensieri e le nostre emozioni, senza di questo, senza conoscerle adeguatamente, noi non riusciamo a prima conoscerle e poi soprattutto a fare delle terapie, cioè a migliorare il nostro stato. Prego, ho fatto la premessa, cara Silvia. Buongiorno Silvia. Aspetta un attimo, buongiorno un cazzo, perché ti devo alzare i microfoni. Vai.
1: Buongiorno, si
0: Eccola.
1: Sente?
0: Sì, adesso si sente, vai.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Silvia e naturalmente buongiorno Nicola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Beh, rispetto a quello che stavi dicendo, una cosa che mi hanno insegnato è che tradizionalmente quando si presentava un problema le persone andavano prima dal prete, cioè dall'autorità,
0: certo,
1: spirituale,
0: chiaro,
1: poi andavano dal guaritore, mm-mm, e poi andavano dal medico,
0: sì,
1: quindi quando, diciamo che tradizionalmente questa è la linea. Abbiamo avuto le nostre vicissitudini storiche e quindi adesso ci dobbiamo, insomma, riaggiustare. Vi faccio una citazione che ho letto pochi giorni fa, e la citazione è a proposito di materialismo e di negazione dello spirito, mm-hmm, è di Adriano Olivetti.
0: È il mio mito, lo sai che è Adriano Olivetti?
1: No, non ho idea che sia il tuo mito.
0: Il mio mito. Io ho fatto conferenze in giro per tutto, so, parlando della triarticolazione sociale di Adriano Olivetti, perché era un antroposofo lui. Vai.
1: Saprai che suo padre Camillo era un socialista e non voleva nemmeno che si dicesse il termine Dio in casa loro.
0: Ha partecipato, quindi, alla lotta per il pane a Milano con i canoni di Bava Beccaris, per cui,
1: esatto,
0: fu segnalato alle forze dell'ordine che lo tenessero sotto controllo il padre.
1: E la madre era una
0: devota,
1: una figlia di pastori,
0: sì,
1: valdese. Quindi
0: cristiana,
1: figurati, sì. Ecco, nonostante beh, hanno vinto tutti e due, sì, perché se il figlio ha detto questa frase che ho letto l'altro giorno, tra l'altro c'è una mostra su Olivetti a Bassano del Grappa, andatela a vedere, ha detto che la battaglia sul piano spirituale e sul piano della materia è il più profondo scopo della sua vita. È una battaglia contemporanea, cioè fatta nello stesso identico momento. E fa una citazione del padre. Il padre senza Dio gli ha detto che la luce della verità splende soltanto negli atti e non nelle parole.
0: Sì, la conosco quella frase lì. È così. E lo diceva anche Steiner. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, se tu non traduci in azione il tuo pensiero che ami, che senti giusto, che senti buono, hai fallito. Tu devi avere il coraggio di tradurlo in azione, altrimenti entri nella omissione. Sai i peccati di omissione? Quelle cose lì. Sì, perfetto, è così.
1: Ecco.
0: Filosofia della libertà.
1: Per tradurre, per portare la lotta, lui la chiama lotta, però possiamo anche chiamarla in un altro modo. Dal piano spirituale al piano materiale è qualcosa che siamo chiamati tutti a fare, nel senso che tutti gli esseri umani hanno questa possibilità. Per farlo ci vogliono gli strumenti, e gli strumenti sono le varie pratiche che possiamo incontrare nella nostra ricerca spirituale, anche della, diciamo, della cultura in cui siamo nati, perché comunque anche la Chiesa ci dà gli strumenti. Sono andata, mi è capitato di andare la settimana scorsa, faccio qualche esempio personale, tanto per al transito di Padre Leopoldo, di San Leopoldo a Padova, cioè l'anniversario della sua morte, e il prete ha detto senza mezzi termini: siamo tutti chiamati a fare la stessa strada di Padre Leopoldo, cioè nessuno escluso. Quindi tutti abbiamo tutte le possibilità di intraprendere questa, diciamo, manifestazione spirituale nella materia, nell'azione, ecco. E ci sono delle pratiche. Possiamo fare un esempio, Paolo?
0: Facciamolo.
1: Ecco, possiamo fare un esempio di queste pratiche. E una pratica molto importante che tutti dovremmo fare per cominciare a vivere consapevolmente la nostra battaglia, chiamiamola, nella materia, che tra l'altro è, diciamo, la nostra pratica più spirituale, in realtà l'azione nella materia è la pratica più spirituale che abbiamo, è la pratica dell'introspezione quotidiana, di cui adesso andiamo a parlare. Prendiamo un esempio. Quando noi dobbiamo decidere, prendere una decisione su quello che è bene o non è bene per noi. Questo può essere in qualsiasi contesto, in un contesto personale, relazionale, di medico, di credo politico, di credo spirituale, di credo religioso, di credo di qualsiasi tipo, che poi si traduce in azione. Come facciamo a sapere che quello che stiamo sentendo come vero, come nostro, è realmente vero e nostro? Per esempio, nei circoli spirituali vi possono dire spesso che se voi sentite che quella cosa va in risonanza con voi, allora vuol dire che è buona per voi. Questo è relativo. Cioè, quando sentite risonanza verso qualcosa o qualcuno o qualche idea.
0: Risonanza intendi attrazione, qualcosa che
1: risonanza,
0: dici, oh, che bello, che figata.
1: Sì, qualcosa che senti che anche interiormente, esatto, quello che senti, qualcosa risuona
0: una
1: in
0: cosa
1: te.
0: Una cosa generica di questo tipo.
1: Sì, una cosa generica di questo tipo può manifestarsi in simpatia o manifestarsi in oddio, questo è proprio giusto per me, ok, o questo è proprio giusto per gli altri, addirittura. Dovete fare un salto, potete fare un salto di qualità e chiedervi che cosa sta risuonando dentro di voi, perché avete quella risonanza. Perché nel momento in cui noi risuoniamo e diciamo ok, questa è la verità per me, perché adesso comunque il fatto che ognuno ha la sua verità è qualcosa di incoraggiato addirittura, non sapete in realtà esattamente che cosa sta andando in risonanza. Quindi potrebbe essere, per esempio, una lealtà inconscia che avete dato a un gruppo di persone o a un credo, perché avete avuto delle esperienze in passato che vi portano a dire sì, io aderisco, do il mio consenso a questa realtà, pensando che sta risuonando con una vostra interiorità. In realtà quello che succede è che state dando il consenso inconscio a qualcosa che non è detto che sia bene per voi, e non è detto che voi, cioè la vostra natura interiore superiore, sia veramente allineata.
0: Okay. Fai un esempio di così intendi per inconscio, cioè esempio, da quello che stai dicendo mi viene in mente. Io da bambino vado regolarmente a dottrina, parrocchia, e ricevo perché prima l'asilo dalle suore e compagnia, ricevo un'impostazione di cosa è giusto, di cosa è sbagliato negli atteggiamenti, eccetera. Poi la vita mi porta a crescere, mi allontano dalla chiesa e compagnia bella, mi ritrovo in una determinata situazione in cui mi si rinnesca però quel tipo di atteggiamento di fondo, è quello incontro.
1: Questo è un buon esempio.
0: Era per capire, no?
1: Sì, è un buon esempio. Beh, le prime, appunto, i primi esempi possono, gli esempi più superficiali, diciamo così, possono essere quelli familiari e quelli appunto di educazione del contesto socio-economico in cui nasciamo, ovviamente, perché questo ci dà quello che sono i permessi, cioè quello che è permesso e quello che non è permesso. Noi assorbiamo questi elementali dal campo psiconoetico della nostra contesto ambientale, assorbiamo questi elementali e vanno, diciamo, a costruire la nostra personalità, anche inconscia. Quindi in quel momento noi siamo costruiti da moltissimi elementali, sì, più o meno inconsci, e anche più o meno assorbiti dall'esterno o creati da noi stessi. Quindi dicevamo, Paolo, che un esempio molto semplice appunto sono il contesto in cui nasciamo, sia familiare che collettivo. Il contesto familiare e collettivo, ovviamente religioso educativo, ha i suoi permessi e i suoi non permessi, per esempio. E noi cresciamo con questo, lo mettiamo nella nostra...
2: Sì, i vincoli che ti vengono dati,
1: sì,
2: inevitabilmente dall'impostazione.
1: Questo è uno degli esempi.
2: O diseducativa, chiamiamola.
1: Va bene in qualsiasi caso.
2: Non... Per cui tu hai dei comportamenti, dei riflessi condizionati,
1: ecco,
2: dall'impostazione che ti hanno dato,
1: esatto,
2: che hai ricevuto fin da bambino.
1: Certo, ma anche per esempio da persone che abbiamo incontrato, amici e maestri.
2: Sarebbe il discorso che tu dicevi di a livello inconscio, no?
1: Sì, spessissimo, cioè non siamo sempre consci che assorbiamo degli elementali da altre persone. Okay. Ecco. Ecco, quindi a questo punto, per sapere, oppure spessissimo noi abbiamo dei comportamenti che semplicemente non sono nostri, sono stati assorbiti da un'altra persona, magari dai genitori o anche da qualcun altro, non è importante, ovviamente la parte familiare ha un certo peso, ma anche solo dei comportamenti semplici che non sono nostri, non sono della nostra reale personalità.
3: Certo.
1: Quindi uno strumento per lavorare importantissimo per comprendere con cosa andiamo in risonanza e cominciare a pulire lo specchio, cioè a vedere questa cosa è veramente mia, non è mia, non è mia, a cosa sto dando il mio consenso, perché sono spinto a fare questa azione. A quel punto noi cominciamo ad avere consapevolezza del perché facciamo certe azioni, e non è poco.
3: Bene, e come si fa ad avere consapevolezza? Arriviamo al punto.
1: Arriviamo al punto. Uno degli strumenti più importanti è la pratica di introspezione quotidiana.
2: Facciamo un esempio.
1: Un esempio molto semplice.
3: Quello che viene più chiaro, insomma, che sia più chiaro possibile.
1: Quando noi andiamo a dormire, prima di addormentarci, facciamo una revisione della giornata, di tutto quello che ci è successo, e ci facciamo queste domande. Che cosa ho pensato che non avrei dovuto pensare?
3: Esatto.
1: Che cosa non ho pensato che avrei dovuto pensare? Che cosa ho sentito che avrei dovuto sentire? Cioè, che non avrei dovuto sentire? Che cosa ho sentito?
3: Aspetta, un attimo solo. Quindi una... Sì, no. Silvia, adesso dovresti sentirmi, spero. No, dicevo, quindi quello che io avrei... Fai un'analisi di quello che tu hai pensato...
1: Hai pensato, no, hai sentito, hai fatto o,
3: esatto,
1: non hai
3: come
1: fatto?
3: Come hai agito o non hai agito nei confronti di,
1: esatto,
3: altre persone?
1: Boh, okay. Nei confronti di altre persone, ma in tutto quello che è successo durante la giornata e anche nei confronti di te stesso.
3: Sì.
1: C'è un segreto però. Quando facciamo questa analisi, cioè che cosa, quindi anche le omissioni, cioè che cosa non ho fatto che avrei dovuto fare, che cosa non ho sentito che avrei dovuto sentire, nei confronti di me stesso, nei confronti degli altri, mi comprendo sempre nell'analisi. È importantissimo, il segreto è non giudicare, cioè essere un osservatore totalmente imparziale, senza trarre conclusioni. Perché nel momento in cui voi giudicate anche solo una delle azioni, cioè avrei dovuto fare così, in modo di giudizio, cioè di conflitto, contraete completamente il campo e non avrete più la luce,
3: okay,
1: della percezione della realtà.
3: E questo lo fai per un periodo, questo?
1: Lo fai per tutto il tempo della tua vita al massimo della possibilità.
3: Quindi,
1: non hai mai finito.
3: Non lo dai mai.
1: No, e ti spiego perché. Quello a cui arrivi è la discriminazione, cioè riuscirai prima o poi a discriminare che cosa è bene, che cosa è male, che cosa ha un senso.
3: E quindi dai un giudizio, però.
1: No, non è un giudizio, è una discriminazione.
3: Già capisci cosa intendiamo per giudizio,
1: sì,
3: però.
1: Subito, è importantissimo. Per noi sì, per te.
3: Se io dico valutazione?
1: Sì, sì, la valutazione va bene, è un senso critico, un'operazione critica, ma bisogna stare molto attenti.
3: Certo,
1: perché
3: è
1: una...
3: Se non riesci a capire.
1: No, il senso critico lo devi avere, però prima di avere il senso critico ci vuole un'altra operazione, altrimenti non vai più in profondità del senso critico, c'è anche un piano più profondo. Mm-hmm. Il giudizio, allora, perché dico del giudizio? Perché noi siamo cresciuti, siamo nati con l'esame di coscienza. L'esame di coscienza è: io mi punisco, mia colpa, mia grandissima colpa, ok? Il problema qual è? Che nel momento in cui tu ti ergi a giudice, non è senso critico, è giudizio, cioè questo va bene e questo va male. All'inizio non puoi farlo, non puoi permetterti di farlo, non sei nessuno per farlo, perché vedrai dopo molto tempo, che leggerai le cose in modo completamente diverso e allora saprai discriminare che cosa è bene e che cosa è male, ma sei fuori dal campo del giudizio. Il campo del giudizio contrae completamente il tuo campo vitale e non hai più il potere nella luce della mente per vedere che cosa succede veramente nella tua giornata, perché distorcerai tutto quello che vedrai.
3: Quindi io faccio una valutazione, anzi non faccio una valutazione, faccio
1: un'osservazione,
3: e riassunto il più preciso possibile di quello che ho fatto durante la giornata, fine.
1: Fai un riassunto, fine. Osservi.
3: Ho avuto quel pensiero perché mi sono incontrato con quella persona.
1: Esatto.
3: Ho agito in quel modo.
1: Rispondi
3: al
1: alle domande.
3: Non so, per esempio.
1: Guardi quello che hai fatto e rispondi alle domande. Devi
3: quali
1: rispondere
3: domande?
1: Alle domande.
3: A quali domande?
1: Che cosa ho pensato che non avrei dovuto pensare,
3: okay.
1: Che cosa ho sentito che
3: quindi,
1: non avrei dovuto, e anche le omissioni.
3: Già qui c'è
1: che
3: una
1: cosa non ho.
3: Però. C'è già una valutazione.
1: C'è,
3: cosa avrei, ho
1: sì.
3: pensato che non dovevo pensare.
1: Esatto.
3: Rispetto a cosa? Rispetto a una tua visione delle cose, rispetto a un senso di giustizia, un senso di cosa che tu devi avere.
1: Certo,
3: okay,
1: tu hai
3: perfetto.
1: Un tuo senso, ma
3: certo.
1: nel momento in cui lo sviluppi anche, ma nel momento in cui tu vedi, avrei dovuto, non so, ho visto una persona che stava male,
3: dovevo dargli un aiuto
1: dovuto,
3: perché mi hanno insegnato così e non l'ho fatto,
1: okay,
3: mi
1: vabbè.
3: Sento in colpa, se è morto.
1: Allora, come... No, vabbè, adesso...
3: Non esagerare per dirti...
1: Okay.
3: Sto esagerando per farti capire.
1: Hai
3: però...
1: un tuo buon senso su quello che c'è, cioè, hai il tuo
3: quindi
1: buon
3: la
1: senso.
3: Tu la dai però.
1: Tu dai una fai
3: okay.
1: una
3: bon.
1: Considerazione.
3: E non ci siamo capiti.
1: Sì, ma non
3: giudizio.
1: Devi giudicare. No.
3: Ma non ci si è capito sulla parola giudizio, perché io do un valore diverso alla parola giudizio che dai tu. E in realtà è una valutazione che tu devi fare, perché lo fai rispetto a quello che tu ritieni giusto e nella tua intima essenza, cazzo, se no come fai?
1: Certo.
3: Ti dico, ho pensato, ho mandato a fare in culo in quel momento Nicola e cazzo, ho
1: okay.
3: sbagliato, no?
1: No,
3: no
1: ma,
3: aspetta, ho sbagliato
1: sì.
3: nel senso che mi sento di aver fatto una cosa sbagliata, dovrò o no? No, ho mandato a fare il culo Nicola, vabbè, ok, ho mandato a fare il culo Nicola, no?
1: Allora,
3: allora
1: facciamo l'esempio che
3: facciamo
1: hai mandato a quel paese Nicola,
3: sì.
1: ok? Hai avuto una discussione con Nicola?
3: Sì.
1: Mettiamo. L'hai mandato a quel paese?
3: Sì.
1: Ok. Ci sono due casi. Un caso che tu valuterai secondo il tuo
3: coscienza
1: diciamo
3: sì.
1: buon senso più che coscienza. C'è un caso in cui avrai fatto bene, cioè sentirai che avrai fatto bene perché c'era necessità che quella persona venisse, perché abbiamo anche dei momenti in cui abbiamo necessità di mandare a quel paese qualcuno.
3: Io non l'ho mai provato perché sono santo dall'inizio, quindi non ho mai avuto questo tipo di sentimento.
1: Tu hai grandissime aspettative. La perfezione non è della personalità.
3: Dai, vai, vai.
1: Ci sono dei casi in cui invece ti accorgerai, proprio
3: che
1: perché comincerai a vedere lo specchio, che in quel caso mandare a quel paese la persona non era così funzionale per varie ragioni.
3: Boh, perfetto.
1: Stop. Se tu dici...
3: È colpa mia, è colpa sua, questo è sbagliato.
1: Se tu cominci a dire... questo è, sono stato bravissimo a fare così, o sono pessimo a fare così, certo. Non riesci a vedere se quella cosa per il buon senso era discriminare in un modo
3: ego, sulle componenti ego basse.
1: Esatto.
3: Certo, va bene, adesso abbiamo capito. Quindi il farlo, fare questo esercizio ripetutamente, che vuol dire rivedere cosa è accaduto durante la giornata, darne una valutazione che non vuol dire che bravo, che sostà, che mona, che sostà,
1: esatto,
3: eccetera, è comunque un elemento utile. Bene, dopo un periodo che sarà diverso da persona a persona, logicamente, certo, cosa accade nel momento in cui fai sta roba regolarmente, logicamente? Prego, passo successivo, grazie.
1: Allora, la prima cosa che accade è che comincerete a vedere, ad accorgervi di alcune abitudini che avete, cioè comincerai a vedere che le tue risposte a certe situazioni sono sempre le stesse. Cosa di cui per esempio non ti accorgevi prima. Quindi cominci a levare energia a quel tipo di abitudine, a quel tipo di schema.
3: Sì, sì, certo.
1: Mentre fai questo, comincerai invece a fare delle scelte interiori consapevoli per altri tipi di movimenti, cioè altri tipi di risposte a situazioni che ti si presentano durante la giornata. E questo è già un regalo enorme che fai a te stesso, perché
3: è una crescita.
1: Già cresci, in più cominci a essere co-creatore consapevole della tua personalità. La tua personalità è cioè quello che si manifesta nel tempo e nello spazio in questa incarnazione, è composta da tantissimi elementali, nel bene e nel male. Il fatto che noi abbiamo la possibilità con l'introspezione di cominciare a essere consapevoli e cominciare ad avere una scelta, cioè ad essere consapevoli della scelta che abbiamo, è tanta roba, perché se tu ti alzi la mattina e dici sono un coglione, sono un coglione, sono un coglione, non hai nessuna possibilità.
3: Aspetta, questo, ragazzi, e lo dico, mi rivolgo direttamente al nostro pubblico, è esattamente, guarda caso, un approfondimento di quello che io cito tante volte nella necessità di mettersi davanti a uno specchio e guardarsi.
1: Scusa.
3: Aspetta, che è esattamente l'inizio, la necessità assoluta di fare un esame, un esame di coscienza, sono parole che a te non piacciono, ma in ogni caso
1: sì, sì,
3: di capire chi cazzo sono io, di quali sono le mie potenzialità, i miei valori, i miei talenti, ma anche i miei limiti.
1: Certo.
3: Se non faccio questo, vivo la mia vita come un coglione. Questo è il punto, con ripetizioni, no, come ripetizioni continue di errori,
1: esatto,
3: eccetera,
1: esatto,
3: dando giustificazioni continue. Ti faccio un esempio, sono un egoista di merda, lo siamo tutti a livelli diversi, e cosa faccio? Passo la mia vita a giustificare tutte le mie miserie egoistiche, tanto è colpa tua, è colpa sua, io sono buono, ma se non mi avessero toccato io avrei fatto, no? E tu... Questo ha senso. E quindi questo metodo che tu stai dicendo è uno dei metodi, io lo dico in modo un po' diverso in termini antroposofici, quando dico dell'esame serale, il rewind,
1: esatto,
3: della giornata, che è una cosa molto importante. Per questo senso, naturalmente.
1: Sì, per vedersi allo specchio, ma più che vedersi allo specchio, ancora di più pulire lo specchio, perché possiamo vederci allo specchio ma vederci distorti.
3: Certo, quando tu non hai pregiudizi preformati a livello,
1: esatto,
3: inconscio, se no non vedi un cazzo o vedi poco. Il secondo aspetto fondamentale, perché il tempo passa, volevo che tu lo... il secondo aspetto che tu volevi portare stasera, perché poi ti dico l'altra cosa che voglio che tu dica, vai. L'altro aspetto,
1: allora, nel momento, no, ci colleghiamo tranquillamente a questo. Dicevamo, una delle cose, appunto, succede che ci si rende conto di quelle che sono fondamentalmente le risposte automatiche, e ci rendiamo anche conto che abbiamo una scelta, insomma. Poi ci sono degli strumenti, ovviamente, per riuscire ad attuare queste scelte, perché non è poi così semplice. Però mi collego al fatto che diventi consapevole che puoi prendere dei nuovi movimenti verso di atteggiamento, verso la vita e anche di azioni proprie, però per questi nuovi movimenti a livello profondo ci vuole una trasformazione interiore che porti avanti insieme all'introspezione. Questa trasformazione interiore è darci il permesso di fare queste nuove azioni e di fare questi nuovi movimenti, perché spesso le persone inconsciamente, e anche questo, a questo serve l'introspezione, perché vi verranno anche non solo delle idee riguardo alla giornata, ma anche delle idee del vostro vissuto, eccetera eccetera, di inconsciamente le persone molto spesso non hanno, noi, tutti noi, le persone, tutti noi, nessuno escluso, non ha il permesso di andare oltre queste abitudini e intraprendere dei nuovi movimenti. Quindi le motivazioni per cui noi non ci diamo il permesso di fare nuovi movimenti spesso, appunto, come dicevo, sono inconsce, cioè noi non sappiamo che non ci stiamo,
3: sono vincoli che noi abbiamo e legami e catene che noi abbiamo fin dall'età infantile e non ce ne rendiamo conto,
1: non ce ne rendiamo conto, ma anche legami interiori, cioè che noi stessi ci poniamo, non sempre sono posti dall'esterno, sono anche spessissimo permessi che non ci diamo, per esempio
3: nella realizzazione, si vede, di qualcosa,
1: nella, anche nel, sì, anche nell'avere, nell'avere una vita comunque soddisfacente
3: positiva,
1: realizzata, o avere insomma anche nuovi movimenti di mettere dei confini, insomma di fare delle scelte nuove. Allora, questi permessi, per esempio, non li diamo spesso anche per dei sensi interni di dovere, come si vede benissimo quando si fa un lavoro profondo di per esempio di costellazione. Si vedono spessissimo le persone che non intraprendono, per esempio, un certo percorso di guarigione o una certa azione che potrebbe cambiare completamente il corso della sua vita, perché insomma il cambiamento è veramente tanta roba e abbiamo il diritto di farlo e il dovere a volte di farlo, ma siamo noi che diamo il permesso in questo cambiamento. Spesso le nostre lealtà, oppure il senso che stiamo profondamente espiando qualcosa per qualcuno o per una colpa che pensiamo o che abbiamo commesso, non sappiamo quanto è cosciente o no questo movimento, ci preclude la possibilità di andare avanti. Ti faccio un esempio molto importante. Noi è assolutamente studiato nelle università quanto sia importante per esempio quello che assorbiamo dal campo collettivo, la psicologia transgenerazionale, quello che succede quando ci sono delle tragedie collettive. Tutti noi siamo collegati. Tutti noi siamo collegati. Tutti noi siamo collegati a questo. Il nostro campo biofotonico, le nostre cellule hanno tutta la memoria di quello che è successo, di tutte le esperienze che abbiamo avuto nella nostra vita. E le cellule, tutte le nostre cellule, sanno perfettamente che cosa stanno facendo le altre cellule. Cioè il nostro sistema ha una quantità di, sta elaborando una quantità di campi veramente enorme, di cui non siamo consapevoli. Quindi spesso, per esempio, noi possiamo portare delle tematiche collettive anche che non sono direttamente collegate alla nostra esperienza, per cui noi, sabotando, faccio degli esempi, la nostra vita, pensiamo di espiare, pagare per esempio qualche karma di qualcuno o nostro. Ma questo preclude tutte le possibilità che ci vengono date, preclude tutte le possibilità che ci vengono date, perché il permesso di fare nuovi movimenti lo diamo noi.
3: Questo atteggiamento qui lo preclude solo se tu hai un atteggiamento rinunciatario dentro di te, e anche qui serve da analizzare.
1: Certo, bisogna lasciare andare le cose.
3: In realtà io prendo delle teghe, do una mia valutazione e dico: per me è karma. Questo non significa che allora io mi siedo su una sedia e non mi muovo più, accetto quella determinata cosa perché secondo me è un percorso di destino che dovevo comunque fare, incontri con certe persone eccetera eccetera, ma mi muovo comunque nella realizzazione di qualcosa di positivo per me, e che penso, in ogni caso questo non è un capisci, dipende da te.
1: Sì,
3: se, come sempre, siamo in un margine di libertà.
1: Il fatto, certo,
3: sedersi e subire o l'alzarsi in piedi e reagire è una questione di libertà.
1: Sì, Noi siamo spesso siamo
3: karma nuovo che creiamo, quello sì, perché mentre sì? l'incontro con determinate persone importanti nella mia esistenza, positivo o negativo, che poi positivo o negativo è tutto
1: relativo.
3: È relativo, perché anche quelli che mi hanno dato il mazzo carte sui denti è stata una cosa importantissima nel mio percorso evolutivo. Sì. Quindi l'incontro con questa gente qua è karmico, cioè non è cioè è collegato al tuo passato. Sì. Non è che tu uno che ti rovina la vita o che ti fa del gran bene sia un incontro casuale.
1: Certo.
3: Se no garzon Pierino Ange, e questo riguarda il passato. Il come io reagisco a quell'incontro è karma nuovo.
1: Non esatto. So
3: se, okay, boh,
1: mettiamola così, cioè nel momento in cui nella nostra strada si manifestano delle benedizioni, mm-hmm. non ci interessa l'apparenza, perché quella ci interessa quando facciamo l'introspezione, ma ci arrivano delle benedizioni nella strada sotto forma di incontri, di esperienze, di qualsiasi cosa, delle possibilità. Spesso noi non le prendiamo perché non abbiamo dato il permesso interiore a prendere quella benedizione e quindi ad andare oltre, per esempio, quello che tu dici.
3: Io sono bloccato, di fatto, sono bloccato. Ho un'incapacità reattiva.
1: Non è tanto un'incapacità reattiva, perché il fatto, se tu dici quello è il mio karma, questo è il mio destino, ho un'incapacità reattiva, sei sempre nel campo.
3: No, io adesso facevo una valutazione.
1: Sì, sì, ma
3: caso.
1: Sì, sì, ma ti dico quello che mi arriva, non è per fare una discussione. Sei sempre nel campo del giudizio. Cioè sono io che non faccio questo, sono io che non faccio l'altro. Sì, ma il punto è interiore, non è come ti comporti, è il contrario, cioè se tu dai il permesso interiore a quel nuovo movimento, reagirai in un modo completamente diverso nel momento in cui ti si crea una possibilità di cambiamento.
3: Per dare il permesso interiore io devo fare l'introspezione.
1: Devi fare l'introspezione.
3: Questo è il senso. Perfetto. Ascolti, intanto, per fare degli... Tu, per esempio, quando hai una persona che viene da te... Tu ovviamente fai questi chiarimenti, dai queste indicazioni, naturalmente.
1: Do anche queste indicazioni, anche queste indicazioni. Dipende dal caso.
3: Vabbè, certo, ovviamente, però voglio dire, è un elemento di cui tu discuti e poi ogni tanto ti rivedrai con questa persona per vedere a che punto è nel percorso.
1: Sì.
3: Sì, ok. Nel invece trattamento che fai direttamente, come ti muovi? Giusto per...
1: Sì, allora...
3: Perché tu fai trattamenti diretti anche alle persone, questi
1: sì,
3: detto, perché
1: sì, sì, sì, okay. Sì.
3: Non lo ricordiamo, perché
1: sì, sì, certo.
3: Dopo diamo anche il tuo numero di telefono, perché
1: sì.
3: Quello che, per esempio, quello che avevi fatto a me è stata una prova molto interessante. Per 2-3 giorni sono stato molto bene e ti ho raccontato quella della sveglia, no? Che alle 3 di notte la sveglia, cioè cazzo, mai successo nella mia vita, la sveglia batteria, no? E a un certo punto, alle 3 di notte, precise, ho sentito come ci fosse la sveglia, cioè il suono della sveglia ma modificato, tipo non tu ma tu. E si è spento tutto. Azzo. È stata colpa sua comunque, chiaramente, che è stata colpa di Silvia. Dimmi.
1: Allora,
3: cosa è successo?
1: Il lavoro che facciamo insieme

0: va oltre quelle che sono i contesti di spazio-tempo e va direttamente a lavorare con la sua natura spirituale. La natura spirituale porta l'intelligenza nel campo, e cioè ci porta quello che in quel momento può essere elaborato e rilasciato dal campo della persona. In quel modo si riesce a rompere il ciclo del dolore con cui, per esempio, le persone
1: Vivono,
0: vivono, o anche le persone che hanno dei
1: sono
0: problemi di salute,
1: immerse.
0: sono immerse, e sono immerse in una sorta di abitudine. A un certo punto è qualcosa che succede naturalmente nella nostra vita.
1: Certo.
0: Succedono le esperienze, ci succede l'esperienza del dolore, l'esperienza del trauma, somatizziamo tantissime emozioni,
1: Piano.
0: portiamo storie molto profonde.
1: E quello che tu fai in quel momento cosa fa? Per
0: Io riesco a
1: esempio, quello che hai fatto a me.
0: rilasciare moltissime emozioni cristallizzate, letteralmente si cristallizzano nel
1: Sì.
0: nostro sistema fisico. Rilasciamo
1: Quindi
0: traumi
1: agisci
0: molto
1: sull'astrale?
0: profondi.
1: Agisci sulla componente astrale della persona?
0: Agiamo, la componente astrale psichica è una componente della personalità, è compresa, ma non parte da lì la guarigione. La guarigione parte da quello che è oltre la personalità,
1: Sullo spirito.
0: che è nella parte spirituale della persona. Nella parte spirituale della persona ci sono anche quello di cui parlavamo prima, cioè l'angoscia collettiva, quello che noi assorbiamo da tutto quello che succede nell'umanità, perché noi siamo così come le nostre cellule, noi sappiamo a livello spirituale quello che succede a tutti gli esseri umani.
1: Cosa succede allora a uno che fa il trattamento, cioè la guarigione spirituale, scusami,
0: Sì, succede.
1: e viene portata a buon fine, nel senso, va nella direzione che ci si attende? Cosa accade a quella persona che magari...
0: Allora, durante il trattamento, durante il lavoro di guarigione, ci tengo a dire che non succede niente, cioè non ci sono fenomeni. Non ci sono cose strane che succedono. La persona si
1: Chiedono
0: rilassa.
1: contatti tuoi, adesso si
0: Sì,
1: diventa... Anzi, finisci il concetto.
0: sì, appunto dicevo, semplicemente vengono rilasciati tutto quello che possiamo rilasciare. Viene fatto un lavoro molto profondo di rigenerazione che parte dall'autorità spirituale e scende nei piani fino all'eterico fisico,
1: Anche
0: che
1: sulla
0: va
1: sua.
0: avanti, non, va avanti in tutto il tempo successivo. Quindi, combinando queste azioni che sono, cioè una sono estremamente connesse, c'è cioè una riorganizzazione, una rigenerazione e una riorganizzazione del sistema della persona che a quel punto ha un campo nuovo
1: Su cui
0: per
1: lavorare.
0: nuovi movimenti su
1: Su
0: cui
1: cui lavorare.
0: lavorare.
1: Quindi gli pulisci il campo in qualche modo.
0: Gli pulisco il campo, è una parte molto piccola. Il campo si pulisce nel senso che viene riequilibrato e viene pulito da tutte le interferenze esterne, ma più che pulito, viene rigenerato perché noi in quel lavoro abbiamo rilasciato veramente traumi, emozioni cristallizzate, storie molto profonde.
1: Allora, intanto il numero di Silvia è, visto che me l'hanno chiesto, è il 380 18 74 2 3 8. Adesso lo ripeto: 380 18 74 2 3 8. Nicola, tu che fai un qualcosa di simile, immagino,
2: Sì,
1: o no?
2: certo.
1: Che tipo di esperienza hai avuto? Che puoi, voglio dire, ovviamente avvalerai le esperienze che ti ha detto lei, l'esperienza che ci sta dicendo. Cosa hai avuto di particolare, esperienze che ti hanno colpito nella tua pratica? Stai vicino al microfono perché sennò non si sente una minchia.
2: Guarda, quello che vorrei dire è che questo tipo di lavoro è un lavoro che serve ad aprire alla persona la strada per il suo destino più grande, che è un movimento di tutta una vita, cioè è il movimento della vita.
1: della sua vita personale.
2: Sì, sì.

0: senso che vale la vita. L'apertura al destino più grande ha a che fare con i permessi, come diceva Silvia, ha a che fare con il rilascio della rigidità, della contrazione che la persona trattiene nei suoi corpi materiali. I suoi corpi materiali sono il corpo fisico, e i suoi corpi inferiori, il corpo fisico, il corpo psichico, il corpo noetico, sono tendenzialmente irrigiditi, contratti dalle esperienze che quotidianamente viviamo e anche da quello che ereditiamo. Certo. Alla nascita. Quindi il rilascio di queste rigidità, di queste contrazioni, rendono possibile un movimento nuovo, un nuovo futuro. Questa è la
1: guarigione. Naturalmente resta aperto alla persona che in piena libertà percorrerà questa nuova strada o meno. Cioè, certo, dipende, è chiaro.
0: Certo, in questo il
1: permesso, apri una parentesi,
0: ha un ruolo, esatto, fondamentale.
1: Certo.
0: Il permesso è continuo, cioè non è un permesso una volta e sei a posto.
1: Certo.
0: Il permesso è venire a farsi vedere il guaritore, il permesso è continuare nella strada tracciata, il permesso è cominciare a discriminare quali sono gli elementali che scegliamo, che compongono la nostra personalità, discriminare quali sono le scelte quotidiane che intendiamo intraprendere.
1: Fine in particolari?
0: Prego?
1: Fin nei particolari, ho detto, della tua esistenza.
0: Il punto è aprire il lavoro del guaritore spirituale, è rimettere in collegamento lo spirito con la manifestazione presente tra persone, in maniera che ci sia quella riorganizzazione, quella rigenerazione che tutti cerchiamo come l'acqua.
1: Essendo, dal momento che io lo traduco con la conoscenza che ho io, ovviamente, dal momento che Steiner diceva che la materia non è altro che luce addensata,
0: sì,
1: e la luce è la forza spirituale per antonomasia, quella più visibile, è chiaro che tutto parte dallo spirito, tutto parte dallo spirito, e la materia è emanazione stessa spirituale. Quindi tu non, di fatto l'approccio che avete, correggimi se sbaglio, è lo stimolare il contatto diretto, fare in modo che la forza spirituale vada direttamente a entrare nelle varie componenti fisiche, astrali o chiamatele come volete, e lì possano aprire una chance, esatto, per quella persona, giusto?
0: Esatto, sì.
1: Questo era il senso, quindi. La cosa dura, cioè, anche questo varia da persona a persona, logicamente, ma è una seduta, richiede un appuntamento? No, dipenderà ovviamente dalle diverse situazioni.
2: Allora sì, dipende dalle diverse situazioni, in genere il lavoro sul lettino si fa dipende appunto dalle diverse situazioni, comunque un'oretta ci vuole per fare il lavoro.
1: Sì, non è una roba a 5 minuti per capirsi,
2: no,
1: insomma.
2: No, poi per quanto riguarda il lavoro con le costellazioni di guarigione, perché si usa anche questo strumento di costellazioni di guarigione individuali, cioè fatti solo con un di gruppo, ci può volere anche più tempo.
1: Sì,
2: insomma.
1: Certo, non puoi stabilirlo prima.
2: Ogni persona e ogni caso è completamente diverso.
1: Allora, io ricordo intanto che il numero di Silvia, che poi è anche quello di Nicola, è il 380 1874238. Vi potete mettere in contatto con lei. Tu operi nella zona di Bassano, giusto,
2: sì,
1: Silvia?
2: Sì, quindi, Bassano.
1: Vabbè, quindi voglio dire, tenetelo presente, in qualche modo si fa e
2: certo,
1: si arriva. E dopo ti spiegherai tutto quanto. Bon, altre cose che ti vengono in mente per concludere? Che ti viene in mente? Abbiamo parlato abbastanza approfonditamente, però.
2: Sì. Voglio dare questo. Allora, siamo partiti con la
1: però
2: citazione.
1: Però sarebbe carino che tu dicessi sempre, annotassi quella cosa. Tu sei partita a fare sta roba pazzesca.
2: Come?
1: Che annotassi, ricordassi alla gente,
2: sì,
1: che tu sei partita in questo percorso di conoscenza attraverso un'infezione da zecca, cazzo. È vero,
2: sì,
1: o
2: no,
1: non è vero?
2: Sì, sì, no. Io
1: hai fatto una ricerca pazzesca perché tu,
2: sì,
1: hai preso, cos'era, una Borrelia, no? Cos'era?
2: Sì.
1: La Borrelia.
2: Si chiama malattia di Lyme.
1: Ah, di Lyme, va bene. Ok. E da lì tu sei, ti avevano dato, in realtà non te l'avevano riconosciuta, non curata per tempo, chiamiamola,
2: sì, è andata veramente
1: male,
2: in forma grave, gravissima.
1: In forma grave, adesso senza raccontare cosa può succedere,
2: sì.
1: Tu ti sei messa a girare il mondo, cazzo, in cerca di una,
2: sì, sì,
1: di una terapia, giusto o no?
2: Certo, ricordatevi che più, sì, sì, ricordatevi, cazzo, una cosa importante, più più è urgente la situazione, più avete il potere di cambiare le cose. Se non c'è urgenza, non c'è potere. L'altra cosa è: più siete disposti ad andare lontano e siete disposti a lavorare, più avete probabilità di guarire, anche situazioni gravi. Ma dovete fare il lavoro, dovete fare il lavoro in tutti i piani, da quello spirituale giù fino al fisico. Dovete prendervi cura di tutti i piani, non potete fare sostituzioni di piani, perché altrimenti non avrete successo. Non potete pensare che il medico faccia la parte spirituale o che il guaritore spirituale faccia la parte del medico. Siete voi responsabili. Tutti aprono le strade migliori per la vostra guarigione, ma siete voi e la vostra autorità spirituale, la vostra responsabilità, che sa quello che è corretto profondamente per voi stessi. E con l'introspezione questo sarà sempre meglio, perché l'autorità è interiore. Non avrete mai nessuno dal di fuori che vi può dire che cosa è giusto e che cosa non è giusto per voi.
1: Ed è fondamentale. Questo si chiama, è tradotto, filosofia della libertà di Rudolf Steiner.
2: E quando
1: ognuno
2: potrete
1: è responsabile della propria esistenza.
2: Sì.
1: E per cominciare, anche senza avere contatto con te, voglio dire, uno può già cominciare a fare l'introspezione, come avevi detto.
2: Esatto.
1: Già, come abbiamo descritto.
2: Da stasera potete farlo.
1: Tutti stasera introspezione, mi raccomando. E poi ricordatevi, Silvia al 380 1874 238, è contattabile, mancano 50 secondi alla fine, è contattabile, dirai tu come cazzo,
2: certo,
1: si deve muovere, fare,
2: sì,
1: delle
2: sì,
1: gare.
2: Sì, certo, okay? Ci mettiamo d'accordo. Grazie
1: cosa
2: a tutti,
1: dici,
2: grazie Paolo.
0: Che tutti sono essenziali.
1: Tutti sono essenziali.
0: Al piano divino tutti sono essenziali.
1: Anche poi,
2: cioè, l'intelligenza creativa.
1: Perché lo dimentichiamo troppo facilmente.
2: Cioè. L'intelligenza creativa.
1: Cioè anche Netanyahu è essenziale al piano divino.
0: Nessuno è sacrificabile.
1: Puttana Eva. E questo è assolutamente vero.
0: Non ci occupiamo di Netanyahu, ci occupiamo delle persone che hanno urgenza.
1: Sì, dai, sto scherzando, era una battuta per dire che comunque anche lui c'entra nel piano divino. Scusami,
0: Questo è imperscrutabile.
1: È imperscrutabile, è vero, perché dovremmo essere divergenti per dire se lui è nel piano divino o nel piano demoniaco, ma anche il piano demoniaco rientra nel piano divino.
2: Sì, quindi, viene quindi tutto dalla stessa sorgente.
1: Sì.
2: Non ci sono due poteri,
1: no,
2: diceva Goldsmith, non ci sono due poteri.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Statemi bene,
0: ciao a tutti.
1: Adesso
0: grazie.
1: Pausa pubblicitaria, dopo
2: grazie,
1: che metto un'altra
2: Paolo,
1: canzone. Eccoci tornati in diretta, cari amici. Allora, io volevo intanto fare una dedica al mio amico, siccome ho appena messo su la precedente pausa la canzone dell'Armata Rossa in onore del mio amico Beppi, adesso metto in onore del mio amico Walter una canzone di segno opposto. Che non so se la conoscete, ma è Me ne frego, e la titolo la dono al mio amico Walter di Oriago. Walter, apprezzala, mi raccomando.
3: Il motto pregiudicato e schietto fu detto da un baldo giovinotto, fu trovato molto bello, se ne fece un ritornello, e il ritornello allegro fa così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fu

Albione, la dea della sterlina, s'ostina, vuol sempre lei ragione. Ma Benito Mussolini, se gli italici destini sono in gioco, può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che

franchezza di marca italiana, non vana baldanza che disprezza. Chi sa bene quel che vuole non può dir tante parole, per sbrigarsi gli conviene dir così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel

Italia che chiede un posto al sole, non vuole, non può star sempre a balia. Il linguaggio suo rivela che l'è uscita di tutela e a chi si scandalizza può ben dir: me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che

0: è strano, c'è un ascaro che è allegro, è negro ma parla in italiano, per provar che parla bene, proprio come si conviene, ripete a perdifiato tutto il dì. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me.
1: E mi pare giusto, siccome io gli ho voluto bene ed ero presente quando all'Osteria delle Dame arrivava già mezzo ubriaco, gli si metteva carico un bel fiasco di vino ai piedi dove si sedeva e cominciava a cantare, cantava la velenata, la locomotiva, ma spesso era talmente aveva bevuto un po' troppo e stonava, e allora noi che eravamo in osteria ci portavano dei tavolieri di a Bologna, l'Osteria delle Dame, e ci portavano dei tavolieri di mortadella tagliata a pezzettoni, no? Pezzetti di mortadella non affettato, e pezzetti di grana, poi vino ovviamente a volontà, e lo si tirava e si diceva patacca, hai stonato, e gli tiravamo pezzi di grana o pezzi di coso, e lì si rideva come matti, perché lui era Francesco Guccini, che è stato per me un grandissimo, mi spiace, mi crea dolore perché inevitabilmente va via una parte della nostra gioventù, della nostra giovinezza, è inevitabile che sia così, però insomma dispiace, e quindi lo voglio ricordare con La Locomotiva, che è una delle canzoni più belle secondo me, ve la dedico a tutti voi, Francesco Guccini, La Locomotiva.

Era una cosa che assolutamente mi sono sentito di fare. Viva Francesco Guccini, grandissimo cantautore, grandissimo testimone di un momento storico dell'Italia che è stato magico. E non ci rendevamo conto di cosa la società italiana stava vivendo in quel momento, naturalmente sempre sotto scacco del potere anglo-americano, tartassata di attentati terroristici, di Brigate Rosse che erano tutte organizzate dai servizi segreti americani, dalla CIA e dagli inglesi ovviamente, perché il terrore era che i comunisti e il Partito Comunista Italiano potesse in qualche modo prendere il potere. Quindi quando nel 75 la Democrazia Cristiana vinse di soli 400.000 voti in Italia e restò al governo, tenuto conto che un ex agente della CIA aveva già detto che il primo broglio elettorale importante in Italia fu fatto con il referendum monarchia e repubblica, perché avrebbe vinto nettamente la monarchia, ma fece vincere di un pelo la repubblica e furono manipolazioni fatte dai servizi americani, nel 75 probabilmente il salto lo impedirono attraverso altre manipolazioni, dico probabilmente. Resta il fatto che quegli anni di terrorismo, quegli anni di lotte durissime, di contrapposizioni fortissime, portavano comunque, tra mille errori anche grandissimi, portavano comunque una grande crescita sociale e un grande interesse. C'era una massa di persone pronta ad unirsi, pronta a difendere e lottare per dei diritti, e trovavano un potere che era quello Vaticano, non quello sionista attuale, ma quello Vaticano, che dopo varie resistenze comunque si apriva a un dialogo, e dopo manifestazioni, lotte e compagnia bella venivano prese in carico determinate lotte, determinati diritti. Aveva un senso la manifestazione, aveva un significato. Oggi ha perso tutto perché la gente oggi è spenta interiormente. Quegli anni erano anni magici e Francesco Guccini è stato inevitabilmente un interprete, sicuramente non il migliore, ma uno dei più importanti, e quindi tutto il mio la mia riconoscenza. Ecco, dopodiché quando uno dice ma egli era comunista, ho detto va bene, dai amore, va bene stesso, nella prossima incarnazione forse te che a fare capire le robe. Andrea mi manda questo che è bello, ogni tanto mi manda delle belle frasi. Allora, per anni, dice, ho creduto che le persone che mi avessero deluso di più fossero quelle che mi avevano tradito. Mi sbagliavo. Le persone che mi hanno deluso di più sono quelle che hanno rinunciato ai propri sogni. Non perché abbiano perso, perché perdere può capitare a chiunque. Mi hanno deluso perché dopo essersi arrese hanno iniziato a dire agli altri di fare lo stesso. Lascia perdere, non ne vale la pena, è impossibile. Accontentati, cresci, non cercano di proteggerti, cercano di rendere normale la loro rinuncia, perché vedere qualcuno che continua a crederci è un promemoria di ciò che loro hanno abbandonato. Per questo ogni volta che scegli una strada diversa troverai sempre qualcuno pronto a spiegarti perché dovresti tornare indietro, non ascoltarlo. La stirpe non si riconosce da chi vince sempre, si riconosce da chi rifiuta di arrendersi al cinismo degli arresi. Molto bello, Emanuele Dalcesti, molto bello. Andrea, se te che affè, mandarmelo sul mio cellulare, sta qua, te mi faresti un piacere, perché dopo mi te sai che non sono molto tecnologico, anzi per niente, e così mi attegno. Mi piace molto, perché alcuni aspetti autobiografici sicuramente. Chi sei che se devo manipolarmi il computer adesso, che vacca e sossorea? Chi sei, Mario? Vabbè, porta. Allora, ma la gente non vede tutte le epigrafi che ci sono ogni giorno di persone di tutte le età e non solo anziani, questi medici che hanno vaccinato e consigliano il siero, come fanno a vivere con se stessi come nulla fosse? Mary, sta tranquillo, che se il prezzo a pagare, amore, non sta a preoccuparti, e ognuno paga il suo. Meno che auguro niente a nessuno, tanto non c'è bisogno di augurare niente. Il karma farà il suo percorso. Buongiorno Togirotto, complimenti per la radiotrasmissione, mi piacerebbe ascoltare in una sua trasmissione un punto di vista sulla morte di Navalny. Non lo sentirai mai, Valentino.
perché è una puttanata, è una delle tante cagate che il mondo occidentale ha fatto per dire che Putin è un dittatore, ok? E Navalny era una quinta colonna sionista all'interno del movimento di finta opposizione russa. Dopodiché, che la Russia non sia un paese democratico, se è chiaro, ma se ti pensi di essere in un paese democratico che deve difendere la democrazia puntando il dito contro la morte in carcere, io ti dico, in Italia quante persone sono morte in modo strano? Vuoi che facciamo un elenco? Vuoi che parliamo del dottor De Donno? Vuoi che parliamo di Giulietto Chiesa? Vuoi che parliamo? Eppure siamo in democrazia. C'è qualcuno che ha creato tu sei uno di quelli che cade come un pero dentro la rete della disinformazione, se sei in buona fede. Se no, se sei in malafede, non ho tempo di risponderti. Ciao Paolo, noi siamo amici con i nostri fratelli russi e palestinesi. Putin sempre avanti. Io, Paolo, ascolto i programmi di Kelios e sto ascoltando i primi cristiani della profetessa Gabriele Tedesca, ma sto anche leggendo un libro di Steiner e tra l'altro sono stato in libreria a comprarmi dei libri russi, Guerra e Pace ed un altro, ma tra il lavoro e casa ho poco tempo per leggere. E va bene, questo fa parte di tutti, Paul, sta tranquillo. Dunque, Massimo, troppo pochi ne muoiono, d'altronde hanno firmato il consenso, quindi perché stracciarsi le vesti? Io proporrei il bonus psicologico per tutti. Sì Massimo, però non fa uno sforzo di non essere così indifferente, perché anche se uno ha sbagliato e hanno sbagliato tanto, anche se magari sono gli stessi che hanno buttato merda addosso a noi che cercavamo di svegliarli, io per la loro morte provo una profonda compassione e una profonda tristezza. Non sono lì a dire ma tanto gli doveva pensare che prima, ecco, ma comunque ognuno fa quello che vuole. Sì Andrea Sceriffo, sì, si tratta di Guccini, sì. Ok. Paolo, ma c'è stato un prete che ha dedicato una messa ai soldati tedeschi della Wehrmacht? Io sento sempre questo. Non so quando questo, ma quando sarebbe stata sta roba? Adesso? Non lo so, io non ho sentito niente di sta roba qua, comunque. Ciao, Paolo Francesco Guccini aveva 86 anni, però non pensavo mica così vecchio, sinceramente pensavo 80 anni al massimo, io penso a te. Fauci, braccato, Conte scappa dalla commissione Covid e Burioni trema, capite cosa sta per succedere? Ma non succede niente, dai, non sta a credere, non succede niente. Sta roba qua, Vittorio, finisce tutto in niente, perché dovrebbero arrestare intere classi dirigenti, chiamiamole classi dirigenti, interi pezzi di merda che si sono schierati e si sono venduti il culo, e in Italia sarebbero centinaia, negli Stati Uniti non ne parliamo. Non succederà, perché Fauci era un elemento indispensabile nel proseguio e nell'incremento di armi biologiche di tipo militare, e non verrà mai colpito, stai tranquillo. Sì, adesso mangia un po' di merda sicuramente, perché devono tenere in piedi la storia della democrazia, no? Un paese come gli Stati Uniti, che sono tutt'altro che democratici, cosa fanno? Ti tirano fuori gli Epstein Files, no? Ti dicono che tutti i governanti dei occidentali, tutti quasi, sono andati a violentare delle ragazzine innocenti, rapite, le hanno anche in alcuni casi ammazzate e addirittura in alcuni casi anche mangiate, ok? E non succede nulla. Secondo te che messaggio è che stanno dando alle masse? State attenti, state buoni, perché noi possiamo fare quello che vogliamo e siamo impuniti. Questo è. Non so se ti rendi conto. Che democrazia di cosa? Che democrazia sì che abbiamo altri, mi spiegito. Dai ragazzi, su. Cioè, gli Stati Uniti sono. E allora adesso cosa fanno? Hanno per 40 anni speso quantitativi di denaro pubblico enormi per la guerra batteriologica di tipo militare. Hanno fatto i famosi studi, interi enormi centri di ricerca per la gain of function, cioè l'aumento della virulenza dei virus. Prendevano dei virus, isolavano dei virus naturali e studiavano la manipolazione genetica per renderli più virulenti e quindi più pericolosi e mortali.
Per anni il governo degli Stati Uniti ha fatto questo e insegna al mondo la democrazia e la libertà. Ma Gavio, capì o no che se ne è presa per il culo? È una presa per il culo totale, che è cominciata con la prima guerra mondiale, poi ovviamente rinforzata con la seconda, e noi siamo tutti cresciuti all'ombra di una stronzata di questo tipo qua, e abbiamo perso le nostre radici, la nostra cultura, la nostra spiritualità, in cambio del loro modo di vivere di merda, che è materialismo totale, che è comprarsi a macchina nuova, a moto nuova, la pornografia diffusa, tutto quello che vadrio, il centro commerciale, vivi solo di ste cagate mostruose qua, la tua vita finisce a fare il cittadino consumatore e nient'altro, e appena esci dal binario vieni immediatamente represso. Altro che Russia. Sono Paolo, bisogna sapere che io non sono il mio corpo, ma che io ho un corpo. Se non si sa o non si capisce questo, siamo veramente nei guai. Grazie Vale, sono d'accordo con te Vale. Il problema è che dietro a questo, che è una premessa giusta, ci vorrebbe poi tutto il resto, che per esempio l'antroposofia ti dà. Che dire, parole sante, Gianni D'Aso. Ah vabbè, ti riferivi alle cose... Caro Paolo, penso in sintesi brutale che siamo in un regime sionista con logiche malthusiane. Possiamo prendere consapevolezza perché qualcuno possa salvarsi? Dobbiamo prendere consapevolezza? Sì, Ottavio. Sì, assolutamente così. È esattamente questo e lo stanno facendo. Lo stanno facendo, ragazzi, stanno morendo. Sono morte migliaia di persone e continuano a morirne per avere testato sulla popolazione col consenso dei governanti, assassini patentati, armi biologiche sperimentali. E ne stanno tirando giù i dati, perché loro i dati se li hanno e se li tengono. E la Melona cosa fa? Decide, e per quello che hanno fatto fuori Berlusconi, perché Berlusconi ovviamente per me non è morto di morte naturale, ma ovviamente non ho problemi a dirlo, perché con lui non sarebbe mai stato possibile che un governo attuale di centrodestra, che ha salito su il potere nel 22, si mettesse totalmente e furiosamente contro la Russia, assecondando e finanziando un neonazista sionista, Zelensky, che sta distruggendo non il suo popolo, perché non è lui ebreo, che cazzo gliene frega, il popolo ucraino, e ricevendo una quantità di denaro enorme per mantenere avanti una guerra che aiuti a spolpare e indebolire la Russia per la prossima grande guerra campale che verrà fatta da tutta l'Europa, non dall'Inghilterra, da tutta l'Europa contro la Russia. Ragazzi, ma dai, di cosa siamo di parlare? Anni che stiamo andando avanti col mostro russo. Ma capite il lavaggio del cervello? Ma ci riescono. Un ragazzino, un adolescente che era adolescente nel 22, dopo 5 anni del bombardamento, che Russia è cattiva e Putin è un dittatore, compagnia, ma figura cosa può dire? Che è così. E quindi accetta pedissequamente la cagata, come io ho accettato per una vita che i tedeschi gli era cattivi e che Hitler gli era cattivo. Quando che te capivo che Hitler è stato organizzato finanziato dallo stesso gruppo anglo-americano sionista, con quantitativi di denaro mostruosi dati a un partitucolo di dementi ex combattenti, che era il Partito Nazionale Socialista, e l'hanno portato al potere a furia di oleodotti di denaro, e ora te capisci tutto il resto. Ma la gente non, questa roba qua non le sa, non le saprà mai. Grazie che hai messo l'inno russo, che è l'unico popolo ancora collegato con Dio, tutti gli altri sono collegati a Satana e lo sporco denaro. Insomma, Adamo, non stiamo a esagerare. Ehi, Super Paolo, tu sei un marziano venuto in questo pianeta per portare luce nella tenebra fitta. Vai, una del Davide. Vai. In questo tempo di massima potenza d'attacco satanico, grande anima e porta chiarezza, non posso che ringraziarti di cuore e abbracciarti forte. Grazie Davide, troppo buono, ma purtroppo non sono quello che dici, ma sono un poro can che Dio ha malapena a cercare di tirare avanti come posso. Complimenti ai tuoi ospiti, spesso trovo operatori olistici che non hanno fatto un lavoro onesto su se stessi. Roberta Treviso, brava Roberta, sono d'accordo con te. Puoi ripetere il numero di Silvia? Vabbè, l'ho ripetuto comunque. Se volete il numero di Silvia di Silvia Bernardi, che fa guarigioni o comunque terapia spirituale, è il 380 18 74 238. Ok. In ricordo di Guccini, potresti trasmettere Giorno d'estate? È terribilmente attuale. Walter Di Oriago,
giorno di estate, te che dito? Aspetta, che non ho mai sentito il mezzogiorno d'estate. Va bene, dite sì, sempre quello che ga e canzoni strane. Vabbè, metto su questa e te la metto su subito, Bara, perché voglio anche mi celebrare Guccini. Ok.

Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato anche questo. Non l'avevo mai sentita sinceramente in giorno d'estate, non mi piace neanche sinceramente. Mi piace più sta qua, per esempio, se come che penso.

noi non ci saremo in Maltese. Intanto riprendendo il discorso che vi stavo facendo prima, sull'immigrazione, sul fatto che il governo Sanchez ha subito un vero e proprio attacco perché ha osato sfidare il sionismo, ha osato sfidare il potere anglo-americano sionista, e questo andrebbe, nemico visto subito la gente che vota a destra o che e si è schierato tutti, sì, perché gli era, siccome che Sanchez è di sinistra e ora sbaglia tutto, l'Italia ha fatto bene e tutte queste robe, ma siete un branco di coglioni, ma nessuno che ha una capacità di pensare in maniera libera e autonoma, porca puttana. Sanchez sta subendo una cosa vergognosa, che è un assalto organizzato, pianificato di tipo criminale, fatto da un governo, quello marocchino, filo sionista, che utilizza i suoi poveri abitanti morti de fame, costringendoli a morire, perché sono morti in un centinaio, va bene, per passare il confine, per dare una lezione e mettere in difficoltà l'uomo che ha sfidato i paroni del mondo. Non so se mi spiego, no? Ora, ci sono documenti, li ha tirati fuori proprio Leonardo Guerra nei suoi appunti, la migrazione indotta come arma strategica di guerra. Contrariamente a quanto si pensa comunemente, lo sfruttamento strumentale dei flussi migratori non è un fenomeno né nuovo né particolarmente insolito. Al contrario, tale pratica vanta una storia lunga, significativa e spesso coronata da successo, che annovera impieghi sia in tempo di guerra che in tempo di pace da parte di attori sia statali che non statali. Inoltre, sebbene sia diffusa la convinzione che la maggior parte di tali flussi sia la conseguenza involontaria di disastri umanitari di origine umana o naturale, come le guerre, inondazioni e carestie, in realtà la maggior parte di essi viene generata come risultato diretto di decisioni politiche assunte da stati sovrani, spesso per perseguire specifici obiettivi politici e militari. Questo è Greenhill, Kelly Greenhill, che è un politico americano. Ora, questa storia si unisce direttamente a quella dell'invasione che noi stiamo subendo in maniera vergognosa, con un'immigrazione senza controllo, clandestina o non clandestina, un'immigrazione senza controllo. Qui in Italia ci sono ormai 5 milioni di immigrati almeno, e ci sono 6 milioni e 400 mila italiani che sono scappati dall'Italia, tutti giovani, tutti dotati di un titolo di studio medio-alto, che in Italia non hanno più trovato le condizioni lavorative per trovare un lavoro decente per crearsi un futuro. Ok? Quindi capite bene che la storia è che non ci sono qui vengono a occupare i posti di lavoro che gli italiani non hanno più voglia di fare, non è vero un cazzo. Qui vengono approfittando del fatto che qui gli italiani non vengono più pagati, vengono dati stipendi di fame che costringono le persone a scappare e andarsene via. Chi ha un attimo di forza, capacità, magari un minimo di base economica, una famiglia che gli sta dietro ed è stato bravo magari a scuola, preparato bene, non sta qua a 600, 500, 800 euro al mese come stage, per poi dopo un anno e mezzo essere mandato a casa per trovare un altro stage, perché questo governo di merda, questi governi di merda hanno consentito di mantenere l'Italia in equilibrio economico per pagare i debiti che noi non abbiamo voglia, perché non avevamo voglia di lavorare, tutte puttanate ampiamente dimostrate. E per riuscire a mantenere dentro il coso di Maastricht, cosa si fa? Si taglia su tutto: sanità, pensioni, tutto, tutto, e diritti sindacali, cazzo, comprandoci naturalmente i sindacati prima dalla nostra, così i lavoratori fanno le vaccinazioni su consiglio del sindacale, ma non lottano più per i propri diritti e il sindacato non fa più un cazzo per aumentare gli stipendi, capite? Questo paese ha svuotato la proprio paese, 6 milioni e 400 mila italiani negli ultimi 10 anni sono andati via dall'Italia, e abbiamo 5 milioni di disperati che sono venuti qui a prendere i posti che gli italiani non hanno voglia di fare. Incominciamo a pagarli, gli italiani, cominciamo a pagarli adeguatamente e vedrete che l'Italia non se ne va via. Se uno ha uno stipendio con cui è in grado di mantenere una vita dignitosa e eventualmente farsi una famiglia o pagare un mutuo, come era una volta, tranquillo che non va via dall'Italia, nessuno ha piacere di andarsene via, lo capite? Allora, queste situazioni le creano appositamente per fare questo tipo di azione, e quindi
tutto quello che noi stiamo vivendo, il flusso migratorio che viene dal Mediterraneo e che continuamente ci ha vomitato addosso milioni di disperati, è stato programmato e voluto. Un'indagine di un gruppo di giornalisti francesi, ma ancora penso prima del 2011, prima che cadesse Gheddafi, dimostrava o subito dopo la caduta, adesso non ricordo con precisione, in ogni caso dimostrava come ci esista una rete precisa e capillare in tutti i paesi subsahariani, quindi dalla Mauritania al Senegal, al Marocco, l'Algeria no perché è un po' un mondo a parte, ma tutti gli altri, Libia e Niger e compagnia bella, dove c'è una rete capillare di individui che vanno lì e che preparano e vanno a dire a dei disperati, che sono disperati, ovviamente, che fanno la traversata del deserto attraverso carovane, camion, pullman e quello che tocca, promettendo naturalmente il paradiso terrestre, per arrivare sulle coste libiche, essere trattati, sapete come vengono trattati, come bestiame che viene mandato al macello, ma l'importante è che arrivino quantità importanti, cioè decine di migliaia di persone l'anno, arrivino a invadere l'Europa. Questo è un processo vecchissimo, pianificato ancora da Lord Calergi, ovviamente ebreo, Lord inglese ma ebreo, che aveva programmato questo in modo tale che venissero per sempre distrutte le radici culturali e l'identità culturale dei vari paesi europei e sostituiti da un meticciamento di individui senza radici, senza cultura, totalmente manipolabili, tenuti sulla soglia della fame e quindi facilmente controllabili in qualunque momento. Questa è la realtà, ragazzi. Quindi se noi riusciamo, queste cose qui andrebbero comprese, perché non perché noi possiamo farci qualcosa, perché in realtà cosa volete poter, non possiamo farci in realtà niente, ma quello che possiamo fare è rendersene conto, capire come ci stanno prendendo per il culo e quindi di conseguenza organizzarsi in modo diverso. Questo è il punto, ok? Perché altrimenti non ne veniamo fuori. Ok, allora stavo appunto dicendo, poi importante, dice qua, è importante non dimenticare che il padre della Ducetta aveva avuto grossi problemi per traffico internazionale di stupefacenti con la giustizia spagnola. Ciao da Gianni, c'è molto di più. Il padre della Ducetta, che non si è mai visto neanche, credo, una fotografia, io credo di aver visto da quando la Ducetta c'è, è collegato, dicono che sia collegato ai servizi segreti deviati americani e alla banda della Magliana. Ci sono state cose ben peggiori del traffico internazionale di stupefacenti, quest'uomo, e quindi non è a caso che la figlia sia stata candidata da Berlusconi molto giovane a un seggio parlamentare. Sono cose molto interessanti, sarebbero interessanti da sapere. E quindi come mai non si sa nulla di lui, e tantomeno si vanno rare foto, vabbè, cazzi loro. Ma era solo per dire che, ragazzi, ormai qualunque personaggio vada al governo in Italia, chiunque, non parliamo della possibile Schlein, cioè, abbiamo capito, tre cittadinanze americana, svizzera, italiana, sionista della Madonna, so pare sia uno dei grossi sionisti a livello mondiale, cosa si è meglio parlare? Questo difende gli interessi dei lavoratori secondo voi altri? Ma dai Tosi, dai, svegliamo una santa. Grazie sempre di cuore per le tue trasmissioni, Paolo. Oggi ancora più, ricordando insieme a Guccio, ho avuto il piacere di prendere un caffè insieme e di parlarci un po'. Grande Francesco, ciao Daniela Due Carrare. Sì, Guccio, ma Guccini dava parola a tutti. Tu sai cosa è successo? Te lo dirò, Daniela. È successo questo, che io studiavo a Bologna e era normale, in quel momento Guccini insegnava letteratura italiana alla John Hopkins University, che era già la facoltà ovviamente per gli americani, che avevano già invaso già negli anni 80 l'Italia, logicamente, e lui insegnava letteratura italiana. E in via Paolo Fabbri 43, per quello che poi lui ha fatto l'album, eccetera, lui abitava veramente in via Paolo Fabbri 43. Tu prova a pensare qual è il cantante che mette indirizzo, l'indirizzo di casa sua, e tu potevi, io non ci credevo naturalmente, e tu potevi andare da, come si dice,
a trovarlo, e sto mio amico di Bologna che studiava con me veterinaria mi disse: vale che si può andare, l'ho chiamato, ha detto che è libero e ci andiamo. Cazzo, io sono andato, ci ho parlato, sono andato in via Paolo Fabri 43, lui ci ha detto: siete i due veterinari, siete, venite su, ci ha offerto un caffè e siamo stati lì un po' a parlare del più del meno, di cose. Lui ci ha dato due o tre spunti interessanti di tipo socialità, perché ricordo per esempio che gli dicevamo: quali sono le vostre aspettative? Ma è quello di nell'ambito del lavoro, e lui ci disse: guardate che il futuro, il lavoro con gli animali avrà un futuro molto importante, perché la gente sta cambiando mentalità. Cioè, ha detto delle cose sagge, tra l'altro, no? Poi abbiamo avuto il caffè insieme, poi l'hanno cominciato a telefonare, ci ha fatto cenno che non poteva più stare con noi, non l'abbiamo salutato, siamo andati via. Questo era Francesco Guccini, ed era una persona splendida. Dopodiché ha fatto i suoi errori, era in parte come se allineato con il potere che l'ha fatto diventare famoso, perché ovviamente non diventi famoso così se qualcuno non c'è dietro, in questo caso il partito.

volevo mettere via Paolo Fabbri 43, che appunto per i motivi. Guccini, grande anima, noi non ci saremo. Poesia mistica e unica, buon viaggio nei piani eterni. Roberta Treviso, ma sì, dai, ragazzi, questo ed altro. Vi lascio con via Paolo Fabbri 43, e omaggio ovviamente al grande Francesco Guccini. Ciao a tutti, statemi bene.

e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi

talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

colpirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Ovidio. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E a centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il

faccio la barba o la fate da sé, voi tenete un cappotto cammello che a maxi processo era vado più bello, un vestito cessato marrone così c'è sembrato alla televisione, queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presente.

sono. È una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

0: Abbiamo distinto l'intera penisola in tre aree: gialla, arancione, rossa.
1: Gialla, arancione, rossa.
0: Ciascuna con proprie misure restrittive.

Venti ci pisciano addosso, la TV dice invece che piove. Se non hai niente per cui morire, non hai niente per cui valga la pena vivere.

E grande Rocco, la psicopandemia, quello che noi abbiamo vissuto, ci dimentichiamo volentieri, no? Quello che ci hanno... È morto Guccini, Walter Di Oriago. Ah, mi dispiace davvero. Vabbè, i prossimi siamo noi, Walter, vai tranquillo. Cioè, proprio... è una questione generazionale, c'è poco da fare. Lui, credo che avesse... non so quanti anni aveva Guccini, forse aveva un'ottantina, forse. Dunque, guarda che io ho studiato su libri da un chilo ciascuno, dico che qua adesso c'è il caldo dell'inferno perché l'umanità materialista è cattiva e deve andare all'inferno, ma siccome non vuole morire per andarci, allora quello che sta in alto, che è cattivo anche lui, ha mandato l'inferno qua, semplice ma vero. Ecco Adamo, se te che hai qualche messaggio un po' più simpatico da mandarmi. 86 ne aveva Guccini, boia che anzi gli era vecchio, ostia. Vabbè ragazzi, sono tutte dighe, mi spiace perché comunque era una parte della mia storia, della mia vita in ogni caso. No, stavo parlando della psicopandemia nel senso che dimentichiamo con estrema facilità quello che è accaduto dal 2020 in poi. E la cosa incredibile è che viene smantellato, è stato smantellato tutto con il fatto che sono stati resi pubblici i diari di quell'infame di Fauci, che ha ricevuto naturalmente premi di ogni tipo e lauree honoris causa qui con il Presidente della Repubblica accolto, cioè una roba incredibile. Si dimostra che ha mentito su tutto, sapendo perfettamente di mentire. Ha detto con estrema chiarezza che le balle circa il fatto che il virus è venuto fuori dall'allevamento in Cina, quindi sarebbe un virus naturale prodotto a pipistrelli e compagnia bella, cagate mostruose che nei suoi diari lui ammette chiaramente di aver mentito, no? Infatti nell'ultimo interrogatorio si è difeso non rispondendo semplicemente a nessun tipo di domanda. Ora, a fronte di questo, a fatto che sta emergendo in maniera chiara che tutto quello che è stato gli anni scorsi è stata una truffa colossale, ma non è stata solo una truffa, è stata una restrizione incredibile delle libertà personali, quindi un passo verso una dittatura, il primo passo deciso verso una dittatura, che ha portato a migliaia di morti che con ogni probabilità non ci sarebbero state in quella misura, semplicemente se invece della tachipirina e visi d'attesa si fosse lasciati i medici liberi di agire come in presenza di altri virus di tipo influenzale, e come hanno dimostrato ovviamente tutti i medici che, non ascoltando le follie del governo e del Ministero della Salute, hanno agito appunto secondo scienza e coscienza, e facendo questo hanno ottenuto risultati di guarigione totali, no? Dunque, stavo appunto dicendo, queste vedi Adamo, te che è caldo e il caldo batte in testa e ho paura che mi te auguri, fai una doccia fredda per qualche minuto, ti rilassi e rinfreschi, perché ti senti io sparare dei bueade tipo Guccini era un vergognoso comunista perché lui cantava che eravamo poveri e ancora poveri siamo, che vadino a cagare anche i cantanti comunisti. Vabbè, fate una doccia fredda Adamo, cosa te voglio dire. Quindi stavo dicendo, la tragedia dal punto di vista che noi abbiamo vissuto e che dimentichiamo con assoluta facilità, vogliamo dimenticarla perché è stata un abominio per la riduzione vergognosa delle nostre libertà personali, accettata passivamente dalla stragrande maggioranza, certamente sotto ricatto, per comodità, perché non avevano voglia di rompersi le balle, perché conveniva apparentemente loro far così, perché erano a rischio i propri posti di lavoro, eccetera eccetera, per mille motivi. Tutto l'apparato statale, sanitario, sindacale, tutti d'accordo nel usare il popolo italiano
di fatto come cavia sacrificale per vedere l'effetto che faceva un farmaco genico mai usato prima a livello di massa. Farmaco che è stato assolutamente, dati ufficiali, c'è la commissione d'inchiesta parlamentare che in questo momento lo sta dimostrando, non sapevano assolutamente gli effetti collaterali che avrebbe provocato prima, non era stato testato neanche dalla Pfizer, nessuno ufficialmente, in realtà per me, se dal mio punto di vista lo sapevano benissimo, ma comunque non importa. Abbiamo già parlato con Alessandro Guerra, nel suo libro l'ha dimostrato che alla fine della fiera questo era un progetto militare di guerra batteriologica, tanto è vero che la componentistica, la vera struttura del cosiddetto siero vaccinale è sotto segreto militare, che le morti di Bergamo, non so se ve le ricordate, le centinaia di morti a Bergamo, le indagini sono state bloccate perché, nonostante che erano cominciate con le confessioni di infermieri che denunciavano il fatto che primari ospedalieri prescrivevano negli cosiddetti intubati di somministrare componenti sedative 10 volte superiori alla dose consigliata dalla casa produttrice, eccetera, tutto è stato fermato. E in quel momento il nostro più grande ministro degli esteri che abbiamo avuto, Gigino Di Maio, aveva dato dell'animale a Putin. In quel momento c'era stata l'invasione dell'Ucraina, no? Nell'operazione speciale, no? E il portavoce di Mosca aveva risposto che attenzione a come si parla, perché il popolo russo e l'esercito russo è stato uno dei pochi, se non l'unico, a portare un aiuto diretto nel momento in cui l'Italia era chiusa grazie al governo Conte, come ci fosse l'epidemia più grave del mondo, è venuta con una commissione militare e medica. Hanno portato via campioni di ogni tipo e hanno scoperto cosine che, se parlano, questo è stata vi sto dicendo in sintesi quello che diceva il ministero, la risposta russa, se parlano potrebbe avere conseguenze molto gravi per il governo italiano. Una settimana dopo neanche è stato imposto il segreto militare sulle morti di Bergamo. Vi è chiaro oppure no? Allora, su questa cosa si continua a passarci sopra. Io per quello metto la psicopandemia di Rocco, che è nella sua essenza profondamente corretta. È stata una psicopandemia, è stata una follia collettiva in cui una buona parte della popolazione, in panico totale, secondo il motto si salvi chi può, ha fatto tutto quello di sbagliato che poteva essere fatto in termini sociali, personali, emotivi, spirituali, tutto per salvaguardare se stessi o al massimo e neanche l'ambito familiare, ok? Perché noi vogliamo vivere e gli altri che muoiono pure, e coloro che giustamente, in maniera libera, democratica e soprattutto in maniera per aprire un dialogo di ragionamento, cerchiamo di dire: guardate che c'è qualcosa che non quadra. Questi erano i delinquenti che dovevano morire tra mille tormenti, da parte di augurato il male da parte di tutti i boccaloni indegni e infami che oggi infestano tutti i canali televisivi, che sono ovviamente in mano alla stessa regia, miliardaria in termini di euro, che ha in mano tutta la disinformazione ufficiale in questo paese e che pian pianino sta mettendo ogni uomo nelle trasmissioni di più alto ascolto. Potrei fare i nomi, ma non ho voglia di farli, perché sennò ovviamente no, e che sono tutti legati a una stessa cricca di tipo, ma non mafioso, ma semplicemente una cricca di interesse ben precisa, ben più potente della mafia, secondo me, no? Che sta dominando questo paese completamente. Questo è un paese che sta per essere, no, sta,
viene già fatto a pezzi, sono 30 anni che viene fatto a pezzi e ormai siamo arrivati alla frutta sostanzialmente, agli ultimi elementi. Allora, visto che si parlava di questo, la riflessione che facevo era l'altro elemento che mi preoccupa tantissimo, era il fatto che c'è ancora gente che è convinta e parla di schieramenti, no? Allora, pensatevi solo a quello che è successo adesso in Spagna, a Ceuta, no? Si viene dato la notizia che c'è stata l'invasione a Ceuta, 50-60 mila giovani uomini tra i 20 e anche meno e i 30 anni, tutti giovani uomini marocchini, portati a svagonate sul confine e addirittura con pinne e maschere alcuni, e gli si dice di attraversare il confine con camion pieni, ci sono le immagini, le avete viste, no? Ora, che questo, allora cosa succede? Che le persone che votano a destra, non so, governo Meloni piuttosto che Fratelli d'Italia, immediatamente contro il governo spagnolo che porta infatti questo governo a fare un'infamia, in una situazione di emergenza così, io fossi stato capo dello Stato, avrei portato aiuti, avrei detto al governo spagnolo: avete bisogno che vi mandiamo degli uomini per controllare e rinforzare i confini di Ceuta, o che altro tipo di aiuto avete bisogno, non so, vi mandiamo delle navi, degli aerei, qualunque cosa. No, cosa ha fatto l'Italia? Insieme alla Danimarca, parte con la chiusura di Schengen. Ora, lasciamo stare, è già stata fatta, non è questo il punto, ma non era la risposta che si vuole dare a un governo in difficoltà che chiaramente stava subendo un attacco organizzato e pianificato da parte del governo filosionista marocchino in risposta alla posizione che Sanchez ha preso nei confronti del genocidio a Gaza, di quell'infamia di cui l'umanità pagherà un prezzo globalmente enorme, perché ha accettato quello che i nazisti non avevano mai fatto nella stessa identica misura: l'assassinio perpetrato e organizzato e pianificato di innocenti e soprattutto di bambini. Con particolari, io ve li posso, ce ne sono quanti ne volete, a Iosa ne possiamo raccontare quello che volete, genitori che vengono uccisi brutalmente davanti ai bambini terrorizzati che urlano e che poi vengono uccisi con colpi in testa, e avanti di questo passo. Questo è stato Gaza, il genocidio di Gaza che continua, una popolazione che vive in mezzo a migliaia e migliaia di topi, senza acqua potabile o scarsissima, senza possibilità di pulirsi, ovviamente cercando di innescare patologie igienico-sanitarie in modo che aumentino, oltre che non dare da mangiare, aumentino le condizioni di mortalità, nel silenzio e nell'indifferenza sostanziale del resto del mondo. L'unico che si è alzato in piedi, e a me non interessa sia di destra o di sinistra, l'unico europeo, governo europeo, che si è alzato in piedi e ha detto: non esiste che noi accettiamo in silenzio un'infamia di questo genere perpetrata da assassini criminali come il governo sionista Netanyahu, è stata la Spagna. Tutti gli altri zitti, e l'Italia per prima, che continua a passare armi a quell'esercito di assassini che è l'IDF, ok? Ora, la questione, e questo non toglie la responsabilità che i quattro terroristi di Hamas, ma Hamas è stata finanziata, armata e organizzata pesantemente dal governo Netanyahu negli anni precedenti, il famoso 7 ottobre, che ovviamente va condannato, ci mancherebbe, è stata una strage vergognosa quella del 7 ottobre, ma non occorre che ogni volta si ripeta, perché la risposta da parte del governo Netanyahu e sionista è stato semplicemente un massacro di storia biblico. Un massacro biblico. Durante il regno di Mesopotamia potevano accadere determinate cose, ok? Senza pietà. Questo si è opposto,
si è alzato in piedi, ha detto andate a fare in culo, io il 5 per 1000 di aumento del PIL in armamenti non ve li do, non esiste, posso arrivare al 2%, al 5%, fatelo voi. Inoltre aumenterò l'armamento del mio esercito con armi e produzione nazionale, non vado a comprare il 5%, non vado a comprare armi americane, tanto per dire. Primo, secondo, condanna totale di quello che è successo, ma guarda caso il governo marocchino ha un rapporto di gemellaggio strettissimo con il governo israeliano. Ovviamente non conosciamo il retroscena di questa cosa. E il governo marocchino, incredibilmente, dopo questa posizione di, del governo Sanchez, cosa fa? Gli manda una vera e propria invasione di 50-60 mila disperati, portati direttamente con camion, pullman, mezzi di fortuna in ogni caso, tutti nello stesso momento sul confine, e gli si dice di attraversarlo. Che cos'è questo se non un piano organizzato? Ed è, e questo fa parte del fatto che naturalmente Sanchez ha avuto un parecchio da dire col governo marocchino e ha scelto accordi energetici molto importanti col nemico numero uno del Marocco, che è l'Algeria, e quindi accordi sul gas e altre cose, come giustamente farebbe qualunque governante per assicurare energia, dal momento che l'Europa ha deciso di rinunciare in maniera totale a un'energia a bassissimo costo, che era quella russa, e noi italiani per primi, pagandone un prezzo spaventoso in termini di bollette, di gasolio, di roba. Lo sapete, l'energia è schizzata alle stelle perché questo governo di servi ha deciso, questo governo di servi, quando cambierà e andrà su l'altra, che è una sionista, meglio ancora, naturalmente meglio ancora e più facilmente di prima, si sta suicidando, ha deciso di rovinare il popolo italiano, di farlo cadere in miseria, per seguire politiche colonialiste anglo-americane sioniste. La guerra con la Russia è molto probabile, ed è molto probabile nei prossimi anni, in questione di 2, 3, 4 anni, il tempo che l'Europa finisca il progetto di riarmo folle che sta facendo con Germania in testa. Naturalmente i governi europei sono stati selezionati negli ultimi 20 anni appositamente, non sono casuali. Io lo ricordo sempre, se un idiota come me è stato impedito di entrare in Consiglio Comunale a Padova attraverso un broglio elettorale su base digitale, cosa fanno per un Presidente del Consiglio? Il cazzo che vogliono, ovviamente. Le votazioni sono giochi manipolati per via digitale, senza alcun problema, e lo stanno facendo da tanto tempo, non da adesso. Lo è stato fatto già per presidenti americani, figurarsi, lo stanno facendo regolarmente. Dov'è la democrazia? Perché il dittatore sarebbe Putin. Ora, dire oggi, sostenere oggi apertamente il punto di vista russo in Italia è un pericolo. Siamo un paese democratico e vedi, si viene tacciati per delinquenti. Siamo persone che stanno ragionando in maniera autonoma e in maniera libera, e continuiamo a dire che questo popolo sta morendo, ma sta morendo soprattutto di ignavia, di indifferenza umana, sociale, di mancanza di capacità empatica. E questo fin da bambini gli viene insegnato l'isolamento, vengono diseducati al rapporto sociale, si vengono piantati davanti a un computer o davanti a un telefonino, e li vengono immersi in una realtà virtuale che appunto non è vera, per poi restare completamente isolati. Ragazzi di 12 anni che si suicidano buttandosi dalla finestra dopo aver passato mesi chiusi in una stanza a guardare un computer. E i genitori dov'erano? Questa è la realtà che stiamo vivendo oggi. E allora, ripeto, di fronte a questo, rendersene conto, no? Vi faccio un altro esempio. La battuta che faceva prima Adamo su Guccini, comunista. Allora, Zaia, leghista, ok? Zaia, che ha avuto un successo strepitoso come presidente, è stato colui che ha promesso l'autonomia al Veneto, che non è mai stata realizzata, e ha preso per il culo per l'ennesima volta i veneti, che giustamente si fanno prendere per il culo perché è una popolazione di rincoglioniti, brava gente che lavora tanto ma scarsissima capacità di visione della realtà, scarsissima. E perché gli ha da lavorare prima e roba, no? E ha chiuso il Veneto con
area rossa, perché c'è stato il primo caso del signor Trevisan a Vaux, che è stato dimostrato non essere Covid. Su questa base lui ha chiuso il Veneto con danni economici mostruosi. Nessuno ha parlato, nessuno che lo chiami a rispondere, non di una leggerezza che ha portato non solo danni economici mostruosi, ma di conseguenza ha portato a un'impostazione sanitaria che ha portato a morti, a migliaia di persone morte, perché questo ha imposto i ricoveri, ha imposto l'intubazione, ha imposto l'isolamento e avanti di questo passo. Nessuno che dica nulla. Lo stesso che adesso sta portando avanti con l'adolescente che è diventato nuovo presidente della regione, persona ovviamente teleguidata dal mio punto di vista, sospetto che sia, l'eutanasia gli è già andata male la prima volta, perché una bravissima consigliera regionale del PD gliel'ha tirata nel culo, cioè ha votato contro quello che lui si aspettava e per un solo voto non è passata. Cosa vuol dire l'eutanasia, amici? Ci avete pensato? Sempre Zaia, il buon Zaia, quello che è presente ad ogni sagra di paese, perché è con noi, è dei nostri. Ok? Questo signore sta spingendo in maniera totale, un suo chiodo fisso, in questo modo liberiamo velocemente tutti gli anziani, evitiamo quella lunga processo di invecchiamento, siccome sti vecchi non muore più, no? E rimane a pensione, ho capito. Quindi si può accelerare il processo. Sapete quella, l'unica cosa, l'unica consolazione che a me viene? Legalizzare questa cosa qua vuol dire che sistematicamente negli ospedali c'è la tranquillità di poter agire a seconda ovviamente di reparti, a seconda della sensibilità sanitaria e compagnia bella, si può agire verso il fine vita promosso da prima ci deve essere la piena coscienza, sì, mille condizioni, tutto quello che vuoi. Nella pratica poi cosa può succedere? Visto che l'eutanasia mi dicono che in condizioni ovviamente limite, con la scusa del dolore, viene già praticata, è un'eutanasia ufficiosa. Ti portano una persona anziana con patologie ovviamente molto gravi, nessuno mette in dubbio, e la terapia, quella del dolore, a base di morfina, per esempio, risolve il problema nel giro di qualche giorno. È l'unica strada percorribile? Siamo sicuri? O è un sistema per accorciare il costo dell'assistenza di quell'essere che ha pagato le tasse tutta una vita e che magari forse alla fine dell'esistenza, forse se potesse avere la forza, magari gli piacerebbe fare un altro percorso? Siamo così sicuri che è l'unica strada? O serve a qualcuno? Stiamo aprendo la strada a quello che può diventare una soluzione e un omicidio di massa. Di questo non parla nessuno, perché non si può parlare. Scherziamo, in Italia non si possono dire queste cose, assolutamente. Bisogna stare molto attenti, no? Eppure è una cosa che tra persone ci diciamo tranquillamente. Allora noi stiamo vivendo una condizione continua di ipocrisia totale, di falsità. La gente oggi sta vivendo con un progressivo e totale isolamento dagli altri e sostanziale indifferenza a tutto, se non a qualche argomento che può interessare, argomenti che interessano immediatamente il proprio egoismo personale, quindi la salute personale. Allora le follie delle diete, che così ci garantiscono di vivere più a lungo, perché siccome la nostra visione materialista di merda è che noi dobbiamo star qui con una qualità di vita orripilante, perché è sempre peggiore, ma dobbiamo star qui 120 anni, e allora se faccio qualunque dieta, una più folle dell'altra, dal veganesimo fruttariano alla chetogenica solo carne, va ben tutto, l'importante è
che questo mi garantisca di diminuire di peso, di disintossicarmi, e Eurea pastiglia, allora l'integratore, qualunque roba. Allora lì ci sono adesioni di massa egoistiche, naturalmente, per la mia qualità di vita, bisogna stare bene. E poi ci prendiamo la bicicletta col caschetto e le mutandine aderenti, e alle 3 del pomeriggio con 37-38 gradi saliamo i Colli Euganei, perché questo fortifica il fisico. Ma una popolazione di pazzi, una popolazione di disperati. Ovvio, sto esagerando, questo riguarda una piccola parte, della, mica tutti quanti per fortuna, però oggi vi posso dire che alla sera alle 7 andare su per andare su da Toreia a Castelnuovo, cioè, una bicicletta derivata, cioè impossibile, bisogna che te vai su a 30 ore, perché è una bicicletta dietro l'altra in salita, tutti in questa febbre disperata di mantenimento della salute e della fisicità perfetta. Oddio, non mi devo ammalare, per amor di Dio, perché se mi ammalo rischio di morire, e se muoio vado nel nulla, è evidente. È la visione materialistica, quella che ci ha spiegato Pierino Angela, no? Ma che cazzo di vita stiamo facendo? Cioè, invece di passare, di sforzarsi nella nostra vita, non decorrere su e su in bicicletta, ognuno fa il cazzo che vuole, che sia chiaro, ma un'attività, una normale attività fisica non agonistica è consigliabile per tutti, ma anche banalmente una passeggiata di mezz'ora al giorno senza dover fare follie. Ma dico, quindi ripeto, ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma la questione fondamentale è: come, che taglio vogliamo dare alla nostra esistenza? Invece di impiegare del tempo per ampliare la nostra visione della vita, qual è il senso della mia esistenza qui? Cos'è che sto facendo io? Com'è che mi rapporto ogni giorno con le realtà esterne e con gli altri che incontro? Chi sono io come essere umano? Da dove vengo? Cosa sto facendo? Dov'è che vado? Questo implica un ampliamento di visione che non ci può dare la scienza alla Burioni o alla Bassetti o alla vacca di loro madre, ma una visione che amplia quella materialista e la integra, non la elimina, la integra. La scienza ufficiale non è di per sé da gettare, è uno studio attento della materia. Ma solo dallo studio della materia, solo da quello, non se ne viene fuori, non si ricava nulla di vitale, nulla di utile alla propria esistenza. Questo è il punto. Si riesce ad avere qualcosa di importante, si riesce ad avere qualcosa di utile nella propria esistenza se, oltre al piano materiale, comincio a capire che io sono fatto, oltre che di materia, sono fatto anche di spirito, sono fatto anche di forze non materiali. Ogni mio pensiero, ogni mia emozione è un qualcosa di non materiale. Perché non indagarlo, teste di cazzo che siamo? Perché? Perché siamo impegnati a lavorare, bravi, mucè. Come diceva Franco, 1 milione, e dopo 2 milioni, e dopo 3 milioni. E dopo, Mona, quando che te queda a morire e non ti sei preparato a morire perché non vuoi pensarci, sei terrorizzato dalla morte, e quando che il famoso dottorin col camice bianco ti dice lei ha 4 mesi di vita, cosa ha fatto? Cosa ha fatto? E ti dice guarda, c'è una cura nuova, sa? Di qual è? Si spogli nudo e faccia 3 giri di corsa del Prato della Valle. Ti offre subito, perché ti si disperà, perché la tua vita l'hai passata a fare cazzate. Non dico che non è importante guadagnarsi il pane, ci mancherebbe, e come no, guadagnarsi e trovare le soluzioni per la propria famiglia, la responsabilità per i propri figli se ne avete, ma anche per la propria stessa esistenza ci vuole affrontare una soluzione materiale decente alla propria esistenza, è fondamentale, ma non ci si può fermare solo lì, teste di minchia, non si può restare solo su questo e passare una vita a pensando solo a questo e alla ruota della fortuna, che mi guardo quasi ogni sera, peraltro non ho nessun problema, schei, mi piace l'aspetto enigmistico, ma comunque non importa, non guardo per i sottili, la guardo anch'io, tanto non che sei un cazzo di altro in televisione, quindi ormai, ma io non guardo la televisione, mi invece guardo, cerco di selezionare, quando non ne posso più è tuo.
Ciao Paolo, ieri era il compleanno di Gianluca Stefani, gli faccio i miei auguri più sinceri con la mia poesia Vincente Sorriso. Allora, Gianluca, allora, no, aspetta. Gianluca Stefani, ascolta qua la poesia che ti hai inviato a Robby l'Alpin. Vincente Sorriso. Conosco un'anima che per la libertà delle persone forgia il coraggio di un vero leone, e nel suo giovane viso non manca mai la forza di un vincente sorriso, anche quando difende dalle motoseghe i nostri sacri alberi. Qua te devi mettere dalle motoseghe i nostri alberi, per poi essere costretto a difendersi da ingiuste accuse dentro a freddi tribunali. Gianluca Stefani, a testa alta, ha deciso di difendere la verde vita, consapevole che abbiamo solo questo pianeta per vivere, ed il suo sacrificio non è solo la sua missione, ma diventa esempio vero che dovrebbe toccare il cuore di tutte le persone. Siamo tutti Gianluca. Un abbraccio a Robby l'Alpin. Bravo, bravo, bravo Robby, e tanti auguri ovviamente anche se in ritardo a Gianluca Stefani. Uno, ecco, uno per esempio di pochi che ha avuto il senso, il coraggio, la volontà, perché ha un interesse sociale, perché non pensa soltanto ai cazzi suoi, e dice quello che si sta facendo a Padova è uno scempio tremendo, devastante, che lascia i padovani sostanzialmente indifferenti, perché l'importante è che non tocchino il mio giardino di casa. L'hanno poi toccato, perché con quello che stanno facendo stanno distruggendo gli interessi di tantissime persone, comprese di negozianti che non riescono neanche più a stare in piedi. Ma che cazzo gliene frega, no? Stefano di Vicenza dice: ciao, pare che all'inizio gli organizzatori della falsemia volessero, al posto dei camion militari, per fare più colpo mediatico, fare sfilare i carri funebri, ovviamente a noleggio, ma siccome si trattava anche di cadaveri con 3 settimane di decomposizione, le probabili perdite di liquidi biologici avrebbero sporcato in modo irrimediabile la moquette degli interni degli stessi costosi carrozzoni e conseguenti costosi ripristini di tappezzieri. Dio. Stefano, cosa ti dica? Ma ti rendi conto, Stefano, di quello che chiamo suo o no? Perché ripensandolo, certo che te ne rendi conto, se è una domanda retorica, ma è stata una roba da una cosa così non ne esci, non sai che se finio. Quello è stato solo l'inizio, è stato l'inizio di una degenerazione sociale di cui la gente non si rende ancora conto. Noi stiamo ancora pagando quel pedaggio lì e lo continueremo a pagare per i prossimi decenni. Nel breve la situazione può solo peggiorare, ma per forza. E quando allora dico ma te sei pessimista, allora io sono pessimista, può essere che lo sia, ma io non è che non vedo l'alternativa è: o ci si alza il culo dal divano, amici, e si va incontro all'altro e si organizza qualunque tipo di rete e di contatto con l'altro, qualunque, oppure siamo perduti. E chi lo farà, e quella minoranza che lo farà, probabilmente ha qualche chance migliore degli altri. Gli altri viene tabula rasa, tosi. Guardate che se va avanti così, ed è chiarissimo che sta andando avanti così perché non cambia, ma quanto pensate che ci metta l'Europa ad andare in guerra frontale con la Russia? Quanto pensate? Quando pensate che ci sia il primo falso false flag, come si chiama? Full, perché non so neanche più buoni dirlo in italiano, no? L'escamotage per far scoppiare una guerra finta. Gli americani è che ha sempre fatta. Il Vietnam è nato così, da una falsità, da un attacco a una nave, non mi ricordo più dove, nel Golfo del Tonchino, e che dopo risulta che non era vero un cazzo. Quindi, attenzione. Ciao Paolo, lo sai che io sono un operatore sanitario, è vero che i medici danno ai pazienti terminali le cure palliative, morfina, midazolam o buscopan in vena a ciclo continuo fino alla morte, però è anche vero che questi pazienti sono pieni di sofferenza dalle patologie che hanno, quasi sempre già incoscienti, cioè vegetali, che si trascinano fin tanto che gli fai la flebo. Cosa ci resta da fare come sanitario di fronte a questa sofferenza del corpo? Davide 66. Davide, qui è un discorso che andrebbe avanti di ore. Siamo così sicuri che pazienti che arrivano a questo livello ci arrivano per un determinato tipo di patologie. Come mai queste patologie, che negli anni 70, 60, 70, 80 non c'erano, oggi sono la norma per gli anziani a un certo livello? Non è che per caso decenni di 8-10 pastiglie al giorno portano a questa situazione qua? Non è che per caso, per fermare il colesterolo, invenzione del cazzo, e con tutti gli effetti collaterali, questo provoca

e che allora poi si dice dopo che uno ha passato per 20 anni 20 pastiglie al giorno arriva con delle patologie allucinanti e resta solo che morfina. È certo, ma forse magari c'è da ripensare tutto l'approccio terapeutico, no?

Eccoci, e dopo questo coro, questa canzone di, che ha vinto Sanremo l'altro anno, vi introduciamo e cambiamo argomento. Abbiamo qui con noi amici ormai, Silvia Bernardi e il suo compagno Nicola Rizzo, terapeuti spirituali, perché possiamo dire così. E poi spirituale mi piace tanto, perché è una cosa che non si usa, si ha paura di usare, no? La parola spirituale, no? Perché si ha, in questa epoca di materialismo totale, siamo abituati che siamo solo fatti di fisico, quindi te veda il dottore, e se quello non va bene al massimo ci può essere l'osteopata, già siamo a livelli siderali di altezza terapeutica, e dopo basta, fermiamoci lì, perché sennò tutte le altre cose sono cazzate. Invece, siccome noi altri siamo fatti di corpo fisico, certamente fin qua anche Pierino Angela è d'accordo, ma di una componente chiamiamola emotiva e spirituale fondamentale, senza la quale non si spiegano i nostri pensieri e le nostre emozioni, senza di questo, senza conoscerle adeguatamente, noi non riusciamo a prima conoscerle e poi soprattutto a fare delle terapie, cioè a migliorare il nostro stato. Prego, ho fatto la premessa, cara Silvia.

0: Buongiorno Silvia, aspetta un attimo, buongiorno un cazzo perché ti devo alzare i microfoni. Vai.
1: Buongiorno, si
0: Eccola.
1: Sente?
0: Sì, adesso si sente, vai.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Silvia e naturalmente buongiorno Nicola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Beh, rispetto a quello che stavi facendo, dicendo, una cosa che mi hanno insegnato è che tradizionalmente quando si presentava un problema le persone andavano prima dal prete, cioè dall'autorità
0: certo.
1: spirituale,
0: chiaro.
1: Poi andavano dal guaritore e poi andavano dal medico.
0: Sì.
1: Quindi quando, diciamo che tradizionalmente questa è la linea. Abbiamo avuto le nostre vicissitudini storiche e quindi adesso ci dobbiamo insomma riaggiustare. Vi faccio una citazione che ho letto pochi giorni fa e la citazione è a proposito di materialismo e di negazione dello spirito, mm-hmm. è di Adriano Olivetti.
0: È il mio mito, lo sai che Adriano
1: no, Olivetti? No, non ho idea che Adriano sia il tuo mito.
0: È il mio mito. Io ho fatto conferenze in giro dappertutto parlando della triarticolazione sociale di Adriano Olivetti, perché era un antroposofo lui. Vai.
1: Saprai che suo padre Camillo era un socialista e non voleva nemmeno che si dicesse il termine Dio in casa loro.
0: Ha partecipato quindi alla lotta per il pane a Milano con i canoni di Bava Beccaris, per cui
1: esatto.
0: fu segnalato alle forze dell'ordine che lo tenessero sotto controllo il padre.
1: E la madre era una
0: devota,
1: una figlia di pastori,
0: sì,
1: valdese. Quindi
0: cristiana,
1: figurati. Sì. Ecco, nonostante beh, hanno vinto tutti e due, sì, perché se il figlio ha detto questa frase che ho letto l'altro giorno, tra l'altro c'è una mostra su Olivetti a Bassano del Grappa, andatela a vedere, ha detto che la battaglia sul piano spirituale e sul piano della materia è il più profondo scopo della sua vita. È una battaglia contemporanea, cioè fatta nello stesso identico momento. E fa una citazione del padre. Il padre senza Dio gli ha detto che la luce della verità splende soltanto negli atti e non nelle parole.
0: Sì, la conosco quella frase lì. È così. E lo diceva anche Steiner. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, se tu non traduci in azione il tuo pensiero che ami, che senti giusto, che senti buono, hai fallito. Tu devi avere il coraggio di tradurlo in azione, altrimenti entri nella omissione. Sai i peccati di omissione? Quelle cose lì. Sì, perfetto, è così.
1: Ecco.
0: Filosofia della libertà.
1: Per tradurre, per portare la lotta, lui la chiama lotta, però possiamo anche chiamarla in un altro modo, dal piano spirituale al piano materiale, è qualcosa che siamo chiamati tutti a fare, nel senso che tutti gli esseri umani hanno questa possibilità. Per farlo ci vogliono gli strumenti e gli strumenti sono le varie pratiche che possiamo incontrare nella nostra ricerca spirituale, anche della, diciamo, della cultura in cui siamo nati, perché comunque anche la Chiesa ci dà gli strumenti. Sono andata, mi è capitato di andare la settimana scorsa, faccio qualche esempio personale, tanto per al transito di Padre Leopoldo, di San Leopoldo a Padova, cioè l'anniversario della sua morte, e il prete ha detto senza mezzi termini: siamo tutti chiamati a fare la stessa strada di Padre Leopoldo, cioè nessuno escluso, quindi tutti abbiamo tutte le possibilità di intraprendere questa, diciamo, manifestazione spirituale nella materia, nell'azione, ecco. E ci sono delle pratiche, possiamo fare un esempio, Paolo?
0: Facciamolo.
1: Ecco, possiamo fare un esempio di queste pratiche. E una pratica molto importante che tutti dovremmo fare per cominciare a vivere consapevolmente la nostra battaglia, chiamiamola, nella materia, che tra l'altro è, diciamo, la nostra pratica più spirituale, in realtà, l'azione nella materia. è la pratica più spirituale che abbiamo, è la pratica dell'introspezione quotidiana, di cui adesso andiamo a parlare. Mm-hmm. Prendiamo un esempio. Quando noi dobbiamo decidere, prendere una decisione su quello che è bene o non è bene per noi. Questo può essere in qualsiasi contesto, in un contesto personale, relazionale, di medico, di credo politico, di credo spirituale, di credo religioso, di credo di qualsiasi tipo, che poi si traduce in azione. Come facciamo a sapere che quello che stiamo sentendo come vero, come nostro, è realmente vero e nostro? Per esempio, nei circoli spirituali vi possono dire spesso che se voi sentite che quella cosa va in risonanza con voi, allora vuol dire che è buona per voi. Questo è relativo. Cioè, quando sentite risonanza verso qualcosa o qualcuno o qualche idea.
0: Risonanza intendi attrazione, qualcosa di
1: risonanza,
0: che bello, che figata.
1: Sì, qualcosa che senti che anche interiormente, esatto, quello che senti, qualcosa risuona in te.
0: Una cosa generica di questo tipo.
1: Sì, una cosa generica di questo tipo può manifestarsi in simpatia o manifestarsi in
0: d'accordo.
1: Oddio, questo è proprio giusto per me, ok, o questo è proprio giusto per gli altri addirittura. Dovete fare un salto, potete fare un salto di qualità e chiedervi che cosa sta risuonando dentro di voi, perché avete quella risonanza. Perché nel momento in cui noi risuoniamo e diciamo ok, questa è la verità per me, perché adesso comunque il fatto che ognuno ha la sua verità è qualcosa di incoraggiato addirittura, non sapete in realtà esattamente che cosa sta andando in risonanza. Quindi potrebbe essere, per esempio, una lealtà inconscia che avete dato a un gruppo di persone o a un credo, perché avete avuto delle esperienze in passato che vi portano a dire sì, io aderisco, do il mio consenso a questa realtà, pensando che sta risuonando con una vostra interiorità. In realtà quello che succede è che state dando il consenso inconscio a qualcosa che non è detto che sia bene per voi e non è detto che voi, cioè la vostra natura interiore superiore, sia veramente allineata.
0: Okay. Fai un esempio di così intendi per inconscio, cioè esempio, da quello che stai dicendo mi viene in mente, io da bambino vado regolarmente a dottrina, parrocchia, e ricevo perché prima l'asilo dalle suore e compagnia, ricevo un'impostazione di cosa è giusto e di cosa è sbagliato negli atteggiamenti eccetera, poi la vita mi porta a crescere, mi allontano dalla chiesa e compagnia bella, mi ritrovo in una determinata situazione in cui mi si rinnesca però quel tipo di atteggiamento di fondo, e quello incontro,
1: questo è un buon esempio.
0: Era per capire, no?
1: sì è un buon esempio. I primi esempi possono, gli esempi più superficiali diciamo così, possono essere quelli familiari e quelli appunto di educazione del contesto socio-economico in cui nasciamo, ovviamente, perché questo ci dà quello che sono i permessi, cioè quello che è permesso e quello che non è permesso. Noi assorbiamo questi elementali dal campo psiconoetico della nostra contesto ambientale, assorbiamo questi elementali e vanno, diciamo, a costruire la nostra personalità, anche inconscia. Quindi in quel momento noi siamo costruiti da moltissimi elementali, più o meno inconsci, e anche più o meno assorbiti dall'esterno o creati da noi stessi. Quindi dicevamo, Paolo, che un esempio molto semplice appunto sono il contesto in cui nasciamo, sia familiare che collettivo. Il contesto familiare e collettivo, ovviamente religioso ed educativo, ha i suoi permessi e i suoi non permessi, per esempio. E noi cresciamo con questo, lo mettiamo nella nostra.
0: I vincoli che ti vengono dati,
1: sì,
0: inevitabilmente dall'impostazione.
1: Questo è uno degli esempi.
0: O diseducativa, chiamiamolo.
1: Va bene in qualsiasi caso. Non...
0: Per cui tu hai dei comportamenti, dei riflessi condizionati,
1: ecco,
0: dall'impostazione che ti hanno dato,
1: esatto,
0: che hai ricevuto fin da bambino.
1: Certo, ma anche per esempio da persone che abbiamo incontrato, amici e maestri.
0: Sarebbe il discorso che tu dicevi di a livello inconscio, no?
1: Sì, spessissimo, cioè non siamo sempre consci che assorbiamo degli elementali da altre persone, ecco. Ecco, quindi a questo punto, per sapere, oppure spessissimo noi abbiamo dei comportamenti che semplicemente non sono nostri, sono stati assorbiti da un'altra persona, magari dai genitori o anche da qualcun altro, non è importante, ovviamente la parte familiare ha un certo peso, ma anche solo dei comportamenti semplici che non sono nostri, non sono della nostra reale personalità.
2: Certo.
1: Quindi uno strumento per lavorare importantissimo per comprendere con cosa andiamo in risonanza e cominciare a pulire lo specchio, cioè a vedere questa cosa è veramente mia, non è mia, non è mia, a cosa sto dando il mio consenso, perché sono spinto a fare questa azione. A quel punto noi cominciamo ad avere consapevolezza del perché facciamo certe azioni, e non è poco.
0: Bene, e come si fa ad avere consapevolezza? Arriviamo al punto.
1: Uno degli strumenti più importanti è la pratica di introspezione quotidiana.
0: Facciamo un esempio.
1: Un esempio molto semplice.
0: Quello che viene più chiaro, insomma, che sia più chiaro possibile.
1: Quando noi andiamo a dormire, prima di addormentarci, facciamo una revisione della giornata, di tutto quello che ci è successo, e ci facciamo queste domande. Che cosa ho pensato che non avrei dovuto pensare?
0: Esatto.
1: Che cosa non ho pensato che avrei dovuto pensare? Che cosa ho sentito che avrei dovuto sentire? Cioè, che non avrei dovuto sentire. Che cosa ho sentito?
0: Aspetta, un attimo solo. Quindi una... Se no, Silvia, adesso dovresti sentirmi, spero. No, dicevo, quindi quello che io avrei... Fai un'analisi di quello che tu hai pensato...
1: Hai pensato, no. Hai sentito, hai fatto o
0: esatto,
1: non hai
0: come
1: fatto?
0: Come hai agito o non hai agito nei confronti di altre persone?
1: Esatto. Nei confronti di altre persone, ma in tutto quello che è successo durante la giornata e anche nei confronti di te stesso.
0: Sì.
1: C'è un segreto però. Quando facciamo questa analisi, cioè che cosa, quindi anche le omissioni, cioè che cosa non ho fatto che avrei dovuto fare, che cosa non ho sentito che avrei dovuto sentire, nei confronti di me stesso, nei confronti degli altri, mi comprendo sempre nell'analisi. È importantissimo, il segreto è non giudicare, cioè essere un osservatore totalmente imparziale, senza trarre conclusioni. Perché nel momento in cui voi giudicate anche solo una delle azioni, cioè avrei dovuto fare così, in modo di giudizio, cioè di conflitto, contraete completamente il campo e non avrete più la luce della percezione della realtà.
0: E questo lo fai per un periodo, questo?
1: Lo fai per tutto il tempo della tua vita al massimo della possibilità.
0: Quindi,
1: non hai mai finito.
0: Non lo dai mai.
1: No, e ti spiego perché. Quello a cui arrivi è la discriminazione, cioè riuscirai prima o poi a discriminare che cosa è bene, che cosa è male, che cosa ha un senso.
0: E quindi dai un giudizio, però.
1: No, non è un giudizio, è una discriminazione.
0: Cosa intendiamo per giudizio?
1: Sì,
0: però.
1: Subito,
0: perché
1: è importantissimo. Per noi sì, per te.
0: Se io dico valutazione?
1: Sì, la valutazione va bene, è un senso critico, un'operazione critica, ma bisogna stare molto attenti.
0: Certo,
1: perché
0: però devi
1: averla,
0: se non riesci a capire.
1: Il senso critico lo devi avere, però prima di avere il senso critico ci vuole un'altra operazione, altrimenti non vai più in profondità del senso critico, c'è anche un piano più profondo. Il giudizio, allora, perché dico del giudizio? Perché noi siamo cresciuti, siamo nati con l'esame di coscienza. L'esame di coscienza è: io mi punisco, mia colpa, mia grandissima colpa, ok? Il problema qual è? Che nel momento in cui tu ti ergi a giudice, non è senso critico, è giudizio, cioè questo va bene, questo va male. All'inizio non puoi farlo, non puoi permetterti di farlo, non sei nessuno per farlo, perché vedrai dopo molto tempo, che leggerai le cose in modo completamente diverso e allora saprai discriminare che cosa è bene e che cosa è male, ma sei fuori dal campo del giudizio. Il campo del giudizio contrae completamente il tuo campo vitale e non hai più il potere nella luce della mente per vedere che cosa succede veramente nella tua giornata, perché distorcerai tutto quello che vedrai.
0: Quindi io faccio una valutazione, anzi non faccio una valutazione, faccio
1: un'osservazione,
0: e riassunto il più preciso possibile di quello che ho fatto durante la giornata, fine.
1: Fai un riassunto, fine.
0: Sì.
1: Fine.
0: Ah.
1: Osservi.
0: Ho avuto quel pensiero perché mi sono incontrato con la persona.
1: Esatto.
0: Ho agito in quel modo.
1: Rispondi alle domande.
0: Non so, per esempio.
1: Guardi quello che hai fatto e rispondi alle domande. Devi rispondere alle domande.
0: A quali domande?
1: Che cosa ho pensato che non avrei dovuto pensare?
0: Okay.
1: Che cosa ho sentito che non avrei dovuto? E anche le omissioni.
0: Quindi, qui c'è
1: che
0: una
1: cosa non ho.
0: Però. C'è già una valutazione.
1: C'è,
0: cosa avrei pensato che non dovevo pensare?
1: Esatto.
0: Rispetto a cosa? Rispetto a una tua visione delle cose, rispetto a un senso di giustizia, a un senso di cose che tu devi avere.
1: Certo,
0: okay,
1: tu
0: perfetto.
1: Hai un tuo senso, ma
0: certo.
1: Nel momento in cui lo sviluppi anche, ma nel momento in cui tu vedi, avrei dovuto, non so, ho visto una persona che stava male,
0: sì. Dovevo dargli un aiuto
1: dovuto,
0: perché mi hanno insegnato così e non l'ho fatto,
1: okay,
0: mi
1: vabbè.
0: Sento in colpa, è morto.
1: Allora, no vabbè, adesso...
0: Non voglio esagerare per dirti... Okay. Sto esagerando per farti capire.
1: Hai
0: però...
1: un tuo buon senso su quello che c'è, hai il tuo buon senso.
0: La valutazione tu la dai però.
1: Tu dai una fai una considerazione.
0: E non ci siamo capiti.
1: Sì, ma non
0: giudizio.
1: Devi giudicare.
0: Ma non ci siamo capiti sulla parola giudizio, perché io do un valore diverso alla parola giudizio che dai tu. E in realtà è una valutazione che tu devi fare, perché lo fai rispetto a quello che tu ritieni giusto e nella tua intima essenza, cazzo, se no come fai?
1: Certo.
0: Ti dico, ho pensato, ho mandato a fare in culo in quel momento Nicola e cazzo, ho sbagliato, no?
1: No,
0: ma, aspetta, ho sbagliato, nel senso che mi sento di aver fatto una cosa sbagliata, dovrò o no, ho mandato a fare con Nicola, vabbè, ok, ho mandato a fare con Nicola, no?
1: Allora, facciamo l'esempio che hai mandato a quel paese Nicola,
0: sì.
1: Ok? Hai avuto una discussione con Nicola?
0: Sì.
1: Mettiamo. L'hai mandato a quel paese,
0: sì.
1: Ok. Ci sono due casi. Un caso che tu valuterai secondo il tuo
0: coscienza,
1: diciamo buon senso, più che coscienza. C'è un caso in cui avrai fatto bene, cioè sentirai che avrai fatto bene, perché c'era necessità che quella persona venisse, perché abbiamo anche dei momenti in cui abbiamo necessità di mandare a quel paese qualcuno.
0: Io non l'ho mai provato perché sono santo dall'inizio, quindi non ho mai avuto questo tipo di sentimento.
1: Tu hai grandissime aspettative. La perfezione non è della personalità.
0: Dai, vai.
1: Ci sono dei casi in cui invece ti accorgerai, proprio perché comincerai a vedere lo specchio, che in quel caso mandare a quel paese la persona non era così funzionale per varie ragioni.
0: Perfetto.
1: Stop. Se tu dici...
0: È colpa mia, è colpa sua, questo è sbagliato.
1: Se tu cominci a dire... Questo è. Sono stato bravissimo a fare così, o sono stato pessimo a fare così.
0: Certo.
1: Non riesci a vedere se quella cosa per il buon senso era discriminare in un modo.
0: Sull'ego, sulla componente ego basta.
1: Esatto.
0: Certo, va bene, adesso abbiamo capito. Quindi il farlo. Fare questo esercizio ripetutamente, che vuol dire rivedere cosa è accaduto durante la giornata, darne una valutazione che non vuol dire che bravo, che sostà, che mona, che sostà,
1: esatto,
0: eccetera, è comunque un elemento utile. Bene, dopo un periodo che sarà diverso da persona a persona, logicamente,
1: certo.
0: Cosa accade nel momento in cui fai sta roba regolarmente, logicamente? Prego, passo successivo, grazie.
1: Allora, la prima cosa che accade è che comincerete a vedere, ad accorgervi di alcune abitudini che avete. Cioè, comincerai a vedere che le tue risposte a certe situazioni sono sempre le stesse. Cosa di cui, per esempio, non ti accorgevi prima. Quindi cominci a levare energia a quel tipo di abitudine, a quel tipo di schema. Mentre fai questo, comincerai invece a fare delle scelte interiori consapevoli per altri tipi di movimenti, cioè altri tipi di risposte a situazioni che ti si presentano durante la giornata. E questo è già un regalo enorme che fai a te stesso, perché
0: è una crescita,
1: già cresci, in più cominci a essere co-creatore consapevole della tua personalità. La tua personalità è cioè quello che si manifesta nel tempo e nello spazio in questa incarnazione, è composta da tantissimi elementali, nel bene e nel male. Il fatto che noi abbiamo la possibilità con l'introspezione di cominciare a essere consapevoli e cominciare ad avere una scelta, cioè ad essere consapevoli della scelta che abbiamo, è tanta roba. Perché se tu ti alzi la mattina e dici sono un coglione, sono un coglione, sono un coglione, non hai nessuna possibilità.
0: Aspetta, questo, oh, ragazzi, e lo dico, mi rivolgo direttamente al nostro pubblico, è esattamente, guarda caso, un approfondimento di quello che io cito tante volte nella necessità di mettersi davanti a uno specchio e guardarsi.
1: Dico, l'intro, scusa,
0: aspetta, che è esattamente l'inizio, la necessità assoluta di fare un esame, un esame di coscienza, sono parole che a te non piacciono, ma in ogni caso
1: sì, sì, è
0: di capire
1: di
0: chi cazzo sono io, di quali sono le mie potenzialità, i miei valori, i miei, le mie, i miei talenti, ma anche i miei limiti.
1: Certo.
0: Se non faccio questo, vivo la mia vita come un coglione. Questo è il punto, con ripetizioni, no, come ripetizioni continue di errori,
1: esatto,
0: eccetera,
1: esatto,
0: dando
1: sì,
0: giustificazioni continue. Ti faccio un esempio: sono un egoista di merda, lo siamo tutti a livelli diversi, e cosa faccio? Passo la mia vita a giustificare tutte le mie miserie egoistiche, tanto è colpa tua, è colpa sua, io sono buono, ma se non mi avessero toccato io avrei fatto, no? E tu, questo è il senso. E quindi questo metodo che tu stai dicendo è uno dei metodi, io lo dico in modo un po' diverso in termini antroposofici, quando dico dell'esame serale, il rewind,
1: esatto,
0: della giornata, che è una cosa molto importante. Per questo senso, naturalmente.
1: Sì,
0: ah,
1: per vedersi allo specchio. Ma più che vedersi allo specchio, ancora di più pulire lo specchio, perché possiamo vederci allo specchio ma vederci distorti.
0: Senso, certo, quando tu hai, non hai pregiudizi preformati a livello,
1: esatto,
0: inconscio, se no non vedi un cazzo o vedi poco. Il secondo aspetto fondamentale, perché il tempo passa, volevo che tu lo il secondo aspetto che tu volevi portare stasera, perché poi ti dico l'altra cosa che voglio che tu dica, vai. L'altro aspetto,
1: allora,
0: che dicevi,
1: nel momento, no, ci colleghiamo tranquillamente a questo. Dicevamo, una delle cose, appunto, succede che ci si rende conto di quelle che sono fondamentalmente le risposte automatiche,
0: sì,
1: e ci rendiamo anche conto che abbiamo una scelta, insomma. Poi ci sono degli strumenti, ovviamente, per riuscire ad attuare queste scelte, perché non è poi così semplice.
0: Sì.
1: Però mi collego al fatto che diventi consapevole che puoi prendere dei nuovi movimenti verso di atteggiamento, verso la vita e anche di azioni proprie, però per questi nuovi movimenti a livello profondo ci vuole una trasformazione interiore che porti avanti insieme all'introspezione. Questa trasformazione interiore è darci il permesso di fare queste nuove azioni e di fare questi nuovi movimenti, perché spesso le persone inconsciamente, e anche questo, a questo serve l'introspezione, perché vi verranno anche non solo delle idee riguardo alla giornata, ma anche delle idee del vostro vissuto, eccetera eccetera, di inconsciamente le persone molto spesso non hanno, noi tutti noi, non le persone, tutti noi, nessuno escluso, non ha il permesso di andare oltre queste abitudini e intraprendere dei nuovi movimenti. Quindi le motivazioni per cui noi non ci diamo il permesso di fare nuovi movimenti, spesso, appunto, come dicevo, sono inconsce, cioè noi non sappiamo che
0: vincoli,
1: non ci stiamo,
0: sono vincoli che noi abbiamo, e legami e catene che noi abbiamo fin dall'età infantile, e non ce ne rendiamo conto.
1: Non ce ne rendiamo conto, ma anche legami interiori, cioè che noi stessi ci poniamo, non sempre sono posti dall'esterno, sono anche spessissimo permessi che non ci diamo. Per esempio,
0: nella realizzazione,
1: si vede,
0: di qualcosa,
1: nella, sì, anche nel, sì, anche nell'avere una vita comunque
0: soddisfacente e positiva,
1: realizzata, o avere, insomma, anche nuovi movimenti di mettere dei confini, insomma, di fare delle scelte nuove. Allora, questi permessi, per esempio, non li diamo spesso anche per dei sensi interni di dovere, come si vede benissimo quando si fa un lavoro profondo di per esempio di costellazione. Si vedono spessissimo le persone che non intraprendono per esempio un certo percorso di guarigione o una certa azione che potrebbe cambiare completamente il corso della sua vita, perché insomma il cambiamento è veramente tanta roba e abbiamo il diritto di farlo e il dovere a volte di farlo, ma siamo noi che diamo il permesso in questo cambiamento. Spesso le nostre lealtà oppure il senso che stiamo profondamente espiando qualcosa per qualcuno o per una colpa che pensiamo o che abbiamo commesso, non sappiamo quanto è cosciente o no questo movimento, ci preclude la possibilità di andare avanti. Ti faccio un esempio molto importante. Noi è assolutamente studiato nelle università quanto sia importante per esempio quello che assorbiamo dal campo collettivo, la psicologia transgenerazionale, quello che succede quando ci sono delle tragedie collettive. Tutti noi siamo collegati. Tutti noi siamo collegati. Tutti noi siamo collegati a questo. Il nostro campo biofotonico, le nostre cellule hanno tutta la memoria di quello che è successo, di tutte le esperienze che abbiamo avuto nella nostra vita. E le cellule, tutte le nostre cellule sanno perfettamente che cosa stanno facendo le altre cellule. Cioè il nostro sistema ha una quantità di, sta elaborando una quantità di campi veramente enorme, di cui non siamo consapevoli. Quindi spesso, per esempio, noi possiamo portare delle tematiche collettive anche che non sono direttamente collegate alla nostra esperienza, per cui noi, sabotando, faccio degli esempi, la nostra vita, pensiamo di espiare, pagare, per esempio, qualche karma di qualcuno o nostro. Ma questo preclude tutte le possibilità che ci vengono date, preclude tutte le possibilità che ci vengono date, perché il permesso di fare nuovi movimenti lo diamo noi.
0: Questo atteggiamento qui lo preclude solo se tu hai un atteggiamento rinunciatario dentro di te, e anche qui serve da analizzare.
1: Certo, bisogna lasciare andare le cose.
0: In realtà io prendo delle teghe, do una mia valutazione e dico: per me è karma. Questo non significa che allora io mi siedo su una sedia e non mi muovo più, accetto quella determinata cosa perché secondo me è un percorso di destino che dovevo comunque fare, incontri con certe persone eccetera eccetera, ma mi muovo comunque nella realizzazione di qualcosa di positivo per me, e che penso in ogni caso questo non è un capisci, dipende da te.
1: Sì,
0: come sempre siamo in un margine di libertà.
1: Il fatto, certo,
0: sedersi e subire o l'alzarsi in piedi e reagire è una questione di libertà.
1: Sì, noi siamo spesso...
0: karma nuovo che creiamo, quello sì, perché mentre mi incontro con determinate persone importanti nella mia esistenza, positivo o negativo, che poi positivo o negativo è tutto...
1: È relativo.
0: È relativo, perché anche quelli che mi hanno dato il mazzo carte sui denti è stata una cosa importantissima nel mio percorso evolutivo.
1: Sì.
0: Quindi l'incontro con questa gente qua è karmico, cioè è collegato al tuo passato.
1: Sì.
0: Non è che tu, uno che ti rovina la vita o che ti fa del gran bene, sia un incontro casuale.
1: Certo.
0: Perché se no garazzo un Pierino Angel. E questo riguarda il passato. Il come io reagisco a quell'incontro è karma nuovo.
1: Non esatto.
0: So se, okay,
1: mettiamola così, cioè nel momento in cui nella nostra strada si manifestano delle benedizioni, non ci interessa l'apparenza, perché quella ci interessa quando facciamo l'introspezione, ma ci arrivano delle benedizioni nella strada sotto forma di incontri, di esperienze, di qualsiasi cosa, delle possibilità. Spesso noi non le prendiamo perché non abbiamo dato il permesso interiore a prendere quella benedizione e quindi ad andare oltre, per esempio, quello che tu dici.
0: Perché io sono bloccato, di fatto, sono bloccato. Ho un'incapacità reattiva.
1: Non è tanto un'incapacità reattiva, perché il fatto, se tu dici quello è il mio karma, questo è il mio destino, ho un'incapacità reattiva, sei sempre nel campo.
0: No, io adesso facevo una valutazione.
1: Sì, sì, ma
0: caso.
1: Sì, sì, ma ti dico quello che mi arriva, non è per fare una discussione. Sei sempre nel campo del giudizio. Cioè sono io che non faccio questo, sono io che non faccio l'altro. Sì, ma il punto è interiore, non è come ti comporti, è il contrario. Cioè se tu dai il permesso interiore a quel nuovo movimento, reagirai in un modo completamente diverso nel momento in cui ti si crea una possibilità di cambiamento.
0: Per dare il permesso interiore, io devo fare l'introspezione.
1: Devi fare l'introspezione.
0: Questo è il senso. Perfetto. Ascolta, intanto, per fare degli... Tu, per esempio, quando hai una persona che viene da te, tu ovviamente fai questi chiarimenti, dai queste indicazioni, naturalmente.
1: Do anche queste indicazioni, anche queste indicazioni. Dipende dal caso.
0: Vabbè, certo, ovviamente. Però, voglio dire, è un elemento di cui tu discuti e poi ogni tanto ti rivedrai con questa persona per vedere a che punto è nel percorso.
1: Sì.
0: Sì, ok. Nel, invece, trattamento che fai direttamente, come ti muovi? Giusto per...
1: Sì. Allora...
0: Perché tu fai trattamenti diretti anche alle persone, questi va detto,
1: sì,
0: perché
1: sennò, sì, sì, okay, sì.
0: Non lo ricordiamo, perché
1: sì, sì, certo,
0: dopo diamo anche il tuo numero di telefono, perché
1: sì,
0: quello che, per esempio, quello che avevi fatto a me è stata una prova molto interessante. Per 2-3 giorni sono stato molto bene e ti ho raccontato quella della sveglia, no?
1: Mm-hmm.
0: Che alle 3 di notte la sveglia, cioè cazzo, mai successo nella mia vita, la sveglia batteria, no? E a un certo punto, alle 3 di notte precise, ho sentito come ci fosse la sveglia, cioè il suono della sveglia mi ha modificato,
1: mm-hmm,
0: tipo non tu, ma tu.
1: Mm-hmm.
0: E si è spento tutto. Azzo. È stata colpa sua comunque, chiaramente è stata colpa di Silvia. Dimmi,
1: allora,
0: cosa è successo?
1: Il lavoro che facciamo insieme
0: in generale
1: fa parte della guarigione spirituale, mm-hmm, quindi propriamente... passami di non chiamarlo trattamento, perché di fatto non è un trattamento, ma è un lavoro di guarigione spirituale.
0: Bene.
1: Quello che succede durante il lavoro di guarigione spirituale, parlando per esempio di quello che è stato fatto a te nel lettino,
0: sì,
1: sul lettino, è un lavoro in cui io tengo, sono addestrata, sviluppata per tenere un campo molto profondo in cui la persona che sta lavorando con me apre insieme a me un campo che va oltre la personalità, va oltre quelle che sono i contesti di spazio-tempo e va direttamente a lavorare con la sua natura spirituale. La natura spirituale porta l'intelligenza nel campo, e cioè ci porta quello che in quel momento può essere elaborato e rilasciato dal campo della persona. In quel modo si riesce a rompere il ciclo del dolore con cui per esempio le persone
0: vivono
1: o anche le persone che hanno dei problemi di salute sono immerse e sono immerse in una sorta di abitudine. A un certo punto è qualcosa che succede naturalmente nella nostra vita,
0: certo,
1: succedono le esperienze, ci succede l'esperienza del dolore, l'esperienza del trauma, somatizziamo tantissime emozioni, portiamo storie molto profonde.
0: E quello che tu fai in quel momento cosa fa?
1: Io riesco a rilasciare moltissime emozioni cristallizzate, mm-hmm, che letteralmente si cristallizzano nel, sì, nostro sistema, mm-hmm, fisico, mm-hmm, rilasciamo traumi molto profondi.
0: Agisci sulla componente astrale della persona?
1: Agiamo, la componente astrale psichica è una componente della personalità, è compresa ma non parte da lì la guarigione. La guarigione parte da quello che è oltre la personalità,
0: sullo spirito,
1: che è nella parte spirituale della persona. Nella parte spirituale della persona ci sono anche quello che di cui parlavamo prima, cioè l'angoscia collettiva, quello che noi assorbiamo da tutto quello che succede nell'umanità, perché noi siamo così come le nostre cellule, noi sappiamo a livello spirituale quello che succede a tutti gli esseri umani.
0: Cosa succede allora a uno che fa il trattamento,
1: cioè
0: la guarigione spirituale, scusami,
1: sì, succede
0: e viene portata a buon fine, nel senso va nella direzione che ci si attende. Cosa accade a quella persona che magari
1: allora durante il trattamento, durante il lavoro di guarigione, ci tengo a dire che non succede niente, cioè non ci sono fenomeni, non ci sono cose strane che succedono, la persona si rilassa.
0: I contatti tuoi adesso si vedono.
1: Sì, sì.
0: Finisci il concetto.
1: Sì, appunto dicevo, semplicemente vengono rilasciati tutto quello che possiamo rilasciare, viene fatto un lavoro molto profondo di rigenerazione che parte dall'autorità spirituale e scende nei piani fino all'eterico fisico, che va avanti, non, va avanti in tutto il tempo successivo. Quindi combinando queste azioni che sono, cioè una sono estremamente connesse, c'è una riorganizzazione, una rigenerazione e una riorganizzazione del sistema della persona, che a quel punto ha un campo nuovo per nuovi movimenti su cui lavorare.
0: Quindi gli pulisci il campo in qualche modo.
1: Gli pulisco il campo, è una parte molto piccola. Il campo si pulisce nel senso che viene viene riequilibrato e viene pulito da tutte le interferenze esterne, ma più che pulito viene rigenerato, perché noi in quel lavoro abbiamo rilasciato veramente traumi, emozioni cristallizzate, storie molto profonde.
0: Allora, intanto il numero di Silvia è, visto che me l'hanno chiesto, è il 380 18 74 238, adesso lo ripeto, 380 18 74 238. Nicola, tu che fai un qualcosa di simile, immagino,
2: sì.
0: O no?
2: Sì, sì, certo.
0: Che tipo di esperienza hai avuto che stai, puoi, voglio dire, ovviamente avvalerai le esperienze che ti ha detto lei, l'esperienza che ci sta dicendo. Cosa hai avuto di particolare, esperienze che ti hanno colpito nella tua pratica? Stai vicino al microfono, perché sennò non si sente una minchia.
2: Guarda, quello che vorrei dire è
0: vai.
2: Che questo tipo di lavoro è un lavoro che serve ad aprire alla persona la strada per il suo destino più grande, che è un movimento di tutta una vita, cioè è il movimento della vita,
0: della sua vita personale.
2: Sì, sì, nel senso che vale la vita. L'apertura al destino più grande ha a che fare con i permessi, come diceva Silvia, ha a che fare con il rilascio della rigidità, della contrazione che la persona trattiene nei suoi corpi materiali. I suoi corpi materiali sono il corpo fisico, e i suoi corpi inferiori, il corpo fisico, il corpo psichico, il corpo noetico, sono tendenzialmente irrigiditi, contratti dalle esperienze che quotidianamente viviamo e anche da quello che ereditiamo. Certo. Alla nascita. Quindi il rilascio di queste rigidità, di queste contrazioni, rendono possibile un movimento nuovo, un nuovo futuro. Questa è la
0: che naturalmente resta aperto alla persona che in piena libertà percorrerà questa nuova strada o meno. Cioè,
2: certo,
0: dipende, è chiaro.
2: Certo, in questo il
0: permesso, apri una parentesi,
2: ha un ruolo,
0: esatto,
2: fondamentale.
0: Certo.
2: Il permesso è continuo, cioè non è un permesso una volta e sei a posto.
0: Certo.
2: Il permesso è venire a farsi vedere il guaritore, il permesso è continuare nella strada tracciata, il permesso è cominciare a discriminare quali sono gli elementali che scegliamo, che compongono la nostra personalità, discriminare quali sono le scelte quotidiane che intendiamo intraprendere.
0: Fine in particolari?
2: Prego?
0: Fin nei particolari, ho detto, della tua esistenza.
2: Ovviamente. Il punto è aprire il lavoro del guaritore spirituale, è rimettere in collegamento lo spirito con la manifestazione presente della persona, in maniera che ci sia quella riorganizzazione, quella rigenerazione che tutti cerchiamo come l'acqua.
0: Essendo, dicendo, dal momento che io lo traduco con la conoscenza che ho io, ovviamente, dal momento che Steiner diceva che la materia non è altro che luce addensata,
2: sì,
0: e la luce è la forza spirituale per antonomasia, quella più visibile, è chiaro che tutto tutto parte dallo spirito. Tutto parte dallo spirito e la materia è emanazione stessa spirituale. Quindi tu non, di fatto l'approccio che avete, correggimi se sbaglio, è lo stimolare il contatto diretto, fare in modo che la forza spirituale vada direttamente a entrare nelle varie componenti fisiche, astrali o chiamatele come volete, e lì possano aprire una chance, esatto, per quella persona, giusto?
2: Esatto, sì.
0: Questo è, boh, questo era il senso. Quindi la cosa dura, cioè, anche questo varia da persona a persona logicamente, ma è una seduta, richiede un appuntamento? No, dipenderà ovviamente dalle diverse situazioni.
1: Allora sì, dipende dalle diverse situazioni. In genere il lavoro sul lettino si fa circa, dipende appunto dalle diverse situazioni, comunque un'oretta ci vuole per fare il lavoro.
0: Sì, non è una roba a 5 minuti per capirsi,
1: no,
0: insomma.
1: No, poi per quanto riguarda il lavoro con le costellazioni di guarigione, perché si usa anche questo strumento di costellazioni di guarigione individuali, cioè fatti solo con un di gruppo, ci può volere anche più tempo.
0: Sì,
1: insomma.
0: Certo, non puoi stabilirlo prima.
1: Ogni persona e ogni caso è completamente diverso.
0: Allora, io ricordo intanto che il numero di Silvia, che poi è anche quello di Nicola, è il 380 1874238. Vi potete mettere in contatto con lei. Tu operi nella zona di Bassano, giusto,
1: sì,
0: Silvia?
1: Sì, quindi, Bassano.
0: Vabbè, quindi voglio dire, tenetelo presente, in qualche modo si fa e
1: certo,
0: si arriva. E dopo ti spiegherai tutto quanto. Bon, altre cose che ti vengono in mente per concludere? Che ti viene in mente? Abbiamo parlato abbastanza approfonditamente, però.
1: Sì. Voglio dare questo. Allora, siamo partiti con la
0: però
1: citazione.
0: Però sarebbe carino che tu dicessi sempre: annotassi quella cosa. Tu sei partita a fare sta roba pazzesca.
1: Come?
0: Che annotassi, ricordassi alla gente,
1: sì,
0: che tu sei partita in questo percorso di conoscenza attraverso un'infezione da zecca, cazzo. È vero,
1: sì,
0: o non
1: no?
0: È vero?
1: Sì, sì, no. Io
0: hai fatto una ricerca pazzesca perché tu,
1: sì,
0: hai preso. Cos'era? Una Borrelia, no? Cos'era?
1: Sì,
0: la Borrelia.
1: Si chiama malattia di Lyme.
0: Ah, di Lyme, va bene, ok, e da lì. Tu sei, ti avevano dato, in realtà non te l'avevano riconosciuta, non curata per tempo,
1: chiamiamola. Sì, è andata veramente
0: male,
1: in forma grave, gravissima.
0: Era in forma grave, adesso senza raccontare cosa può
1: no,
0: succedere, eh?
1: Sì.
0: Tu ti sei messa a girare il mondo, cazzo, in cerca di una,
1: sì, sì,
0: di una terapia, giusto o no?
1: Certo,
0: sei
1: ricordatevi che più, sì,
0: andata,
1: sì, ricordatevi,
0: cazzo,
1: una cosa importante, più è urgente la situazione, più avete il potere di cambiare le cose. Se non c'è urgenza, non c'è potere. L'altra cosa è: più siete disposti ad andare lontano e siete disposti a lavorare, più avete probabilità di guarire anche situazioni gravi. Ma dovete fare il lavoro, dovete fare il lavoro in tutti i piani, da quello spirituale giù fino al fisico. Dovete prendervi cura di tutti i piani, non potete fare sostituzioni di piani, perché altrimenti non avrete successo. Non potete pensare che il medico faccia la parte spirituale o che il guaritore spirituale faccia la parte del medico. Siete voi responsabili. Tutti aprono le strade migliori per la vostra guarigione, ma siete voi e la vostra autorità spirituale, la vostra responsabilità, che sa quello che è corretto profondamente per voi stessi. E con l'introspezione questo sarà sempre meglio, perché l'autorità è interiore. Non avrete mai nessuno dal di fuori che vi può dire che cosa è giusto e che cosa non è giusto per voi.
0: Ed è fondamentale. Questo si chiama, è tradotto, filosofia della libertà di Rudolf Steiner.
1: E quando
0: ognuno
1: potrete
0: è responsabile della propria esistenza.
1: Sì.
0: E per cominciare, anche senza avere contatto con te, voglio dire, uno può già cominciare a fare l'introspezione, come avevi detto.
1: Esatto.
0: Già, come abbiamo descritto.
1: Da stasera
0: oggi,
1: potete stasera farlo.
0: Tutti stasera introspezione, mi raccomando. E poi ricordatevi, Silvia al 380 1874 238 è contattabile, mancano 50 secondi alla fine, è contattabile, direi tu come cazzo,
1: certo,
0: si deve muovere, fare,
1: sì,
0: brigare.
1: Sì, sì, certo,
0: okay?
1: Ci mettiamo d'accordo. Grazie a tutti,
0: dici?
1: Grazie Paolo.
2: Che tutti sono essenziali.
0: Tutti sono essenziali.
2: Al piano divino tutti sono essenziali.
0: Anche poi.
1: Cioè l'intelligenza creativa.
0: Perché lo dimentichiamo troppo facilmente.
1: Cioè. L'intelligenza creativa.
0: Cioè anche Netanyahu è essenziale al piano divino.
2: Nessuno è sacrificabile.
0: Puttana Eva. E questo è assolutamente vero.
2: Non ci occupiamo di Netanyahu, ci occupiamo delle persone che hanno urgenza.
0: Sì, dai, sto scherzando, era una battuta per dire che comunque anche lui c'entra nel piano divino. Scusami, eh.
2: Questo è imperscrutabile.
0: È imperscrutabile, è vero, perché dovremmo essere divergenti per dire se lui è nel piano divino o nel piano demoniaco, ma anche il piano demoniaco rientra nel piano divino.
1: Sì, quindi, viene quindi tutto dalla stessa sorgente.
0: Sì.
1: Non ci sono due poteri, no, diceva Goldsmith, non ci sono due poteri.
0: Ciao ragazzi,
2: ciao.
0: Statemi bene, ciao, adesso grazie. Pausa pubblicitaria, dopo
1: grazie,
0: vi metto un'altra
1: Paolo,
0: canzone. Eccoci tornati in diretta, cari amici. Allora, io volevo intanto fare una dedica al mio amico, siccome ho appena messo su la precedente pausa la canzone dell'Armata Rossa in onore del mio amico Beppi, adesso metto in onore del mio amico Walter una canzone di segno opposto, che non so se la conoscete, ma è Me ne frego, la dono al mio amico Walter di Oriago. Walter, apprezzala, mi raccomando.
3: Il motto pregiudicato e schietto fu detto da un baldo giovinotto, fu trovato molto bello, se ne fece un ritornello e il ritornello allegro fa così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fu questo.

Albione, la dea della sterlina, s'ostina, vuol sempre lei ragione. Ma Benito Mussolini, se gli italici destini sono in gioco, può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel

franchetta di marca italiana, non vana baldanza che disprezza. Chi sa bene quel che vuole non può dir tante parole, per sbrigarsi gli conviene dir così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace

l'Italia che chiede un posto al sole, non vuole, non può star sempre a balia. Il linguaggio suo rivela che l'è uscita di tutela e a chi si scandalizza può ben dir. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che

0: strano, c'è un ascaro che è allegro, è negro ma parla in italiano. Per provar che parla bene, proprio come si conviene, ripete a perdifiato tutto il dì. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me.
1: E mi pare giusto, siccome io gli ho voluto bene ed ero presente quando all'Osteria delle Dame arrivava già mezzo ubriaco, gli si metteva carico, gli si metteva un bel fiasco di vino ai piedi dove si sedeva e cominciava a cantare. Cantava la velenata, la locomotiva, ma spesso era talmente aveva bevuto un po' troppo e stonava. E allora noi che eravamo in osteria ci portavano dei tavolieri di a Bologna, l'Osteria delle Dame, e ci portavano dei tavolieri di mortadella tagliata a pezzettoni, no? Tipo pezzetti di pezzetti di mortadella non affettato, e pezzetti di grana, poi vino ovviamente a volontà, e lo si tirava e si diceva patacca, hai stonato, e gli tiravamo pezzi di grano, pezzi di coso, e lì si rideva come i matti, perché lui era Francesco Guccini, che è stato per me un grandissimo. Mi spiace, mi crea un dolore perché inevitabilmente va via una parte della nostra gioventù, della nostra giovinezza, è inevitabile che sia così, però insomma dispiace, e quindi lo voglio ricordare con La Locomotiva, che è una delle canzoni più belle secondo me, ve la dedico a tutti voi, Francesco Guccini, La Locomotiva.

Era una cosa che assolutamente mi sono sentito di fare. Viva Francesco Guccini, grandissimo cantautore, grandissimo testimone di un momento storico dell'Italia che è stato magico. E non ci rendevamo conto di cosa la società italiana stava vivendo in quel momento, naturalmente sempre sotto scacco del potere anglo-americano, tartassata di attentati terroristici, di Brigate Rosse che erano tutte organizzate dai servizi segreti americani, dalla CIA e dagli inglesi ovviamente, perché il terrore era che i comunisti e il Partito Comunista Italiano potesse in qualche modo prendere il potere. Quindi quando nel 75 la Democrazia Cristiana vinse di soli 400.000 voti in Italia e restò al governo, tenuto conto che un ex agente della CIA aveva già detto che il primo broglio elettorale importante in Italia fu fatto con il referendum monarchia e repubblica, perché avrebbe vinto nettamente la monarchia, ma fece vincere di un pelo la repubblica e furono manipolazioni fatte dai servizi americani, nel 75 probabilmente il salto lo impedirono attraverso altre manipolazioni, dico probabilmente. Resta il fatto che quegli anni di terrorismo, quegli anni di lotte durissime, di contrapposizioni fortissime, portavano comunque, tra mille errori anche grandissimi, portavano comunque una grande crescita sociale e un grande interesse. C'era una massa di persone pronta ad unirsi, pronta a difendere e lottare per dei diritti, e trovavano un potere che era quello Vaticano, non quello sionista attuale, ma quello Vaticano, che dopo varie resistenze comunque si apriva a un dialogo, e dopo manifestazioni, lotte e compagnia bella venivano prese in carico determinate lotte, determinati diritti. Aveva un senso la manifestazione, aveva un significato. Oggi ha perso tutto perché la gente oggi è spenta interiormente. Quegli anni erano anni magici, e Francesco Guccini è stato inevitabilmente un interprete, sicuramente non il migliore, ma uno dei più importanti, e quindi tutto il mio la mia riconoscenza. Ecco, dopodiché quando uno dice ma egli era comunista, ho detto va bene, dai amore, va bene stesso, nella prossima incarnazione forse te che a fare capire le robe. La

Andrea mi manda questo che è bello, ogni tanto mi manda delle belle frasi. Allora, per anni, dice, ho creduto che le persone che mi avessero deluso di più fossero quelle che mi avevano tradito. Mi sbagliavo. Le persone che mi hanno deluso di più sono quelle che hanno rinunciato ai propri sogni. Non perché abbiano perso, perché perdere può capitare a chiunque. Mi hanno deluso perché, dopo essersi arrese, hanno iniziato a dire agli altri di fare lo stesso. Lascia perdere, non ne vale la pena, è impossibile, accontentati, cresci. Non cercano di proteggerti, cercano di rendere normale la loro rinuncia. Perché vedere qualcuno che continua a crederci è un promemoria di ciò che loro hanno abbandonato. Per questo ogni volta che scegli una strada diversa, troverai sempre qualcuno pronto a spiegarti perché dovresti tornare indietro. Non ascoltarlo. La stirpe non si riconosce da chi vince sempre. Si riconosce da chi rifiuta di arrendersi al cinismo degli arresi. Molto bello, Emanuele Dalcesti. Molto bello. Andrea, se ti chiede, mandarmelo sul mio cellulare, sta qua, te mi faresti un piacere, perché dopo mi sai che non sono molto tecnologico, anzi per niente, e così mi attegno. Mi piace molto, perché ha alcuni aspetti autobiografici sicuramente. Chi sei che se devo manipolarmi il computer adesso, che va a casa sorea? Chi sei, Mario? Vabbè, porta. Allora, ma la gente non vede tutte le epigrafi che ci sono ogni giorno di persone di tutte le età e non solo anziani, questi medici che hanno vaccinato e consigliano il siero, come fanno a vivere con se stessi come nulla fosse? Mary, sta tranquillo, che c'è il prezzo a pagare, amore, non sta preoccuparti, e ognuno paga il suo. Mi non auguro niente a nessuno, tanto non c'è bisogno di augurare niente, il karma farà il suo percorso. Buongiorno Togirotto, complimenti per la radiotrasmissione, mi piacerebbe ascoltare in una sua trasmissione un punto di vista sulla morte di Navalny. Non lo sentirai mai, Valentino, perché è una puttanata, è una delle tante cagate che il mondo occidentale ha fatto per dire che Putin è un dittatore, ok? E Navalny era una quinta colonna sionista all'interno del movimento di finta opposizione russa. Dopodiché, che la Russia non sia un paese democratico, è chiaro, ma se te pensi di essere in un paese democratico che deve difendere la democrazia puntando il dito contro la morte in carcere, io ti dico, in Italia quante persone sono morte in modo strano? Vuoi che facciamo un elenco? Vuoi che parliamo del dottor De Donno? Vuoi che parliamo di Giulietto Chiesa? Vuoi che parliamo? Eppure siamo in democrazia. C'è qualcuno che ha creato qua. Tu sei uno di quelli che cade come un pero dentro la rete della disinformazione, se sei in buona fede. Se no, se sei in malafede, non ho tempo di risponderti. Ciao Paolo, noi siamo amici con i nostri fratelli russi e palestinesi. Putin sempre avanti. Io, Paolo, ascolto i programmi di Kelios e sto ascoltando i primi cristiani della profetessa Gabriele Tedesca, ma sto anche leggendo un libro di Steiner, e tra l'altro sono stato in libreria a comprarmi dei libri russi, Guerra e Pace ed un altro, ma tra il lavoro e casa ho poco tempo per leggere. E va bene, questo fa parte di tutti, Paul, sta tranquillo. Massimo, troppo pochi ne muoiono, d'altronde hanno firmato il consenso, quindi perché stracciarsi le vesti? Io proporrei il bonus psicologico per tutti. Sì Massimo, però non fa uno sforzo di non essere così indifferente, perché anche se uno ha sbagliato e hanno sbagliato tanto, anche se magari sono gli stessi che hanno buttato merda addosso a noi che cercavamo di svegliarli, io per la loro morte provo una profonda compassione e una profonda tristezza. Non sono lì a dire, ma tanto gli doveva pensare che prima, ecco, ma comunque ognuno fa quello che vuole. Sì, Andrea Sceriffo, sì, si tratta di Guccini, sì. Ok. Paolo, ma c'è stato un prete che ha dedicato una messa ai soldati tedeschi della Wehrmacht? Io sento sempre questo. Non so quando questo, ma quando sarebbe stata sta roba? Adesso? Non lo so, io non ho sentito niente di sta roba qua, comunque. Ciao, Paolo Francesco Guccini aveva 86 anni.
Però non pensavo mai così vecchio, sinceramente pensavo meno, pensavo 80 anni al massimo, io penso a te. Fauci braccato, Conte scappa dalla commissione Covid e Burioni trema, capite cosa sta per succedere? Ma non succede niente, dai, no, non sta a credere, non succede niente. E sta roba qua, Vittorio, finisce tutto in niente, perché dovrebbero arrestare intere classi dirigenti, chiamiamole classi dirigenti, interi pezzi di merda che si sono schierati e si sono venduti il culo, e in Italia sarebbero centinaia, negli Stati Uniti non ne parliamo. Non succederà, perché Fauci era un elemento indispensabile nel proseguio e nell'incremento di armi biologiche di tipo militare, e non verrà mai colpito, stai tranquillo. Sì, adesso mangia un po' di merda sicuramente, perché devono tenere in piedi la storia della democrazia, no? Un paese come gli Stati Uniti, che sono tutt'altro che democratici, cosa fanno? Ti tirano fuori gli Epstein Files, no? Ti dicono che tutti i governanti dei occidentali, tutti quasi, sono andati a violentare delle ragazzine innocenti, rapite, le hanno anche in alcuni casi ammazzate e addirittura in alcuni casi anche mangiate, ok? E non succede nulla, secondo te? Che messaggio è che stanno dando alle masse? State attenti, state buoni, perché noi possiamo fare quello che vogliamo e siamo impuniti. Questo è. Non so se ti rendi conto. Che democrazia di cosa? Che democrazia sì che abbiamo noi altri, mi spiegito? Dai ragazzi, su. Cioè, gli Stati Uniti sono. E allora adesso cosa fanno? Hanno per 40 anni speso quantitativi di denaro pubblico enormi per la guerra batteriologica di tipo militare. Hanno fatto i famosi studi, interi enormi centri di ricerca per la gain of function, cioè l'aumento della virulenza dei virus. Prendevano dei virus, isolavano dei virus naturali e studiavano la manipolazione genetica per renderli più virulenti e quindi più pericolosi e mortali. Per anni il governo degli Stati Uniti ha fatto questo. E insegna al mondo la democrazia e la libertà. Ma a Gavio capio o no che è una presa per il culo? È una presa per il culo totale, che è cominciata con la prima guerra mondiale, poi ovviamente rinforzata con la seconda, e noi siamo tutti cresciuti all'ombra di una stronzata di questo tipo qua, e abbiamo perso le nostre radici, la nostra cultura, la nostra spiritualità in cambio del loro modo di vivere di merda, che è materialismo totale, che è comprarsi a macchina nuova, a moto nuova, la pornografia diffusa, tutto quello che va drio, il centro commerciale, vivi solo di ste cagate mostruose qua, la tua vita finisce a fare il cittadino consumatore e nient'altro, e appena esci dal binario vieni immediatamente represso. Altro che Russia. Sono Paolo, bisogna sapere che io non sono il mio corpo, ma che io ho un corpo. Se non si sa o non si capisce questo, siamo veramente nei guai. Grazie Vale, sono d'accordo con te Vale. Il problema è che dietro a questo, che è una premessa giusta, ci vorrebbe poi tutto il resto, che per esempio l'antroposofia ti dà. Che dire, parole sante, Gianni D'Aso. Ah vabbè, ti riferivi alle cose... Caro Paolo, penso in sintesi brutale che siamo in un regime sionista con logiche malthusiane. Possiamo prendere consapevolezza perché qualcuno possa salvarsi. Dobbiamo prendere consapevolezza, sì Ottavio. Sì, assolutamente così. È esattamente questo e lo stanno facendo. Lo stanno facendo, ragazzi, stanno morendo. Sono morte migliaia di persone e continuano a morirne per avere testato sulla popolazione col consenso dei governanti, assassini patentati, armi biologiche sperimentali. E ne stanno tirando giù i dati, perché loro i dati se li hanno e se li tengono. E la Melona cosa fa? Decide, e per quello che hanno fatto fuori Berlusconi, perché Berlusconi ovviamente per me non è morto di morte naturale, ma ovviamente non ho problemi a dirlo, perché con lui non sarebbe mai stato possibile che un governo attuale di centrodestra, che ha salito su al potere nel 22, si mettesse totalmente e furiosamente contro la Russia, assecondando e finanziando un neonazista sionista,
Zelensky, che sta distruggendo non il suo popolo, perché non è lui è ebreo, che cazzo gliene frega, il popolo ucraino, e ricevendo una quantità di denaro enorme per mantenere avanti una guerra che aiuti a spolpare e indebolire la Russia per la prossima grande guerra campale che verrà fatta da tutta l'Europa, non dall'Inghilterra, da tutta l'Europa contro la Russia. Ragazzi, ma dai, di cosa stiamo a parlare? Anni che stiamo andando avanti col mostro russo. Ma capite il lavaggio del cervello? Ma ci riescono. Un ragazzino, un adolescente che era adolescente nel 22, dopo 5 anni del bombardamento, che Russia è cattiva e Putin è un dittatore, compagnia, ma figura cosa può dire? Che è così. E quindi accetta pedissequamente la cagata, come io ho accettato per una vita che i tedeschi erano cattivi e che Hitler era cattivo. Quando capivo che Hitler era stato organizzato e finanziato dallo stesso gruppo anglo-americano sionista, con quantitativi di denaro mostruosi dati a un partitucolo di dementi ex combattenti, che era il Partito Nazionale Socialista, e l'hanno portato al potere a furia di oleodotti di denaro, e ora te capisci tutto il resto. Ma la gente non sarebbe qua, non le saprà mai. Grazie che hai messo l'ino russo, che è l'unico popolo ancora collegato con Dio, tutti gli altri sono collegati a Satana e lo sporco denaro. Insomma, Adamo, non stiamo a esagerare. Ehi, Super Paolo, tu sei un marziano venuto in questo pianeta per portare luce nella tenebra fitta. Mamma Davide, vai. In questo tempo di massima potenza d'attacco satanico, grande anima e porta chiarezza, non posso che ringraziarti di cuore e abbracciarti forte. Grazie Davide, troppo buono, ma purtroppo non sono quello che dici, ma sono un po' rocà, che Zedrio ha malapena a cercare di tirare avanti come posso. Complimenti ai tuoi ospiti, spesso trovo operatori olistici che non hanno fatto un lavoro onesto su se stessi. Roberta Treviso, brava Roberta, sono d'accordo con te. Puoi ripetere il numero di Silvia? Vabbè, l'ho ripetuto comunque. Se volete il numero di Silvia di Silvia Bernardi, che fa guarigioni o comunque terapia spirituale, è il 380 18 74 238. Ok. In ricordo di Guccini, potresti trasmettere Giorno d'estate? È terribilmente attuale. Walter di Oriago, Giorno di estate, te che dito? Aspetta, che non ho mai sentito il Giorno d'estate. Va bene, dite sì, sempre quello che ga e canzoni strane. Va bene, metto su questa e te la metto su subito, guarda, perché voglio anche mi celebrare Guccini. Ok.

Ed eccoci, eccoci qua, abbiamo ascoltato anche questa, non l'avevo mai sentita sinceramente in giorno d'estate, non mi piace neanche sinceramente, mi piace più sta qua per esempio, se come che penso.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
2: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
9: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Eccoci, eccoci. Buongiorno, buongiorno a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5. Chi vi parla è Federico e poi sarà con noi presente anche Grazia. È un attimo in ritardo, va bene. Glielo concediamo visto che ha ancora il fuso orario della Puglia innescato e quindi poi sarà presente di nuovo con noi anche Grazia. Bene, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Canima Vera, della trasmissione Canima Vera, puntata ricca e succosa anche quest'oggi. Poi vi diremo il titolo, vi diremo un po' di cose, vi presenterò l'ospite che oggi sarà in presenza qui in studio con noi. E quindi state collegati che ne sentirete delle belle. Allora, oggi diretta venerdì 7 agosto. Vi ricordo che questo programma è nato insieme al canale Telegram Canima Vera, dove potrete trovare tutte le registrazioni e tutti i contatti dei vari ospiti che verranno invitati di volta in volta. E quindi tutte le informazioni necessarie per cosa alla fine? Per il benessere e un'educazione corretta del vostro animale, insomma, perché questo programma è nato soprattutto per questo scopo qui. Quindi vi rimando al canale Telegram Canima Vera se volete unirvi e invece per partecipare attivamente alla conversazione di quest'oggi vi ricordo il contatto per mandare un SMS o WhatsApp. Il numero è il 334 7102672. Ok, benissimo. Allora, andiamo con la andiamo per svelarvi quindi il tema di cui parleremo quest'oggi e sarà il titolo della puntata di quest'oggi è Il viaggio dell'energia, la medicina cinese, i cinque elementi e l'agopuntura. Ecco, questo ovviamente in un'ottica di applicazione sugli animali, che però comunque avrà dei riscontri, si può benissimo essere utilizzata anche in umana, però vogliamo concentrarci appunto sugli animali, essendo un programma che si dedica a loro. Quest'oggi, come ospite, abbiamo la dottoressa Flavia Bellorini. Buongiorno Flavia.
1: Buongiorno, ciao Federico.
0: Buongiorno a te e benvenuta ai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, una piccola presentazione, una piccola ma grande presentazione per Flavia, essendo specializzata in numerosi rami della veterinaria e delle medicine olistiche, della medicina olistica. Allora, Flavia Bellorini è medico veterinario e direttore sanitario dell'ambulatorio veterinario Anima Life di Torreglia. E la laurea e l'abilitazione l'ha ottenuta nel 2009-2010 e ha scelto di dedicare la sua carriera all'integrazione tra la medicina classica e le più avanzate discipline olistiche e biologiche veterinarie. La sua missione, dice, è curare l'animale nella sua totalità, corpo, mente ed energia, unendo la scienza medica a terapie naturali e vibrazionali. È una delle poche specialiste in Italia certificate a Barcellona per l'applicazione degli impianti in oro Gold Treat per il dolore articolare. E integra quotidianamente nella sua pratica clinica l'agopuntura, l'osteopatia animale, l'omeopatia, l'omotossicologia e la kinesiologia applicata, utilizzata sia per la terapia sia per la scelta dell'alimentazione naturale e biologica. E nel 2017, inoltre, ha integrato la sua formazione con la radioestesia e la radionica veterinaria per il riequilibrio energetico e vibrazionale dei pazienti. Ecco, quindi insomma non era una piccola presentazione, ma insomma qui ce n'è di cose di cui parlare e quindi quindi Flavia, alla fine come sei arrivata a specializzarti, cioè o da dove sei partita magari per specializzarti in tutte queste cose un po' diciamo alternative che la medicina convenzionale definisce stregoneria forse, no? Un po',
1: Può essere, infatti qualche mio cliente all'inizio mi definiva un guru, io ero felice perché la parola guru mi piace.
0: Aspetta scusa perché mi sa che...
1: Non mi sento.
0: Ah no, aspetta scusami. Vai, ecco. Adesso sei in onda.
2: Ok, quindi non ci sono stata finora.
0: No, infatti, scusami, ho sbagliato allora, alzare il cursore.
2: Ti risaluto, ciao.
0: Buongiorno Flavia, adesso ci siamo.
2: Grazie in radio e saluto tutte le persone che sono in ascolto e ci saranno anche forse parecchi miei clienti, quindi li saluto calorosamente. E sì, allora, diciamo che le specializzazioni che ho preso dopo la laurea sono state parecchie. La fortuna mia è stata quella di iniziare magari anche un po' prima di laurearmi, perché avevo già capito e compreso, forse perché sono sempre stata una bambina molto curiosa e mi chiedevo sempre il perché di ogni cosa, che quello che mi stava dando la classica, diciamo, medicina, quindi l'università insomma che facciamo, non era abbastanza, quindi avevo, come dire, dei perché un po' in sospeso. E poi mi succede un fatto molto particolare, un incidente che uno può dire poverina, invece io ringrazierò questo perché mi ha comunque capovolto la vita, sciando poco prima insomma di laurearmi, qualche anno prima, faccio questo incidente e da qui parte tutta la mia storia, perché da questo incidente sciando mi hanno portato via in elicottero, quindi insomma probabilmente la dinamica è stata anche un po' particolare, anche pericolosa, non mi trovano nulla di grave secondo la medicina convenzionale, non c'erano fratture, non c'era, come dire, qualcosa che per quanto riguarda la medicina convenzionale fosse così tanto grave, ma io poco alla volta iniziavo a soffrire sempre di più di dolori cronici, costanti, contratture del tutto il corpo. Questo mi invalidava nella mia giornata perché non riuscivo comunque a sedermi, a studiare perché avevo gli esami da finire all'università, muovermi, far tutte insomma le cose che si fanno durante la giornata, e ovviamente mi innervosivo perché avevo tanto dolore. Quindi ovviamente tutti i percorsi classici, quelli che tutti noi conosciamo, fisioterapia, fisiatra, ma niente, non avevo l'aiuto, pastigliettina, antidolorifico, togliti il dolore, gastroprotettore, se no ti viene l'ulcera gastrica, ovvio, perché esatto, a forza di prendere
0: ormai,
2: farmaci.
0: Ormai l'iter è quello, l'iter è lo quello. Sappiamo a memoria ormai, per tutti quanti.
2: E quindi, insomma, alla fine devo dire che io prendevo l'antidolorifico, faceva quell'effetto ma poi ritornava e non potevo andare avanti così, e quindi la mia curiosità per fortuna mi ha fatto dire ma perché mi è successo tutto questo, perché proprio a me, e allora dai miei perché probabilmente ho trovato anche la strada che andavo in cerca. Quindi ho trovato delle persone che mi hanno dato una mano e mi hanno fatto conoscere un mondo che non conoscevo, perché comunque io arrivavo da una famiglia che si curava ovviamente con la medicina tradizionale, quindi non avevo nessuna forma di conoscenza, ed è stata una sorpresa capire che quando succedono determinate cose ci si può curare anche in modo diverso, e i risultati li ho avuti da subito. Questo è stato, non è che parliamo lì, proprio l'efficacia l'ho vista immediata, quindi ho iniziato a non avere più male, ho iniziato a sentirmi più rilassata, meno anche in forma di tensione verso gli esami, gli ultimi esami che comunque erano molto difficili. Ho iniziato a cambiare sia il mio aspetto anche fisico, nel senso di dolore, ma anche a livello psicologico, ho iniziato a sentirmi più, come dire, più in equilibrio completamente col mio corpo. E allora ho detto, sai cosa ti dico? Che questa è una medicina che io proporrò ai miei animali quando uscirò, perché se l'ho provata su di me e funziona, certo, io devo assolutamente seguire questo percorso. E quindi devo dire che alla fine ho fatto fatica a fare gli ultimi esami delle cliniche, che sono dei malopponi,
0: perché non ti ci trovavi più con quella mentalità.
2: Sì, sapevo che era importante, perché la base è quella, cioè se non sai quello non vai da nessuna parte. Però subito facevo il doppio del lavoro, perché studiavo questo e guardavo l'altra medicina, che il significato, quindi di ogni sintomo magari il significato, capire questi organi sono compromessi, allora vuol dire questo. Quindi veloce cerco di laurearmi, perché avevo già la mia strada aperta. E poi, una volta laureata, ho subito iniziato, quindi sono andata a Milano a fare medicina cinese. Lì mi ha aperto un mondo, perché veramente la medicina cinese ti apre un mondo di conoscenza, perché ti dà un ventaglio di possibilità di comprendere i sintomi che nessun'altra medicina ti può dare.
0: Chiaro.
2: E ti permette di mettere proprio un occhiale che ti permette di osservare con occhi completamente diversi le persone, le dinamiche e gli animali. In questo caso mi interessava questo. E dopo la medicina cinese ho pensato anche, facciamo qualcos'altro per integrare, perché mi piace integrare tutto. Quindi ho iniziato con l'omotossicologia a Padova. E l'omotossicologia è un'altra scienza molto, molto bella e molto particolare, molto diretta, cioè hai ottimi risultati quando utilizzi i prodotti omotossicologici.
0: E come funziona l'omotossicologia?
2: Sono sempre prodotti omeopatici, okay. Però la differenza è che dopo ho fatto il salto un po' più in là e andare anche a fare la scuola di omeopatia unicista, che è, come dire, è da lì che dovrebbe nascere anche l'omotossicologia. Parte dal prodotto omeopatico, solo che nell'omeopatia unicista è un singolo prodotto omeopatico, non so, arnica e basta, silicia e basta, mentre l'omotossicologia è una, all'interno di un prodotto, diciamo, di omotossicologico hai dentro più prodotti omeopatici in sinergia tra di loro.
0: Ah, okay.
2: Quindi gli effetti sono fantastici, perché sono molto più veloci. Fare l'omeopata unicista è molto difficile, perché trovare il prodotto omeopatico che cura tutto il sintomo molto molto difficile, perché come fai? Ci sono miliardi di prodotti omeopatici. L'omeopatia si rifà ai prodotti di origine minerale, animale, cioè veramente io non penso che morirò e non saprò ancora tutti i prodotti omeopatici che esistono, li avrò studiati tutti, quindi è immenso. Quindi è anche difficile fare il medico omeopata, diciamo, unicista, no? E trovare il rimedio che guarisce il sintomo. E siccome la gente che viene, soprattutto se all'inizio, quando apri un ambulatorio veterinario, cioè o i risultati ci sono o se no chiudiamo, no? Perché in giro di colleghi ce ne sono tanti che lavorano. E allora la paura iniziale è anche quella, cioè cosa faccio? Curo un animale, magari anche che arriva con gravi problemi, il risultato non ce l'ho, ho perso il cliente, ho perso tutto. E quindi integrare tutte quante queste medicine per me è molto importante. E quindi poi dopo mi sono specializzata appunto in omeopatia, perché comunque volevo conoscere, perché non è che un prodotto so
0: comunque
2: che serve per
0: quello. Perché variare, diversificare le cure è anche ti permette anche di avere più chance,
2: possibilità,
0: esatto, nel tuo bagaglio esperienziale per far fronte alle diverse problematiche che ti si presentano.
2: Certo, anche ad esempio la fitoterapia poi ho fatto, perché curare con i fitoterapici è diverso rispetto all'omeopatia. Quindi ci sono animali che io vedo richiamano più prodotti fitoterapici magari rispetto che l'omeopatia, animali che si sottopongono all'agopuntura, altri che non amano mettersi gli aghi. Ovviamente non è che gli aghi sono dolorosissimi, ma se vengono messi nei punti diciamo più importanti, o perlomeno quelli che l'animale ne ha veramente bisogno, sente dolore alle volte. Poi c'è un animale più ricettivo come una persona di un altro, e anche questo ti fa poi capire, no, che un animale ad esempio che non si fa assolutamente bucare con un ago o anche farsi una semplice puntura è un animale che secondo l'omeopatia può essere definito un silicea, per dire. E già questo mi fa capire che io non devo insistere su un cane non vuole farsi l'agopuntura, non è che io quello è l'unico mezzo, non è che lo devo poverino mettere in una condizione di grande stress. Comprendo che probabilmente è un animale che non ama gli aghi, da lì cerco di interpretare chi è questo cane, ad esempio nel caso del cane.
0: Sì, che magari puoi avere già un sentore che non ami gli aghi quando magari gli devi fare un'iniezione, no?
2: Sì, certo, ancora
0: perché
2: prima.
0: Perché sarebbe la stessa cosa.
2: Ancora prima, sì, quindi cioè in tante osservazioni da quando mi entra, diciamo, già in ambulatorio un cane, soprattutto perché entra ovviamente non in un trasportino, il gatto viene portato col trasportino, è un po' più difficile comprenderlo, no? Però già il cane, vedere come chi arriva, la razza che arriva, come si presenta, al di là del proprietario che mi dice a questo, questo, questo, io già nell'osservare appena entra riesco già a capire molte cose, questo con l'osservazione. E poi sempre grazie alla medicina cinese c'è la possibilità di palpare, toccare, e anche lì il fatto che poi mi sono specializzata non in osteopatia come hai detto tu, che magari qualche collega che fa osteopatia dice no, non è vero, lei non è, ma in Tuina, io ho fatto proprio osteopatia, un piccolo corsettino, ma non è che sono specializzata. Comunque okay. Tuina è un'altra cosa, cioè sono dei massaggi energetici sui punti di agopuntura, una forma di digitopressione, fai conto.
0: Ok, sarebbe una variante del
2: Tailing variante,
0: Touch?
2: Eh sì, più o meno.
0: O siamo molto...
2: È diverso perché vai sì. anche a smuovere i meridiani dell'agopuntura, okay. quindi vai, diciamo, a far fluire l'energia lungo il meridiano toccando determinati punti, e questo magari il cane se lo fa fare molto di più, perché comunque se è un cane che si fa perlomeno toccare, si rilassa e si fa fare ad esempio un massaggio, un tuina, insomma. Mm-hmm. E quando io tocco poi l'animale nella mia visita classica vado sicuramente a toccare dei punti che per la medicina cinese si chiamano Baekshu. E cosa sono questi punti? Si trovano lungo la colonna vertebrale, ai lati proprio della colonna, che sarebbero poi il meridiano della vescica. Mm. E quindi spostandomi, toccando, pressando col pollice, diciamo in modo parallelo lungo la colonna vertebrale, mi sposto dal collo fino ad arrivare all'attaccatura della coda e vai a toccare delicatamente, ovviamente non facendo male, questi punti. Quando io ho una risposta da parte dell'animale di fastidio, magari muovono i muscoli pellicciai, cioè vedi un movimento della pelle, sì. oppure si gira e mi guarda male, cioè mi fa capire, guarda che in quel punto mi fa male, quel punto lì è collegato a degli organi riflessi, cioè a degli organi interni, quindi mi sta portando la palpazione esterna a un'informazione interna, che non è detto che a quell'organo deve avere un problema, diciamo, strutturale o da esami clinici, però sicuramente ha una stasi energetica, c'è cioè un problema energetico.
0: È un po' sottotono, diciamo.
2: È un po', può essere o sopratono o sottotono, comunque mi sta okay. già dando una risposta, lì dopo devo capire che cosa. Ad esempio, se un cane ha problemi alla schiena, magari mi viene portato per quello perché ha una protrusione, perché ha male, ovviamente in quel punto che io vado a schiacciare ha male, ovvio, come un qualsiasi collega che va a capire che quello è il punto. Però se quel punto è collegato a determinati organi, io mi do una spiegazione più profonda del sintomo che ha. Perché? Perché io posso avere una protrusione, ma quella protrusione è, diciamo, un sintomo che sta esprimendo verso l'esterno un qualcosa che è più interno e non potevo andarlo a comprendere. Infatti la medicina olistica mi permette di capire in profondità un sintomo, cosa c'è. Si dice che il sintomo è solo la punta dell'iceberg, no? Mm. Quello che io ovviamente vedo esternamente, tutto quello che c'è sotto non lo posso vedere, lo devo scoprire.
0: Sì.
2: E allora o lo scopro con la diagnostica classica, che alle volte purtroppo però non ci danno sempre solo informazioni, TAC, risonanze, ma comunque cose molto invasive, no? Prima che arrivi lì devi fare comunque degli esami invasivi, e invece la medicina olistica ti permette di dare un po' di più informazioni.
0: Sì, forse più che altro anche perché molti disagi che si manifestano nell'animale sono creati da uno scompenso emotivo, magari più
2: bravo,
0: che fisico, alimentare,
2: sì.
0: cioè anche,
2: sì.
0: vabbè, anche l'alimentazione conta
2: allora,
0: parecchio, e lì ce ne sarebbe da dire, ma ne parleremo anche di questo magari nelle prossime puntate.
2: Sì, sì.
0: Però lo scompenso emotivo è quello che non si può vedere,
2: bravo.
0: E che può rivelartelo solo il proprietario, magari se è in grado di collegarsi
2: detto.
0: Ad un certo evento
2: certo.
0: traumatico che ha subito l'animale.
2: Bravo, bravissimo, assolutamente,
0: e cose così,
2: sì.
0: insomma.
2: Infatti
0: quindi...
2: la medicina olistica è questo il bello, perché comunque tende a curare veramente tutti gli aspetti, no? Non solo il corpo, ma fisico, mente e spirito, no? Si dice, proprio perché qualsiasi sintomo non è dettato solo dal fisico. Un sintomo è il fisico che mi sta parlando. Come fa a esprimere il fisico un disagio con un sintomo? Non è che mi dice ho male qua o male là. E allora il sintomo deve essere compreso, non deve essere tappato con una farmacologia che ovviamente, come dire, reprime il sintomo, che è importantissima in aspetti acuti, perché sì, uno sì, non può morire dal dolore perché devo comprendere il sintomo da dove arriva. È ovvio che nell'immediato utilizzo anch'io la farmacologia se c'è bisogno, cortisone, antinfiammatorio, se è caso di cose gravi le uso, cioè bisogna, cioè con
0: sì,
2: questo
0: si fa parte dello spettro, ecco, olistico
2: tutto,
0: anche
2: cioè, e poi però faccio
0: medicina,
2: un passo indietro, magari scalo il cortisone per dire, e mi inizio a chiedere perché a questo, mm-hmm, cioè il perché bisogna ci riguarda noi, ma anche, come dire, io dico sempre abbiamo un dovere nei confronti dei nostri animali, perché loro arrivano e sono delle anime che ci sono state date per aiutarci in un percorso di vita. Quindi abbiamo,
0: per porci delle domande,
2: per
0: appunto,
2: porci delle domande, per farci comprendere tante cose. Infatti io veramente in questi anni ho visto che ci sono stati dei percorsi fantastici dei proprietari con i loro animali, cioè quando loro sono arrivati a curare l'animale non pensavano mai di fare un percorso loro, perché quando tu curi l'animale curi anche te stesso. Questo è per collegarmi a quello che tu dicevi, che la sinergia, l'energia, cioè l'animale lo sente come tutti noi, cioè siamo fatti di energia. Quindi in un ambiente familiare in cui ci sono degli scontri, in cui c'è una determinata energia, l'animale lo sente, quindi somatizza. Quindi infatti tante volte io in punta di piedi devo iniziare a chiedere, no? Perché uno dice ho portato il cane, curami il cane, cosa vuoi da me? Però alle volte, sai, magari non la prima visita, se non ho un minimo di, come dire,
0: di riscontro,
2: sì, di magari, sai, non posso entrare nel personale,
0: sì,
2: delle persone,
0: nel,
2: no?
0: Troppo privatamente,
2: ecco, però quindi poi magari con la seconda e la terza visita ci entro piano piano in base anche chi ho davanti, mm-hmm, e inizio a fare delle domande, allora subito arrivano delle risposte. Però il bello che mi fa impazzire quando io testo anche con la kinesiologia, no? Tutti i prodotti, no? Quindi non è che io ad esempio i prodotti omeopatici li do così a caso, vengono testati con il test kinesiologico, che magari ne riparleremo un'altra volta. Comunque
0: certo,
2: sempre un test energetico che mi permette di dare la terapia abbastanza corretta, perché anche lì potrei anche sbagliarmi, no? Pensare che un cane si dice, invece non lo è.
0: E sì, magari diciamo che se uno non testasse i prodotti omeopatici con il test kinesiologico, magari e gli somministra un prodotto non idoneo, magari ovviamente un prodotto omeopatico non crea nessun danno.
2: Allora no, non sfatiamo questa cosa, non è
0: okay,
2: vero, perché l'omeopatia se viene data in modo sbagliato può creare danni.
0: Ah, okay.
2: Sì, sì, perché quando tu curi con un prodotto omeopatico causi il sintomo stesso. Così funziona l'omeopatia, cioè
0: sì,
2: tu ti curi con il simile,
0: esatto,
2: praticamente.
0: Esatto.
2: Quindi se io do, come dire, un prodotto omeopatico che il corpo non lo richiama, io causo quel sintomo che sto dando, cioè del prodotto omeopatico che sto dando, Quindi tanti dicono, ah beh, tanto se sbaglio non fa niente, no? Perché allora facciamo come quelli che dicono che l'omeopatia è acqua fresca, non fa niente. Bisogna saperlo usare, perché possiamo comunque fare dei danni. Quindi adesso, se parliamo di un'arnica,
0: no, pensavo che entrasse in funzione, diciamo,
2: solo
0: il prodotto solo nel caso ci fosse il richiamo del soggetto,
2: no, al bisogno. No, potrebbe causarti un cambiamento di carattere, di sintomo.
0: Chiaro.
2: E spostare il sintomo, siccome l'omeopatia appunto cerca di prendere a braccetto il sintomo, no, per curarlo, non lo
0: reprime. Sì.
2: Però se non lo prendo nel modo giusto lo posso anche far cadere, per dire, no? Come se prendi una persona, quindi mi posso, come dire, spostare a un livello energetico che però non è quello adeguato, e quindi creare comunque dei casini. Quindi per quello che è difficile, soprattutto quando parliamo dell'omeopatia unicista, perché se invece curo con l'omotossicologia lì c'è una sinergia, è difficile creare magari un danno, ma con l'omeopatia unicista, se io do un prodotto che è sbagliato, posso creare anche un danno.
0: Ok, bene, mi quindi fa piacere che siamo riusciti a fare anche questa chiarezza anche su questa cosa,
2: sì,
0: perché forse
2: importante,
0: almeno da parte mia, io pensavo fosse
2: un po' così,
0: diciamo, indifferente
2: tranquillo
0: se si somministrava un prodotto omeopatico non idoneo. Quindi
2: fare attenzione,
0: quindi è anche importante testare prima con magari
2: sì,
0: un test kinesiologico.
2: Questo è una possibilità in più per non sbagliare, quindi infatti la kinesiologia io la adoro tantissimo, mi dà delle grandi risposte e devo dire che poi ti permette anche di lavorare in tempi più veloci, perché comunque ovviamente un prodotto omeopatico ha bisogno un attimo di tempo per funzionare, no? Quindi
0: sì, è beh, chiaro,
2: quindi se io già inizio con quel prodotto giusto, il risultato lo inizio a vedere quasi da subito. Però ricollegandomi a prima, che testo con la kinesiologia è interessante quando io vado a testare i fiori di Bach, no? Mm-hmm. E ovviamente dietro la descrizione di fiori di Bach c'è una descrizione oltre che fisica anche emotiva. E allora io lì, soprattutto con i primi clienti che non ho magari un rapporto, che non mi posso permettere di chiedere, leggo, io leggo e basta, leggo la descrizione del fiore e allora loro mi guardano e mi dicono: ma questo sono io.
0: È come
2: come è capitato a te forse.
0: Esatto.
2: E allora è da lì che io mi collego e dico: ah sì, come sei tu? E allora ho imparato, capito, a muovermi senza, avendo delle risposte, senza sì, insomma, entrare nell'intimo delle famiglie, perché giustamente, insomma, uno dice: te sei veterinaria, fai il tuo, cosa vuoi da me? Però è interessante vedere che poi alla fine, in effetti, quello che richiama il nostro animale molto probabilmente è qualcosa che può riguardare noi, non sempre. Quindi io dico sempre ai miei clienti: non viviamo qui sensi di colpa. Se certo, l'animale ci sta esprimendo e noi siamo qui a curarlo, iniziamo a curarci insieme, cioè iniziamo a fare, voi fate dei percorsi insieme al vostro.
0: Si parte da qui, insomma,
2: si parte da
0: piuttosto
2: qui,
0: di non essere mai partiti.
2: Bravo, e quindi è interessante questa cosa, insomma, secondo me.
0: Sì, sì, assolutamente. Allora, Flavia, cosa dici se ci introduci a questa meravigliosa medicina cinese di vasta portata, ovviamente, sì. Quindi non ovviamente l'oretta e mezza che ci rimane non sarà sufficiente ad approfondire in pieno questa fantastica
2: viaggio
0: esatto,
2: sì, perché è proprio un viaggio
0: in questa
2: fine.
0: Cultura e in questo modo di curare il paziente, però insomma, dai, almeno qualcosina possiamo dire e fare una panoramica almeno un po' approfondita di questa medicina, che forse si conosce ancora poco di questa medicina, probabilmente non so quanto sia usata.
2: Ma allora diciamo che magari si conosce, però tanti non sanno che si può magari applicare all'animale, capito? Magari anche l'agopuntura conosce ormai, perché l'agopuntura è millenaria ovviamente, no? Quindi c'è chi non va perché non ci crede, dice: non vado a mettermi gli altri, però si sa che esiste l'agopuntura. Però ma c'è anche l'agopuntura per gli animali, quindi insomma ci sono ancora persone ovviamente che non sanno che l'animale si può anche curare in un altro modo, che è possibile fare l'agopuntura magari a un cane. Uno dice: mm-hmm, ma impossibile che mio cane si fa mettere degli aghi. Invece ci sono cani che si addormentano con gli aghi e russano. E anche gatti, tanti gatti che uno non può pensare che un gatto si faccia mettere gli aghi, e invece se li fanno mettere, come stanno lì. E che a me poi mi dispiace sempre, insomma, quando metto gli aghi, perché mi sembra sempre di fare una tortura cinese.
0: Esatto.
2: Però poi alla fine vedo che stanno bene, quindi sì, dico: vabbè, insomma, se sono felici io glieli metto questi aghi.
0: Poi
2: entrano
0: scodinzolando,
2: vengono incontro a me, quindi vuol dire che non hanno subito un grande trauma.
0: Sì, sì.
2: E

0: sono lunghezze diverse, perché ho aghi che sono lunghi anche 5 cm e devono andare valentemente sulla colonna vertebrale, perché c'è, diciamo, il muscolo più lungo, quindi devo andare giù.
1: Beh, magari anche per animali di una certa stazza.
0: Certo, beh, ovvio, quando parliamo di cani magari uso quelli, quando parliamo di gatti io uso quelli un po' più piccolini, eh. Quelli piccolissimi che vanno proprio messi nei piccoli punti. Quindi, insomma, in linea di massima, ti ripeto, a parte che il cane o il gatto è sensibile all'ago, ma se li fanno fare e anche ronfano, dormono, quindi si rilassano completamente. E, allora,
1: in sostanza, l'agopuntura,
0: sì.
1: Cosa, come funziona?
0: Come funziona?
1: O è una cosa che vogliamo tenerci la spiegazione dell'agopuntura alla fine della spiegazione della medicina cinese?
0: Ah no, allora posso iniziare da già da lì, nel senso, come fa a funzionare? Allora, quando noi andiamo a mettere gli aghi dell'agopuntura, andiamo a stimolare, appunto, come dicevo prima, dei punti che abbiamo sul corpo. Questi punti scorrono lungo i meridiani dell'agopuntura. I meridiani cosa sono? Come finta di, come se fossero dei canali di energia che vanno da una parte estrema all'altra del corpo, no? E i punti di agopuntura sono quanti sono i giorni dell'anno, 360. Quindi anche lì, se uno fosse veramente mentalmente bravo come un omeopata, dovrebbe conoscere il punto che noi ci dovremmo infilzare l'aghetto ogni giorno per riequilibrare il nostro corpo. Però io non sono arrivata ancora a quel punto.
1: Penso che, quindi penso che sia una bella...
0: Devo mettere più aghi per riequilibrare. Comunque ci sono 360 punti e ci sono 14 meridiani, cioè canali energetici. E lungo, appunto, questi canali energetici sono i vari punti dell'agopuntura.
1: Ok.
0: E ogni meridiano corrisponde ad un organo e quindi porta l'informazione dell'organo stesso. Quindi quando io devo lavorare per un determinato problema, ovviamente dovrò posizionare gli aghi nei meridiani, nei punti magari specifici. Non so, ad esempio, ci sono il punto stomaco, punto intestino, più punti dell'intestino, un punto per le cervicali e così via, insomma. Quindi c'è una mappatura di punti. Potrebbero esserci anche dei protocolli anche per la medicina cinese. Io non sono da protocollo, cioè, quindi anche questa cosa qua col tempo, poi all'inizio facevo protocolli, ovvio, per provare, però adesso io non sono più protocollo, quindi io molte volte vado un po' a sensore mio, toccando anche, capisco il riflesso del dolore, ma soprattutto tante volte testo anche lì con la kinesiologia, quindi faccio un'agopuntura un po' applicata in modo particolare.
1: E quindi
0: quando infliggi l'ago, sì? Tu, come dire, l'ago che entra ovviamente a livello dei recettori, no, sensoriali, che noi abbiamo nella profondità della pelle, e lì è come se creasse una sorta di scarica elettrica. Allora, l'ago può essere inflitto, cioè lo inserisci e quindi porta questa informazione, quindi come se fosse una scarica, perché la spiralina che hai nella parte esterna, che rimane a contatto con l'ambiente, crea come se fosse un campo energetico, no? Quindi ti porta dentro energia. Tu pensa che alle volte, quando io tolgo l'ago nei punti in cui aveva tanto bisogno, l'ago è piegato, è così, a uncino.
1: Porca miseria.
0: Ma non è che l'abbiamo piegato. Poi, tra l'altro, gli aghi sono flessibili, quindi se un cane anche si mette giù a dormire, non è che l'ago si spezza, sono flessibili, sono fatti apposta. Però ha ciucciato talmente tanta energia che l'ha piegata. Infatti, quando tiro fuori, che i clienti guardano, dicono: mamma mia, ma cosa è successo qua? Ha ciucciato. Delle volte, quando le sedute sono tipo 20 minuti, massimo mezz'ora, e io vado per togliere l'ago, l'ago non viene via, il corpo me lo sta bloccando.
1: Perché vuol dire che ne ha ancora bisogno.
0: Ancora. Quindi gli dico: aspetta un attimo.
1: C'è un tempo
0: minimo?
1: Sì, un tempo, che ne so, come si dice, standard per fare, appunto, queste sedute, o varia in base?
0: Allora, di solito, cioè, almeno 20 minuti.
1: Almeno
0: 20 minuti. Poi, se i cani ovviamente sono agitati, che non stanno fermi, che si muovono, che perdono aghi in giro, ovviamente vado un po' più veloce a toglierli. Se vedo che sono molto rilassati, che stanno dormendo e ronfano, poi ad esempio anche in inverno utilizzo la moxibustione, utilizzo la lampada a raggi infrarossi, perché va a riscaldare. Poi dipende sempre anche lì dalla sintomatologia: se è un cane anziano con artrite, con dolori forti, gli metto gli aghi, lui si rilassa, e poi metto anche la lampada calda nei punti, in modo da portare dentro calore.
1: Certo.
0: Ecco, e questo è ancora, diciamo, va a energizzare ancora di più l'agopuntura. Mm-hmm. Oppure c'è la possibilità di fare la moxibustione, che la moxibustione puoi farla anche senza ago, cioè andando direttamente a agire sui punti sempre di agopuntura, e questo lo può fare ad esempio un operatore shiatsu o chi

0: non è ovviamente medico, perché gli aghi li possono inserire solo i medici, oppure puoi fare, che è ancora molto più forte, inserisco l'ago e faccio la moxibustione esternamente, in modo che porto dentro l'energia del calore della moxa all'interno e quindi energizzo. Ma questi, ad esempio, sono pratiche che le faccio di solito in inverno, d'estate che fa caldo,
1: okay,
0: no?
1: Certo.
0: E anche in base anche alla sintomatologia, comunque. E,
1: ma,
0: quindi,
1: scusami,
0: quindi quando io faccio la moxa oppure no, parte, diciamo, un'energia. E alle volte è visibile, ad esempio, su cani con problematiche, ad esempio, di paralisi delle gambe posteriori, come ad esempio, ne ho avuti parecchi, anche i gatti che sono stati incidentati, che hanno perso le gambe e hanno recuperato. Mm-hmm. E vedi che partono delle forme di scosse, che la gamba tipo si muove a scatto, no? Come se avesse tipo uno spasmo, no? Muscolare. E lì capisci che, cioè, che sembra quasi come se facesse un macchinario di come si dice,
1: di contatto elettrico,
0: no? Che se, tipo, sai, quelli che ti contraggono, no? La muscolatura, sono, mi sfugge il nome, vabbè,
1: sì, impulsi nervosi, impulsi,
0: ecco, sì. Cioè, va da solo, cioè tu metti gli aghi e vedi che sto muscolo si muove. Ho dei video anche interessanti, di un cane che era completamente paralizzato e vedevi proprio che pompava il muscolo. E è come se proprio partisse. Oppure, esempio, gatti paralizzati per magari degli incidenti, hanno perso le gambe posteriori e iniziano a sollevare la coda, che magari appunto la coda era pendente, vedi che inizia un po' a muoversi. Oppure nelle sedute successive, dopo le prime due sedute, vedi che il proprietario si accorge, una casa, gatto ovviamente ancora paralizzato con le gambe posteriori, però che nel sonno muove la coda, e lì vuol dire che è partito il circuito, no? Perché alla fine, quando abbiamo ad esempio un danno neurologico, magari da trauma, almeno che non c'è proprio, si è spezzata ovviamente la colonna vertebrale, non parte più l'impulso elettrico, ovviamente in quel caso se è interrotto si può fare più niente. Però se invece c'è stato un danno neuronale, un danno delle fibre nervose, ridando energia corrente, diciamo, tu permetti al circuito elettrico di ripartire. Capito? Okay. È come se dai delle piccole scosse, no?
1: Sì, sì.
0: E anche a rigenerarsi, perché il tessuto nervoso, come tanti altri tessuti, ha capacità di rigenerare. Quindi lasciare lì il cane o il gatto dopo una paralisi, ovviamente col tempo viene persa. Anche se ho avuto casi di gatti che erano paralizzati già da parecchi mesi, sono riuscita comunque a recuperare.
1: Vero.
0: Ovviamente con un andamento, un'andatura normale, cioè diciamo, sì, che un andamento magari barcollante, però insomma non strisciamo più con le gambe, già tanto.
1: Sì, infatti.
0: Ecco,
1: infatti,
0: e
1: infatti.
0: Magari alcuni non abbiamo recuperato la vescica, quindi gatti magari che bisogna comunque strizzarli per farli fare la pipì, ma altri invece abbiamo recuperato anche la vescica e anche lo stimolo del defecare.
1: Beh, credo sia un grandissimo sollievo anche per l'animale riuscire a regolarsi da solo le funzioni corporee, insomma. Ma volevo chiederti, quando tu inserisci l'ago, oltre al fatto che entra energia, no, per risanare quell'organo, è possibile che esca anche, magari,
0: bravo,
1: cioè ci sia uno scambio, bravo, e quindi esca, bravo, qualcosa di tossico?
0: Allora, tossico no, ma può uscire energia. Infatti è molto importante, quando metti l'ago, quando lo vai a togliere, si tappa. Cioè io tolgo e metto un dito che blocca un attimo il punto in cui ho tolto l'ago.
1: Okay.
0: E è molto importante non mettere troppi aghi. Non è che per curare meglio il cane allora metto 300.000 aghi, tanto un punto in più, un punto in meno, al massimo gli fa bene, no, perché tutti i punti poi sono comunque in sinergia anche tra di loro, crea un caos energetico, quindi è importante anche selezionare pochi punti ma quelli buoni. E anche lì è la difficoltà di capire quali.
1: Certo.
0: E allora l'efficacia la vedi e non crei un disordine energetico, perché poi appunto quando tu vai a mettere, non è che solo l'organo di per sé, che io ho messo, per dire, un punto, non so, grosso intestino 1, ma c'è anche grosso intestino 2, grosso intestino 3, come anche per il cuore, cioè, quindi devo anche capire quale punto, perché poi ogni punto corrisponde anche a determinate parti del corpo, non solo all'organo stesso riflesso. cioè c'è tanta roba e bisogna capire sì, di sì. trovare l'equilibrio. E alla fine di una sessione di agopuntura non è che la deve per forza fare uno che ha problemi per quanto riguarda l'uomo. L'agopuntura ti permette proprio di riequilibrarti l'energia, perché secondo la medicina cinese tu sei privo di malattia quando la tua energia sgorga in tutti i meridiani come l'acqua sgorga in un fiume, perché se c'è una stasi energetica l'acqua rimane ferma e tu lì hai un blocco energetico e quindi subisci un danno magari all'organo stesso, capito, dove c'è il blocco.
1: Chiaro, chiaro.
0: Quindi il senso comunque della medicina cinese, come tutte le altre medicine, è quello appunto di capire, no, dov'è il problema e prevenirlo, non curarlo, perché alla fine il senso è un po' questo. Quando io già mi devo curare di una malattia perché già ho fatto l'esame del sangue e ho già alterazioni epatiche, il danno epatico c'è già stato. Posso anche cercare di ritornare indietro, recuperare un po' le cellule, però ce l'ho già. E allora la medicina olistica ti permette di prevenire un danno prima che io vada a fare una ecografia, un esame del sangue e vedo che c'è già un'alterazione strutturale. Io devo prevenire questo. E quindi
1: sì, sì, chiaramente.
0: E quindi quando uno dice ma ha problemi al fegato, però ho fatto un esame tutto bene. E no, aspetta un attimo, io ti sto dicendo che ha problemi al fegato, ma meno male che non ha niente al fegato. Perché se ho già le transaminasi alte, vuol dire che c'è stato un danno cellulare, e le transaminasi sono degli enzimi epatici che si trovano nel sangue. Ma se si trovano nel sangue, vuol dire che le cellule si sono rotte e le hanno riversate nel sangue. E allora stiamo parlando di un danno strutturale, siamo in un livello energetico molto più profondo. Quindi un po' questo, insomma. Quindi l'agopuntura serve un po' a questo. E dopo c'è tutto il discorso dei degli elementi, cinque elementi della medicina cinese, se vuoi ti parlo di questi.
1: Ah, ma certamente.
0: Che anche qui si apre un mondo, perché come io dico, aprire la matriosca oppure le scatole cinesi, apri, continui a trovare. Quindi devo essere sintetica.
1: Noi apriamo, vediamo dove arriviamo.
0: Non so quanto
1: bene.
0: Tempo ancora. Ma...
1: Guarda, abbiamo altri 10 minuti circa, 11 fino alla pubblicità. Il secondo blocco pubblicitario e poi riprendiamo. Certo,
0: allora,
1: certo.
0: Intanto li elenco questi cinque movimenti. Sì. Allora, dovrebbero essere detti in un senso, ovviamente, orario. Quindi partendo ad esempio dal legno, quindi abbiamo il legno, che è appunto questo elemento, poi abbiamo il movimento fuoco, poi abbiamo il movimento terra, poi abbiamo il movimento metallo e poi abbiamo il movimento acqua. Allora, dell'immagine che io ti ho dato era un po' perché magari qualcuno vuole nel frattempo vedere, per capire che vedi lì ci sono comunque questi bei cerchi colorati. I colori ovviamente non sono a caso, perché in ogni elemento ci sono anche i colori che corrispondono all'elemento stesso. E le frecce che partono hanno ovviamente tutto un senso, no?
1: Sì, ricordiamo ai radioascoltatori che ci stiamo riferendo all'immagine che si trova nel post dedicato alla puntata di quest'oggi sul canale Telegram Anima Vera.
0: Ecco, e quindi inizio dal movimento legno, no? Allora, il movimento legno è colorato di verde perché ti fa pensare come colore al legno verde, ok? Non al legno vecchio. Il legno, quando il ramoscello nasce, è vivo, è verde, no? Quando lo spezzi. E quindi anche questa cosa qua ti dà il senso del fatto che nel movimento legno c'è la capacità di piegarsi ma non spezzarsi. E questo lo puoi vedere da tutti i punti di vista, sia emozionali che fisici. Quindi nel movimento legno gli organi che appartengono a questo elemento sono il fegato, la cistifellea, e poi parti del corpo sono i tendini, e questa è la capacità appunto del legno di piegarsi ma non spezzarsi, e il tendine,
1: certo,
0: è questo che fa, no?
1: elasticità
0: tendinea. E poi c'è anche il ginocchio, perché poi all'interno di ogni elemento ci sono anche delle parti diciamo delle aree del fisico che ti fanno capire se ho ad esempio male al ginocchio, penso subito al movimento legno e da lì poi parto i vari organi, no? Quindi ad esempio c'è il ginocchio, c'è la vista. Quindi perdita di vista o vista un po' più bassa è collegata probabilmente a problematiche di fegato. E quindi vedi che inizi, no, a farti delle domande e dire soggetto. Perché, ok, allora vado qui, diciamo che potrei metterci dentro i vari puntini e poi vinco, no, in base,
1: sì,
0: all'elemento,
1: esatto, vedi,
0: in cui
1: vedi
0: sono
1: la forma, la,
0: ecco,
1: figura che viene fuori,
0: sarebbe un test veloce da fare, no, tipo quelli. E poi c'è anche le caratteristiche del carattere, quindi nel movimento legno come carattere, allora che cosa abbiamo? Adesso parliamo di cani, no? Perché è bello anche dire, ad esempio, tipologia di cane legno o un pastore belga o ad esempio anche un pastore tedesco. Allora, cani che hanno una forte energia, che amano, diciamo...
1: Può rientrare in questa categoria anche il Jack Russell?
0: Bravissimo, sì. Okay, mai? Come hai fatto a...
1: No, perché vabbè.
0: Sì, Jack Russell
1: ne
0: è qui
1: avuto
0: dentro,
1: uno da poco.
0: È qui dentro, quindi sono animali
1: queste...
0: di forta energia, scattante, sì, che hanno bisogno del movimento, perché se non glielo fai fare ovviamente vai in stasi energetica e quindi vanno in sofferenza. E se, diciamo, non sono, capito, canalati bene con la loro energia, perché è un'energia, quella del legno è un'energia forte, vitale, del giovane, no? Che ha sempre un'energia che pompa. E se tu a questo cane non gli fai fare tutta la sua, il suo sfogo, va in sofferenza e quindi può sviluppare sintomi, ad esempio, o di contratture tendinee, contratture muscolari, oppure potrebbe, ad esempio, casi di epilessie. Perché allora, l'energia, diciamo, viene, come dire, compressa come una pentola a pressione, e l'energia che deve divampa verso l'alto e sfocia poi in problematiche neurologiche. Quindi magari molte volte le epilessie o problematiche neurologiche, non in tutti, però in alcune tipologie, ci devono far pensare che sotto c'è un problema di fegato. Infatti tantissime volte anche lì le epilessie vengono subito curate con farmaci. Ma poi c'è subito già un collegamento, che se vai a vedere l'esame del sangue, chi ha l'epilessia c'ha anche gravi problemi al fegato. Quindi sono un sintomo della problematica di fegato. Bisognerebbe curare prima il fegato e non dare dei farmaci, perché dopo quei farmaci causano problemi al fegato stesso. Quindi bisognerebbe.
1: Sì.
0: Quindi il cane legno è un cane che ha bisogno di scaricare la sua energia. Se non glielo fai fare, poi prima o poi, insomma, sta male. E come tendenza è poi quella a diventare un po' rabbioso e mordere.
1: Certo.
0: Quindi il cane legno è quello che bisogna fare un po' attenzione, può arrabbiarsi. Oppure anche lì, allora, come abbiamo parlato di fegato e cistifelle, allora, come per l'uomo, al fegato è collegata la rabbia, che però è espressa, cioè mi arrabbio e boh, mi senti che urlo. Qui mi sfogo, almeno mi urlo,
1: certo,
0: sfogo la mia energia. Oppure c'è la rabbia che è repressa, e questa è la cistifellea, che è il sacchettino attaccato al fegato, che contiene il contenuto biliare, no? E quella è la persona o l'animale che non esprime tanto la rabbia, quindi si reprime, ma dentro ne ha talmente tanta che manda giù quei sassolini che poi diventano i calcolini.
1: I calcoli.
0: E quindi il fango biliare che tanti cani hanno, questa cosa qui, quando si va a vedere l'ecografia, fango biliare così, potrebbe essere che sta mandando giù un po' di gozzini, che magari per l'ambiente familiare c'è qualcosa che o qualcuno della famiglia sta facendo questo.
1: Guarda, mi stanno venendo in mente un sacco di esempi di cani, di clienti che ho saputo, un dalmata, per esempio, adesso mi viene in mente un dalmata di una coppia, insomma, che è stato operato anche 3-4 volte di calcoli, riuscivano sempre calcoli, e io vedevo che i proprietari non erano molto, non usavano delle maniere un po' troppo gentili con lui.
0: Ecco, vedi.
1: E soprattutto non, poi figurati un dalmata, fuoco, cioè
0: sì.
1: No, in
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: caso
0: sì, sì.
1: È proprio un cane con una forte vivacità, esatto, e quindi non viveva in appartamento e lo facevano uscire raramente. E quindi probabilmente adesso che mi hai detto così, che ci stai spiegando queste cose, riesco a ricondurre meglio il motivo dei calcoli, del perché.
0: Capito? Io infatti dico sempre che i proprietari dovrebbero conoscere questo, perché se conoscono questo portano informazioni più corrette a noi veterinari, capito? Perché se io dico sempre che il miglior medico è il proprietario stesso, perché l'osservazione ce l'hai tutto il giorno. Io posso osservare il cane quando mi entra in ambulatorio. ascoltare quello che tu mi dici, ma se tu non hai occhi per osservare in modo corretto, non mi puoi riportare le cose corrette, capito? Cioè, riporti le cose che sei stato in grado tu di osservare. Allora io con l'anamnesi devo ricondurti a chiedere: ah, questo ha fatto questo.
1: Sì, sì.
0: Quindi perdiamo molto tempo. Invece, se il proprietario iniziasse a, come dire, a studiare un po' di più, avere magari queste capacità di osservare, è più facile per lui anche, non dire curare subito, ma alle volte insomma anche intervenire in modo abbastanza immediato, no, col sintomo, che però tratteremo, perché adesso no, sono, se mi fermo a parlare dei sintomi, che c'è un messaggio e certo, andiamo a quell'altra puntata,
1: sì,
0: che dobbiamo fare.
1: Infatti,
0: quindi...
1: allora, infatti, tanto oggi comunque dobbiamo ancora fare, sì, dobbiamo parlare anche, sì, degli altri elementi, ecco, insomma, ce ne sarà da dire.
0: E, dopo parlo del movimento, quello dopo che arriva è il movimento fuoco. Qui ovviamente fuoco, immaginati già, c'è un'energia ovviamente di calore, no? Il colore è rosso, mm-hmm, ovviamente. E qui come organi abbiamo il cuore, ovviamente rosso anche del sangue, no, che pompa. E poi abbiamo il piccolo intestino, poi abbiamo il pericardio, che è un, diciamo, una membrana che ricopre il cuore, mm-hmm, e poi vabbè il triplice riscaldatore, che come organo non si conosce in medicina tradizionale, che, come dire, è come se noi dividessimo il corpo in tre parti ed è la termoregolazione, fai conto, no, del corpo. Quindi quando magari, non so, la donna in menopausa che ha le vampate, piuttosto che, insomma, quello è il triplice, si dice, definisce il triplice riscaldatore, è tutto qua dentro.
1: Mm-hmm.
0: E quindi quando io ho determinati problemi a determinati organi devo pensare a questo movimento, insomma, cuore o piccolo intestino. Poi come parti del corpo al di là degli organi, ad esempio può esserci il collegamento anche con la lingua, perché poi nella medicina cinese poi si differenzia nella riflessologia della pianta del piede, della lingua, dell'orecchio, perché nell'orecchio ci sono i vari punti, no? Quindi anche l'orecchio viene visto come un embrione, dove il lobo è la testa e tutto intorno abbiamo la colonna vertebrale, la pianta del piede sotto, per la riflessologia ci sono i vari punti degli organi, la lingua la stessa identica cosa, la punta della lingua se diventa particolarmente rossa o cambia colore potrebbero esserci problematiche al cuore.
1: Okay.
0: E questo parleremo sempre quando faremo dei sintomi. Come carattere, che cane è qua dentro secondo te? Chi metteresti qua?
1: Fuoco
0: vuol dire gioia.
1: Gioia, beh, i retriever.
0: Bravissimo,
1: tipo Golden
0: Retriever,
1: esatto,
0: o Labrador.
1: Labrador, sì.
0: E sempre felici, sì, sì, sempre col sedere che va, capito?
1: Esatto.
0: Però anche lì, se sono in eccesso, cioè come tanti Labrador vediamo, che
1: chiaro,
0: hanno quella euforia che è anche troppa, che è invadente, vuol dire che c'è uno squilibrio, perché comunque mm-hmm, un conto è la gioia, un conto è enfatizzare troppo questa gioia, mm-hmm, come una persona che, cioè, un conto è ridere, essere felice, un conto è essere pazzo, no? Che
1: ride, sì,
0: troppo,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: alla fine siamo andati nello,
1: sì,
0: squilibrio.
1: Infatti, sì, sì.
0: Quindi ci deve essere sempre l'equilibrio in tutto, no? E quindi anche in questo.
1: Chiaramente. Va bene, Flavia. Allora, adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, che partirà fra pochi secondi, e poi noi riprenderemo subito per continuare a parlare di medicina tradizionale cinese. A fra poco.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costo costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Devo udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, ma anche tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e per notazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiamame al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
5: e tanti

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: poeti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Eccoci, eccoci di nuovo in diretta. Si è aggiunto un posto a tavola qui.
1: Buongiorno,
0: grazie.
1: Buongiorno Federico, buongiorno Flavio, buongiorno agli ascoltatori. Sono tornata.
0: Bentornata. Spero tu ti sia rilassata in questo mese d'assenza, sia tornata più in forma di prima.
1: Sì, ma voglio dirti che questa puntata è sempre più bella. Bravo.
0: Questa trasmissione.
1: Mm. Sì, scusa, questa trasmissione è sempre più bella. Mi riferivo alla puntata perché è interessantissima, perché ovviamente vi ho seguiti fino ad ora, ma è bellissima anche questa sinergia tra professionisti, quindi non solo secondo me, spero che ci ascoltino veramente tante persone, proprietari di cani e animali, ma anche dei professionisti, perché si sta creando secondo me una bellissima rete tra professionisti del settore e anche di vari, no? Esperienze insomma diverse, professionalità diverse, ma che proprio sono in sinergia, quindi molto
0: diciamo
1: bella.
0: Che il filo conduttore non è stato scelto a caso, stiamo perseguendo un filone ben definito, e in questo filone oggi abbiamo inserito la medicina tradizionale cinese, l'agopuntura, i cinque elementi, e stiamo divulgando queste informazioni con la dottoressa Flavia Bellorini, che è nostra ospite qui oggi in radio. Flavia Bellorini, che per chi si fosse perso la prima ora della trasmissione, è medico veterinario omeopata. Sì, comunque, che tratta discipline olistiche a tutto tondo e biologiche veterinarie, tratta agopuntura, osteopatia animale, che però no, si dice
2: osteopatia, okay. Diciamo, è una specializzazione che non ho, quindi
0: quella la lasciamo da parte, ecco. Omeopatia, omotossicologia, kinesiologia applicata. E queste sono pratiche scelte per avere una terapia, per seguire una terapia un po' più a tutto tondo, ecco, per avere più frecce della propria faretra e poter diagnosticare meglio e sempre un qualsiasi cosa, insomma, per riuscire a far fronte a qualsiasi problematica. O almeno si cerca. Allora, Flavia, io ti leggo un paio di domande che intanto sono arrivate dai nostri radioascoltatori, che ricordo a tutti, se chi volesse mandare un messaggino o un WhatsApp, il numero è 334-7102-672. Allora, c'è un messaggio da parte di Sonia che ci scrive: ciao e complimenti della ricchezza informativa. Domanda: si tiene conto che, come per i figli, a volte l'animale può fare da specchio e addirittura ammalarsi lui al posto del proprio proprietario custode in modo sacrificale? Grazie Sonia. Grazie a te Sonia per la domanda. Però, se avrai occasione di collegarti anche nei prossimi venerdì, sarà proprio l'argomento principale della prossima puntata, sempre con la dottoressa Flavia Bellorini. Quindi abbiamo anche un po' anticipato cosa sarà il tema della prossima puntata. Comunque ti verrà tutto detto in modo esaustivo nella prossima puntata. E invece Monica di Rosà ci scrive: buon venerdì a tutti, complimenti per gli argomenti trattati. Grazie Monica. Potrei avere il contatto dell'ospite e dove posso trovare la vostra registrazione? Buon weekend e grazie da Monica di Rosà. Allora, se Flavia vuoi dare gli estremi per contattarti.
2: Sì, certo. Allora, io ho l'ambulatorio a Torreglia, via Leonardo da Vinci numero 10. L'ambulatorio si chiama Animal Life, e il mio numero di cellulare è 333 36 88 954.
0: Ok, benissimo.
1: Comunque tutte le registrazioni poi con i contatti anche dei vari relatori li trovate nei post su il canale Telegram Canima Vera.
0: Esattamente. E poi immancabile Andrea con i suoi tre chihuahua ci scrive: buongiorno bella gente, un abbraccio da Ulisse, Teseo e Artù. Da Andrea da Isola Vicentina. Artù che è un
2: che mi ricorda
0: ti ricorda
2: il mio cane,
0: qualcuno
2: il mio
0: Flavio,
2: cane
0: vero?
2: Che se parlassimo di Artù dovremmo fare 4 puntate. Che è un cane che ho salvato, era completamente paralizzato.
0: Pensa
2: e
0: a te.
2: I miei clienti l'avevano visto e insomma possono testimoniare. Non ho mai creato dei video di Artù, tanti, se mettessi questi video su Facebook avrei la gente fuori con la fila, non lo voglio.
0: Sì, dici.
2: Perché vedi che
0: sì,
2: è proprio
0: è
2: fortissimo.
0: È successo qualcosa di miracoloso.
2: È miracoloso Artù, veramente è stato un cane che poi dopo io ho tenuto e aveva 8 anni, me l'avevano portato completamente paralizzato, non camminava più. E dovevo imboccarlo, dovevo portarlo fuori con un carrettino per fargli fare pipì e cacca, insomma poi era pesantino perché comunque è un bracco italiano, non è che è proprio piccolino, facile da gestire, pesava 27 kg, adesso ne pesa 37 quando me l'hanno portato, era ormai non aveva più muscolatura, era stato in clinica per un mesetto ma non avevano fatto grandi diagnosi, avevano curato solo quei classici farmaci, cortisone, antibiotici, ma non c'era più niente da fare. Quindi una mia cliente me lo invia dicendo: ah, senti, lei che magari è l'ultima possibilità, con le medicine, l'agopuntura può fare qualcosa. Incredulo il vecchio proprietario ha detto: vabbè, proviamo, ma dovevano fare già insomma la punturina, ecco. E quando me l'hanno portato non pensavo così tanto grave, però era il periodo del post covid, io avevo molto tempo allora. Chissà perché.
0: E ti sei dedicata ecco. Anima e corpo a lui.
2: E quindi mi sono dedicata anima e corpo a lui e dopo un mese e mezzo è venuto il miracolo, Artù si alza e cammina.
0: Pensa a te.
2: Si alza
0: io l'ho
2: e cammina.
0: Visto quel giorno che sono venuto in clinica all'Arcella, lì dove collabori con...
2: Ma lì già stava bene Artù,
0: Sì, adesso, sì, sono venuto
2: stiamo parlando di
0: mesi fa,
2: 4 anni fa. 4 anni fa.
0: Quindi... per dire che l'ho visto bello.
2: Lui è un cavallo impazzito, cioè anche veramente un po' particolare, nel senso che è anche pesantino come carattere, perché probabilmente è un fuoco, ecco, lui è esuberante, quei cani che non stanno mai fermi, ti esprimono costantemente.
0: Forse magari sta sfogando anche tutta
2: una
0: situazione
2: comunque,
0: delle
2: prese
0: che teneva
2: dentro.
0: Nel
2: senso, viveva anche in gabbia, un cane da caccia, si sa, no? Insomma, che vita ha fatto per 8 anni e non aveva il contatto con l'uomo come l'ha avuto dopo, e quindi io sono convinta che lui dica: io mi sto riprendendo con gli interessi tutto quanto, e quindi sta facendo anche questo per quello, allora e allora glielo concediamo ad Artù, ecco. Comunque, ritornando alla domanda,
0: scusami un secondo solo Flavia, che salutiamo anche Andrea Sceriffo di Verona che ci scrive: buongiorno ragazzi, grazie per la meravigliosa ed interessante trasmissione.
2: Grazie
0: e quindi
2: mille.
0: Salutiamo anche Andrea e adesso riprendiamo pure dai 5
2: forse
0: elementi.
2: Non avevo risposto alla signora, ma
0: a
2: posso
0: chi?
2: Rispondere che sì, che comunque sicuramente i sintomi che riguardano l'animale a volte sono i nostri, che sono da vecchio, ecco, questo assolutamente sì, e lo vedo sempre di più insomma nelle visite che faccio.
0: Certo.
2: Si vede che a molte volte, ma non sempre, c'è comunque una correlazione. Poi insomma una presa di coscienza anche del proprietario non è facile, dopo uno può cadere anche nei sensi di colpa, quindi anche puoi dire quello che ha lui è tuo, quindi
0: trasmettere queste informazioni sì.
2: Però se poi il proprietario ha voglia di lavorare ci può arrivare, ed è lì, come dicevo prima, che si apre un po' una storia, no? Un percorso che io dico parallelamente bisogna farlo insieme al cane, no? Quando il proprietario cura il cane automaticamente si autocura lui, anche solo per i rimedi che sta dando alle volte sono i rimedi che potrebbero riguardare lui, quindi nel somministrare energeticamente un rimedio, come dire, assorbe energeticamente anche lui stesso. Per quello che io dico, tante volte, siccome l'omeopatia è un po' difficile da somministrare perché la devi dare lontano dai pasti, la devi comunque un po' diluire in acqua, soprattutto se è una base alcolica, devi sciogliere i grani nell'acqua. Insomma, non è per tutti questa medicina, perché uno dice: oh, io non c'ho mica tempo, non ho neanche tempo per stare dietro a me, figurati, sto dietro così al cane. Quindi ovviamente io seleziono già all'inizio la clientela, perché se uno non ha voglia non farà mai questo. Però chi entra dentro magari all'inizio è un po' scettico, poi, ma mi è stato detto da mariti che sono venuti per le mogli in coppia, questo è sempre bello perché quando arrivano le coppie io piglio sempre il marito, perché di solito l'uomo è sempre un po' scettico, no? Anche soprattutto con i test kinesiologici. Allora, siccome se lo fa la moglie, magari lui dice dopo, quando vanno a casa: ma che cavolo hai fatto lì, l'energia c'era, cos'è sta qua, che cosa fa, che combina? E allora io prendo subito l'uomo e gli dico: vieni vieni, lo faccio con te il test kinesiologico, e si rendono realmente conto che la forza che hanno, se, per quanto siano uomini brutali con molta energia, non ce l'hanno più, e quindi rimangono spiazzati, no? E magari poi curano loro il cane, perché magari la moglie è molto impegnata. Quindi mi è capitato soprattutto poco tempo fa un mio cliente che lui ci ha preso gusto a curare il suo cane, e perché poi a un certo punto, proprio l'uomo di poche parole, mi dice: ma sai che cosa ti dico? Che io da quando sto curando lui, io sto proprio bene, sembra che mi sto curando io.
3: Certo.
2: E guarda, un po' da pelle d'oca, ma è così.
0: E infatti è bello. Io quando devo curare il mio cane, a volte non è che stia male, però ogni tanto capita che serve, come in questi giorni che devo medicargli una zampa, dopo avergliela medicata mi sento proprio bene, perché mi sembra di aver fatto un bel
2: perché
0: gesto.
2: Lo fai con amore, capito? Sì, col cuore. Allora io dico sempre: non ci deve essere nulla di sforzato, perché se, ovviamente anche qui, no, se uno cura con l'omeopatia o fa un percorso, non ci crede, lo fa non con voglia, ogni volta che somministra o deve fare magari un'iniezione al cane, mamma mia, non c'ho tempo, avrà testo qualche tempo, cioè è normale che probabilmente l'effetto non ci sarà, no? Ma non perché alcuni colleghi mi hanno detto c'è effetto placebo anche sul cane, no. Allora, anche lì, allora, possiamo parlare di effetto placebo con l'omeopatia per l'uomo? Forse sì, ma quando i risultati si vedono sugli animali non possiamo più parlare di effetto placebo, anche se qualcuno, sempre colleghi, per non darmi soddisfazione, mi hanno anche riferito: però sai, può essere che il cane, il proprietario crede molto in questo modo di curare, quindi automaticamente il cane sta bene. Ma allora va bene, io ci sto, perché io sono una che si sposta sull'energia ad alti livelli. Allora io decido di curarti, cane, con l'amore incondizionato mio, ti formulo, ti prendo un'acqua, la purifico, la energizzo, la metto sul fiore di loto, e ti somministro l'acqua tutti i giorni con grande amore, e automaticamente mi dovrebbe guarire. Tentiamo, possiamo anche fare questo, magari.
1: Ma se funziona.
2: Ma se funziona, va bene anche questo. Però insomma, quando i risultati ce li hai quasi immediati, adesso non parliamo proprio di effetto placebo, e questo per dire che insomma non è acqua fresca l'omeopatia. No, se funziona, funziona. Se l'agopuntura ha risultati immediati, ha risultati immediati. Il cane mi arriva strisciando la zampa davanti, dopo magari la prima o seconda seduta piazza la zampa a terra, cioè.
1: Posso farti una domanda,
2: sì,
1: rispetto a questo, visto che hai parlato più volte in più passaggi di animali magari appunto paralizzati?
2: Sì.
1: A che livello puoi arrivare? Nel senso, parliamo anche di un cronico o parliamo di cose recenti?
2: Allora, cronici alle volte è successo. Allora, mi è arrivato una volta un gatto, lì mi ero opposta di curare, perché dopo non vorrei, sai, arrivare a, come dire, a essere troppo accanimento terapeutico, come si dice. E una mia proprietaria credeva molto in me, si vede, e quindi fa arrivare questo gatto che avevo visto in un post su Facebook dall'Albania, non ti dico, distrutto praticamente, era stato investito, era stato buttato per tanto tempo in questo gattile, quindi era pieno di piaghe da decubito, paralizzato completamente il posteriore, magrissimo, pieno di ogni infezione anche sulle gambe. Quindi me lo porta e io gli dico: ma ascolta, dove andiamo, ma cosa posso fare, ti prego, ti prego, ti prego. Lì è stata una delle volte in cui io mi stavo rifiutando di curare l'animale, ho detto: non si può. insistendo, allora ho iniziato a lavorare sulla parte della pelle, ovviamente, perché aveva tante lesioni, e ho iniziato a cercare di recuperare il posteriore, che anche lì non si sa da quanto tempo fosse, poteva essere un mese, poteva essere anche due, però era veramente tanto conciato, e ho iniziato con l'agopuntura. Già due sere dopo la seduta di agopuntura, il gatto, con dei video che poi mi mandano loro, muoveva la coda nel sonno, quindi proprio faceva andare così, come se fosse un riflesso, e dopo un po' di sedute ha fatto un urlo incredibile in ambulatorio. Allora all'inizio si faceva mettere gli aghi dappertutto, tanto praticamente quasi non sentiva, e poi a un certo punto, mi ricordo sempre quella volta, ha fatto un urlo, mi ha schizzato via il gatto, e lì è come se avessi sbloccato il circuito elettrico, come dicevo prima. Io mi sono spaventato, ovviamente, ho detto oddio, adesso cosa gli ho bucato, un organo interno, cioè mi è venuto un colpo, perché sono esperienze anche per me, ovviamente, no? Tutte sono esperienze, e da lì è partito. Quindi il gatto poi ha recuperato le gambe, ha recuperato la vescica, e adesso è un gattone bellissimo, dai, bianco e rosso, sì, che sta molto bene.
0: Che
2: bello. E lì questa è stata una delle storie. Poi ho avuto un cane, probabilmente Chiara mi è in ascolto, gli avevo anche detto intervieni, però non lo so se interverrà, che mi ha portato il suo Whippet, che era da più di un anno, con la gamba che ormai anteriore e sinistra la strisciava, praticamente perso completamente l'utilizzo della gamba anteriore a causa di protrusioni su tutta la colonna vertebrale, che partono dalla colonna fino in fondo. Allora lì sarebbe stato da intervenire a prenderlo tutto secondo la medicina normale. Allora me lo porta e mi dice cosa possiamo fare, mi hanno detto che lei fa agopuntura, fa questo, fa quello, non lo so, gli ho detto, perché è conciato talmente male, ha protrusioni ovunque.
0: Scusami, sì. Per i profani, le protrusioni,
2: allora sì, volevo dire, allora quando abbiamo un'ernia, cioè sulla colonna vertebrale esce, no? C'è l'erniazione, magari la protrusione è un passo prima dell'erniazione, quando c'è l'ernia si blocca completamente, perché va a schiacciare i nervi e quindi chiude completamente, diciamo, lo stimolo nervoso. Quindi se questa ernia è, per dire, nella parte più lombare, perdi l'uso delle gambe, no? E la protrusione è, come dire, un pochino fuori, ancora non comprime completamente, però può erniare da un momento all'altro, e nel punto in cui probabilmente aveva perso la gamba anteriore era già una forma di erniazione, quindi forti dolori, e il cane ormai non strisciava la gamba sempre, tanto che poi si creano lesioni, sì, no? Sì, nella parte dorsale del piede, perché ovviamente è sempre strusciare, devono mettergli le scarpette e quant'altro. E quindi con lei abbiamo iniziato questo percorso in sinergia agopuntura, perché lui si fa fare l'agopuntura fantasticamente, cioè non dice mai niente, poverino, lui basta che gli do ogni tanto un po' di crocchette, si fa fare tutto. Quando entri in ambulatorio un pochino, ovviamente non è che sa che dovrà fare la tortura cinese, però se la fa fare, e i risultati ci sono stati immediatamente, cioè lui praticamente adesso cammina normalmente, ha avuto delle volte un pochino di ritorno indietro, ma leggero, però comunque appoggia la gamba, cammina, si fa le sue belle passeggiate, e anche lì io lo curo con l'omeopatia in sinergia all'agopuntura. Alle volte mi chiedo, ma sta facendo l'agopuntura o sta facendo l'omeopatia? Anche lì la risposta ce l'ho quasi immediata. Allora faccio anch'io delle prove, tipo dico ok, adesso abbandoniamo un attimo l'agopuntura, perché a me poi alla fine mi dispiace un po' mettere su tutti questi aghi, perché mi fanno un po' tenerezza, no? Quindi preferisco anche scegliere una strada che non faccia male al cane, no? Che non dia fastidio perlomeno. Però quando poi la lasciamo anche per un mese e mezzo, torna un po' indietro. Quindi l'omeopatia mantiene disinfiamma comunque la condizione, quindi è importante secondo me quella, ma l'agopuntura almeno in questo caso gli dà una sferzata di energia, se vado a toglierla mi torna un po' indietro.
1: Quindi è importante, sì, anche un po' mantenere anche nel tempo, poi anche una volta, sì, recuperato.
2: Sì, sì, per alcuni casi di cronicità di questo tipo, però non è che con questo significa che con tutti io rivedo il proprietario sempre. No.
1: Però sarebbe una buona idea.
2: Quello sarebbe fantastico, perché parleremo di prevenzione, che è difficile alle volte farla. Il bello è che il proprietario arrivi da me col cane sano, perlomeno che lui pensa di avere il cane sano, che non ha nulla, e inizia. No? Il bello è quando mi arrivano i cani cuccioli, allora lì non li vedo più, perché io già inizio a sistemarli da tutti i punti di vista, soprattutto per l'alimentazione, che è fondamentale quella, perché è la base di tutto, perché siamo quello che mangiamo, quindi se il cane mangia bene difficilmente ha problemi, e quindi io li vedo forse una volta o due volte all'anno per un controllo, ma stanno benone. I cani che arrivano più problematici sono quelli che non sono stati mai miei e sono magari o anziani o che hanno passato veramente di tutto e di più, dalla farmacologia, gli hanno dato il mondo anche per i problemi di dermatite. Adesso ultimamente ho meno dermatiti, anche gli animali che ti arrivano io credo che dipendano anche dal percorso tuo, no? Perché ogni animale che arriva ti sta insegnando. Io ho iniziato, erano tutti dermatite e io parto con problemi di dermatite anch'io, no? Poi a parte il mio incidente sciando, poi ho iniziato ad avere problemi di pelle, orticaria, dermatiti, e questo mi ha insegnato però poi a me di come curarmi con le creme, con la fitoterapia. Quindi il mio percorso personale è sempre poi servito poi anche per il mio lavoro. E quindi la dermatite continuava a arrivarmi come casi clinici, finché ho risolto la mia dermatite e sono arrivati pochi casi di dermatite. E adesso in effetti ho acciacchi di mal di schiena, ma arrivano sempre con i mal di schiena, e quindi dipende, no? Da chi ti arriva, e anche riguarda anche me, non è che riguarda solo il proprietario, no?
1: Questo anche in educazione,
2: è vero.
1: Forse per tutti i settori un po' professionali,
2: è bello.
1: Attento.
2: Sì, devi stare attento anche a questo, sì. Capire.
1: Cioè, arriva sempre quello che un pochino devi lavorare anche tu su di te, no?
2: Bisogna sempre ascoltarsi tutti quanti.
0: Esatto. E allora Flavia, qui dobbiamo andare spediti perché il tempo corre e arrivano domande tra le tue esperienze personali molto molto interessanti. Qui dobbiamo ricordarci anche di finire il discorso dei cinque elementi. Quindi adesso andiamo un po' più veloci. Rispondiamo un attimo al paio di messaggi che sono arrivati. Uno da Mara che ci scrive: buongiorno a tutti e complimenti per l'argomento trattato, molto interessante. Volevo chiedere, di solito quante sedute di agopuntura servono per vedere un miglioramento?
2: Allora, io dico che almeno un ciclo di 10 sedute ci vuole. Poi anche lì dipende da che cosa c'è, perché ovviamente è tutto molto soggettivo. Le prime sedute di solito le faccio fare settimanalmente, almeno una volta alla settimana, perché è come dire, devi ricordare al corpo quello che stiamo facendo, non puoi venirmi una volta al mese, ovvio. E sarebbe l'ideale due volte a settimana, ma insomma è difficile vederci magari due volte a settimana. E dopo, in base al miglioramento che inizio a vedere, magari le sposto ogni due settimane per fare almeno un ciclo di 10. Questo sarebbe, diciamo, importante fare.
0: Ok.
2: Anche al di là del miglioramento, concludere almeno il ciclo con 10.
0: Ok.
2: Se l'animale lo accetta, perché alle volte magari lo concludo anche con 8, perché quando inizia a stare bene non vuole più farsi fare l'agopuntura, ovviamente, sì. Perché dice vabbè, adesso basta con questa tortura, no?
0: Esatto.
2: E allora magari sospendo 8.
0: Ok. Allora, poi Claudia Buratto ci scrive: scusate, come si chiama la veterinaria? Ripeto.
2: Flavia Bellorini.
0: Flavia Bellorini, la dottoressa Flavia,
2: sì.
0: Bellorini. E invece poi c'è Fabio che ci scrive: buongiorno, io avevo un cagnetto che aveva attacchi epilettici, l'agopuntura può essere efficace?
2: Certo, assolutamente sì, anche
0: ovviamente
2: questo.
0: Come dicevi prima,
2: per portare un equilibrio, sì, probabilmente al fegato. Lì bisognerebbe fare delle indagini, magari anche, comunque cerco sempre un po' di diagnostica, ovviamente, se c'è la possibilità, no? Quindi degli esami base almeno del sangue. Se vedi che molto probabilmente ci sono delle transaminasi epatiche alte, quindi dei valori del fegato un po' sballati, già abbastanza abbiamo una risposta che ci può essere un collegamento. Ma di certo non inizierò mai delle sedute di agopuntura se non vado a sistemare con dei fitoterapici, con un'omeopatia al fegato, aiutandolo a depurarsi, e in primis l'alimentazione. Cioè, da me non passa cliente in cui l'alimentazione non viene riguardata. Io chiedo proprio alla prima visita: portami quello che sta mangiando il tuo cane. Per me è fondamentale, perché se io faccio l'agopuntura e il cane continua a mangiare qualcosa che non...
0: Il frolic.
2: E cosa serve? Cioè, non serve a niente, no? Magari anche può essere un buon casalingo, però non è appropriato per lui, perché comunque la medicina cinese, quando parleremo di nutrizione, ti spiega anche che ogni cibo, ogni carne, ogni forma di verdura, cioè tutto è collegato anche al tipo di animale. Io poi testo tutto con la kinesiologia, perché comunque testo. Però poi, se volessimo vedere, c'è un riscontro anche sulla tipologia di animale che richiama un cibo piuttosto che un altro, o per la sua patologia stessa. Ad esempio, se io ho una patologia di calore, no? Può essere anche una dermatite brucianti, no? Che sulla pelle, perché le dermatiti si differenziano in mille, no? C'è l'umida, c'è la secca e c'è quella che comunque è secca ma anche brucia, no? Con il rossore forte. Metto la mano, appoggio distanziandomi di poco, senti un calore che viene fuori. Non potrò di certo nutrirlo con una carne riscaldante, manzo, capito? Quindi un manzo oppure anche
0: un trippa,
2: sì, però comunque carni, magari non so, il bisonte oppure anche come si dice, anche l'agnello, cioè sono carni che riscaldano. Io dovrò nutrirlo con qualcosa che rinfresca. Che cos'è che rinfresca? Il pesce, ad esempio, pesce bianco è una carne rinfrescante, oppure ad esempio ho delle dermatiti tipo umide, quindi quello mi fa pensare al movimento terra, quindi l'umidità è della terra, e allora devo guardare gli alimenti della terra, quindi ad esempio alimenti dolci, e quindi andiamo. Vabbè, sì, poi insomma di tutto questo poi cose, ne parleremo quando faremo la nutrizione,
0: ne parleremo,
2: ecco,
0: più approfonditamente in un'altra puntata.
2: Sì.
0: Intanto ci dedichiamo ai 5 elementi e appunto siamo arrivati all'elemento terra dopo il
2: terra,
0: fuoco,
2: sì,
0: che appunto hai appena citato.
2: Sì.
0: Quindi parlaci un po',
2: sì,
0: di questo elemento.
2: Allora, la terra come organi abbiamo dentro lo stomaco e la milza. Il colore giallo ti ricorda comunque, allora, come anche forse non avevo detto degli altri, però siamo come periodo anche stagionale, perché dopo ci si differenziano anche per le stagioni a fine estate. Diciamo che come carattere, no? Come cane terra, che cosa possiamo avere? Allora, un cane che come la terra tende alla centralità, stare sempre un po' al centro dell'attenzione, e sono quasi sempre tutti molossoidi, cane terra, fai conto, molossoidi, però non magari il boxer che è un po' più energetico fuoco, ma potrebbero essere tipo un carlino, che tendono poi ad avere molta fame se vanno in squilibrio e a perdere la dimensione, quindi diventare molto grossi, cicciotti, e hanno sempre fame. Questo è sicuramente la terra. Che cos'è che fa cambiare la dimensione del corpo? La milza, quindi una milza che non è in equilibrio. La milza, se non è in equilibrio, ti fa cambiare la dimensione, cioè o ti fa dimagrire, ma quasi sempre in questi cani fa ingrassare, oppure ti fa cambiare la posizione di organi. Quindi ad esempio una milza che ha un squilibrio può causare ad esempio un prolasso uterino o cambiamenti proprio di posizione degli organi stessi. E poi c'è lo stomaco, quindi sono cani che molto

0: Però se non li porti a sempre nello squilibrio, tendono a non camminare più, essere molto pantaloni, sai, proprio.
1: Possono c'entrare i guardiani, cani, non
0: No, no, no,
1: c'entrano, no.
0: no, no, no, no, no. Il guardiano è più un cane da lavoro, no? Quindi deve compiere il suo
1: Comunque.
0: dovere. Allora lì siamo nel metallo, dopo arriviamo.
1: Ecco, ci arriviamo.
0: Allora, nel metallo il cane è tipo un border collie. Anche se c'è l'attività del fuoco del border collie, però se è un border collie, io ad esempio ho il border collie che è in equilibrio, non lo fai impazzire sempre con queste palline, perché poi il problema è anche il proprietario che gli dà sempre troppi stimoli e loro hanno bisogno di compiti, cioè loro devono fare qualcosa perché sennò si annoiano e sono cani che eseguono tutto alla perfezione. Questo è il border collie, ma come possono essere cani, razze simili, no, al border collie, cioè gli devi dare qualcosa da fare e loro ti vogliono far vedere quanto sono bravo, ti farò esattamente come tu mi hai detto. Se tu non li fai lavorare, quindi esempio border collie per me nasce facendogli fare sheepdog. Io il mio ad esempio lo portavo a fare sheepdog quando era piccolino, era un po' cercava di inseguire al cancello le moto che passavano, il postino. Da quando io l'ho portato a fare sheepdog, questa cosa lui l'ha smessa perché ha avuto l'equilibrio delle sue energie. Io, ad esempio, un border collie non l'avrei mai portato a fare tutti i salti e tutte queste cose perché sì, è bellissimo vederli perché loro imparano subito, sono intelligentissimi, però gli dai, come dire, uno stimolo che non è per la sua natura è il gregge. Guardarti, lo sguardo e capire, comprenderti. Io infatti quando lo facevo non ci capivo niente, perché io non sono nata pecoraia, ma lui era bravissimo e mi insegnava come dire mandale di là, mandale di qua e mi spiegava tutto lui, era bellissimo a vedere e lui è cambiato completamente, quindi io sinceramente consiglio veramente vivamente chi ha un border collie di portarlo a fare sheepdog. E
1: Diciamo
0: comunque
1: a monte, consigliamo di scegliere una razza che sia in
0: sì,
1: linea
0: ecco,
1: con il proprio stile di vita.
0: quello
1: Quindi partiamo
0: sicuramente.
1: ancora
0: Quello
1: prima.
0: è un consiglio
2: sicuramente.
0: che
2: diamo sempre e per
0: Eh
2: sempre.
0: sì, quello sicuramente. E quindi nel metallo cosa abbiamo? Allora, come organi c'è.
2: Scusa, scusa un
0: Cioè,
2: secondo, Flavia, ti interrompo perché sono arrivate un paio di domande e una si collega a questa cosa che hai appena detto della voracità, no? E c'è Andrea Sceriffo che chiede: queste informazioni valgono anche per i gatti? Ne ho uno che quando mangia
0: sì.
2: aspira al cibo.
0: Certo, sì, gatti, cani,
2: Sì.
0: uomo, siamo tutti lì, insomma,
2: Sì,
0: anche
2: sono
0: uomini e persone che
2: informazioni
0: mangiano
2: universali
0: sempre,
2: queste
0: che
2: che
0: hanno sempre
2: stiamo
0: bisogno di
2: dando.
0: mangiare, tendono comunque a aumentare di peso, dovrebbero guardare lo
2: Lo
0: stomaco come va. Certo,
2: stomaco, certo. E invece Barbara ci chiede: c'è un collegamento tra FIV e tumore renale nei gatti? Purtroppo mi è morto un gatto trovatello dopo 5 anni che era qui da me e che si è aggravato con i problemi renali a dicembre 2025.
0: Allora,
1: il
0: FIV,
1: 90% dei problemi dei gatti
0: sì,
1: sono quelli renali, no?
0: sì. Allora, tanti
1: Tanti.
0: sì, ma perché stiamo dando un'alimentazione scorretta al proprio gatto, sempre lì. Cioè, il gatto è un animale che dovrebbe mangiare umido e diamo secco. Quindi capisci che è un animale che beve poco, perché beve poco e se gli fornisci poi crocchette anche di un po' scarse di qualità, quasi sempre cadiamo un po' nelle problematiche renali. Quindi di per sé il gatto, insomma, è un carnivoro stretto, mentre il cane è comunque un onnivoro, il gatto non può mangiare frutta e verdura, no? E quindi tende comunque a in natura essere molto più vicino alla natura stessa del carnivoro, quindi predare la preda, aprirla, mangiarsela e mangiarla interiore. Quindi bisognerebbe proporre, io dico sempre, un po' più umido, ecco, se proprio non dico il casalingo, ma almeno l'umido. E magari lasciare lì un po' di crocchette perché ai gatti piace mangiare un pochino, andare, tornare e spizzicare un po', no? Però la razione giornaliera dovrebbe essere soprattutto umida. Questo è perché poi il rene va molto probabilmente in sofferenza. Ma il rene poi appartiene al movimento acqua, quindi anche lì siamo, come dire, in una tipologia anche di gatto che magari tende ad essere, come dire, un po' più pauroso. Quindi se è pauroso può essere che potrebbe sviluppare più problematiche renali, perché al movimento acqua appartiene come diciamo, emozione la paura.
2: Ok, però prima, perché ti vedo lanciata sull'argomento acqua adesso.
0: Però ci siamo persi il metallo. Ci siamo perché mi ha fatto delle domande e io poi vado avanti.
2: Sì, no, vabbè, comunque metallo abbiamo invece risolto questa
0: abbiamo come organi i polmoni.

0: colon, abbiamo come organi il grosso intestino, e poi abbiamo anche la pelle. Quindi, ad esempio, quando mi arrivano cani che hanno problemi di pelle, quasi sempre chiedo, o gatti, quando era piccolo ha avuto problemi di asma, ad esempio il gatto asma felino è molto frequente, ha avuto problemi respiratori, dopo i primi vaccini è stato male, e quindi capisco che c'è subito un collegamento con questo movimento e che i problemi di pelle sono collegati a un problema di polmone. Perché? Perché quando io parlo di polmone e parlo di pelle, e sto parlando che siamo su un livello energetico molto simile, cioè quando abbiamo problemi di pelle molte volte può esserci anche un problema ai polmoni o viceversa, cioè magari in una fase della nostra vita abbiamo problemi di pelle e poi possiamo aver avuto problemi anche di polmone, quindi bisogna riguardare un po' l'organo che gli fa specchio all'organo stesso, ok? E quindi abbiamo, e poi ecco, in primis dobbiamo guardare l'intestino, perché se io ho problemi di pelle, questo grosso intestino, non tanto il piccolo, ma il grosso intestino che infatti appartiene a questo movimento, è la parte più grande. Che cos'è? Che come va? Come faccio le feci? Come sono le cacche? Io chiedo sempre queste cacche. Come vanno? Ha parassiti? Ha giardia? La giardia, tanti non sanno ancora dell'esistenza della giardia, è importantissimo cercarla, perché la giardia abbassa le difese immunitarie, quindi non è un parassita, è un protozoo, si trova facendo un esame che comunque è una PCR, un esame molto veloce, ma capire se c'è giardia ci permette anche di evitare come dire, le forme di intolleranze che poi si creeranno, perché se la giardia rimane lì sempre nell'ambiente intestinale causa, come dire, una disbiosi intestinale, una forma di intolleranza, il cane poi tu gli devi mangiare determinate cose, sta male. Quindi e poi magari sta male prima con le feci, poi cosa facciamo? Diamo ovviamente qualcosa che blocca, no? Perché ovviamente vai in giro, sì, col cane che ti fa tutti i marciapiedi, è poco carino, allora sì, gli diamo il bel farmaco che blocca tutto, e l'energia che doveva uscire di lì perché ti diceva guarda che io intestino non è che sto tanto bene, curami, io blocco, metto un bel tappo, e allora l'energia dove va si sposta da un'altra parte, dove va esce verso l'esterno pelle, e va sulla pelle, e poi iniziano le problematiche di pelle che poi sono infinite, perché può essere appunto dermatite secche, dermatite umide, dermatiti rosse,
1: atopiche
0: vuol dire tutto e niente, vuol dire tutto e niente, quando uno non ci sa dare spiegazione ti dice dermatite atopica,
1: okay,
0: è così, si è a posto, come a me quando avevo male dappertutto mi dicevano forse è nel tuo cervello il dolore, è psicosomatico, quando ti dicono psicosomatico,
1: esatto,
0: bellissimo, quindi cosa faccio? Metti la ciambella sotto il sedere quando vai all'università, esatto. Ho male a mettere il laccettino del costume qua dietro alla cervicale, cambia costume, modello, capito? Queste erano le belle parole che mi davano, e uno si butta giù dal terrazzo e dice vabbè, grazie. E quindi un po' la stessa cosa, cioè se io
1: non ci sia soluzione quando
0: no,
1: ti
0: non
1: dicono
0: c'è soluzione,
1: così,
0: allora è brutto,
1: la soluzione c'è, come basta però essere un
2: trovare
1: po' più
2: professionali giusto.
1: Esatto,
0: e avere io dico chiedersi un po' i perché, neanche tanto trovare, perché dopo viene di conseguenza trovare magari la strada giusta, che non è detto magari un professionista, posso essere anche io stesso, però io dico sempre che chiedersi perché nella vita ci serve veramente tanto, la gente vive senza chiedersi mai il perché di tutto, questo ti porta poco lontano secondo me,
1: oppure si rallenti di molto il tuo percorso evolutivo, perché comunque non è che finisce tutto con una sola incarnazione,
0: per chi crede, anche in questo, perché stiamo parlando, insomma,
1: comunque allora il tempo qui scorre veloce e siamo arrivati, comunque ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati quindi dopo il metallo
0: all'acqua,
1: al quinto ed ultimo elemento.
0: Qui abbiamo il rene, come dicevo prima, la vescica, come altre parti del corpo ci sono le ossa, quindi magari tumori ossei bisognerebbe un po' capire. Come tipologia di cane, abbiamo cani che sono come dei cani che sono molto riflessivi, molto, io direi anche di una sfera energetica particolare, anche molto sensibili, che però fai fatica a capirli, a comprendere.
1: introspettivi.
0: Sì, sì, sì, sono quei cani che non è che ti fanno capire molto, però alla fine ti comunicano magari in modi che è difficile, insomma, comprenderli. Possono essere, ad esempio, come tipologia di cane, ad esempio anche un San Bernardo lo definiscono nel movimento acqua. Io penso anche a tanti cani, come anche l'Asia, come si dice, come i cani quelli tibetani, no? Che hanno un po' quella, sì, che sono anche difficili da interpretare con le espressioni, come si muovono, cioè non muovono tanto la coda, quando li guardi non capisci cosa stanno provando. Ecco, quello è sempre il movimento acqua. E lì c'è l'energia del rene, che è un'energia comunque molto importante per tutti i corpi, quindi tendenzialmente tendono ad avere delle insufficienze renali, e c'è anche la vescica comunque, quindi problemi di calcoli vescicali e quant'altro, e poi c'è le ossa, quindi quando ci sono problematiche di ossa, magari, che ne so, un cane che nasce, un gatto che nasce con malformazioni ossee, magari deviazioni delle ossa, magari carpo, no? Nelle zampe anteriori. Allora già subito forse vai a pensare a un'energia bassa del rene, perché poi l'energia viene trasmessa dai genitori, ovviamente, no? Quindi c'è una parte di energia che per la medicina cinese si definisce appunto qi, che viene trasmessa dal pacchetto
1: ereditario,
0: no? Ereditario, ma c'è anche un'energia non ereditaria, che è, diciamo, quella innata tua, che ti permette di comunque portare quello zainetto sulle spalle, che magari alla fine compensa un po' anche l'energia trasmessa dai genitori, no? E poi nella vita ovviamente uno può nascere anche con un'energia altissima, e poi magari, penso nel caso dei cani, mangiare molto male, fare una vita brutta, poverino, va a consumare molto più velocemente la sua energia di quello magari che nasce anche, come ho casi di cani che mi hanno seguito quasi da subito con problematiche veramente di gravi, neurologiche, di problemi proprio di malformazioni anche del cranio. Un cane, Miguel, che veramente lui è un miracolo vivente. L'hanno portato perché è stato operato per una malformazione cranica, è un chihuahua lui, e i chihuahua alle volte nascono con una scatola cranica che non è completamente chiusa, quindi dietro nella parte, diciamo, posteriore non era chiuso completamente, c'era una fuoriuscita di midollo, quindi immaginati. Allora chi l'ha operato, bravissimo, ha fatto un intervento, ha messo una sorta di sono delle placche per chiudere la scatola cranica, però quando loro sono arrivate da me, e ti parlo che veramente tanti anni, più di 10 anni che loro mi seguono, e lui era pieno di farmaci, perché comunque dovevi convivere con un dolore cronico costante, per quanto gli ha permesso di vivere, ma avere una placca nella testa, allora quando cambiava il tempo, quando succedevano cambiamenti anche solo meteorologici, umidità, doveva prendere di tutto e di più, e lì con l'agopuntura e con l'omeopatia abbiamo iniziato a curarlo in modo naturale, è ancora vivo. Però adesso questo, mi sono persa il filo perché sono arrivata da lui, aveva dei problemi appunto di...
1: Sì, perché eri di reni, immagino.
0: Ecco,
1: perché
0: sì, era già una malformazione, quindi probabilmente di ossa, quindi vuol dire che lui era nato già con un carico energetico basso ereditato dai genitori, quindi con un problematico renale. Infatti cosa succede? Che per quanto riguarda il suo caso clinico, cioè per cui mi è stato portato, si tiene a bada abbastanza la situazione. Alle volte ha un po' di mancamenti, magari perde un po' giù la testa, però ha fatto la vita molto bene, però ha poi iniziato ad avere problematiche renali e problematiche di cuore, capito? Quindi, come dire, alla fine siamo ricaduti un po' sull'origine, no, dell'energia bassa che aveva questo cane. E poi diciamo che se il cane non è, diciamo, ascoltato, anche in questo caso tendono alla paura. Quindi i cani molto paurosi sono cani della tipologia acqua. Alle volte questa paura può portare il cane però anche a mordere, quindi i cani che mordono sono di solito quelli che appartengono al fegato, come avevo detto prima, però bisogna fare attenzione perché potrebbe essere anche un'acqua quando non ti comunica, cioè il cane che morde ti comunica, cioè anche che comunica soprattutto agli altri cani, ringhia, ti fa vedere che non è d'accordo e poi magari ti morde pure, se non hai capito, quello è fegato, cioè legno. Se invece non mi comunica nulla, perché ho detto che sono cani un po' introspettivi, no?
1: Subito,
0: e poi ti morde e tu dici: ma che cavolo, mi hai morso. Ma capita anche magari in ambulatorio, devo stare attento, che tu non ti aspettavi minimamente. Per la paura loro poveri mordono, perché non hanno in equilibrio la loro energia,
1: si saltano,
0: capisci?
1: I segnali preliminari, gli avvertimenti,
0: e quindi c'è tutto uno squilibrio dietro da andare a comprendere, no? Che mordono magari solo per paura.
3: Allora, tiriamo un po' le fila, perché siamo proprio in dirittura d'arrivo. Per chi ci sta ascoltando e sente questi elementi, l'acqua, il terra, il fuoco, magari fa un po' a fatica a mettere insieme, no? Perché è comunque molto complesso tanto, questo argomento. È per dire che tutti, cerco io di farlo, correggimi.
0: Sì.
3: Ogni sintomo, piuttosto che organo, è in qualche modo collegato a qualcos'altro, ma poi di fatto tutto è collegato a tutto.
0: Brava, bravissima.
3: In cui c'è uno squilibrio da una parte, ovviamente
0: il corpo,
3: da qualche altra parte va a compensare.
0: Bravissima, sì.
3: Quindi è per farsi, come dire, un quadro, di andare a vedere, appunto, piuttosto che il fegato è collegato sì o no alla milza, ma che appunto poi tutto va rimesso un po'.
0: Sì, perché il corpo è una macchina perfetta, quindi lui cerca comunque in qualche modo di riequilibrarsi, capisci? Quindi anche se c'è una stasi energetica, lui cerca di ricompensare con altri modi, no? Con altri mezzi, con altri organi. Quindi alle volte, cioè, è facile quando si interviene subito, è facile. Quando siamo su una cronicità di anni e anni, soprattutto anche di farmacologia pesante che ha soppresso il dolore e anche il sintomo per tanto tempo, è difficile capire innanzitutto chi abbiamo di fronte. Perché è come dire che come se è camuffato, no? Come se mettesse tante maschere. Quindi bisogna ripulirlo, io dico. Quindi cambiare alimentazione, fare delle purificazioni dell'intestino, E poi cambiano. Magari il proprietario dice: ma sai che io, cioè, non lo conoscevo, cioè, adesso magari è anziano, fa quello che non faceva quando era piccolo, gioca con la pallina, sta in mezzo alle persone, non ringhia più, non è più lui. Io non l'ho mai... mi sto ritrovando un cane nuovo che magari l'ho avuto per anni e non è mai stato così, perché siamo ritornati alla sua origine, capisci? Cos'era veramente lui.
3: Quindi in base alla caratteristica anche che rappresenta, appunto, che è collegata in qualche modo a questo elemento di cui tu parli, posso andare a capire che magari non manifesta un sintomo, ma lì sotto potrebbe esserci comunque qualcosa che sta iniziando, e quindi è interessante andare
0: a scavare un attimino
3: a scavare
0: alla base, come dicevo prima, dell'iceberg, no?
3: Che il sintomo questo prima che arrivino magari dei sintomi invece
0: un po' più importanti. Assolutamente sì.
1: Bene, allora siamo quasi in dirittura d'arrivo, mancano pochi minuti.
3: Quindi lasciamo tutti i contatti.
1: Sì,
3: diciamo dove può trovare.
1: Sì, lasciamo i contatti, ma soprattutto comunque diciamo che non sarà una puntata singola questa con la dottoressa Flavia Bellorini, ma ci saranno altre due trasmissioni, quindi venerdì, fra due settimane, venerdì 21 e venerdì 4 settembre. E intanto vi dico il tema della prossima puntata, che sarà appunto sarà relativo a quello che aveva anche già chiesto l'ospite di prima, la Sonia, e appunto tratteremo del sintomo come un messaggio, cioè leggere il corpo dell'animale. E appunto il focus di questa puntata sarà l'osservazione, quindi venerdì 21 agosto parleremo di questo. Quindi intanto, se vuoi dare i tuoi contatti, Flavia.
0: Sì, allora io sono a Torreglia, all'ambulatorio Torreglia, in via Leonardo da Vinci numero 10, ambulatorio Animal Life, e il mio numero di cellulare è 333 36 88 954.
1: Bene, perfetto.
3: Tutto lo troverete poi nel canale Telegram pubblicato, compresa la registrazione della puntata, se qualcuno avesse perso l'inizio.
1: O se magari qualcuno volesse riascoltarsela perché l'ha trovata interessantissima e vuole tirarsi fuori degli spunti che magari gli risuonano meglio per capire il proprio animale, ecco, lo trova appunto
3: nel canale Telegram Canima Vera, dove trovate tutti i contatti poi della veterinaria che verranno pubblicati, compresa appunto le registrazioni poi di tutte le puntate.
1: Esattamente. Bene, grazie mille Flavia.
0: Grazie a voi, grazie veramente di avermi invitata.
1: Appunto, allora vi ricordo, vi ripeto che appunto ci risentiamo sempre con Flavia venerdì 21 agosto dalle 8 alle 10. Buona giornata a tutti!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi. L'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata informa. Oggi è venerdì 7 agosto, sono le 10:09 e mi accingo a cominciare con le informazioni su questa settimana, su questa specie di rassegna stampa settimanale. Ma prima di cominciare, volevo così fare una piccola chiosa, una nota sulla trasmissione precedente che ho ascoltato in macchina venendo qui. E visto che si parlava di omeopatia unicista, che è insomma la mia materia, visto che per 30 anni sono stato docente di omeopatia unicista alla scuola di Verona, e quindi volevo, ecco, fare delle precisazioni, ecco, niente di scorretto è stato detto dalla veterinaria che era ospite nella trasmissione precedente, però comunque mi sento di perfezionare, ecco, quello che lei ha detto. Per esempio, non si può parlare di danni che può creare un rimedio omeopatico. Può creare tutt'al più, ecco, dei sintomi provvisori, cioè finché viene usato un rimedio tra virgolette sbagliato sull'animale, sull'essere vivente, perché ovviamente agisce su tutti gli esseri viventi l'omeopatia, compresi i vegetali, si sta sviluppando anche l'agro-omeopatia, di cui vi ho già parlato qualche anno fa, magari ci tornerò perché sta avendo degli sviluppi inaspettati anche questa disciplina, l'agro-omeopatia. Quindi non si può parlare di veri e propri danni, ma un rimedio, ecco, quando la persona risuona con questo, con il rimedio omeopatico, la risonanza, ne parliamo spesso con Maurizio Castellini, che è stato il fondatore della scuola di medicina omeopatica di Verona. Tanti anni fa, sentite che spesso parla di risonanza, no? Quindi quando l'essere vivente entra in risonanza con un rimedio omeopatico, inizia a muoversi qualcosa dentro l'organismo di questo essere vivente. E se non è perfettamente risonante, quindi se non è il similimum, come viene chiamato il rimedio unico esattamente adatto a quella persona, a quell'essere vivente, se non è perfettamente adatto, può dare dei sintomi che possono essere anche fastidiosi, ecco, diciamo così, ma non danni. Perché parlare di danni sembra che ci sia una lesione, sembra che ci sia qualcosa che dura nel tempo. In realtà, quando si sospende la somministrazione del rimedio omeopatico, torna tutto come prima. Magari a volte si impiega un po' di più, a volte un po' di meno, a tornare come prima. Ma se si seguono le istruzioni date dal grande Christian Samuel Hahnemann, il medico tedesco, due secoli fa, nell'ultima edizione, la sesta edizione dell'Organon, che è la Bibbia dell'omeopatia, il manuale dell'omeopatia classica, se si seguono queste istruzioni, andrebbe utilizzata una LM, una 50 millesimale. In questo caso queste potenze sono molto delicate, pur andando molto in profondità, e questi aggravamenti, questi sintomi durano di solito pochi giorni. Quindi ecco, non diventa un problema, ecco, anche se si sbaglia il rimedio. Poi altra cosa che mi sento di dire: l'omeopatia unicista non è così difficile come può sembrare. Certo, se uno fa si ferma all'inizio, sembra una cosa impossibile, difficilissima, ma procedendo e facendo esperienza ci si rende conto che anche se non viene scelto il rimedio perfetto, comunque il rimedio similare, un rimedio che ha una parziale risonanza, magari dopo qualche fastidio iniziale, che appunto viene interpretato come l'aggravamento omeopatico oppure, come è stato detto, un danno, in realtà poi segue, insistendo un po', e se i sintomi non sono così fastidiosi, insistendo, c'è comunque un miglioramento. Quindi l'omeopatia è clemente, noi diciamo, noi appunto vecchi omeopati unicisti, è clemente, è buona con i medici omeopati, e quindi anche se sbagliano, anche se non sono perfetti nella prescrizione, comunque se ci vanno vicino, e quindi se viene somministrato un rimedio similare, quindi abbastanza simile al paziente, agisce lo stesso, dà comunque dei benefici. E utilizzando una 50 millesimale è molto difficile che ci siano disturbi, che ci siano aggravamenti, tra virgolette. Ecco, naturalmente sarebbe molto da dire ancora, perché la risonanza richiede delle spiegazioni, richiederebbe spiegazioni che spaziano verso la fisica quantistica, no? O medicina quantistica. E di cui abbiamo già fatto cenno anche con Maurizio Castellini, che è un po' tra i più esperti sull'argomento della risonanza e della medicina quantistica. Bene, questo mi sentivo di dire, e ora purtroppo devo dare una triste notizia, perché è morta Cinzia Agostini. Aveva solo 60 anni e alcuni la ricorderanno perché è stata anche una conduttrice, una speaker di Radio Gamma 5, mi sembra fino al 2021 circa, e poi per la sua malattia, aveva un tumore purtroppo, ha dovuto smettere le sue trasmissioni. Ecco, per chi la conosceva, o anche per chi insomma è qui in zona e volesse darle l'ultimo saluto, domani sabato 8 agosto alle 9:30 si celebrerà il funerale nella chiesa di Reschigliano, che è qui vicino a Campodarsego, dove abitava. Lei era di Reschigliano. E, ecco, ora vi do il consueto numero per interagire con me, che è il 334 7102 672. E poi, come sapete, c'è stata un'altra morte, però insomma ben diversa all'età, perché Francesco Guccini aveva 85-86 anni. E quindi, ecco, in suo ricordo ci sentiamo una sua celebre canzone, che qua non viene fuori, che spesso viene attribuita ai nomadi, Dio è morto, ma in realtà è stato Francesco Guccini a interpretarla. No, interpretarla, a creare questa canzone. Quindi, allora, vediamo se si decide il programma ad aprirsi. Ok. E quindi sentiamo Dio è morto con la voce di Francesco Guccini. E sembrerebbe una canzone pessimista, no? Cioè, Dio è morto, un titolo così, ma poi, ecco, Guccini dice è risorto, quindi c'è la speranza, c'è una positività di fondo. Ecco, mi è sempre piaciuta questa canzone, l'ho sentita soprattutto, l'abbiamo sentita interpretata dai Nomadi, che l'hanno resa famosa, però ecco, è sua, di Guccini.
2: Ho visto

Ecco, vorrei leggere almeno l'ultima strofa di questa canzone, che, perché tutta la prima parte, ma no, dai, leggiamola tutta, va. Allora, ho visto la gente della mia età andare via, lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano, nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino sono bagnate, sì, infatti lui era un grande bevitore di vino, tra parentesi, lungo le strade da pastiglie trasformate, era il periodo delle pastiglie di LSD, di varie altre droghe. Gli anni 60, dentro le nuvole di fumo del mondo fatto di città, essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà. E un Dio che è morto ai bordi delle strade, nelle auto prese a rate, nei miti dell'estate. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso hanno mascherato con la fede, nei miti eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto. E un Dio che è morto nei campi di sterminio, coi miti della razza, con gli odi di partito. E poi, ecco, cambia registro, Guccini, e scrive: Ma penso che questa mia generazione è preparata ad un mondo nuovo e ad una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, ad una rivolta senza armi. Perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo, Dio è risorto. In ciò che noi vogliamo, Dio è risorto. Nel mondo che faremo, Dio è risorto. Che fa rima con morto. Ecco, bravo Francesco Guccini, anche se purtroppo negli ultimi anni della pandemenza, si è schierato dalla parte dei vaccinisti, purtroppo, e quindi probabilmente si è anche vaccinato per il Covid e probabilmente ciò ha accelerato la sua dipartita, vabbè, che ormai insomma era abbastanza anziano, ma chissà, forse se rimaneva così senza quelle schifezze iniettate in corpo, magari sopravviveva qualche anno in più. Chissà, non potremo mai saperlo, però insomma è una sensazione e anche una probabilità. Bene. Allora, proseguo con il leggere le iniziative della radio, magari con una musica di sottofondo, e sentiamoci Shantam, questo cantautore veronese, un amico anche di Maurizio Castellini. Per esempio, ecco, sentiamoci White Flower, fiori bianchi, una delle sue più canzoni musiche, delle sue musiche più famose.

Ecco, Chantam è un nome d'arte, ma lui si chiama Stefano Crespin e, come vi avevo già detto la settimana scorsa, lui lo potete incontrare ogni domenica o quasi, insomma, a Caorle. La prossima è il 18, 19, 20 settembre a Caorle. Suona, mi sembra, in una chiesetta e anche in un agriturismo. Per saperne di più, chi magari fosse in quel periodo a Caorle o insomma abita lì vicino, merita la sua musica. Ecco, lui scrive: il suono e la voce sono la via di connessione al sacro, al mistero che custodisce la nostra essenza, la via del suono creatore, suonestesia. Quindi, per chi vuole saperne di più o insomma informarsi per andarci a Caorle, c'è il suo numero per le prenotazioni, che è il 335 742 0911. Ripeto, 335 742 0911. Bene, ricordiamo sempre che la radio da quest'anno può accettare il vostro 5 per 1000 della dichiarazione dei redditi. Il codice fiscale da scrivere sulla dichiarazione è il seguente: 0159 8090 288.

oppure altre forme di sostentamento della radio, di sostegno anzi della radio, le trovate sul sito radiogamma5.it. Quindi trovate il conto corrente postale, l'IBAN per un bonifico, magari permanente, e ricordate sempre che la radio può accettare anche un lascito testamentario. Perché no? E proseguono i film a Cine Gamma 5. Bello sto nome, Cine Gamma 5. E il prossimo film, che è martedì, sono sempre di martedì sera, no? Le proiezioni alle 21:30. Il prossimo film è Una tomba per le lucciole. E leggo questa bella descrizione del film. Giappone, 21 settembre 1945, alla stazione di Kobe il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi: i bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni della bomba atomica, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. E Seita, questo 14enne, e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Un po' triste, però storico, insomma, storia vera. Martedì prossimo, Una tomba per le lucciole, qui in sede radio.

E poi, come sapete, come sentite dalla pubblicità, sabato 15 agosto si può andare tutti in Malga, in località Lobbia, al fresco. E per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988. Ma chi vuole mangiare la grigliata deve prenotarla prima, entro il lunedì 10 di agosto, portando i soldi qui in sede radio a uno degli organizzatori.

Altro appuntamento è sabato 29 agosto, una cena, la cena del cinquantesimo, perché c'è stato il pranzo, ovviamente a febbraio, e adesso c'è la cena. Quindi alle ore 20 al Casolare di Castelmigno di Resana. Prenotazioni, chiamare Ettore, che si è preso carico delle prenotazioni, al 348 857 3609. Ripeto, numero di Ettore, 348 857 3609. Per il menu andate su radiogamma5.it.

E poi c'è un'offerta di lavoro, un'azienda del settore edile e della progettazione e realizzazione di arredi su misura apre una nuova falegnameria a Maserà di Padova e cerca personale da inserire in questo reparto. Quindi cerca un falegname con esperienza, però, e quindi che sappia maneggiare macchinari per la lavorazione del legno, come gli squadratici, bordatrici, carteggiatrici, tutti finiscono per trici. Impianti CNC, boh, non so cosa siano, ottime capacità di lettura del disegno tecnico, e anche un falegname operaio, più semplicemente, che sappia assemblare mobili e arredo in generale. Per le candidature rivolgersi a Sonia al 392 528 50 66, ripeto 392 528 50 66.

campagna, un'altra difesa è possibile. Servono 50.000 firme per portare questo testo di legge al Parlamento entro il 15 settembre. Per firmare anche online andate su difesacivilenonviolenta.org.

Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Tutte le informazioni e prenotazioni e la modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Basta scrivere Comune di Campodarsego oppure Ufficio Ambiente, telefono 049 92 99 845.

Allora leggo un po' di messaggi. Andrea, sceriffo da Verona, è stato il primo a scrivermi questa mattina. Ma buongiorno, stupendo dottor Gennaro. Esagerato, Andrea. Buonissima trasmissione in nostra sintonia. E poi, Doc, ci vai alla cena? Il menù vegetariano mi sembra molto gustoso. Del resto, il pasticcio, sempre vegetariano, che c'era al pranzo era veramente molto buono. Fammi sapere che ci teniamo i posti vicini. Va bene, ti farò sapere, Andrea. Ancora non lo so. È probabile comunque.

Ecco, ciao Max 58, ti ricambio il saluto. Dunque, e Walter mi scrive: ciao Gennaro, complimenti per esserci. Forse intendi con questo clima. Una precisazione.

0: È corretto dire che le alte potenze vengono usate per lo più per problemi legati alla sfera psicologica, mentre le CH vengono prescritte per problemi fisici? Un tuo parere tecnico anche sulla astaxantina, scrivono che è molto più potente della vitamina C, cosa ne pensi? Allora Walter, c'è questo, si dice appunto che le alte potenze servono per il mentale e le basse potenze per il fisico, ma questo erano i primi libri di Hahnemann. Dopo lui si è perfezionato due secoli fa e nell'ultima edizione dell'Organo ha elaborato quello che lui chiamava il metodo perfetto, la dinamizzazione, cioè la diluizione perfetta, che è la 50 millesimale, chiamate anche LM oppure Q, soprattutto all'estero le chiamano Q. E queste agiscono sull'intera persona, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psichico. E come dicevo, accennavo prima, sono quelle anche più delicate, pur andando in profondità, ma sono delicate nella loro azione, quindi non creano mai disturbi, quasi mai insomma, e se ci sono sono provvisori, superabili, e anzi vengono spesso interpretati come un buon segno, vuol dire che l'organismo sta reagendo. Poi sì, c'è la farmacoprassia francese che continua a usare le CH, soprattutto i francesi, e quindi hanno le basse CH, le 5, le 9, le 12 CH, continua a usarle per i problemi fisici, e dalle 30 CH in su per problemi mentali. Si usa fare, ecco, anche alcuni omeopati italiani, però diciamo che non si sono evoluti, ecco, sono rimasti un po' indietro. Adesso ci sono le LM, adesso è già da un bel po' di tempo. Bisogna anche dare comunque una giustificazione, nel senso che l'ultima edizione dell'Organo, non so se ve l'ho mai detto, la sesta edizione dell'Organo, appunto il manuale di omeopatia scritto da Hahnemann due secoli fa, purtroppo per ragioni economiche, di interesse dell'ultima moglie di Hahnemann, che era molto più giovane di lui, quindi è sopravvissuta a lui parecchio tempo, insomma un po' per colpa sua, un po' per i parenti, un po' per non so perché, per quale motivo, questa ultima edizione preziosa dell'Organo è rimasta chiusa in un baule per 80 anni, per quasi un secolo, purtroppo, e quindi si è diffusa nel mondo, si sono diffuse le edizioni precedenti, la quinta edizione dell'Organo, dove non si parlava appunto delle 50 millesimali. Perciò ecco, sono ancora poco utilizzate. Vabbè, ci sarebbe da parlare anche delle K, delle corsacoviane, ma insomma mi va via tutta la trasmissione. Che sono altre potenze molto valide comunque, e in qualche modo simili alle LM, alle 50 millesimali, ma sono molto più semplici da preparare, da fabbricare, e quindi anche più economiche. Vabbè, poi sull'astaxantina, allora diciamo che non è uguale alla vitamina C, non ha gli stessi effetti della vitamina C, è comunque una sostanza antiossidante come la vitamina C, però è diversa nella sua azione. Comunque come antiossidante è effettivamente più potente della vitamina C, poi dipende molto dai dosaggi. Io non adopero gli alti dosaggi della vitamina C, però si possono utilizzare anche soprattutto in vena, altri alti dosaggi. Con la astaxantina non si può arrivare ad altissimi dosaggi, sennò poi subentrano, possono arrivare dei problemi. Quindi insomma sono molto diverse fra loro, ecco. Dunque, poi vediamo. Allora, Stefano da Vicenza scrive: dal 2028 nel Regno Unito le auto elettriche pagheranno a chilometro. Dunque, e poi scrivi Stefano, forse il link sopra era un po' abbozzato, l'articolo insomma, ma dopo 2 settimane ci sono sempre più canali YouTube che ritornano sulla questione. E come fanno? Ma come fanno a sapere quanti chilometri vengono percorsi? Forse ad ogni revisione, chissà che salasso. No, no, guarda che le auto moderne, soprattutto le auto giapponesi, e io ho da tanto tempo auto giapponesi, le ultime, se tu vuoi, ovviamente firmi, dai il consenso, c'è un sistema che controlla esattamente quanti chilometri fai a benzina, quanti ne fai in elettrico, oppure quanti ne fai solo in elettrico, insomma ti registrano tutti i chilometri che fai, perché ormai le auto, per motivi di sicurezza, sono controllate dai satelliti o sono collegati via in maniera online, insomma da remoto, e quindi tu basta che premi un pulsante e arrivano i soccorsi subito, ti localizzano subito. Con questa scusa c'è un controllo accurato anche dei chilometri che fai. È normale, devi aggiornarti Stefano. Quasi tutte le auto, sia giapponesi ma anche quelle europee, hanno questo sistema. E poi scrivi: mi dispiace tanto per la signora Cinzia, le mie più sentite condoglianze ai familiari. Cinzia Agostini, che come dicevo prima è deceduta dopo anni di malattia ed è stata appunto una conduttrice radiofonica anche qui a Radio Gamma 5. Dunque, poi ieri un ascoltatore ha criticato Francesco Guccini per essere stato un comunista, ma se aveva fatto la canzone Dio è morto, secondo me comunista non lo era del tutto, scrive Stefano da Vicenza, a meno che il dire che per essere comunista significa essere automaticamente atei non sia stata una narrazione di epoca post-nazista per indurre la gente a non avere credi, favorendo le entità demoniache che tentano sempre di entrare in possesso delle anime pulite, tra virgolette. Sì, Stefano, insomma, no, non vedo niente di grave nell'essere comunista. Ci sono tanti comunisti, ci sono stati anche più spirituali e più religiosi, intimamente religiosi di molti cattolici, come ben sapete. Sono etichette, insomma, che valgono poco. Bisogna sempre conoscere le persone al di là delle etichette, non lasciarsi influenzare da queste classificazioni. Poi Andrea Sceriffo aggiunge: scusa, desideravo porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Cinzia, ex conduttrice della radio, e un augurio di cuore che possa fare un buon viaggio di luce a lei. Quanto mi affascina, scrive ancora Andrea, il discorso che più è alta la diluizione di un rimedio e più è potente e va ad agire in profondità. Meraviglioso. Eh sì, Andrea, non è solo una questione di diluizione, attenzione, perché ad ogni passaggio di diluizione, sapete, si prende una goccia, la si diluisce in 100 gocce di acqua, per esempio, no? Questo è uno dei metodi di diluizione. Ad ogni passaggio ci sono 100 dinamizzazioni, cioè vuol dire 100 succussioni. Le succussioni sono delle scosse che vengono impartite al flacone. Una volta lo si faceva a mano e ancora alcune aziende riescono a farlo a mano, ma capite bene quanto lavoro ci sia, perché si va avanti centinaia di volte raggiungendo diluizioni terribili, molto molto elevate, no? Ma anche dinamizzazioni, quindi il rimedio acquista un'energia particolare ancora poco conosciuta che spazia nella fisica quantistica, perché non è più, si esula dalla biologia molecolare, non ci sono più molecole dopo pochi passaggi, perché sono esponenziali, no, le diluizioni. Capite bene che una goccia in 100, poi prendi quello che hai ottenuto, lo diluisci un'altra goccia in altre 100 gocce, in pochi passaggi non hai più nessuna molecola della sostanza originaria. Per quello ci vengono accusati di somministrare acqua fresca, ma questi stupidi ignoranti, spesso in malafede, i detrattori dell'omeopatia, o fanno finta di non sapere che esiste anche la fisica quantistica e la fisica delle diluizioni infinitesimali, che è la fisica del futuro. Ci avviciniamo sempre di più a questa medicina delle piccole dosi, no? E ecco, o fanno finta di non saperlo, oppure sono proprio ignoranti, ma si acquisisce un'energia particolare a cui molte persone sono molto sensibili, persone e anche animali, riprendendo il discorso della veterinaria della trasmissione precedente. Comunque sì, è affascinante davvero. Io non finisco mai di stupirmi anche dei risultati che ci sono. David 66 scrive: salve dottor Muscari, buona trasmissione, grazie per la sua presenza che è per me sempre di conforto e di grande spessore culturale. Grazie Davide, troppo buono. Adamo scrive: salve Gennaro, oggi ho visto uno scoiattolo nel campo e ho pensato che, siccome lui mangia bacche e semi, deve essere contento che non gli mancherà mai il cibo, perché ce ne sono tantissimi di semi e anche vaccinati. Stai giocando sulle parole, i semi vaccinati, Adamo. Vabbè. Salve Gennaro, oggi ho visto uno scoiattolo. Sì, hai ripetuto due volte. Hai corretto, sì. Non gli mancherà mai il cibo perché di semi ce ne sono tantissimi e anche vaccinati. Ok. Poi vediamo se c'è qualche altro messaggio. No. Bene, allora, verità di oggi, non vi leggo tutto l'articolo che c'è in primissima pagina, cioè in alto c'è una foto ridicola di Giuseppe Conte, che ha un'espressione proprio antipatica, direi bruttina e antipatica. La verità ha colto questa espressione o l'ha trovata in giro, vabbè, insomma, e c'è scritto in alto: il vero virus è Conte. E poi scrivono: l'ex premier, questo è Maurizio Belpietro, il direttore della Verità, no? L'ex premier arriva in commissione Covid quindi Giuseppe Conte, e fa quello che sa fare meglio, l'anguilla. In avvocatese, quindi in lingua avvocatese, dribbla tutte le domande scomode sulla gestione della pandemia. A differenza di Fauci, incriminato dal Senato americano, Conte se la caverà. Ma gli italiani non sono come certi giornali e non dimenticano. Non vorranno avere di nuovo lui, con i suoi DPCM alla guida del paese. Intanto un'altra sentenza sbugiarda Giuseppi, quindi il Conte, sulle mascherine. Ecco, e quindi lungo articolo che però vi risparmio, anche perché spazia nella politica, nel partitismo, essendo un giornale destroide, se la prende spesso con i sinistroidi, e quindi non voglio leggervi queste frasi, e invece vi leggo una bella sintesi che ha pubblicato Paolo Bellavite, riprendendo a sua volta, vediamo se riesco a ritrovarlo.
1: Pubblicità. Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10, Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: E ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
9: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348 85 73 609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo,
11: e come sempre
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
5: e

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a me mi piace baccalà e a grigliata.

0: Ascolti!
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Eccomi di nuovo con voi dopo essere stato cecchinato, come mi scrive Andrea Sceriffo. Dice cecchinato con tanti che spasso che sei, Doc. Ridi te, io prendo paura ogni volta, perché sapete, io ho le cuffie e tengo anche il volume un po' alto nelle cuffie, che sono un pochettino ipoacusico, cioè sono un po' sordastro, come si dice, e voglio sentire bene tutto ciò che arriva appunto dalla radio. E quindi mentre sto parlando lì concentrato su qualcosa davanti ai vari schermi, mi arriva sparata la voce della pubblicità, che spesso inizia proprio con un tono alto, no? E prendo paura, più di qualche volta prendo paura. E infatti Davide 66, no, Stefano da Vicenza scrive: ma dai che ci sta la sorpresa della pubblicità, fa parte della diretta. Assolutamente, certo, è vero, vero, il bello della diretta, come si dice. Ma vabbè, stavo parlando di una cosa seria, che è l'audizione di Giuseppe Conte alla commissione Covid. E appunto stavo dicendo che Paolo Bellavite ha pubblicato, e quindi io ho ripreso da lui, e pubblicato sul mio canale Telegram, basta mettere il mio nome, Muscari T. Gennaro, e ho ripreso questo articolo scritto dal grande Alberto Contri, vi ricordate, grande esperto di comunicazione, è stato uno dei dirigenti della RAI, si è interessato tanto di pubblicità, ma sempre abbastanza indipendente, ecco, non si è prostrato ai poteri forti più di tanto, insomma. E quindi Alberto Contri, che è stato sempre dalla nostra parte anche nell'epoca Covid, non c'è cascato, insomma, scrive: la giustizia travolge il virologo degli Stati Uniti e l'ex premier del Movimento 5 Stelle difende ancora le sue menzogne. Pubblicato appunto oggi, e scrive Contri: ieri Giuseppe Conte è finalmente, dopo averlo aspettato a lungo, dopo che si era aveva evitato, schivato queste audizioni con varie scuse, che era impegnato in Parlamento. Comunque, ecco, ieri è finalmente comparso davanti alla commissione Covid, ma ha difeso il suo operato. Nessuna ammissione. Sempre più indifendibile, invece, l'immunologo degli Stati Uniti, Anthony Fauci. Il 6 agosto, ieri, quindi, era un giorno molto atteso dal mondo politico italiano, perché dopo molte polemiche, astuzie, tentennamenti, accuse e controaccuse, l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è finalmente stato audito dalla Commissione Covid. Ma Conte si è presentato sfoggiando l'abito a lui più adatto, quello di principe del foro. Bisogna ammettere che è un bravo oratore, essendo insomma un avvocato famoso, con tono felpato, citazioni giuridiche, artifici oratori, ha ovviamente tralasciato di affrontare ogni aspetto che rischiasse di gettare una qualsiasi ombra sul comportamento del governo da lui gestito nella prima fase della crisi pandemica. Mentre tutti i parlamentari presenti venivano avvolti come in un bozzolo dalla sua abilità di avvocato, lui, Giuseppe Conte, è riuscito persino a sostenere che durante il suo mandato l'Italia è risultata un faro per tutto il mondo per quanto ha riguardato l'approccio alla pandemia. Sì, è vero, un faro, ma non per quello che intendeva lui. Da quel momento in poi, infatti, l'Italia si contende con i paesi a più alto tasso di vaccinazione il primato per il maggior numero di morti per tutte le cause. Quindi un bel primato. Mentre Conte tesseva la sua tela oratoria, dall'America, proprio ieri, è giunta la notizia che la commissione del Congresso presieduta da Rand Paul ha dichiarato Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso degli Stati Uniti per aver opposto 111 volte l'invocazione del quinto emendamento in modo da non rispondere alle domande. Quindi, insomma, oltraggio vuol dire una presa in giro proprio, no? Non puoi per 111 volte dire no, non rispondo. Questa è quindi la vera notizia del giorno. Adesso Anthony Fauci verrà messo a disposizione del Dipartimento di Giustizia, che deciderà se incriminarlo, come tutti si attendono. E la vicenda di Fauci si intreccia inevitabilmente con quella dell'audizione di ieri in commissione Covid di Giuseppe Conte, perché è emerso che sulla pandemia sono state dette menzogne clamorose, a partire dall'origine naturale del virus, all'efficacia di vaccini non sufficientemente testati, alla demonizzazione di farmaci antinfiammatori utili nel Covid, farmaci di uso comune, fino all'imposizione di misure di contenimento come Green Pass e lockdown. Si può quindi affermare che, nonostante le polemiche che hanno preceduto la tanto agognata testimonianza di Conte, tanto tuonò che non piovve, lasciando molti membri totalmente insoddisfatti, i membri del Parlamento, anche per il poco tempo concesso alle domande. Chissà perché. Mentre gli eventi che coinvolgono il Congresso americano e il vero deus ex machina della pandemia, cioè Tony Fauci, stanno terremotando l'intero mondo della medicina internazionale e ridanno fiato a quanti sostengono che si è trattato di un'operazione di carattere militare, promossa da quello stato profondo oggi entrato in una crisi senza ritorno. Speriamo. Lo conferma ciò che emerge dal vaso di Pandora scoperchiato anche grazie alla resiliente competenza del senatore Robert Kennedy Jr., che oggi ricopre la carica di capo del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti. Adesso su Fauci, su Tony Fauci, si sta rovesciando una valanga di guai che ovviamente coinvolgono tutti gli scienziati che gli hanno tenuto bordone in tutti i paesi del mondo. Tenuto bordone. Al momento di chiudere questo articolo è giunta un'altra clamorosa notizia. Ad opera del Virus Law Group e della Federal Accountability Freedom Operation sono state mandate richieste di rinvio penale a tutti i 50 procuratori generali degli Stati Uniti al fine di perseguire legalmente Anthony Fauci e altri alti funzionari della sanità pubblica per il loro ruolo nel crimine Covid organizzato. Caspita. Quindi richieste di rinvio penale, rinvio a giudizio, insomma, a tutti i procuratori generali degli Stati Uniti. Le infrazioni citate includono addirittura le fattispecie di omicidio, terrorismo, associazione a delinquere, omicidio colposo, tratta di esseri umani, maltrattamento di anziani, protocolli di trattamento e altri gravi reati legati alle politiche ospedaliere dell'era Covid, oltre a mandati e a incentivi finanziari illeciti. Insomma, una bomba giuridica che sarà come un'onda che si propaga un po' a tutto il mondo. Le prove raccolte includono vittime nominalmente citate, testimonianze familiari, atti legali, registri finanziari e resoconti di whistleblowers. Famiglie e testimoni affermano che i pazienti sono stati isolati dai propri cari, privati dei trattamenti richiesti, sottoposti a protocolli ospedalieri letali e uccisi o gravemente danneggiati, mentre gli ospedali ricevevano incentivi finanziari legati al Covid. Tutti fatti avvenuti anche in Italia, non solo in America, come denunciano da tempo diverse associazioni che raccolgono le doglianze e le proteste di danneggiati dai vaccini e di familiari di anziani sottoposti a trattamenti equiparabili a vere e proprie forme di eutanasia. Ecco perché Roberto Burioni ha pensato di twittare l'altro ieri su X: per Fauci si sta mettendo male e questo significa che si mette male per tutti noi. Lui certamente lo ha scritto pensando ci sia un atto, un proditorio attacco alla vera scienza di cui si ritiene un rappresentante, senza accorgersi di dire invece una grande verità. Ma speriamo bene che il coraggio dei giudici americani lo abbiano anche i giudici italiani. Vediamo un po' come si metterà. Allora, vediamo se c'è, ecco, Stefano da Vicenza. Ah no, niente, l'ho già letto. Ah, questo Davide 66 scrive: salve dottor Muscari, c'è in giro l'usanza di farsi una iniezione intramuscolo di 5 ml del proprio sangue per stimolare il proprio sistema immunitario. Secondo lei ha senso? Ma per me ha poco senso. Quando ero giovane l'ho usato anch'io, a dire il vero, quindi non è una novità. E addirittura io mescolavo il sangue del paziente con qualche fiala di un rimedio di rimedi omeopatici o omotossicologici, perché era una pratica abbastanza comune. Però devo dire che non ho visto grandi risultati, eh? Magari forse dovevo insistere, forse dovevo approfondire, però insomma non sono un esperto di queste pratiche, però non credo che siano così risolutive. Magari possono stimolare un po' il sistema immunitario, quindi le difese, ma insomma poi non si può andare avanti tanto, sono metodi un po' cruenti, insomma un po' invasivi, ecco. Bene, allora sentiamoci un altro brano musicale. E dunque vediamo, per esempio, ma Spotify è proprio lento, cioè. Ecco, un altro brano di Francesco Guccini, meno conosciuto, del Dio è morto o della locomotiva, è Odysseus, cioè Ulisse. E visto che va tanto in questo periodo per il film di Christopher Nolan, sentiamoci anche Odysseus di Francesco Guccini.

Bella, eh? Allora, leggo un messaggio di Stefano di Vicenza, che scrive: si mette male per Burioni e compagni, ma non per tutti i medici onesti, quelli che sono stati sempre con la schiena dritta, quelli come loro che fanno parte della banda Bassetti, parafrasando Paperino, o la banda Bassotti, hanno fatto i gay con il sedere dei pazienti ignari, o forse ignavi, con la V di Vicenza, come Stefano da Vicenza. Eh sì, Stefano, sì. Vabbè, allora, procediamo con la mia rassegna stampa settimanale, e c'è questo articolo che è apparso proprio sulla stampa, dunque dove è andato un attimo, eccolo qua, sull'intelligenza artificiale. Allora, le società dell'intelligenza artificiale stanno comprando milioni di libri per poi distruggerli. Si chiama destructive scanning, cioè lo scannerizzazione, lo scanner e la distruzione dei libri, ed è il modo più rapido per allenare i modelli di intelligenza artificiale, ma sacrificando anche testi rari. Allora, sentite un po' questo articolo, appunto apparso sulla stampa, che dice la penna di Caterina Malanetto: se Fahrenheit 451 fosse stato ambientato nel 2026, forse il protagonista avrebbe lavorato per un'azienda di intelligenza artificiale. Nel romanzo, Montag distrugge libri perché nella società distopica del film, in cui vive il pensiero critico... Ah no, aspetta, ho sbagliato a leggere. Nel romanzo, Montag, il protagonista, distrugge libri perché nella società distopica in cui vive il pensiero critico non è ammesso. Oggi, in un mondo spesso assurdo quanto quello descritto da Bradbury, che è l'autore di Fahrenheit 451, non si vuole limitare la cultura per impedire alle persone di pensare. I libri vengono invece trasformati in carburante per nutrire il cervello digitale, cioè l'intelligenza artificiale. Quindi non bruciati, ma scansionati, assimilati dalla IA e dati in pasto alle macchine affinché imparino a scrivere, a rispondere e a creare, e poi ridotti in poltiglia, distrutti. Tutto parte da massicci acquisti di testi. Viene comprato di tutto, dai romanzi russi, romance, fantasy, religione, eccetera, eccetera. È strano, chi acquisterebbe così tanti libri tutti insieme? Lo pensa anche Peter de Vries, antiquario di Harlem, sarà Vries, vabbè, quando vede nella sua casella email una richiesta bizzarra. Voglio acquistare 3.000 titoli, scrive una certa Natalie. Sto partecipando a un nuovo progetto incentrato sulla raccolta di libri in più lingue, attualmente soprattutto in inglese. E nella sua storia, la storia di questo antiquario di Harlem, riportata dal Telegraph,
L'antiquario dice di aver lasciato perdere, non ci credeva neanche, probabilmente è una truffa, no? Cioè, chi è che acquista 3.000 libri? E invece no. Ma facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa Entropic, cioè la società mamma di Claude, che è un programma di intelligenza artificiale, è finita al centro di una battaglia legale con l'accusa di aver utilizzato migliaia di libri piratati per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. 1,5 miliardi di dollari di risarcimento e il caso è stato chiuso. Cioè, sono stati in grado di pagare questi di Anthropic 1,5 miliardi di dollari di risarcimento. Ma il punto più interessante è un altro. Secondo il tribunale, la società di intelligenza artificiale, le società, non possono copiare illegalmente i libri, però possono acquistarli cartacei, digitalizzarli e utilizzare quei contenuti per l'addestramento dei propri modelli, a condizione che le copie fisiche vengano poi distrutte. Ma che assurdità! Dal punto di vista del diritto d'autore, quindi, non si tratterebbe di una nuova copia, ma di una trasformazione dell'opera. E così gli viene permesso. Per questo motivo l'antiquario di Harlem ha ricevuto quella richiesta per addestrare un modello linguistico dell'intelligenza artificiale. Servono enormi quantità di testi, possibilmente testi di qualità, e viene chiamato appunto destructive scanning, e ne esistono due modalità. La prima è veloce: il libro viene smontato, il dorso viene tagliato, la rilegatura viene rimossa e le pagine vengono scannerizzate. È un procedimento efficiente ma irreversibile. Il libro poi diventa inutilizzabile, perché sennò bisognerebbe rilegarlo di nuovo, no? La seconda prevede invece una scannerizzazione pagina per pagina. Il libro è salvo, ma capite bene che ci vuole molto tempo e

altri progetti Panama, vabbè. Ma questa non sarebbe l'unica azienda coinvolta, no? Anche altri grandi operatori del settore, tra cui non poteva mancare Google, sono impegnati da tempo nella digitalizzazione di enormi collezioni di libri. I testi diventano quindi fonti preziose e ancora più preziosi sono quelli pubblicati prima del 2022. C'è infatti il rischio che quelli scritti dopo quella data possano essere stati anche solo parzialmente contaminati dall'intelligenza artificiale con il cosiddetto AI slope, cioè i testi generati dai modelli linguistici, se utilizzati in una sorta di cannibalismo per alimentare nuove intelligenze artificiali, rischiano di peggiorarne progressivamente la qualità. Quindi si sono fermati al 2022, che quando è arrivata appunto l'intelligenza artificiale. Non c'è scampo per nessuno, per nessun libro, né per i libri comuni né per i volumi rari. E quest'ultimo dettaglio è quello che provoca più sdegno. Ma oltre a chi si indigna, c'è anche chi ha subito annusato una possibilità, come la piattaforma ISBN DB, che ha aperto una sezione dedicata agli acquisti in grandi quantità. Un occhiolino alle aziende interessate a reperire enormi stock di libri senza attirare particolare attenzione. Così, libri sopravvissuti nei secoli, sopravvissuti alle guerre, passati di mano in mano, vengono ora triturati perché un'intelligenza artificiale possa imparare a scrivere un'email migliore oppure un saggio perfetto. Triste questa china verso cui ci siamo avviati. Vabbè, questo fa parte del futuro, il lato oscuro o l'altro lato della medaglia del progresso. Dunque, chi è questo? Marco da Cittadella scrive, aggiunge anzi, bisognerebbe che i giudici americani facessero un processo serio a questi manovratori del Covid, allo stesso modo che in Italia si fece quando si fece il maxi processo alla mafia. Se ce l'abbiamo fatta noi, coraggio, ce la possono fare anche i giudici americani. Roberto da Milano scrive: e poi il cinema da 60 anni non ce l'ha detto? Si riferisce a Fahrenheit 451 forse. Povero dottor Montanari e il suo mantra: le cose ce lo dicono. Naturalmente gli italiani dormono, scritto in maiuscolo con tutti i puntini. Sì, bene, vediamo se c'è qualcos'altro che mi è sfuggito tra tutti questi messaggi. Stefano da Vicenza mi manda un bello scritto di Assange, con la foto di Assange che c'ha una maglia, noto adesso, c'ha una maglia con un simbolo del compasso e mi sembra che ci sia anche un occhio, l'occhio dentro, quindi simbolo massonico
vabbè, Assange non sarà un massone, ma forse

è un messaggio per i massoni. Boh, vabbè, comunque scrive, citato da Andrea Capanna, che mi sembra sia un giornalista in gamba, e scrive Assange: eliminando i documenti cartacei e sostituendoli con quelli digitali possono cancellare la storia. Un giorno ti imbatterai nel messaggio pagina non trovata e un giorno dopo li vedrai negare che il fatto non sia mai realmente accaduto. Julian Assange. Sì, c'è questo rischio, dobbiamo difenderci da questo rischio, magari conservando i libri, i preziosi libri delle nostre biblioteche, non buttiamoli via, perché forse un domani saranno libri ricercatissimi o addirittura libri proibiti, no? Come in Fahrenheit 451, come in certi film distopici degli anni 60-70. Sì, magari erano stampati su carta di canapa, soprattutto i libri di un secolo fa, che sono destinati a durare migliaia di anni, come gli incunaboli, questi libri antichissimi. Bene, sentiamoci un altro brano musicale. Un altro grande cantautore della mia giovinezza è Eugenio Finardi, uno dei vecchi, insomma, più o meno coetaneo di Francesco Guccini, con la sua celebre canzone La radio. Un inno alla radio.

0: finisce bruscamente. E noi possiamo onorarci nel dire che siamo una radio libera, e quindi siamo tra le pochi fenomeni in Italia liberi, fenomeni così radiofonici. Bene, allora sentite questo articolo sul Mose, parlando anche di futuro. È apparso su Grimmi uno studio su Venezia che avverte: il Mose ha un orizzonte limitato, poi quando non servirà più non resteranno solo le dighe, la laguna chiusa oppure un ritiro doloroso. Allora, il titolo è: il Mose non proteggerà a lungo Venezia, e c'è uno studio che invita a cambiare strategia e a trasferire la città addirittura. Sentiamo un po'. Quando il Mose si alza, Venezia compra tempo. Quel tempo però ha una scadenza. Uno studio pubblicato il 16 aprile di quest'anno su Scientific Reports, quindi rivista ufficiale, mette in fila gli scenari di adattamento della città e della laguna fino al 2300 e arriva ad una conclusione molto chiara. La barriera mobile del Mose oggi protegge ancora Venezia, però il mare che sale spinge già verso scelte più dure, più costose e molto più invasive, fino a contemplare lo spostamento di monumenti o di palazzi interi verso l'entroterra e l'abbandono di parti della città. Dentro questo ragionamento, Venezia resta inseparabile dalla sua laguna, e qui si apre la frattura vera. Le paratoie delle tre alle tre bocche di porto difendono pietra, case e calli, però ogni chiusura più lunga riduce lo scambio d'acqua con l'Adriatico, complica la qualità delle acque, pesa sull'ecosistema, sul porto e sulla morfologia lagunare. Sullo sfondo c'è anche un'altra pressione. Uno studio del 2023 ha collegato la gravità di alcune acque alte storiche a cambiamenti nella circolazione atmosferica, aggiungendo un altro elemento ad un equilibrio già precario. Gli autori di questo studio lavorano con il concetto di adaptation tipping points, cioè punti in cui una difesa smette di fare il suo mestiere e costringe a cambiare scala. Con misure aggiuntive, il sistema attuale del Mose può arrivare a reggere fino a circa 1,25 m di innalzamento relativo del mare. Già attorno ai 50 centimetri entrano sul tavolo le opzioni più pesanti, e in una fascia compresa tra 0,75 centimetri e 1,75 centimetri il passaggio ad una fase trasformativa diventa inevitabile. Tradotto in parole povere, Venezia riesce ancora ad adattarsi per un tratto, ma poi comincia la stagione in cui ogni soluzione salva qualcosa e lascia andare qualcos'altro. La via delle dighe ad anello avvolgerebbe il centro storico e gli altri insediamenti con argini dedicati, lasciando la laguna aperta verso il mare. In quel disegno entrano fognature efficienti, pompe permanenti e una città da ripensare nei trasporti, nei servizi e perfino nella percezione quotidiana del rischio. ma i costi vanno da 500 milioni a 4,5 miliardi di euro, con tutti gli oneri per i sistemi di pompaggio. Il vantaggio sta nella protezione di monumenti, abitazioni e gran parte delle funzioni economiche. Il prezzo sta in una cesura fisica e culturale. Venezia continuerebbe a stare nell'acqua, sì, con un rapporto molto più freddo e artificiale con la sua laguna. La strada della laguna chiusa sposta ancora più avanti l'asticella tecnica. Qui la laguna verrebbe trasformata in una specie di lago costiero regolato da dighe permanenti alle bocche di porto, rialzi sulle isole barriera e nuove difese lungo il margine esterno. Sulla carta questa architettura può proteggere Venezia fino a 10 metri di innalzamento del mare. Una versione ancora più estrema, il Super Levee, cioè una barriera larghissima pensata per eventi eccezionali, alzerebbe ulteriormente la soglia. Il conto supererebbe 30 miliardi di euro e la laguna, come ambiente vivo, cambierebbe pelle in modo irreversibile. Resterebbero la città asciutta, il tessuto monumentale, una parte della vita urbana, ma sparirebbe il sistema ecologico che ha dato forma a quella città per secoli. E poi c'è la parola che finora sembrava inammissibile e che nello studio entra senza giri di parole larghi: ritiro. Gli autori la collocano oltre i 4,5 metri di innalzamento del mare, uno scenario associato al periodo successivo al 2300. In quel quadro si parla di trasferire monumenti selezionati, spostare residenti, lasciare che una parte della città venga abbandonata. Il paragone usato per capire la scala del problema passa da Abu Simbel, smontato e rimontato in Egitto negli anni 60. Operazione immensa allora, in quell'epoca, ma minuscola rispetto a Venezia, a spostare Venezia. Le stime economiche oscillano molto e nelle sintesi diffuse dal gruppo di studio arrivano fino a 100 miliardi di euro. Il punto più duro resta però un altro. Ciò che sopravvive in un sito nuovo sono frammenti preziosi, sì, mentre il corpo storico della città, la cultura lagunare e gran parte delle attività economiche si perdono lungo la strada. E il nodo economico pesa già adesso. Il sistema di difesa esistente è costato circa 6 miliardi di euro. Le opere future richiederebbero somme molto più alte e soprattutto tempi lunghi, dai 30 ai 50 anni per progettare, autorizzare e costruire le grandi infrastrutture che entrerebbero in questi scenari. Per questo il lavoro insiste sulla finestra politica che si sta restringendo. Le emissioni più basse tengono più bassa anche la corsa del mare su scala secolare. Le emissioni alte anticipano i salti di scala e rendono più brusche le transizioni. La città, in sostanza, deve decidere con molto anticipo che tipo di ferita considera sopportabile. Lo studio, finisce l'articolo così, evita di incoronare una soluzione perfetta. Tiene insieme patrimonio, lavoro, sicurezza dei residenti, porto, turismo, ecosistemi, tradizioni e mostra che una strategia ottimale, unica, non esiste. Venezia diventa così un laboratorio crudele anche per il resto del mondo. Le aree costiere basse si adattano per un tratto, ma poi arrivano al punto in cui la difesa smette di essere una correzione e diventa una trasformazione del luogo. Gli stessi autori allargano il discorso oltre la laguna veneta e ricordano che tutte le coste abitate e basse dovrebbero iniziare subito a ragionare sulle implicazioni di lungo periodo dell'innalzamento del mare. Il margine si sta accorciando e Venezia stavolta dovrà decidere prima dell'acqua. E poi sono altri articoli come l'Olanda e il Cile stanno proteggendo le coste con barriere antimaree gonfiabili e che sono alternative meno care del MOSE. Ma vorrei tornare sull'argomento più avanti, anche su questi articoli di catastrofici, no? Il catastrofismo, che molto spesso hanno paventato queste catastrofi, ma poi non si sono avverate. Sì, voglio portarvi un po' di dati, un po' di articoli su questo la prossima volta. Bene, la settimana prossima non ci sarò e quindi ci vediamo quella dopo, ci sentiamo quella dopo. Ciao, ciao a tutti.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Leggo l'ultimo messaggio di Sisto prima di mettere la trasmissione di Franco, che è questo: io non dispero mai, Gennaro, basti pensare, e noi non siamo abituati a ragionare in questi termini, che gli attuali 8 miliardi circa di uomini che abitano il pianeta Terra, tra 80-90 anni non ci sarà più nessuno. Con questo voglio dire che può veramente cambiare tutto, una nuova prospettiva per l'umanità. Sisto, mi sembri un po' catastrofista. Dici che non ci sarà più nessuno? No, no, delle comunità si salveranno, quindi creiamo comunità, come abbiamo già cominciato a fare qui a Radio Gamma 5. Un bel esempio, sono i semi di girasole, no? L'associazione Semi di Girasole. Vabbè, bene, allora rinnovo i saluti e buone vacanze per chi ci va, e ci sentiamo dopo Ferragosto, insomma. Quindi ecco che parte la trasmissione di Franco Carraro.

Il tema è l'ascorbato di potassio. Come già fatto ancora, lo ripeto, come già fatto ancora, lo tratto da un giornale che si chiama Essere, la voce della New Age, penso si trovi, se lo chiedete alle edicole del gruppo Futura, pubblicano ancora qualcosa adesso, non molto, è del settembre 97, se qualcuno è interessato per trovarlo. Io comunque sono riuscito a trovarlo e volendo posso fare le copie di questo articolo che riguarda l'ascorbato di potassio. Di questa cosa qua ovviamente molti ricorderanno che ne abbiamo parlato, ma ne abbiamo parlato moltissimo, abbiamo fatto tantissime conferenze in questa area, abbiamo fatto parlare tantissima gente, abbiamo mosso l'ira di Dio e dopo c'è gente che è riuscita a curarsi, continua a curarsi, continua a star bene prendendo semplicemente questo ascorbato di potassio, che è una cosa molto semplice, è una soluzione, è un preparato che viene usato per star bene, per alzare le proprie difese immunitarie, per combattere il cancro, scusatemi, per insomma aiutarsi un po' a vivere un pochino meglio, no? Ne abbiamo parlato, ripeto, per tantissimo tempo. Quelli che non lo sanno, quelli che potrebbero stare un pochino più attenti, aprite le orecchie, perché ne abbiamo veramente veramente parlato molto. Al di là di tutte le cose che ho io, che abbiamo noi, che abbiamo letto, riletto, straletto in tutti i modi, vi consiglio proprio di, vabbè, prendo questo scritto perché è nuovo, perché non sono le solite retoriche che magari diciamo noi o che abbiamo sempre detto, e si spera che possa entrare nelle orecchie di qualcun altro. Siccome ultimamente l'avevo fatto, poi non è registrato tanto bene perché non so, probabilmente era il nastro non andava, lo rifaccio, così dovrebbe andare meglio. Allora, l'ascorbato di potassio, nato da un cocktail di vitamina C e bicarbonato di potassio, quindi da una vitamina e da un sale minerale, che si è dimostrato efficace nella cura del cancro. Secondo gli scienziati, un rimedio, i scienziati che non si sa chi siano, perché quando si parla di scienziati sono sempre i garattini, sta dicendo qui, quelli sempre vicini alle ditte farmaceutiche, ecco, questi, gli altri sono deficienti, loro sono gli scienziati. Quindi non è vero che gli scienziati dicono che è un rimedio affidabile, ci sono persone vicine alle ditte farmaceutiche, alle multinazionali farmaceutiche, che dicono che non serve a niente. Quelle persone che sono scienziate lo stesso, che hanno provato, che stanno bene, o che non sono scienziati e che si stanno bene lo stesso, o sono riusciti a guarire, dicono l'esatto contrario. E questa è una cosa che non fa male, non fa malanni, non crea problemi, basta solo avere un po' di pazienza e di intelligenza, un minimo, ecco. Dice qui un vero miracolo per chi è guarito grazie alla sua assunzione. E non ci vuole mica un granché. Allora, nella sfida ai tumori, che dice qui sempre l'articolo, nella sfida ai tumori c'è anche lei, è piazzata mica male, la vitamina C o acido ascorbico, anzi non proprio, l'arma antitumore è, per essere precisi, la somma della vitamina C con il bicarbonato di potassio, ossia alla fine questa combinazione è l'ascorbato di potassio. Ripeto, combinazione di bicarbonato di potassio e acido ascorbico dà l'ascorbato di potassio. Ma un distinguo è subito d'obbligo. Quella a base di ascorbato non è una cura riconosciuta dalla medicina accademica, lo riconosco solo la chemioterapia perché da là ci guadagnano qualcosina.
bensì appartiene a quel gruppo di terapie non ancora ufficiali, il cui impiego però è da anni diventato routinario da parte di parecchi medici, cioè lo usano come routine i medici, e di migliaia di malati. Certo, considerata la delicatezza dell'argomento di fronte a trattamenti non convenzionali contro i tumori, ci impone la prudenza. Forse più che in altre occasioni, dice qui, proprio perché non è ammesso giocare con la speranza di quanti soffrono, ovviamente, o che dopo aver tentato tutte le strade della medicina ufficiale chiedono sollievo al farmaco, tra parentesi, tra virgolette, miracoloso. Per conto, di fronte alla crisi delle terapie ufficiali per la cura dei tumori, non è neppure giusto mettere in sordina a quelle cure alternative, intorno alle quali si è creato nel corso degli anni un ampio consenso di malati. Anche perché le terapie non convenzionali non rifiutano quelle tradizionali come la chemioterapia. Io invece sì, eh. Io invece proprio. Gli interventi chirurgici, che qui sono a posto, le radiazioni, e qua bisogna sempre vedere, che sarebbero più che altro una parte, ma la parte preponderante, qui non si accenna, è proprio la chemioterapia, che invece è devastante dal mio punto di vista. Esse infatti possono venire impiegate da sole, ma più frequentemente l'approccio migliore consiste proprio nel combinare queste ultime con quelle ufficiali. La scoperta del ruolo dell'ascorbato di potassio nei tumori si deve al dottor nostro vecchissimo, grandissimo, meraviglioso, simpaticissimo amico, oltre che naturalmente consigliere su da questa incasinata che abbiamo fatto quella volta lì sull'ascorbato, Gianfranco Valsè Pantellini. Lui è un biochimico, non dimenticare mai questa cosa importante. Qui è scritto un medico di Firenze che ha eletto a ragione della propria vita la promozione di questa terapia. Lui non è medico, come è scritto qui, lui è biochimico, non medico. La stessa verso cui, a causa della sfiducia nei confronti della medicina ufficiale, si sono spinti da anni sempre più numerosi malati di cancro. Com'è nata questa storia dell'ascorbato di potassio? Bene, vediamo un po' di fare un po' questa storia che Pantellini qui da noi ci raccontò tante volte in tutte le maniere. Tra virgolette, tutto cominciò 30 anni fa da un'osservazione, dice appunto Pantellini, da un'osservazione fortuita. A mettermi sulla strada giusta fu un orefice di Ponte Vecchio, malato di cancro allo stomaco. A quel tempo lavoravo al centro tumori col professor Trotti ed effettuavo ricerche sull'azione dei lisati, dei lieviti, delle malattie neoplastiche. La moglie dell'orefice mi chiese un rimedio per facilitare la digestione del marito e io le consigliai una limonata con l'aggiunta di mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio, come si fa di solito, no? Un po' di limone e un po' di bicarbonato di sodio. 6 mesi dopo ritrovai l'orefice del tutto guarito, sorpreso, e riesaminai le lastre. Il tumore ormai avanzato non c'era più. Prima mi assicurai che i radiologi non avessero commesso un errore, per esempio uno scambio, non so, di radiografie. Poi mi chiesi che cosa potesse
aver causato quella guarigione inspiegabile. Scoprì che il farmacista, anziché bicarbonato di sodio, aveva consegnato all'orefice del bicarbonato di potassio, che veniva aggiunto alla limonata per neutralizzare l'acidità. Da allora ebbe inizio una lunga ricerca per individuare la sostanza curativa. Isolai tutti i sali che si formano nella reazione tra gli acidi del limone e il bicarbonato di potassio e li testai nell'animale e nell'uomo. Solamente l'ascorbato di potassio fornì risposte positive nei tumori. Mi preoccupai subito di rendere pubblica la scoperta e presentai la prima comunicazione scientifica nel 1975 in occasione del congresso internazionale sul cancro tenutosi quell'anno a Firenze. Per inciso, l'orefice morì di infarto 20 anni dopo. Allora, l'ascorbato di potassio è il sale che si forma quando reagiscono tra loro il bicarbonato di potassio e l'acido ascorbico, o vitamina C, come volete chiamarla. Ma come agisce? Fin dall'inizio, dice sempre Pantellini, ho cercato di chiarirne il metodo d'azione. È stato un lavoro lungo, però poco a poco ho ricostruito il mosaico. Acido ascorbico e potassio, naturalmente bicarbonato, sono sostanze capaci di proteggere le cellule dalla degenerazione maligna, perché annullano effetti dei composti ossidanti che si formano nell'organismo per effetto delle reazioni chimiche alla base dei processi vitali. Le virtù antitumorali dell'ascorbato sarebbero da attribuire alle sue proprietà antiossidanti, cioè al fatto che è in grado di neutralizzare sostanze nocive come i radicali liberi. Prodotti secondari dei normali processi biochimici che si verificano nel sangue e nei tessuti. Instabili e assai reattivi, si comportano come killer silenziosi delle cellule, ovviamente. Per via della loro potente azione ossidante, provocano guasti nelle molecole con cui vengono a contatto questi organismi, i grassi, le proteine e altro ancora. Quando sono troppi, sbrindellano le cellule, scompigliano l'archivio dove sono conservati e le informazioni genetiche, il famoso DNA, e spingono l'organismo verso, qui non si capisce, verso una spirale lenta discendente, in fondo alla quale ci sono malattie degenerative come appunto i tumori. Ebbene, l'ascorbato, sempre di potassio, intrappola i radicali liberi e li mette nelle condizioni di non nuocere, assicurando alle cellule uno scudo, una protezione quindi, contro i danni appunto che sono causati da questi agenti ossidanti. Negli animali da laboratorio è stato dimostrato che quando nei tessuti
viene ridotto il numero di radicali liberi. Ecco, qui quando si parla di radicali liberi, io farei anche un attimo di attenzione, perché tutta la letteratura, quella ufficiale, la medicina ufficiale, quando parla per esempio di vitamine di sostanze antiossidanti, parla di queste sostanze antiossidanti come per esempio la melatonina, che non è tanti anni che si parla, la vitamina E, la vitamina C, la vitamina E, come sostanze antiossidanti, ed essendo antiossidanti vengono considerate, questo sempre dalla letteratura ufficiale, vengono considerate sostanze antitumorali. Ripeto, quelle sostanze che si chiamano antiossidanti, non solo perché lo dimostra qui Pantellini, ma vengono considerate sostanze antitumorali proprio dalla letteratura classica della nostra medicina. Allora, riprendiamo un attimo questo discorso sulle sostanze antiossidanti. Allora, quando sono troppi questi ormoni, grassi, proteine, eccetera, eccetera, quando sono questi contatti che creano questi processi di ossidazione, allora scompigliano l'archivio dove sono conservate le informazioni genetiche, cioè il DNA, e spingono l'organismo verso una spirale lenta, discendente, in fondo alla quale ci sono malattie degenerative come i tumori. Ebbene, allora, dice, questo è il passaggio che è importante, l'ascorbato di potassio intrappola i radicali liberi e li mette nelle condizioni di non nuocere, assicurando alle cellule uno scudo contro i danni causati dagli agenti ossidanti. Avete capito? Quindi il processo di ossidazione non è una cosa che viene detta da Pantellini tramite l'ascorbato di potassio, ma è una cosa che viene detta, ridetta in medicina, che si sa benissimo perché si dice che questo processo di ossidazione può essere, anzi probabilmente lo è, come causa fisica, una delle cause più importanti nella produzione dei tumori. Lo dice la letteratura medica normale. Quindi l'ascorbato intrappola i radicali liberi e li mette nelle condizioni di non nuocere, assicurando alle cellule uno scudo contro i danni causati dagli agenti ossidanti. E ripete allora il discorso: negli animali da laboratorio è stato dimostrato che quando nei tessuti viene ridotto il numero di radicali liberi, questo negli animali, i cancri smettono di svilupparsi, questo negli animali da laboratorio. Ma prove così risolutive nell'uomo non sono ancora disponibili. Più di recente, aggiunge Pantellini, ho trovato che gli effetti dell'ascorbato vengono potenziati dalla superossido dismutasi, la famosa SOD. Si possono comunque aumentare gli effetti dell'ascorbato di potassio, ovviamente con una sana alimentazione, mangiando bene, senza mangiare porcherie, senza creare fermentazione a livello intestinale, e naturalmente con una sana integrazione di quelle vitamine che sono sinergiche all'ascorbato di potassio, come la vitamina C ancora, ulteriori quindi dosi di vitamina C, di vitamina E, come abbiamo già detto, e di vitamina A, oltre a quella che è stata scoperta non da molto, che è la famosa melatonina. E queste sono cose che sono state scoperte non da molto tempo, quindi da quelle persone che poi sono inserite dopo col tempo negli studi dei tumori. Infatti uno di questi è proprio anche il professor Di Bella, che abbiamo conosciuto dopo. Magari lui le cose le diceva prima, però le abbiamo conosciute dopo.

Allora, per la verità, da almeno 30 anni numerosi studiosi hanno avanzato l'ipotesi che la vitamina C possa costituire un'arma efficace nella lotta contro i tumori. Da notare che ultimamente, quando è uscita questa storia di Di Bella, non dimenticate che sono usciti degli articoli che sono di una infamia spaventosa, oltre che antiscientificità, eccetera, che non mi interessa, dicendo che addirittura la vitamina C produceva tumori. Cose veramente spaventose, mostruose, tanto per dire come questi riescono a controllare addirittura il mondo dell'informazione e pubblicare queste cose che sono veramente mostruose, mostruosità. Il più strenuo sostenitore di questa tesi, cioè che la vitamina C è un anticancro, è stato l'americano Linus Pauling, premio Nobel, protagonista di numerosi, anzi due premi Nobel se qualcuno non lo sa, numerosissimi studi volti a chiarire le molteplici funzioni della vitamina C. Ha pubblicato un libro straordinario sulla vitamina C, credo non si trovi neanche altro in giro ormai. Negli anni passati ne avremmo vendute almeno 200-300 copie, credo. Ci sono diverse prove della capacità della vitamina C di contrastare lo sviluppo anarchico delle cellule maligne. Lo studio più celebre è stato condotto da Ewan Cameron, un medico dell'ospedale di Alexandria, in Scozia. Cameron ha trattato un centinaio di malati di cancro. Con 10 grammi, non un grammo o poco come dicono gli studi internazionali, ma dosi molto alte, 10 grammi di vitamina C al giorno, registrando lunghi periodi di sopravvivenza rispetto alle persone non trattate e comunque una migliore qualità della vita. Quindi non solo un aumento della vita, ma, cosa ancora più importante, una migliore qualità della vita. Se gente vi para poco. Però non tutte le ricerche svolte in questo campo hanno fornito risultati favorevoli. Non tutti quanti, dice qui, favorevoli alla vitamina C. Difatti, lor signori ci hanno pensato loro a pubblicare delle cose contro la vitamina C, addirittura diffondendo l'idea che la vitamina C produceva tumore. Hanno fatto anche questo. Un'indagine, eccola qui, svolta negli anni 70 alla Mayo Clinic di Rochester, ha smentito la capacità dell'acido ascorbico di contrastare il cammino di un tumore già sviluppato. Quindi non si dice che non vada bene per la prevenzione, ma in un tumore già sviluppato si dice che hanno fatto uno studio che non funziona. Nel 1985 un altro studio finanziato dal National Cancer Institute e diretto da Charles Moertel ha fornito le medesime conclusioni. Ma queste ricerche sono state sempre contestate da Pauling perché ritenute prive di qualsiasi attendibilità a causa dei loro evidenti difetti. Difetti che consistevano nella scelta di malati con tumori ad uno stadio troppo avanzato, come vedete si ripete la storiellina che hanno combinato a Di Bella, e sottoposti a cicli aggressivi di chemioterapia. Stessa identica storia che si ripete con Di Bella, capite la gente? Quindi hanno fatto sì le prove, gli hanno dato dei cadaveri, dopo averli distrutti con la chemioterapia gli hanno detto adesso provaci tu a ridare la vita a questi. Sottoposti a cicli aggressivi di chemioterapia che ne avevano compromesso in modo irreparabile il sistema immunitario. È la regola che i risultati raggiunti con terapie non ufficiali, si è sempre lamentato il Nobel statunitense appunto Linus Pauling, vengano ottenuti in circostanze assai difficili, con pazienti a uno stadio quasi terminale della malattia, cominciando laddove gli altri finiscono. La controversia è ancora aperta. Tuttavia negli ultimi anni una mole imponente di ricerche ha confermato il ruolo protettivo e curativo dell'acido ascorbico nei tumori. Precisa ancora di più Mantellini, è vero, la vitamina C ha
effetti anticancro. Ad ogni modo non bisogna commettere l'errore di confonderla con l'ascorbato di potassio. Hanno parecchio in comune, ma l'ascorbato svolge un'azione più completa e potente. Secondo il medico fiorentino, questa sostanza fornisce buoni risultati in tutte le forme tumorali, specie quando si trovano in una fase iniziale. Anche qui, quindi, dice Pantelini, prendendo all'inizio il tumore, prendendo in una fase iniziale, si avranno sicuramente dei buoni risultati, qualsiasi tipo di tumore. Queste indicazioni sono sostenute da una ricca casistica che Pantelini raccoglie da oltre 3 decenni. I suoi testimonial, cioè le persone pronte a fare atto di stima e gratitudine in suo favore, sono così numerose e risolute da aver costituito un'associazione con lo scopo di diffondere la cura con l'ascorbato di potassio.

Solo quando il tumore è sviluppato oltre misura, il farmaco, cioè l'ascorbato di potassio, ha difficoltà ad agire, perché la situazione è troppo compromessa e i meccanismi autoriparativi stentano a mettersi in moto. Nelle forme avanzate, precisa Pantellini, l'ascorbato a volte produce effetti poco soddisfacenti. Però c'è sempre modo di osservare miglioramenti nelle condizioni generali. Per esempio il calo del dolore è una di queste. La ricomparsa, per esempio, dell'appetito, fame, eccetera. E quindi l'aumento del peso e il relativo ritorno ad una vita normale e dignitosa. Contrariamente a quanto accade durante le cure ufficiali con chemioterapici e radiazioni. E quando è necessario intervenire con il bisturi, consiglio ai chirurghi, se non c'è urgenza, di trattare sempre i malati per un mese almeno con ascorbato di potassio, per avere la regressione della massa tumorale, o ancora di più, come abbiamo visto già noi, per predisporre quella persona, quell'individuo, ad un'operazione che verrà sicuramente fatta, affrontata, eccetera, in modo molto migliore della condizione precedente. Questo accorgimento, cioè quello di fare una cura comunque preventiva di ascorbato di potassio, rende più efficace, eccola qua, l'operazione, e ne prolunga nel tempo gli effetti positivi. Il farmaco, ripeto, è un prodotto galenico, non è un farmaco, quindi sono 300 mg di bicarbonato di potassio e 150 mg di acido ascorbico. È disponibile nelle principali farmacie italiane in bustine singole di acido ascorbico, ripeto 150 mg, e di bicarbonato di potassio 300 mg, da sciogliere in un po' d'acqua al momento di assumerlo, o in compresse con i due principi attivi amalgamati insieme. Comunque, per sciogliere, per comporre l'ascorbato ci vuole sempre un minimo di acqua, dove mettendo i due elementi si arriva a questa fusione che si chiama quindi ascorbato di potassio. Ma la forma più attiva è quella in bustine, con le due sostanze separate fino al momento dell'uso. Questo dice appunto Pantellini. L'ascorbato di potassio inoltre svolge un importante ruolo anche nella prevenzione dei tumori. Il suo impiego è assai vantaggioso e soprattutto oggi, per via delle migliaia di sostanze chimiche che inquinano cibi, acqua e aria, ce ne sono in circolazione oltre 70.000. Lievitano a ritmo di circa 1.000 in più ogni anno e parecchie sono cancerogene perché danneggiano il DNA delle cellule. Ripeto questo passaggio perché secondo me, gente, è altrettanto importante come quello precedente.

il suo impiego, l'impiego dell'ascorbato di potassio, è assai vantaggioso, soprattutto oggi per via delle migliaia di sostanze chimiche, che inquinano cibi, acqua e aria. Migliaia di sostanze chimiche. Ce ne sono in circolazione oltre 70.000 sostanze chimiche che inquinano costantemente l'acqua, l'aria e naturalmente tutti i cibi, oltre che la terra. Lievitano al ritmo di circa 1.000 in più ogni anno e parecchie sono cancerogene perché danneggiano il DNA delle cellule. Ascorbato, aggiunge Pantellini, qui c'è scritto medico ma lui non è medico, aiuta a prevenire i tumori di origine chimica. Se se ne assume una dose 2 o 3 volte alla settimana, la mattina a digiuno, con mezzo bicchiere d'acqua. Quindi non è neanche un problema che può si vuole fare una buona prevenzione, se ne assume 1, 2, 3 dosi alla settimana, a digiuno, con un po' di acqua. Ancora, per concludere l'ultima parte. Intitolata "Mancano prove scientifiche?" Bene, chiedetelo agli ex malati, dice Pantellini.

sempre un gran pacco, dove naturalmente il risultato finale era già stato ovviamente prestabilito prima di cominciare queste prove. E poi magari ti fanno gli articoli sui giornali dicendo: avete visto, tipo un signore che fa l'oncologo dalle parti di Marostica e Bassano. Purtroppo, dice Pantellini, i fondi assegnati dallo Stato per la ricerca nel campo del cancro non sono disponibili per finanziare studi sui trattamenti non convenzionali. Tuttavia, essa viene adottata da numerosi medici in Italia e nelle principali città parecchie farmacie vendono bustine o compresse di ascorbato di potassio come preparato galenico. Poi Pantellini conclude: sono considerato un medico eretico, ma lui non ha mai detto di essere medico, ripeto, è un biochimico, quindi uno scienziato eretico. E la terapia con l'ascorbato di potassio ha subito un destino non diverso da quello toccato ad altre cure anticancro non ufficiali. Hanno tentato di distruggerla senza neanche provare a capire quanto di valido in essa ci sia. In passato ho più volte inviato al Ministero della Sanità documentati dossier con i risultati delle mie ricerche. In alcune occasioni, per esempio nel 1975, quando ero ministro della Sanità il senatore Mariotti, è anche sembrato che vi fosse la volontà di creare una commissione con il compito di valutare gli effetti della terapia. Ma dopo i primi passi ci sono sempre stati improvvisi voltafaccia e tutto è ripiombato nel buio più fitto. Dico, mi pare che sia cambiato qualcosa da adesso al 75 o dagli anni precedenti. Questo è il potere delle multinazionali della chimica in Italia, questo è il potere delle multinazionali farmaceutiche, questa è la spinta che c'è dietro alla forte capacità che ci potrebbe essere per trovare nuove strade, di non voler cambiare strada, di non voler muovere niente, di bloccare qualsiasi ricerca, perché quello che c'è oggi è considerato e deve essere considerata l'unica strada percorribile, l'unica strada fattibile per combattere il tumore, perché questa è la strada che produce denaro. Non è importanza che produca o meno persone che stanno bene o no, l'importante è produrre beni, denaro, profitti alle multinazionali e farmaceutiche. Provate a pensare, se si trova un prodotto nuovo che costa miliardi e che dietro ci sia una potenza farmaceutica come la Bayer, facciamo un esempio, ditemi voi se questo prodotto non camminerebbe subito, diventerebbe la cura ufficiale immediatamente di tutto il mondo. Ma quando si parla di ascorbato si parla di un prodotto che vale dai 40 a 60 mila lire e che può durare, non so, un anno. Ditemi voi se può bastare una roba del genere. Ecco, questo è un po' il problema. Allora, quello che succedeva negli anni passati, dice Pantellini, col Ministero della Sanità, si è bloccato lì. E io dico, è la stessa cosa di quello che è successo nel 98, negli altri anni con Zora, con gli altri, con Bartorelli, con il dottor Vieri, che tutti hanno dimenticato, con il veterinario Bonifacio, Liborio Bonifacio dalla Sicilia, e con tutti quelli che hanno tentato di trovare delle strade diverse da quelle che ancora oggi continuano a restare le vie uniche ufficiali. Ma dopo i primi passi ci sono sempre stati improvvisi voltafaccia e tutto è ripiombato nel buio più fitto. Questa è la politica, in particolar modo quella italiana, quella di garantire sempre dei profitti a qualcuno, degli interessi o gli interessi di qualche parte. Ormai la politica è diventata sta roba qui, non c'entrano né ideali, né forza, né volontà, né tutte balle. L'unica cosa che conta sono quegli interessi politici, che poi invece non sono politici, sono economici, di qualcuno che spinge da dietro. Qualche anno fa un gruppo di malati di tumore si recò in delegazione dall'allora ministro Maria Pia Garavaglia per domandare perché le autorità sanitarie non azionassero o non autorizzassero questa terapia. Le chiese un parere al suo direttore generale, quel Danilo Poggiolini. Non avete mai sentito il suo nome? Danilo Poggiolini. Gli chiese

un parere a questo tizio, coinvolto poi nella tangentopoli dei farmaci, ma fatalità, ma roba la matti, il quale rispose che la cura non era stata, sentite un po' gente, udite, questo Danilo Poggiolini disse che la cura non era stata presa in considerazione perché non risultava presentata da un'industria farmaceutica. Dico, aprite bene le orecchie, la cura Pantellini all'epoca non è stata presa in considerazione, detto dal signor Danilo Poggiolini, parente di Duilio, perché sono ancora lì, c'è un Poggiolini che è ancora lì anche oggi, adesso non è andato in pensione. Allora, questo signore che era direttore generale del all'interno del Ministero della Sanità, era direttore generale, perché poi cambiano i ministri, cambiano i padroni del vapore, cambiano tutti, ma i potenti all'interno del Ministero della Sanità rimangono sempre. Questo signor Poggiolini disse esattamente questa cosa che è allucinante, disse che non veniva preso in considerazione, non era stato preso in considerazione un'idea, un fatto semplice come l'ascorbato di potassio, con costi quindi semplicissimi, per una cosa elementare, non era stato presentato da nessuna casa farmaceutica. Ma vi pensate, gente, se qui è possibile veramente cambiare qualcosa in questo paese? Oppure, se non cambiano le cose in questo paese, pensiamo che sia una questione di spinta popolare o di interessi di qualche ditta farmaceutica che c'è dietro? Punto di domanda. L'ascorbato di potassio, per concludere, costa poche migliaia di lire, va dalle 40 alle 60-65 mila lire, mentre gli interessi in gioco nelle terapie antitumore assommano a migliaia di miliardi. Aggiungo io, sembra che siano attorno alle 25 mila miliardi di lire sono in Italia, più tutto il l'entourage che c'è attorno a sta roba, mi pare che si arrivi attorno alle 60 mila miliardi, sembra, non voglio dare i dati ufficiali, ma vedrete che non sbaglio mica di tanto, probabilmente se sbaglio, sbaglio in difetto e non in eccesso. Quindi, per capirci un po' più di più su queste cose qua, siamo andati avanti col tempo, ci abbiamo lavorato per anni, ci abbiamo visto tutta una serie di esperienze, abbiamo visto delle persone, come dicevo, star bene, migliorare la loro condizione, tornare a fare chemioterapia, devastati, uccisi addirittura dopo che si erano tirati su le loro difese, brave difese immunitarie, con tanta pazienza, con tanto ascorbato, con tante vitamine, con tante diete, uccisi da, non so, una puntura di vaccinazione anti-influenzale, tanto per capirci un attimo. Abbiamo visto anche questi, molti casi di questa natura, persone letteralmente uccise da vaccinazioni anti-influenzale, proprio ammazzati in questo modo, per non parlare di quelli ammazzati dalla chemioterapia, eccetera eccetera eccetera. Vorrei così concludere, magari senza tirarla tanto lunga, mettendo delle cose abbastanza semplici. L'ascorbato di potassio non ha nessuna controindicazione, l'unica cosa a stare un pochino attenti è per chi ha la pressione che tende verso l'alto e per i diabetici, le uniche controindicazioni che ci sono queste. Poi, se si sta attenti anche per le persone con la pressione alta e con i diabetici, però con il medico che controlla, le cose si possono in qualche modo sistemare lo stesso. Voglio dire, l'ascorbato di potassio si può prendere come, quando si vuole, dove si vuole, senza nessun problema, senza nessun controllo. Non è un farmaco, è un prodotto galenico, è, ripeto, un cocktail tra una vitamina, la vitamina C, e il bicarbonato di potassio. Sono queste due cose insieme. Non dico che siano quelle che funzionano sempre, quelle che tolgono il cancro, che combattono, no, io non dico neanche queste cose. Non le penso, ormai non le penso neanche più, perché ne ho viste di tutti i colori. Credo che sicuramente fanno bene. E poi sono sostanze che non hanno controindicazioni, non creano problemi, non creano problemi di tossicità, non impediscono al fegato di lavorare, eccetera eccetera eccetera. La chemioterapia è semplicemente diserbante che viene buttato in vena e che va a illudere le persone che questa terapia possa
combattere, uccidere, in qualche modo, non so, spegnere quelle cellule anticancro che sono quelle che poi producono la morte. Come si è detto prima, questi processi che vengono costruiti da questi, da tutte queste sostanze tossiche, da questi ossidanti, vengono in pratica combattuti dagli antiossidanti, che sono le vitamine A, E, C, che sono la melatonina, l'ascorbato di potassio e tante altre sostanze che sono antiossidanti. Anche il limone, per dire, è un antiossidante. Ecco, bene, da una parte quindi ci sono tantissimi prodotti naturali, semplici, facili da assumere, che non hanno controindicazioni, dall'altra ci sono delle sostanze, e vi sfido chiunque, qualsiasi medico, qualsiasi oncologo che abbia queste idee per la testa, che mi dimostri che un antitumorale come la chemioterapia non sia un prodotto tumorale. Cioè, mi spiego meglio, la chemioterapia viene presentata come prodotto per combattere il tumore. Bene, tutti i prodotti chemioterapici sono prodotti che producono, attenzione, producono tumore. Tutte le sostanze che vanno a deprimere il sistema immunitario sono tutte sostanze che producono tumore. Tutto quello che deprime, ripeto bene, ben chiaro, che abbatte il sistema immunitario, tutte queste sostanze sono sostanze che vanno a produrre tumore. Le controindicazioni, il bugiardino, quello dove ci sono questi farmaci che vengono dati alla gente, questi farmaci, basta prenderci il bugiardino dentro, basta leggerlo, basta leggere le controindicazioni, basta leggere con pazienza quello che c'è scritto lì, e per vedere quello che fanno. Allora, dire che queste sostanze, appunto, ma sono molto chiaro, come la chemioterapia, che possano curare il cancro, è pura follia. Follia in mano a gente che ha solo come obiettivo quello di fare i soldi. È da 10 anni che diciamo queste cose. Purtroppo ci accorgiamo, servono per quello che servono, perché ognuno poi queste cose se le deve capire per conto suo. Non c'è la verità, non c'è la realtà uguale per tutti, ognuno se la deve vivere dal suo punto di vista. Ma dove sta in piedi una logica che sostanze chemioterapiche possano distruggere le cellule cancerogene? Le sostanze che vengono immesse tramite una flebo dentro le vene delle persone che vanno a farsi queste terapie, queste sostanze, dicevo, vanno per tutto il corpo e vanno a fare devastazioni in tutto il corpo. Non solo non riconoscono le cellule cancerogene, ma dove passano distruggono tutto quello che trovano. Ma non è vero che è così, perché un'ultimissima cosa e poi concludo, perché altrimenti diventa troppo pesante. Quando si parla di tumore, lor signori intendono le cellule cancerogene, quelle cellule impazzite che invece di girare da una parte girano al contrario. E allora sarebbe utile capire che quando si parla di questo non è vero che si parla di tumore, ma si parla della manifestazione del tumore, cioè il sintomo del tumore. Il tumore è ben altra cosa, molto più profonda. Per questo neanch'io posso dire che l'ascorbato di potassio cura il tumore, non lo posso dire. Non si può dire, perché il tumore è una cosa molto più profonda. Quindi se qualcuno questa cosa qua la vuole capire, ci deve mettere del proprio, deve mettersi la propria testa, deve metterci un po' di buona volontà e pazienza per capirla meglio. Non è così semplice come la raccontano, non è così semplice come la raccontiamo noi, è una cosa molto complessa. L'unica possibilità che noi abbiamo è quella di riattivare, di attivare, di innalzare le difese immunitarie di ogni persona. Le difese immunitarie non sono solo un problema fisico, non sono solo un problema che riguarda la componente fisica. Quando si parla di difese immunitarie si parla soprattutto di quello che riguarda la parte emotiva, la parte mentale dell'individuo, quindi la parte psicologica. È quella parte che è preponderante per tenere alzate le difese immunitarie, perché se una persona riesce ad attivare le proprie difese immunitarie e star bene andando a Lourdes, deve andare a Lourdes, deve andare lì. Se una persona si sente bene a fare queste cose, deve farle. E se una persona, e qui magari sembrerà una contraddizione, ma io la penso così, si sente bene e si sente tranquilla di farsi chemioterapia, si faccia chemioterapia.
Questo è quello che volevo dire. Dopo, se uno ha buon senso, ha idee e vuole capire le cose, non si fidi di quello che dicono i signori oncologi, i medici. Cominci a capire con la sua testa. L'ascorbato di potassio è un antiossidante, è una cosa semplice, non fa malanni, unito a una buona dieta fa veramente, abbiamo visto, miracoli. L'abbiamo visto con tantissime persone. Dopo, se uno non ci crede, benissimo, fa quello che vuole, però la realtà scientifica è che l'antiossidante fra i più potenti che c'è in giro è l'ascorbato di potassio, è la melatonina, o sono quelle sostanze che vanno comunque ad alzare le barriere, le difese naturali, le difese immunitarie. Questo è importante da capire. Dopo, chiaro, lo ripeto, ognuno deve fare il proprio percorso, deve fare la propria strada, deve capirla dal suo punto di vista. Questo è un articolo sull'ascorbato di potassio pubblicato su Essere, nella rivista New Age, gruppo Futura, settembre 97. Ho ritrovato l'originale, chi vuole copie tira un fischio, ce l'abbiamo qui. E adesso ci appuffiamo perché veramente sono finito. Finito, finito, finito.

0: Bene, stiamo registrando alle 12:25 con la musica che è il mattino, credo che sia proprio quasi una contraddizione, però il mattino viene da qualche notizia che credo sarà abbastanza interessante. Figuratevi che a quest'ora qui di notte è arrivato niente po' di meno che il nostro carissimo amico Alain Esposito, quel medico che voi tutti conoscete e che è diventato famoso per la cura, diciamo cosiddetta cura dell'AIDS. Allora ce l'abbiamo qua, ce lo giochiamo e poi ce lo mettiamo via, ed è a nostra disposizione per questa registrazione. Allora parlo con lui direttamente, ci facciamo raccontare le ultime esperienze che ha avuto proprio curando molti pazienti purtroppo di malati di AIDS. Vai pure a lei.
1: Allora, non si so se devo dire buonasera o buongiorno a quest'ora, l'importante è che sono ancora qualcuno in ascolto a queste ore, per dire che finalmente nella nostra sperimentazione a livello dell'AIDS abbiamo sempre continuato a lavorare sulle diverse teorie e pratiche che abbiamo detto l'altra volta qui a Vicenza di Padova, e si conferma ogni settimana il fatto che abbiamo dei risultati a livello di questa malattia, perché per il momento tutti i pazienti che sono sotto questa cura conservano il loro potere di vita, il loro potere di lavoro, anche se sono sieropositivi, e abbiamo riuscito a portare alcuni che erano a un livello molto avanzati di malati, direi dell'ARC o dell'AIDS dichiarato, a un livello di sieropositività solo. Questo le permette di avere una vita abbastanza normale e di continuare a sperare con noi alla possibilità futura di avere un trattamento. Per il momento continuiamo con il nostro immunomodulatore che è la placenta, più le diverse altri minerali e vitamine che permette di avere un effetto antiossidante, un effetto che va nel senso di una migliorazione dell'immunità e soprattutto per aumentare il potere di lottare contro questa malattia. Dunque, per il momento veramente siamo contentissimi dei nostri risultati.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni in matematica come andavito?
4: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0
2: 1-5-9-8-0-9-0-2-8-8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che il cibo più non tocca.
2: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
3: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Chieti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Ecco, scusa, lei ha parlato anche di una donna che era qui, mi sembra sia venuta su da queste parti, è venuta fino a Parigi per farsi curare, se non ho capito male, senza farli.
5: Sì, sì, effettivamente.
4: Ecco, che risultati?
5: Per il momento è una donna che aveva, direi, dei problemi abbastanza grossi e come il tempo era contatto non ha potuto aspettare che io torno qui in Italia, dunque è venuto direttamente a vedermi a Parigi. Abbiamo fatto tutto che era possibile per rimettere un po' a posto il suo organismo. Adesso la battaglia non è ancora vinta, ma direi che abbiamo per il momento una migliorazione tale che io spero veramente di arrivare a farci uscirla di questo buco e la portare su una strada dove c'è molto più speranza che da aspettare la morte nel letto.
4: Ecco, scusami Alain, una cosa che credo abbastanza importante. Questa donna mi sembra che è stato un incidente, diciamo, di lavoro, no?
5: Sì.
4: Ecco, c'è differenza, c'è diversità tra, non so, un malato di AIDS che prende l'AIDS perché, che ne so, tossicodipendente, e una donna di questo livello che se l'è presa proprio per un incidente di lavoro?
5: Per me sono due persone sfortunate.
4: Cioè, voglio dire, in termini di patologia?
5: Patologia è la stessa, a livello psicologico e a livello morale e a livello umanista sono due persone che non hanno avuto fortuna.
4: Cioè, e sono in questi termini, vuol dire, la patologia in pratica è la stessa, non cambia nulla.
5: Indiscutibilmente è la stessa.
4: Bene,
5: la malattia non sceglie uno più cattivo dell'altro. Il virus non ha, direi, un aspetto
6: razzismo intellettuale.
5: Non ci sono dei buoni malati. Non ci sono dei buoni malati e di cattivi malati, sono tutti dei malati e effettivamente a livello patologico direi che il virus è il virus, è solamente il modo di averlo che cambia, uno perché era un omosessuale, l'altro perché ha avuto rapporti con un amante un po' che primo era direi tossicodipendente o altro.
4: No, ma io non credo di sposo di visita.
5: Ma onestamente sono tutte le persone colpite di questa malattia, onestamente sono delle persone senza fortuna, perché tutti di noi conosciamo delle persone che hanno fatto 10 volte di più, okay, e che sono passate attraverso tutto. Dunque l'AIDS è il totocalcio all'inverso.
4: Ecco, io per esempio avendo letto un testo con lì che ti ho fatto vedere prima, ho scoperto proprio che alcune persone avendo diciamo un apparato immunologico molto basso, che ne so, avendo preso l'epatite B o cose di questo tipo, per loro è stato più facile prendersi questa malattia.
5: Questo è vero, perché c'è già un terreno che che facilita lo sviluppo del virus. Direi che il terreno è lui che fa il letto della malattia. Se il terreno è già malato, è già attaccato di una malattia virale, effettivamente il terreno lascia libero lo spazio a un'altra attacca. Direi, per dare una mia immagine così i nostri ascoltatori possono capire bene, abbiamo nel nostro organismo un bello esercito. Se c'è un primo nemico, tutto l'esercito è mobilizzato contro di lui, e allora rimane qualche confine senza guardia dove un altro nemico può entrare tranquillamente in nascondo, svilupparci, e quando il nostro organismo ha finito la prima battaglia con un tipo di virus si ritrova in confronto a delle nemici che sono già a casa.
4: Certo.
5: Il nostro problema è di ammazzare il nuovo nemico e di impedire la sua rientrata. Questo è il problema più grosso, perché non serve da niente da buttare via i nemici per la porta se lui può rientrare per la finestra.
4: Certo. Bene, quindi in termini di patologia non cambia nulla per quello che ha preso l'incidente, tra virgolette, e quello che deriva, che ne so, dall'epatite B o da altre situazioni.
5: Al limite direi che psicologicamente cambia qualche cosa nella mente del malato.
4: Sì,
5: psicologicamente sì, perché lui che l'ha preso per incidente, veramente lui può dire: ma che ho fatto a Dio, perché lui mi manda questo, ero malato, mi ha fatto una trasfusione, mi sono trovato con questi virus, veramente che ho fatto per avere questa malattia. E dunque c'è un po' di disperazione, direi. L'altro può dire: sì, non aveva fatto buchi con le siringhe sporche, sì, non aveva toccato la droga, sì, non aveva fatto tanti rapporti con uno o l'altro, eccetera, eccetera, può essere che sono passato attraverso. Dunque è solamente una variazione intellettuale, ma che può avere diversi problemi a livello dell'immunità, del sentimento generale, con uno che si dice non è una cosa meritata e l'altro che dice finalmente me la merito.
4: Sì, ho capito.
5: Ma comunque sono tutti e due sfortunati, perché uno può dire: ho avuto un incidente stradale, ero tranquillamente a destra, 80 all'ora sull'autostrada, è arrivato il camione e mi sono fatto un bello incidente, e l'altro va a dire: ho preso la strada, morto di fatica, molto stanco, morti, senza dormire, più 2 litri di vino nella pancia, e comunque ho avuto un incidente stradale. Tutti che sono ubriachi non hanno un incidente. Allora c'è questo rapporto psicologico in confronto della malattia.
4: Ecco, tu usi naturalmente sempre la placenta, anzi la tua placenta, credo che sia diverso, l'ascorbato, lo zinco, eccetera, no?
5: Sì, sempre, perché è migliore avere un cocktail di terapia, perché ogni terapia è interessante in se stessa. E la cosa che io difendo sempre è la tolleranza. La tolleranza fra gli uomini, la tolleranza fra i diversi possibilità intellettuali. Io mi trovo bene parlando a un comunista, a un vecchio fascista, il problema non è questo, non sono le idee che mi interessano, sono solamente gli uomini. E a livello dei trattamenti mi sembra che è la stessa cosa. Io che sono un uomo molto aperto, molto liberale, e non trovo giusto che per motivi psicologici uno non ha la possibilità di usare quale terapia.
4: Non ho capito. Cosa vuoi dire?
5: Mi spiego. Se andiamo a vedere, direi, fra virgolette, i cattedratici della nostra medicina, fuori di loro non c'è salute.
4: Sì.
5: Se andiamo a vedere qualche scuola tipo certi tipi di omeopatia o di fitoterapia, fuori di loro non c'è salute. In realtà abbiamo tutti i nostri successi e i nostri rifiuti, ma io ho l'onestà intellettuale di dire che dei rifiuti anche io ce l'ho. E questo è abbastanza interessante, perché questo vuol dire che nessuno ha la verità. Può essere che ognuno di noi ha qualche piccole pezzi di verità. Allora, se io giro, ho incontrato così il signor Pantelini, che ha una piccola parcella di verità. Ho incontrato anche dei personaggi grossi in America che hanno anche loro, con la ZT per esempio, qualche pezzo di verità, perché effettivamente è un prodotto che ha il suo uso. Niente è veleno, dipende dalla dose, diceva il primo medico. E dunque, se tu fai un cocktail fra tutto questo, tu ti trovi finalmente a lottare contro un nemico con più armi che lui, che ha solamente una sola. Perché il successo va bene, ma quando la malattia è più forte che un solo prodotto, avere delle altre è come lui che va alla caccia con una sola cartuccia nel fusile. Una volta che ha sparato non c'è più niente. Preferisco io avere tante cartucce nella tasca e una dentro il fucile. Io uso primo le cartucce che mi sembrano le più logiche, le più semplici, le più adattate, dunque che hanno il meno effetti collaterali, tipo l'ascorbato, tipo la placenta, tipo il zinco, tipo eventualmente l'iscador, tipo diversi prodotti, conservando nella mia tasca diversi prodotti veramente che sono dei veleni, perché carità, sì, la malattia è più forte di me, dobbiamo comunque non lasciare questa persona morire dicendo ahi, questo non lo faccio mai, questo non lo farò mai. Io metto molto più il mio orgoglio sotto i piedi e ne dico, può essere che con questo abbiamo la possibilità di guadagnare un mese, due mesi, tre mesi. E perché privare e non dare questo a un malato che finalmente si affida di me per problema filosofico, problema di avere difendere davanti 5.000 persone un certo punto di vista per 10 anni, e che mi frega, scusa la parola, di avere torto. Per me il torto è di non mettere tutto alla disposizione di lui che mi fa la fiducia. Questo è avere torto. Tutto il resto e filosofia. Quando siamo al bar davanti a un bel caffè, senza malati davanti da noi, possiamo dire sì, con la mia terapia nessuno muore, ma davanti a una persona che soffre dobbiamo comunque essere molto molto umili, molto umilità. La malattia è sempre la più forte. Io ho sempre detto a tutti i miei assistenti e ai colleghi e a tutti, io le tratto, queste malattie, con il mio cuore, con il mio amore, con tutto. Se Dio li vuole, bene, guarirà. Ma io non ho mai guarito nessuno.
4: Dunque, prima di venire in trasmissione, io ho parlato molto con Alain e ho avuto una conferma di una prima impressione che avevo avuto la prima volta che l'avevo visto. E lascio perdere, va bene, lo avanti, perché la cosa più importante è un'altra, è quella che vorrei chiedere a lui adesso. Qual è la causa della malattia? Vabbè.
5: Ora casi, la causa della malattia è molto, direi che abbiamo la malattia che si merita. Questo sembra una bugia, ma in realtà ho incontrato dei vecchi personaggi, 80 anni, persone che sono comunque personaggi da film, 80 anni, che hanno ancora il sigaro toscanile di Toscana nella bocca, che prendono il vino ogni sera e sempre, mangiano bene, genuini, e a 80 anni danno ancora delle lezioni fantastici. E sembra che l'inquinamento, il tabacco, l'alcol non hanno preso su di loro. Ma quando si parla con queste persone si trova sempre delle persone felici in se stessi, felici di vivere, felici della loro vita, persone che non hanno niente da... sembra che non avere mai fatto male queste persone, non ha fatto mai male alle altre. Hanno sopportato la sua croce tranquillamente, come un altro va al lavoro ogni giorno, e sono felice della loro vita. Effettivamente io penso che la migliore terapia del mondo è la felicità. Lui che è felice in se stesso non ha mai problemi di malattia.
4: Nel senso di serenità, di semplicità, in questo senso?
5: Assolutamente, ed è far bene alle altre. Lui che va a letto la sera, tranquillo, e che si dice oggi ho fatto il mio lavoro bene, e questo finalmente è la felicità.
4: Non come noi che a letto questo orario non saliamo neanche ancora.
5: Ma è un problema di orario d'estate, orario d'inverno.
4: Non di filosofia.
5: Non di filosofia.
4: Bene, a parte gli scherzi, torniamo al discorso che ci eravamo un attimo anche così preparato. Ecco, tu usi moltissimo le vitamine.
5: Sì.
4: Ecco, magari saltiamo il discorso dell'AIDS, perché per carità non c'entra, può c'entrare, però adesso allarghiamo l'uso delle vitamine ad altri casi. Tu usi moltissimo le vitamine.
5: Sì, molto.
4: Ecco, allora puoi spiegare un attimo come le usi, perché le cose, i risultati che ti danno.
5: Le uso solamente perché l'invecchiamento si fa soprattutto perché l'organismo si brucia tranquillamente con i radicali liberi per una ossidazione continua del nostro organismo. E effettivamente ogni ossidazione crea dei piccoli disagi, piccoli problemi a livello del DNA che non ha un sistema di autoriparazione. Ma con i radicali liberi in grande quantità e soprattutto con il fatto dell'inquinamento eccetera, queste potenzialità dannose dai radicali liberi aumentano e dobbiamo dare una terapia che è una certa di prevenzione e che permette all'organismo di avere una autoriparazione migliore. E dunque queste autoriparazioni migliore si fa con delle antiradicali liberi, diciamo antioccidante. Allora, come antioccidante abbiamo per esempio la vitamina A, semplice olio di fegato di pesce per esempio, che era la prima conosciuta, adesso possiamo averla in quantità industriale con in capsula che non hanno il gusto... direi da fare vomitare con questi odori di pesce eccetera, e io do sempre,
4: sarebbe l'olio di fegato merluzzo se non capisco male.
5: Sì.
4: Ecco bene, scusa.
5: E io do sempre della vitamina A in quantità non enorme ma in quantità abbastanza importante, vitamina C, vitamina E, selenium. Tutto questo in continuazione, direi come prima colazione, sì, mi scusa la parola, perché per me non sono realmente dei medicine, ma è una supplementazione alimentare, come do per esempio un po' di zinco in continuazione,
6: e comodò un po' di ascorbato di potassio in continuazione. Mi sembra che questo deve essere una igiene di vita, come di farsi la barba la mattina o lavarsi i capelli, perché finalmente con poca roba e quasi niente come tempo abbiamo una possibilità di proteggersi da tutto questo, direi, invecchiamento dovuto ai radicali liberi e all'inquinamento, come abbiamo detto. Dunque è una cosa semplice, le dose sono delle dose, come ho detto, fisiologiche, dunque problemi collaterali non ci sono. Adesso se sono tutti questi prodotti in pastiglie o buste che sono veramente veloci da prendere senza problemi, non c'è bisogno di fare una grande scenata per prenderlo, e dunque mi preparo questo con il mio caffè la mattina e via così.
4: Prima del caffè?
6: Lo prendo con il caffè, così non dimentico. E dopo il caffè con il pane, ma diciamo che ingorio tutto questo con il caffè con latte.
4: Ecco, toglimi una curiosità, parlano molto di zinco, però dicono che lo zinco in certe quantità fa male.
6: Te ho detto qualche minuto fa che tutto è veleno, ma dipende dalla dose. In realtà abbiamo nella nostra alimentazione una mancanza giornalieri da 5-6 mg di zinco assorbito. Questo vuol dire che zinco vivo, fra virgolette, 10 volte la dose a minimo di zinco morto, tipo sulfato, tipo gluconato, perché questo è industriale, dunque sì, non ha più le sue potenzialità elettromagnetiche.
4: Di 50 mg per averne 5?
6: Più o meno sì. Dunque normalmente direi che come supplemento normale dobbiamo prendere a minimo 25 mg di vitamina di zinco, collegato con manganesio e collegato con vitamina B6, perché sennò non è assorbito.
4: Sì.
6: E per dire una cosa semplicissima, questa terapia con il zinco è soprattutto indicata dalle donne incinte, perché con questo delle smaliature non c'è. La smaliatura viene perché la pelle non ha più zinco.
4: B6, magnesio e zinco.
6: Sì. E per esempio è uno dei più belli sistemi per guarire l'acne. Perché in realtà ogni volta che le organi sessuali hanno un overworking, troppo lavoro, dunque tipo la pubertà, quando si fa la maturazione, o tipo la gravidanza, dove hanno un lavoro veramente importante perché dobbiamo fare il feto, o problemi di cisti ovarici o qualche problema a livello delle ovai, effettivamente l'aspetto sessuale è un grande consumatore di zinco. E dunque la legge della vita è di dare la vita. Dunque per dare la vita abbiamo bisogno di organi sessuali in piena forma. Dunque la natura va a prendere il zinco da tutte le altre parti dell'organismo per fare sopravvivere questa parte che dà la vita. E il solo serbatoio importante di zinco che abbiamo nell'organismo è la pelle. Dunque, quando non c'è la quantità necessaria nell'alimentazione, gli organi sessuali vanno a prendere dove c'è dentro la pelle. Allora, se vede dai giovani, qualche volta anche delle smagliature quando c'è la pubertà, anche l'acne quando c'è la pubertà, quando ci sono dei problemi ormonali dalle donne, acne, dalle donne incinte se vede tanti smagliature, e che se passa delle creme, delle pomate,
4: che non servono
6: a niente, è la solita cosa, un po' di zinco alla donna incinta e basta.
4: Toglimi una curiosità, perché combini lo zinco col magnesio?
6: Con il manganesio.
4: Ah, col manganese.
6: Manganesio e vitamina B6.
4: Serve il manganese?
6: Perché senza questi tre prodotti il zinco non è assorbito. È assorbito e dà i suoi effetti sia in collegamento con questi tre prodotti.
4: E se anche il manganese.
6: Do, se, e se io do solamente zinco, l'assorbimento è quasi nullo, quasi niente.
4: E manganese quanto ne dai?
6: La metà del dosaggio del zinco.
4: Pratica, non so, 50, 25...
6: 25, ecco. E 10 volte la dose del manganesio. Dunque diciamo 50, 25, 250 di vitamina B6.
4: Di B6?
6: Sì.
4: Va bene anche quei complessi vitaminici di vitamina B oppure solo la B6,
6: B6
4: specifica?
6: Pura.
4: B6 pura. E questo... No, perché ho studiato ultimamente un po' di cose pubblicate da Fidanza e ti dicevo prima di questo... queste cose qua le ho lette, però non ho visto l'abbinamento zinco e manganese e B6.
6: Questo era trovato dalla una scuola americana che è a Los Angeles e chi si chiama il Brain Trust Medical of Los Angeles e che hanno fatto molto ricerche soprattutto sul zinco eccetera e che loro finalmente si sono accorto che senza questa combinazione fra i tre prodotti il zinco non dà gli stessi risultati sino a dei dosi molto molto più alti che allora ti possono dare male di stomaco eccetera eccetera perché il sulfato di zinco che usiamo per esempio è un che fa una cosa che fa vomitare,
4: fa anche molto caldo,
6: dunque per arrivare a avere un dosaggio efficace finalmente tu lo vomita, dunque non ha più effetto. Se tu prendi un dosaggio molto più basso serve da niente, ma se tu fai un cocktail correttamente fatto allora arriviamo a una cosa veramente ottima. In più faccio certo. Io il mio zinco sotto forma di microgranule,
4: cioè?
6: Sono dei piccoli palline di un mezzo millimetro dove il prodotto è assorbito al torno di questa pallina. E dunque è una forma galenica.
4: Ho capito.
6: Che non ha più problemi per ingoliarla, non ha più problemi per digerirla, eccetera, eccetera. Invece la sotto forma di compressa. Il prodotto quando arriva nello stomaco diciamo è più difficile da digerire, dà più fastidio.
4: Una piccola parentesi, queste cose qua si possono avere anche qui o no?
6: Ma ho sempre del zinco per gli amici che mi ascoltano.
4: non intendevo proprio, capito, siccome c'è tanta gente che viene qua e si prende queste cose.
6: Io l'ho portato sempre con me il zinco per tutte le persone che hanno bisogno, perché è una cosa certo. Diciamo che è una cosa da fare perché porta veramente il zinco che l'organismo ha bisogno sotto una forma che è facilissima da digerire, che non dà mai certo. Fastidio. Invece se tu prendi la polvere pura di solfato di zinco ti troverà velocemente con problemi di stomaco, problemi di nausea, eccetera, eccetera, colpa della forma galenica. Perché in un prodotto non è solamente il prodotto che dà l'efficienza, ma anche la sua forma galenica.
4: Certo.
6: E con una forma galenica veramente top, problemi di assorzione, problemi collaterali sono molto molto diminuiti, per esempio.
4: Ecco, scusami, te la sparo lì perché non so neanche che tipo di risposta puoi darmi. Ho visto molte persone con problemi di ferro. Il ferro, tu sai, non è vero che tutti lo possono assorbire. Ci sono persone che per anni prendono ferro, non lo assorbono.
6: Sì.
4: Hai qualche segreto per far prendere il ferro a qualcuno?
6: Sì.
4: Lo puoi dire o no?
6: Sì, come
4: bene.
6: No? Non c'è segreto in medicina.
4: Ah, meno male.
6: Il ferro per avere un assorbimento perfetto deve essere collegato con la vitamina C.
4: Ferro e vitamina C?
6: Senza vitamina C il ferro non è assorbito o quasi a 10% della sua dose. E come nelle compresse delle ditte farmaceutiche la dose non è enorme dentro perché sennò dà dei altri problemi collaterali certo. A livello intestinale eccetera eccetera, direi che sono attorno da 200 mg di solfato, diciamo, di un sale di ferro, ingoliare le compresse con una bella spremuta di arancia. Basta così, invece di prendere un bicchiere d'acqua.
0: Ecco, spiega questa storia delle spremute di arancia da abbinare alla vitamina C.
6: Eh sì, perché nel prodotto naturale tu sai che molto bene che se tu prendi due spremute d'arancia fresche, più o meno ti sente così bene che se tu aveva preso 2 grammi di vitamina C artificiale. E tutti dicono, è vero che la vitamina C naturale è molto più efficace che la vitamina C artificiale e così via. Per me la medicina non è fatta di loro che dicono, la medicina è fatta di loro che provano. E per me non c'è naturale o artificiale. Esiste prodotto chimici che si chiama acido ascorbico, che ha una forma un po' a destra o una forma un po' a sinistra, questo per essere, diciamo, al centro del governo, perché in realtà se due forme chimiche corrisponde alle due forme naturali che esistono a livello industriale. La forma naturale è soprattutto levogire e non destrogire. Ma il problema non è tanto questo. Se io prendo 1 grammo di vitamina C, effettivamente ho la metà di questo inutilizzabile perché non ha la buona direzione sinistra o destra, e dunque le altre 50% che sono utilizzabili. Ma per essere utilizzabile deve ancora avere, diciamo, un tipo, fra virgolette, di enzime. Senza queste enzime la cosa non ha quasi niente da vedere e io posso utilizzare solo 10%. Queste enzime particolari è una provitamina C. Dunque tu pensa che se tu prendi 1 grammo di vitamina C, già la metà non è utilizzabile, rimane solo 500 mg. Se su queste 500 mg solamente 10% è utilizzabile, fa 50 mg. 50 mg è un bicchiere di spremuta fresca. In realtà, se tu prendi il tuo grammo

0: tossico vado fino a 10 grammi in certi casi di cancro, in certi casi di AIDS molto evoluato. Se io ti faccio questo calcolo, in realtà su 10 grammi che lui ha preso, in realtà gli è rimasto solamente 500 milligrammi.
1: Sì, sì, sì.
0: Se io li faccio ingoiare tre compresse tre volte al giorno con un bicchiere di spremute, in realtà io uso attorno dei 4 grammi, il resto è perduto.
1: Ecco, finora noi però non abbiamo mai fatto questa cosa qui con, che ne so, un altro frutto che contiene vitamina C, cioè tu parlavi di provitamina C. Noi abbiamo fatto con alimenti che invece contenevano potassio.
0: Sì, è lo stesso. Dunque, io per esempio direi che se vogliamo andare nella strada di Pantelini e del suo ascorbato di potassio, lui dice di prendere la ascorbata di potassio allo stomaco vuoto e di mangiare qualche cosa mezz'ora dietro. Invece, una della frutta la più ricca in potassio è la banana. Io direi di prendere la scorbata di potassio e dopo si prende il caffè con latte e una banana. Così arriviamo al stesso, direi, alla stessa filosofia, alla stessa teoria, sì, che con il sistema con la provitamina C, che la provitamina C non è una teoria. Ma se possiamo mescolare potassio artificiale e potassio vivo che è dentro la banana, io sono sicurissimo che avremo molto più risultati, perché l'aspetto naturale di una cosa è più o meno 100 volte più forte, anche perché la natura ha inventato, direi, la vecchia trasmutazione dei metalli, la trasmutazione di tante cose, e lo fa a 37 gradi. Dunque, perché ci sono certe chiavi che per esempio a livello della vitamina C è la provitamina C, e con qualche milligrammi di vitamina C più un fumo di provitamina C abbiamo dei effetti tipo 2, 3, 4 grammi di vitamina C artificiale. Dunque non dobbiamo fissarsi sulla dose, ma sulla dose efficace che possiamo assorbire e utilizzare. Perché se tutto il resto va dentro la pipì, non ha servito da niente.
1: Ecco, prima tu parlavi di andropausa, no? Cioè abbiamo parlato noi di andropausa. È una cosa sulla quale tu hai lavorato, se vuoi spiegare qualcosa?
0: Sì, l'andropausa è una cosa, direi, comune.
1: Allora, dicevi prima che anche gli uomini hanno il diritto di non invecchiare come le donne, no?
0: Fortunatamente, sì. Perché il problema delle donne è che la menopausa arriva e la donna vede veramente che non c'è più mestruazione, allora si dice finito, ormone non ce n'è più. Vai a vedere il suo medico le va a dare un trattamento con qualche ormone per continuare un certo ciclo artificiale o dare un po' di estrogeno naturale per continuare, così la donna rimane, direi, abbastanza giovane, con delle ossa normali, eccetera eccetera. Non c'è questo invecchiamento velocissimo perché non c'è più le ormone, che per noi funziona tipo un turbo. Dunque senza ormone il motore non ha più turbo, dunque non va più bene. Dagli uomini la cosa è molto più difficile perché non c'è una fermata completa, e di più quando si fa i dosaggi dei laboratori la forchetta fra il minimo e il massimo è più o meno da 1 a 100, massimo 1000, minimo 100, si trova sempre fra queste due cifre. E sempre il medico va a dire ma è una cosa normale, lei è nella normalità, dunque va via.
1: E che non è vero.
0: La realtà è diversa. Perché? Perché non dobbiamo fissarsi sulla chifra, dobbiamo fissare su qual è tra a 20 anni la chifra di questo uomo e qual è la chifra oggi. Ti aveva fatto qualche mese fa, quando tu aveva 20 anni, il tuo dosaggio

0: comunale, trovo 1000. Tre mesi dopo, oggi per esempio, ti faccio il stesso esamino, trovo 400. Questo vuol dire che tu hai perso 600 in qualche mese, caro mio, perché rimani giovane come me. E dunque, il tuo organismo che è abituato a funzionare a 1000 si ritrova con 400 solamente. Per te stesso è una perdita di più del 50%. Allora, nelle mie comunicazioni che abbiamo fatto con la mia equipe di recherche, abbiamo fatto dosaggi dai uomini da 20 anni, dai uomini da 30 anni, dai uomini da 40 anni, e abbiamo fatto così una scala. E più o meno adesso possiamo dire che un uomo da 50 anni ha la metà delle ormone che aveva a 20 anni. Allora, che facciamo? Lo lasciamo così o lo ridiamo un piccolo ritocco? Un po' di supplemento ormonale. Non per arrivare tipo una bestia da fare dei muscoli, da muscolature enorme, eccetera. Un solo piccolo ritocco di 1 mg, 2 mg al giorno per arrivare a tornare a un metabolismo molto più giusto. E questo non è più una teoria, è un sistema che abbiamo fatto con una 5-6 medici adesso, che sono in realtà un centro di andropausa per conservare gli uomini giovani, perché non vedo perché le donne a 50 anni rimane ancora molto giovani, molto in gamba, e a queste ore lo possiamo dire, pieno di voglia di fare l'amore, e a 50 anni l'uomo non c'è più niente, va a letto dopo aver visto la partita di calcio, spegne la luce e speriamo domani di far vincere il Milan. E no, la vita non è solamente la televisione e il lavoro, ci sono diverse altre cose. E senza questo ritocco ormonale direi che si addormenta una certa parte del suo individuo.
1: Ecco, scusami, con quali tipo di effetti collaterali può avvenire questo meccanismo?
0: Effetti collaterali dipende dalla dose, ma io che uso direi delle dose veramente piccole e che in più faccio dei dosaggi ormonali per vedere a quale livello arriviamo dopo aver ingoiato direi per qualche giorno una certa dose. Se tu prendi delle ormone purissime maschie, tu ti ritrovo con problemi collaterali nulli. Dicono che sono contrario quando c'è il cancro della prostata. Ma il cancro della prostata più o meno arriva quando l'uomo non ha più ormoni maschili da qualche anno, o quasi più. Dunque io penso che una prevenzione delle malattie prostatiche, perché tanti adenoma della prostata all'inizio, con qualche ritocco ormonale, dopo 5-6 mesi cominciano a andare in regressione. La prostata è l'organo di reception delle ormone maschie, meno ormone maschie, questo organo di reception non ha più niente da mangiare, direi, scusa la parola, e dunque fa una involuzione tipo adenoma. Dunque in realtà con un po' di ormone maschile non dobbiamo mai avere dei problemi di prostata.
1: Ecco, scusami, Alain, che non si capiscano male, queste cose sempre sotto controllo medico ovviamente. Cioè non si può mica giocare con gli ormoni, voglio dire, no?
0: No, è un gioco non direi pericoloso, ma è un gioco che non si può giocare con questo su un anno, 2 anni, 3 anni senza avere un controllo medicale completo, perché in realtà non è da prendere qualche ormone per 10 giorni.
1: Sì, non è come l'acido ascorbico che anche se ne prendi 5 grammi al limite
0: no,
1: fai
0: questo è
1: la
0: molto
1: diarrea,
0: più ecco. Dobbiamo essere molto più attenti e avere delle persone molto più diciamo una certa altezza a questo livello per non sbagliarci.
1: Sì, ma poi c'è sempre sicuramente un fabbisogno individuale in ognuno di noi, non ci possono essere...
0: Assolutamente, si fa prima degli esami del sangue molto precisi, dopo si dà il trattamento, un mese dopo rifacciamo gli esami per vedere a dove siamo arrivati. Dopo due mesi si continua a fare degli esami per vedere se c'è un cambiamento, eccetera, eccetera, eccetera. C'è direi una cosa da sorveglianza, ma non tanto difficile che una donna in menopausa dove il suo medico gli dà un po' di ormone, per esempio, dunque non è veramente una cosa tremenda. Non è tipo la cortisone o una terapia veramente con effetti collaterali importantissimi. È la stessa cosa che trattare una donna menopausata.
1: Dunque, sì, ma sempre sotto controllo medico, queste cose qualcuno non si arrischi di...
0: Beh, io penso che tutte le donne menopausate sono, diciamo, sotto controllo medicale, si prendono qualche ormone, ma direi che è a questo difficoltà, direi, non è, diciamo, una cosa veramente difficile, non è una cosa al di là delle conoscenze medicali, solamente una cosa abbastanza facile, logica, dipende solamente del dottore curante di interessarsi a questo tipo di casi, basta, il resto lui lo sa bene, conosce le dose, conosce gli esami da fare, è una cosa veramente da niente. È solamente la voglia di fare qualche cosa su questo campo. Non è una invenzione né una cosa veramente nuova.
1: Ecco, scusami, risultati su questo campo? Adesso magari faremo da ridere, però.
0: E si vede delle persone da fare qualche cosa, di sentirsi in gamba, di... E questo che agisce le ormone, come da una donna menopausata, quando si ridò un po' di ormone si ricomincia a avere la voglia di truccarsi, avere la voglia di uscire, di andare dal peruchiere, di comprare nuovi vestiti, è un aspetto molto intellettuale, ma anche l'aspetto intellettuale è possibile perché agisce a livello fisico, che certo. L'aspetto fisico reagisce a livello intellettuale e tutto insieme fai che la persona si sente 10 anni di meno.
1: Ecco, scusami un attimo, una mia curiosità, quanto può costare per esempio un esame, un ciclo completo di questo tipo di terapia, compreso gli esami, compreso le visite, compreso tutto quanto?
0: Oh, direi che gli esamini sono preso in carica dell'aspetto sociale, perché sono delle cose che sono
1: quelli già mutuati?
0: Mutuati, sì, sì, sono allora, degli esamini normali, direi, non sono degli esamini sezionali. È una cosa più facile da fare che un TAC, se tu voglio vedere la cosa, una solita esamino del sangue, dunque non è niente da vedere. Il costo del medico, questo non lo so, in Italia, e di più dipende dal medico, se tu vuoi vedere il capo dei capi ti costerà più che un altro, questo come sempre. E il costo del farmaco, ma le ormone non sono una cosa, direi, veramente care, diciamo che il prezzo di un mese corrisponde più o meno al prezzo che la donna paga per avere una pillola anticoncezionale, dunque non è un trattamento che costa l'ire da Dio, è solamente un trattamento logico di una persona che è su una strada che scivola verso la vecchiaia.
1: Ecco, diciamo comunque senza controindicazioni, che è la cosa più importante, no?
0: Ci sono alcuni controindicazioni, ma direi che non sono tanti, che personalmente tutte le pazienti che io vedo a Parigi, che sono abbastanza attorno da 50 anni, su direi 100 persone, può essere che uno ogni tanto non può fare questa terapia perché ha già il cuore che non va, già...
1: Ah, ma viene bloccata a questo livello, voglio dire, no?
0: Ma se non c'è una controindicazione medicale importante, tipo un cancro, tipo una cosa del genere, i problemi non ci sono. E direi, immagina le controindicazioni che ci sono sulla pillola anticoncezionale e quante persone prendono la pillola anticoncezionale, diciamo, è dello stesso livello.
1: Però mi sembra un tantino diversa la pillola anticoncezionale. e anche in alcuni casi pericolosa, vorrei dire. Tu cosa ne pensi?
0: Pillola anticoncezionale è un trattamento ormonale, non è un dolcificante, non è un pezzo di cioccolato ogni mattina, ogni sera, è un trattamento ormonale. Dunque deve prenderla con una sorveglianza medicale, con esamini ogni 6 mesi, eccetera, eccetera. È un trattamento, dunque non è da fare così...
1: Come viene fatto normalmente?
0: Me la compro dalla farmacista, mando l'amica che me la compro perché non voglio andare io in farmacia...
1: Ho sentito parlare di quel prodotto?
0: No, non è una cosa che serve solamente a letto, è un trattamento ormonale. Con le sue indicazioni che sono conosciute, le sue controindicazioni che sono conosciuti, e se facciamo la cosa con una normalità medicale tradizionale, semplice, problemi non ci sono. Invece, come sono delle controindicazioni a livello di certe malattie del fegato, eccetera, la persona che non ha il medico che segue ogni 6 mesi, per esempio, e che può avere l'epatite virale, che può avere tante cose, continua a prendere la pillola, può danneggiare. È un trattamento. La pillola anticoncezionale non è un pastore di cioccolato. La solita è l'unica, e questo evidentemente tu mi conosci bene, è una bella barzelletta, la solita metodica di contrazione che non danneggia niente è la compressa di aspirina. Tu metti la compressa da aspirina fra i due ginocchi e deve rimanere fra i due ginocchi. Questo non danneggia per niente.
1: Non la conoscevo questo tipo di terapia, non l'avevo mai sentita.
0: Ecologia,
1: ecologica,
0: molto ecologica.
1: Però deve stare sempre tenuta in mezzo alle ginocchia.
0: Mezzo ai ginocchi.
1: Non sulle caviglie.
0: No, mezzo ai ginocchi normalmente dalle 8 della sera a 8 della mattina.
1: Non capito.
0: E alle 8, 5 della mattina tu puoi cambiare la compressa.
1: Ho capito.
0: Perché è bene schiacciato.
1: Può darsi che si consumi. Va bene, dai, credo che abbiamo nominato un po' tutte le cose che ci interessavano di più. Ecco, però magari ti romperà la scatola, però porta pazienza. Se vuoi, per cortesia, se mi fai sto favore, di rispiegare un attimo, visto che è di moda, sto discorso dei radicali liberi. Ne abbiamo nominati prima. Se li puoi presentare un po' meglio alla tua maniera, per tutti quanti,
0: perché
1: tutti possono accedere a questo tipo di informazione.
0: I radicali liberi sono i rifiuti dell'ossidazione normale dell'organismo e sono dei catattori di elettronici. Dunque più abbiamo radicali liberi e più bruciamo senza avere la possibilità di autoriparazione. Ogni volta che una cellula si divide, ogni volta che una cellula è aggressata dall'inquinamento, non so, del tabacco, del colesterolo, del cibo che si mangia, tante cose, si fa delle piccole disturbi a livello del DNA, normalmente c'è un sistema di autoriparazione. Questo sistema, per arrivare a rinforzare il sistema di autoriparazione, dobbiamo mettere in prima linea l'ascorbato di potassio, perché l'ascorbato di potassio è un autoriparante, è il meccanico del meccanico, direi.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo!
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi...
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille...
3: Radio Gamma...
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Meccanico, c'è uno che fa riparare, sai la vera storia dove c'è uno che dice qui tutto funziona con i pulsanti, c'è il pulsante per la televisione, c'è il pulsante per l'acqua fredda, c'è il pulsante per l'acqua calda, c'è il pulsante per quando i pulsanti non funzionano e c'è questo per riparare il secondo, dunque così c'è un sistema di autoriparazione, è un po' il sistema e le sali di potassio hanno questo potere di dare un aiuto importantissimo alla riparazione. In più ci sono diversi altri prodotti chimici che hanno questo potere di favorire l'autoriparazione. E abbiamo così la vitamina E, la vitamina A, che hanno dei nomi veramente bestiali a livello chimici, ma se lo chiamiamo vitamine tutto il mondo le trova naturale e ecologico. Se io ti parlo dell'alfa-tocoferol, che è questa bestia ancora chimica, è la vitamina E. Dunque in realtà il nome importa poco, la molecola chimica invece dà molto effetti. Se tu vuoi, per esempio, avere vitamina A naturale, vitamina D naturale, vitamina E naturale, in questo paese ci sono delle meraviglie a questo livello. C'è l'olio di oliva. Allora, direi che una bella, un bel pezzo di pane al forno bagnato d'olio di oliva con un po' di pomodori fresco dopo, questo può essere tranquillamente una terapia contro l'invecchiamento.
5: Quindi contengono tutte le vitamine che ci interessano?
4: Sì, assolutamente. Ma come è difficile adesso, che è difficile di andare dal fantoio per essere sicuro che abbiamo un olio di oliva purissima e che se la compra Lupin, che la compra la Lupin stessa, la compra in Saudi Arabia perché costa meno che comprarla qui, e che se fa un bel cocktail con una bella etichetta olio vergine pura, vergine questo, tipo la cantante Madonna, sai? A livello del resto è più difficile. Io penso che a questo livello dobbiamo essere giusti e sapere che tale compressa che esce della Roche o che esce della Glaxo o che esce non lo so, dal laboratorio tal di tali, ha delle compresse che dentro ci sono tot unità internazionale. Mi sembra molto più logico, molto più semplice che ingoliare la mattina a digiuno mezzo bicchiere d'olio di oliva. Ma comunque qualcuno può essere dei nostri ascoltatori che sono molto ecologico, possono fare questo.
5: Magari la mattina a digiuno, ecco così, un bel...
4: Sì, un mezzo bicchiere d'olio di oliva, ma con il mio piacere, questo farà favorire l'economia dei fantoi, che non va bene questo, tanti di loro me lo dico, con la concorrenza spagnola eccetera eccetera, avere la possibilità di un grosso mercato ogni mattina di giugno, è questa una bella cosa. No, ma senza dire delle barzellette, io penso che lottare contro i radicali liberi, dunque con questo tipo di vitamina A, E, C, l'ascorbato di potassio e il selenio, e prendere tutto questo, direi,
5: no, lo zinco.
4: Lo zinco anche lo prendo, anche lo zinco è molto più che un antiride radicale libero.
5: Più selenio o zinco?
4: Se io devo fare una scelta fra tutte queste, prenderò solo il zinco, perché il zinco è il padrone, veramente, per non dire il padrino, di più di 200 reazioni biochimiche nel nostro organismo. Dunque, se c'è una mancanza di zinco, sono più di 200 reazioni biochimiche che si fa o non si fa. La vitamina A è importante, ma non come il zinco. Per darti una immagine, tu devi sapere che il zinco è così importante che è il ferro per l'organismo. E ogni volta che tu vai dai medici ti fa la numerazione dei globuli rossi, la sideremia, per vedere se tu hai l'anemia, perché questo è una ricerca sistematica.
5: Certo.
4: E solo in questa regione può essere un laboratorio, può essere due, che sono capaci di fare il dosaggio di zinco.
5: Infatti io non l'ho mai sentito.
4: E il dosaggio del zinco più o meno alla stessa altezza che il ferro. Dunque tu prendi le chifre del ferro, è lo stesso che le chifre del zinco. Dunque se tu pensa di essere anemico quando tu hai 60 gamma di ferro nel sangue, immagina se tu ti trovi con 30 gamma di zinco. Non è un'anemia, ma se tu ti trovi stanco, se tu ti trovi con qualche furoncoli o che se tu hai qualche smagliature, non dobbiamo andare a trovare la soluzione tanto lontano del zinco. Per me il zinco è il metallo imperatore, dopo vengono le altre, ma se possiamo prendere tutti insieme ancora meglio, e come si può, perché fare una scelta?
5: Ma difatti ora vengono fuori delle cose che vendono così, con tutti i minerali dentro. Ma sono molto perplesso di queste cose qua.
4: Non so perché. Sono delle cose abbastanza buone, ma nel fatto che sono in vendita libera, perché questo tipo di prodotti che tu parla sono più o meno venduti nei negozi dietetici,
5: erboristeria,
4: dunque sono in vendita libera, non hanno il diritto di superare una certa concentrazione. E alla concentrazione di loro, onestamente, un bel bicchiere di vino, ci sono gli stessi minerali ai stessi dosaggi.
5: Prendendo vino però.
4: Mi sembra più buono. O tu fai una cosa con i dosaggi giusti, ma prendere pastiglie per avere la soddisfazione intellettuale di avere preso un milligrammo di zinco in più, allora ti prendi un bel bicchiere di vino e tu avrai il tuo selenio, il tuo zinco, la tua silicea, certo, eccetera eccetera. No, direi che i prodotti a livello dietetico è solamente un aspetto molto molto psicologico, perché la dose è troppo bassa. Non è perché è scritto su zinco che tu hai la tua carica di zinco, dipende sempre dal dosaggio. E come ti ho detto prima, su una dose tot già 50% non è utilizzabile, rimane le altre 50% che sono utilizzabili più o meno.
5: Questo anche per lo zinco, no?
4: Per lo zinco anche, perché è comunque un sale,
5: certo,
4: dunque certa parte del sale sarà utilizzata, l'altra no. In più, se tu mi prendi il zinco con delle fitate, vuol dire degli estratti vegetali, non è assorbito perché entra in competizione. Dunque me le deve prendere la mattina con il latte senza pane integrale. Sono piccole cose da sapere, sì, sì, ma diciamo che il dosaggio è importantissimo.
5: Quindi la formula zinco, manganese
4: e vitamina B6 su una forma galenica che permette di avere un assorbimento più facile senza avere dei problemi a livello dello stomaco.
5: Bene, non so, credo che abbiamo detto tutto. E se vuoi aggiungere qualcosa oppure chiudiamo qua, perché altrimenti mi spaccano la testa.
4: No, direi che abbiamo passato un'ora insieme. Gli ascoltatori che sono ancora svegliati veramente sono i più bravi di tutta Italia, perché un'ora ha ascoltato me su un sistema così, direi, tecnico, senza avere la pagina pubblicitaria ogni 5 minuti, eccetera, eccetera. Sono veramente bravissimi, li ringrazio di tutto.
5: Bene gente, un ciao a tutti quanti, noi risalutiamo col mattino che è sempre la buona musica. Ciao a tutti e a risentirci.

tema. Il tema. Il tema è l'ascorbato di potassio. Come già fatto ancora, lo ripeto, come già fatto ancora, lo tratto da un giornale che si chiama Essere, la voce della New Age, penso si trovi, se lo chiedete alle edicole del gruppo Futura, pubblicano ancora qualcosa adesso, non molto, è del settembre 97, se qualcuno è interessato per trovarlo. Io comunque sono riuscito a trovarlo e volendo posso fare le copie di questo articolo che riguarda l'ascorbato di potassio. Di questa cosa qua ovviamente molti ricorderanno che ne abbiamo parlato, ma ne abbiamo parlato moltissimo, abbiamo fatto tantissime conferenze in questa area, abbiamo fatto parlare tantissima gente, abbiamo mosso l'ira di Dio e dopo c'è gente che è riuscita a curarsi, continua a curarsi, continua a star bene prendendo semplicemente questo ascorbato di potassio, che è una cosa molto semplice, è una soluzione, è un preparato che viene usato per star bene, per alzare le proprie difese immunitarie, per combattere il cancro, scusatemi, per insomma aiutarsi un po' a vivere un pochino meglio, no? Ne abbiamo parlato, ripeto, per tantissimo tempo. Quelli che non lo sanno, quelli che potrebbero stare un pochino più attenti, aprite le orecchie, perché ne abbiamo veramente veramente parlato molto. Al di là di tutte le cose che ho io, che abbiamo noi, che abbiamo letto, riletto, straletto in tutti i modi, vi consiglio proprio di, vabbè, prendo questo scritto perché è nuovo, perché non sono le solite retoriche che magari diciamo noi o che abbiamo sempre detto, e si spera che possa entrare nelle orecchie di qualcun altro. Siccome ultimamente l'avevo fatto, poi non è registrato tanto bene perché non so, probabilmente era il nastro non andava, lo rifaccio, così dovrebbe andare meglio. Allora, l'ascorbato di potassio, nato da un cocktail di vitamina C e bicarbonato di potassio, quindi da una vitamina e da un sale minerale, che si è dimostrato efficace nella cura del cancro. Secondo gli scienziati, un rimedio, i scienziati che non si sa chi siano, perché quando si parla di scienziati sono sempre i garattini, sta gente qui, quelli sempre vicini alle ditte farmaceutiche, ecco, questi, gli altri sono deficienti, loro sono gli scienziati. Quindi non è vero che gli scienziati dicono che è un rimedio affidabile, ci sono persone vicine alle ditte farmaceutiche, alle multinazionali farmaceutiche, che dicono che non serve a niente. Quelle persone che sono scienziate lo stesso, che hanno provato, che stanno bene, o che non sono scienziati e che si stanno bene lo stesso, o sono riusciti a guarire, dicono l'esatto contrario. E questa è una cosa che non fa male, non fa malanni, non crea problemi, basta solo avere un po' di pazienza e di intelligenza, un minimo, ecco. Dice qui un vero miracolo per chi è guarito grazie alla sua assunzione. E non ci vuole mica un granché. Allora, nella sfida ai tumori, che dice qui sempre l'articolo, nella sfida ai tumori c'è anche lei, è piazzata mica male, la vitamina C o acido ascorbico, anzi non proprio, l'arma antitumore è, per essere precisi, la somma della vitamina C con il bicarbonato di potassio, ossia alla fine questa combinazione è l'ascorbato di potassio. Ripeto, combinazione di bicarbonato di potassio e acido ascorbico dà l'ascorbato di potassio. Ma un distinguo è subito d'obbligo. Quella a base di ascorbato non è una cura riconosciuta dalla medicina accademica, non riconosco solo la chemioterapia perché da là ci guadagnano qualcosina, bensì appartiene a quel gruppo di terapie
non ancora ufficiali, il cui impiego però è da anni diventato routinario da parte di parecchi medici, cioè lo usano come routine i medici, e di migliaia di malati. Certo, considerata la delicatezza dell'argomento di fronte a trattamenti non convenzionali contro i tumori, ci impone la prudenza. Forse più che in altre occasioni, dice qui, proprio perché non è ammesso giocare con la speranza di quanti soffrono, ovviamente, o che dopo aver tentato tutte le strade della medicina ufficiale chiedono sollievo al farmaco, tra parentesi, tra virgolette, miracoloso. Per conto, di fronte alla crisi delle terapie ufficiali per la cura dei tumori, non è neppure giusto mettere in sordina a quelle cure alternative, intorno alle quali si è creato nel corso degli anni un ampio consenso di malati. Anche perché le terapie non convenzionali non rifiutano quelle tradizionali come la chemioterapia. Io invece sì, Io invece proprio. Gli interventi chirurgici, che qui sono a posto, le radiazioni, e qua bisogna sempre vedere, sarebbero più che altro una parte, ma la parte preponderante, qui non si accenna, è proprio la chemioterapia, che invece è devastante dal mio punto di vista. Esse infatti possono venire impiegate da sole, ma più frequentemente l'approccio migliore consiste proprio nel combinare queste ultime con quelle ufficiali. La scoperta del ruolo del ascorbato di potassio nei tumori si deve al dottor nostro vecchissimo, grandissimo, meraviglioso, simpaticissimo amico, oltre che naturalmente consigliere su questa incasinata che abbiamo fatto quella volta lì sull'ascorbato, Gianfranco Valsè Pantellini. Lui è un biochimico, non dimenticare mai questa cosa importante. Qui è scritto un medico di Firenze che ha eletto a ragione della propria vita la promozione di questa terapia. Lui non è medico, come è scritto qui, lui è biochimico, non medico. La stessa verso cui, a causa della sfiducia nei confronti della medicina ufficiale, si sono spinti da anni sempre più numerosi malati di cancro. Com'è nata questa storia dell'ascorbato di potassio? Bene, vediamo un po' di fare un po' questa storia che Pantellini qui da noi ci raccontò tante volte in tutte le maniere. Tra virgolette, tutto cominciò 30 anni fa da un'osservazione, dice appunto Pantellini, da un'osservazione fortuita. A mettermi sulla strada giusta fu un orefice di Ponte Vecchio, malato di cancro allo stomaco. A quel tempo lavoravo al centro tumori col professor Trotti ed effettuavo ricerche sull'azione dei lisati dei lieviti delle malattie neoplastiche. La moglie dell'orefice mi chiese un rimedio per facilitare la digestione del marito e io le consigliai una limonata con l'aggiunta di mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio, come si fa di solito, no? Un po' di limone e un po' di bicarbonato di sodio. 6 mesi dopo ritrovai l'orefice del tutto guarito, sorpreso, e riesaminai le lastre. Il tumore ormai avanzato non c'era più. Prima mi assicurai che i radiologi non avessero commesso un errore, per esempio uno scambio, non so, di radiografie. Poi mi chiesi che cosa potesse aver causato quella guarigione inspiegabile.
scoprì che il farmacista, anziché bicarbonato di sodio, aveva consegnato all'orefice del bicarbonato di potassio, che veniva aggiunto alla limonata per neutralizzare l'acidità. Da allora ebbe inizio una lunga ricerca per individuare la sostanza curativa. Isolai tutti i sali che si formano nella reazione tra gli acidi del limone e il bicarbonato di potassio e li testai nell'animale e nell'uomo. Solamente l'ascorbato di potassio fornì risposte positive nei tumori. Mi preoccupai subito di rendere pubblica la scoperta e presentai la prima comunicazione scientifica nel 1975 in occasione del congresso internazionale sul cancro tenutosi quell'anno a Firenze. Per inciso, l'orefice morì di infarto 20 anni dopo. Allora, l'ascorbato di potassio è il sale che si forma quando reagiscono tra loro il bicarbonato di potassio e l'acido ascorbico, o vitamina C, come volete chiamarla. Ma come agisce? Fin dall'inizio, dice sempre Pantellini, ho cercato di chiarirne il metodo d'azione. È stato un lavoro lungo, però poco a poco ho ricostruito il mosaico. Acido ascorbico e potassio, naturalmente bicarbonato, sono sostanze capaci di proteggere le cellule dalla degenerazione maligna, perché annullano effetti dei composti ossidanti che si formano nell'organismo per effetto delle reazioni chimiche alla base dei processi vitali. Le virtù antitumorali dell'ascorbato sarebbero da attribuire alle sue proprietà antiossidanti, cioè al fatto che è in grado di neutralizzare sostanze nocive come i radicali liberi. Prodotti secondari dei normali processi biochimici che si verificano nel sangue e nei tessuti. Instabili e assai reattivi, si comportano come killer silenziosi delle cellule, ovviamente. Per via della loro potente azione ossidante, provocano guasti nelle molecole con cui vengono a contatto questi organismi, i grassi, le proteine e altro ancora. Quando sono troppi, sbrindellano le cellule, scompigliano l'archivio dove sono conservati e le informazioni genetiche, il famoso DNA, e spingono l'organismo verso, qui non si capisce, verso una spirale lenta discendente, in fondo alla quale ci sono malattie degenerative come appunto i tumori. Ebbene, l'ascorbato, sempre di potassio, intrappola i radicali liberi e li mette nelle condizioni di non nuocere, assicurando alle cellule uno scudo, una protezione quindi, contro i danni appunto che sono causati da questi agenti ossidanti. Negli animali da laboratorio è stato dimostrato che quando nei tessuti
viene ridotto il numero di radicali liberi. Ecco, qui quando si parla di radicali liberi, io farei anche un attimo di attenzione, perché tutta la letteratura, quella ufficiale, la medicina ufficiale, quando parla per esempio di vitamine di sostanze antiossidanti, parla di queste sostanze antiossidanti, come per esempio la melatonina, che non è tanti anni che si parla, la vitamina E, la vitamina C, la vitamina E, come sostanze antiossidanti, ed essendo antiossidanti vengono considerate, questo sempre dalla letteratura ufficiale, vengono considerate sostanze antitumorali. Ripeto, quelle sostanze che si chiamano antiossidanti, non solo perché lo dimostra qui Pantellini, ma vengono considerate sostanze antitumorali proprio dalla letteratura classica della nostra medicina. Allora, riprendiamo un attimo questo discorso sulle sostanze antiossidanti. Allora, quando sono troppi questi ormoni, grassi, proteine, eccetera, eccetera, quando sono questi contatti che creano questi processi di ossidazione, allora scompigliano l'archivio dove sono conservate le informazioni genetiche, cioè il DNA, e spingono l'organismo verso una spirale lenta, discendente, in fondo alla quale ci sono malattie degenerative come i tumori. Ebbene, allora, dice, questo è il passaggio che è importante, l'ascorbato di potassio intrappola i radicali liberi e li mette nelle condizioni di non nuocere, assicurando alle cellule uno scudo contro i danni causati dagli agenti ossidanti. Avete capito? Quindi il processo di ossidazione non è una cosa che viene detta da Pantellini tramite l'ascorbato di potassio, ma è una cosa che viene detta, ridetta in medicina, che si sa benissimo perché si dice che questo processo di ossidazione può essere, anzi probabilmente lo è, come causa fisica, una delle cause più importanti nella produzione dei tumori. Lo dice la letteratura medica normale. Quindi l'ascorbato intrappola i radicali liberi e li mette nelle condizioni di non nuocere, assicurando alle cellule uno scudo contro i danni causati dagli agenti ossidanti. E ripete allora il discorso: negli animali da laboratorio è stato dimostrato che quando nei tessuti viene ridotto il numero di radicali liberi, questo negli animali, i cancri smettono di svilupparsi, questo negli animali da laboratorio. Ma prove così risolutive nell'uomo non sono ancora disponibili. Più di recente, aggiunge Pantellini, ho trovato che gli effetti dell'ascorbato vengono potenziati dalla superossido dismutasi, la famosa SOD. Si possono comunque aumentare gli effetti dell'ascorbato di potassio, ovviamente con una sana alimentazione, mangiando bene, senza mangiare porcherie, senza creare fermentazione a livello intestinale, e naturalmente con una sana integrazione di quelle vitamine che sono sinergiche all'ascorbato di potassio, come la vitamina C ancora, ulteriori quindi dosi di vitamina C, di vitamina E, come abbiamo già detto, e di vitamina A, oltre a quella che è stata scoperta non da molto, che è la famosa melatonina. E queste sono cose che sono state scoperte non da molto tempo, quindi da quelle persone che poi sono inserite dopo col tempo negli studi dei tumori. Infatti uno di questi è proprio anche il professor Di Bella, che abbiamo conosciuto dopo. Magari lui le cose le diceva prima, però le abbiamo conosciute dopo.

Allora, per la verità, da almeno 30 anni numerosi studiosi hanno avanzato l'ipotesi che la vitamina C possa costituire un'arma efficace nella lotta contro i tumori. Da notare che ultimamente, quando è uscita questa storia di Di Bella, non dimenticate che sono usciti degli articoli che sono di una infamia spaventosa, oltre che antiscientificità, eccetera, che non mi interessa, dicendo che addirittura la vitamina C produceva tumori. Cose veramente spaventose, mostruose, tanto per dire come questi riescono a controllare addirittura il mondo dell'informazione e pubblicare queste cose che sono veramente mostruose, mostruosità. Il più strenuo sostenitore di questa tesi, cioè che la vitamina C è un anticancro, è stato l'americano Linus Pauling, premio Nobel, protagonista di numerosi, anzi due premi Nobel se qualcuno non lo sa, numerosissimi studi volti a chiarire le molteplici funzioni della vitamina C. Ha pubblicato un libro straordinario sulla vitamina C, credo non si trovi neanche altro in giro ormai. Negli anni passati ne avremmo vendute almeno 200-300 copie, credo. Ci sono diverse prove della capacità della vitamina C di contrastare lo sviluppo anarchico delle cellule maligne. Lo studio più celebre è stato condotto da Ewan Cameron, un medico dell'ospedale di Alexandria, in Scozia. Cameron ha trattato un centinaio di malati di cancro. Con 10 grammi, non grammo o poco come dicono gli studi internazionali, ma dosi molto alte, 10 grammi di vitamina C al giorno, registrando lunghi periodi di sopravvivenza rispetto alle persone non trattate e comunque una migliore qualità della vita. Quindi non solo un aumento della vita, ma, cosa ancora più importante, una migliore qualità della vita. Se gente vi para poco. Però non tutte le ricerche svolte in questo campo hanno fornito risultati favorevoli. Non tutti quanti, dice qui, favorevoli alla vitamina C. Difatti, lor signori ci hanno pensato loro a pubblicare delle cose contro la vitamina C, addirittura diffondendo l'idea che la vitamina C produceva tumore. Hanno fatto anche questo. Un'indagine, eccola qui, svolta negli anni 70 alla Mayo Clinic di Rochester, ha smentito la capacità dell'acido ascorbico di contrastare il cammino di un tumore già sviluppato. Quindi non si dice che non vada bene per la prevenzione, ma in un tumore già sviluppato si dice che

distrutti con la chemioterapia, e hanno detto adesso provaci tu a ridare la vita a questi. Sottoposti a cicli aggressivi di chemioterapia che ne avevano compromesso in modo irreparabile il sistema immunitario. È la regola che i risultati raggiunti con terapie non ufficiali, si è sempre lamentato il Nobel statunitense appunto Linus Pauling, vengano ottenuti in circostanze assai difficili, con pazienti a uno stadio quasi terminale della malattia, cominciando laddove gli altri finiscono. La controversia è ancora aperta. Tuttavia negli ultimi anni una mole imponente di ricerche ha confermato il ruolo protettivo e curativo dell'acido ascorbico nei tumori. Precisa ancora di più Mantellini, è vero, la vitamina C ha effetti anticancro. Ad ogni modo non bisogna commettere l'errore di confonderla con l'ascorbato di potassio. Hanno parecchio in comune, ma l'ascorbato svolge un'azione più completa e potente. Secondo il medico fiorentino, questa sostanza fornisce buoni risultati in tutte le forme tumorali, specie quando si trovano in una fase iniziale. Anche qui, quindi dice Pantellini, prendendo all'inizio il tumore, prendendo in una fase iniziale, si avranno sicuramente dei buoni risultati, qualsiasi tipo di tumore. Queste indicazioni sono sostenute da una ricca casistica che Pantellini raccoglie da oltre 3 decenni. I suoi testimonial, cioè le persone pronte a fare atto di stima e gratitudine in suo favore, sono così numerose e risolute da aver costituito un'associazione con lo scopo di diffondere la cura con l'ascorbato di potassio.

Solo quando il tumore è sviluppato oltre misura, il farmaco, cioè l'ascorbato di potassio, ha difficoltà ad agire, perché la situazione è troppo compromessa e i meccanismi autoriparativi stentano a mettersi in moto. Nelle forme avanzate, precisa Pantellini, l'ascorbato a volte produce effetti poco soddisfacenti. Però c'è sempre modo di osservare miglioramenti nelle condizioni generali. Per esempio il calo del dolore è una di queste. La ricomparsa, per esempio, dell'appetito, fame, eccetera. E quindi l'aumento del peso e il relativo ritorno ad una vita normale e dignitosa. Contrariamente a quanto accade durante le cure ufficiali con chemioterapici e radiazioni. E quando è necessario intervenire con il bisturi, consiglio ai chirurghi, se non c'è urgenza, di trattare sempre i malati per un mese almeno con ascorbato di potassio, per avere la regressione della massa tumorale, o ancora di più, come abbiamo visto già noi, per predisporre quella persona, quell'individuo, ad un'operazione che verrà sicuramente fatta, affrontata, eccetera, in modo molto migliore della condizione precedente. Questo accorgimento, cioè quello di fare una cura comunque preventiva di ascorbato di potassio, rende più efficace, eccola qua, l'operazione, e ne prolunga nel tempo gli effetti positivi. Il farmaco, ripeto, è un prodotto galenico, non è un farmaco, quindi sono 300 mg di bicarbonato di potassio e 150 mg di acido ascorbico. È disponibile nelle principali farmacie italiane in bustine singole di acido ascorbico, ripeto 150 mg, e di bicarbonato di potassio 300 mg, da sciogliere in un po' d'acqua al momento di assumerlo, o in compresse con i due principi attivi amalgamati insieme. Comunque, per sciogliere, per comporre l'ascorbato ci vuole sempre un minimo di acqua, dove mettendo i due elementi si arriva a questa fusione che si chiama quindi ascorbato di potassio.

ma la forma più attiva è quella in bustine, con le due sostanze separate fino al momento dell'uso. Questo dice appunto Pantalini. L'ascorbato di potassio inoltre svolge un importante ruolo anche nella prevenzione dei tumori. Il suo impiego è assai vantaggioso e soprattutto oggi, per via delle migliaia di sostanze chimiche che inquinano cibi, acqua e aria, ce ne sono in circolazione oltre 70.000. Lievitano a ritmo di circa 1.000 in più ogni anno e parecchie sono cancerogene perché danneggiano il DNA delle cellule. Ripeto questo passaggio perché secondo me gente è altrettanto importante come quello precedente.

0: Il suo impiego, l'impiego dell'ascorbato di potassio, è assai vantaggioso, soprattutto oggi per via delle migliaia di sostanze chimiche che inquinano cibi, acqua e aria. Migliaia di sostanze chimiche. Ce ne sono in circolazione oltre 70.000 sostanze chimiche che inquinano costantemente l'acqua, l'aria e naturalmente tutti i cibi, oltre che la terra. Lievitano al ritmo di circa 1.000 in più ogni anno e parecchie sono cancerogene perché danneggiano il DNA delle cellule. L'ascorbato, aggiunge Pantellini, qui c'è scritto medico ma lui non è medico, aiuta a prevenire i tumori di origine chimica. Se ne assume una dose 2 o 3 volte alla settimana, la mattina a digiuno, con mezzo bicchiere d'acqua. Quindi non è neanche un problema che può si vuole fare una buona prevenzione, se ne assume 1, 2, 3 dosi alla settimana, a digiuno, con un po' di acqua. Ancora, per concludere l'ultima parte. Intitolata "Mancano prove scientifiche?" Bene, chiedetelo agli ex malati, dice Pantellini. Qual è il giudizio della medicina accademica sull'argomento? La cura Pantellini, tra virgolette, dal momento che non ha avuto un riconoscimento ufficiale, rientra tra le terapie non convenzionali contro il cancro, come l'IMB, che sarebbe stato quello di Zora, non dimenticatelo, il laetrile, che non mi ricordo come si chiamava quello scienziato che tira fuori la storia dell'aetrile, l'UK101 Bartorelli, per esempio, e mettiamoci pure anche quello di Bella, anche se qui non era ancora citato. E la critica più significativa che l'istituzione medica muove a questo trattamento è che mancano prove e documentazioni scientifiche. Loro ripetono sempre queste cose qui. Sono arrivati anzi a farle queste prove scientifiche con Di Bella, dimostrando che non funziona niente, naturalmente preparandoli come sempre un gran pacco, dove naturalmente il risultato finale era già stato ovviamente prestabilito prima di cominciare queste prove. E poi magari ti fanno gli articoli sui giornali dicendo: avete visto, tipo un signore che fa l'oncologo dalle parti di Marostica e Bassano. Purtroppo, dice Pantellini, i fondi assegnati dallo Stato per la ricerca nel campo del cancro non sono disponibili per finanziare studi sui trattamenti non convenzionali. Tuttavia, essa viene adottata da numerosi medici in Italia e nelle principali città parecchie farmacie vendono bustine o compresse di ascorbato di potassio come preparato galenico. Poi Pantellini conclude: sono considerato un medico eretico, ma lui non ha mai detto di essere medico, ripeto, è un biochimico, quindi uno scienziato eretico. E la terapia con l'ascorbato di potassio ha subito un destino non diverso da quello toccato ad altre cure anticancro non ufficiali. Hanno tentato di distruggerla senza neanche provare a capire quanto di valido in essa ci sia. In passato ho più volte inviato al Ministero della Sanità documentati dossier con i risultati delle mie ricerche. In alcune occasioni, per esempio nel 1975, quando ero ministro della Sanità il senatore Mariotti, è anche sembrato che vi fosse la volontà di creare una commissione con il compito di valutare gli effetti della terapia. Ma dopo i primi passi ci sono sempre stati improvvisi voltafaccia e tutto è ripiombato nel buio più fitto. Dico, mi pare che sia cambiato qualcosa da adesso al 75 o dagli anni precedenti. Questo è il potere delle multinazionali della chimica in Italia, questo è il potere delle multinazionali farmaceutiche, questa è la spinta che c'è dietro alla forte capacità che ci potrebbe essere per trovare nuove strade, di non voler cambiare strada, di non voler muovere niente, di bloccare qualsiasi ricerca, perché quello che c'è oggi è considerato, deve essere considerata, l'unica strada percorribile, l'unica strada fattibile per combattere il tumore. Perché questa è la strada che produce denaro. Non è importanza che produca o meno persone che stanno bene o no. L'importante è produrre beni, denaro, profitti alle multinazionali e farmaceutiche. Provate a pensare, se si trova un prodotto nuovo che costa miliardi, è che dietro ci sia una potenza farmaceutica come la Bayer, facciamo un esempio, ditemi voi se questo prodotto non camminerebbe subito, diventerebbe la cura ufficiale immediatamente di tutto il mondo. Ma quando si parla di ascorbato si parla di un prodotto che vale dai 40 a 60 mila lire e che può durare, non so, un anno, ditemi voi se può bastare una roba del genere. Ecco, questo è un po' il problema. Quello che succedeva negli anni passati, dice Pantellini, col Ministero della Sanità, si è bloccato lì. E io dico, è la stessa cosa di quello che è successo nel 98, negli altri anni con Zora, con gli altri, con Bartorelli, con il dottor Vieri, che tutti hanno dimenticato, con il veterinario Bonifacio, Liborio Bonifacio dalla Sicilia, e con tutti quelli che hanno tentato di trovare delle strade diverse da quelle che ancora oggi continuano a restare le vie uniche ufficiali. Ma dopo i primi passi ci sono sempre stati improvvisi voltafaccia e tutto è ripiombato nel buio più fitto. Questa è la politica, in particolar modo quella italiana, quella di garantire sempre dei profitti a qualcuno, degli interessi o gli interessi di qualche parte. Ormai la politica è diventata sta roba qui, non c'entrano né ideali, né forza, né volontà, né tutte balle. L'unica cosa che conta sono quegli interessi politici, che poi invece non sono politici, sono economici, di qualcuno che spinge da dietro. Qualche anno fa un gruppo di malati di tumore si recò in delegazione dall'allora ministro Maria Pia Garavaglia per domandare perché le autorità sanitarie non azionassero o non autorizzassero questa terapia. Le chiese un parere al suo direttore generale, quel Danilo Poggiolini, non avete mai sentito il suo nome? Danilo Poggiolini, gli chiese un parere a questo tizio, coinvolto poi nella tangentopoli dei farmaci, ma fatalità, ma roba la matti, il quale rispose che la cura non era stata, sentite un po' gente, udite, questo Danilo Poggiolini disse che la cura non era stata presa in considerazione perché non risultava presentata da un'industria farmaceutica. Dico, aprite bene le orecchie, la cura Pantellini all'epoca non è stata presa in considerazione, detto dal signor Danilo Poggiolini, parente di Duilio, perché sono ancora lì, c'è un Poggiolini che è ancora lì anche oggi, adesso non è andato in pensione. Allora, questo signore che era direttore generale del dunque all'interno del Ministero della Sanità era direttore generale, perché poi cambiano i ministri, cambiano i padroni del vapore, cambiano tutti, ma i potenti all'interno del Ministero della Sanità rimangono sempre. Questo signor Poggiolini disse esattamente questa cosa che è allucinante, disse che non veniva preso in considerazione, non era stato preso in considerazione un'idea, un fatto semplice come l'ascorbato di potassio con costi quindi semplicissimi, per una cosa elementare, non era stato presentato da nessuna casa farmaceutica. Ma vi pensate, gente, se qui è possibile veramente cambiare qualcosa in questo paese? Oppure, se non cambiano le cose in questo paese, pensiamo che sia una questione di spinta popolare o di interessi di qualche ditta farmaceutica che c'è dietro? Punto di domanda. L'ascorbato di potassio, per concludere, costa poche migliaia di lire, va dalle 40 alle 60-65 mila lire, mentre gli interessi in gioco nelle terapie antitumore assommano a migliaia di miliardi. Aggiungo io, sembra che siano attorno alle 25 mila miliardi di lire sono in Italia, più tutto il l'entourage che c'è attorno a sta roba, se, mi pare che si arrivi attorno alle 60 mila miliardi, sembra, non voglio dare i dati ufficiali, ma vedrete che non sbaglio mica di tanto, probabilmente se sbaglio, sbaglio in difetto e non in eccesso. Quindi, per capirci un po' più di più su queste cose qua, siamo andati avanti col tempo, ci abbiamo lavorato per anni, ci abbiamo visto tutta una serie di esperienze, abbiamo visto delle persone, come dicevo, star bene, migliorare la loro condizione, tornare a fare chemioterapia, devastati, uccisi addirittura dopo che si erano tirati su le loro difese, brave difese immunitarie, con tanta pazienza, con tanto ascorbato, con tante vitamine, con tante diete, uccisi da, non so, una puntura di vaccinazione anti-influenzale, tanto per capirci un attimo. Abbiamo visto anche questi, molti casi di questa natura, persone letteralmente uccise da vaccinazioni anti-influenzale, proprio ammazzati in questo modo, per non parlare di quelli ammazzati dalla chemioterapia, eccetera eccetera eccetera. Vorrei così concludere, magari senza tirarla tanto lunga, mettendo delle cose abbastanza semplici. L'ascorbato di potassio non ha nessuna controindicazione, l'unica cosa a stare un pochino attenti è per chi ha la pressione che tende verso l'alto e per i diabetici, e le uniche controindicazioni che ci sono queste. Poi
1: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Ma in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiameme al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
3: e tanti

0: ti.
1: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2
7: 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: diabeti.
1: Si sta attenti anche per le persone con la pressione alta e con i diabetici, però con il medico che controlla le cose si possono in qualche modo sistemare lo stesso.

Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ettore l'Indiano è qua con voi oggi pomeriggio in sostituzione di chi si è preso qualche giorno di ferie. Bene, staremo insieme fino alle ore 18 e nel frattempo cercherò di tenervi compagnia fra belle storie, qualche novità e un po' di musica. Ecco, vi accompagnerò fino alle 18, poi vedremo chi mi sostituirà oppure se ci sarà una registrazione. E voglio così iniziare con una triste notizia, cavolo, perché queste cose mi fanno sempre stare molto male. Perché oggi c'era una triste notizia proprio anche sul Gazzettino, con tanto di foto, che non c'è più una nostra speaker che era qua qualche anno fa. Io non ho avuto la fortuna di conoscerla, però da quel sorriso che aveva, che aveva questa espressione nella foto del Gazzettino, veramente deve essere stata una persona veramente speciale, perché non si può essere così sfortunati, sapete. Il buon Dio non doveva prenderla a 60 anni, cavolo. È veramente molto triste questa notizia, ecco. E così volevo un po' informarvi. Chi ha avuto il piacere di conoscere Cinzia Agostini, sapete che purtroppo non c'è più, ecco. Daremo e ci sarà l'ultimo saluto sabato 8 agosto, praticamente domani alle ore 9:30 nella chiesa di Reschigliano, perché lei era di Reschigliano. Ecco, ho voluto informarvi di questa cosa e a memoria di ciò voglio dedicargli una canzone, che è questa. È una canzone, è una musica irlandese che si presta molto bene.

Ecco, avete sentito? Abbiamo dedicato questa bellissima canzone a una ex speaker Cinzia Agostini e da parte mia tantissime condoglianze alla famiglia e anche da parte di tutta Radio Gamma 5. Ecco, fai buon viaggio, Cinzia.

0: Abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
1: Mi senti?
0: Sì.
1: Sì, no, volevo salutarti.
0: Ah, grazie.
1: I complimenti per le trasmissioni.
0: Grazie, grazie. Da Bassano, vero?
1: E poi volevo fare le condoglianze all'ex conduttrice, no?
0: Sì, sì, alla Cinzia,
1: poveri.
0: Sì, a tutta la famiglia.
1: Ma non ho presente di sì, perché io ho ascoltato sempre la trasmissione, 50 anni, no?
0: Ma sai, magari...
1: Che temi trattava di solito?
0: Non lo so, guarda, mi trovi proprio impreparato su questo tema, credimi. Io l'ho vista solo sul giornale stamattina e poi mi hanno dato questa comunicazione, insomma, di avvisare un po' tutti quanti chi l'hanno seguita. Ecco, so che era... me l'hanno dipinta come una bravissima conduttrice, perché poi so che è andata anche in altre radio, insomma ha fatto un attimino di carriera, ecco, se posso usare questo termine, perché era veramente una bella figura. Bravo, ascolta, ti saluto perché ho un'altra telefonata sotto. Grazie,
1: bene,
0: comunque, ciao.
1: Tante belle cose,
0: grazie. Pronto, Marco?
2: Ciao carissimo Ettore, buona trasmissione anche se fai il tappabuchi a sostituire Daniela. Allora ti devo dire una cosa, questa speaker,
0: sì,
2: Agostini, che purtroppo è mancata, era di una grande sensibilità, di una grande umanità, come lo sei tu del resto, no?
0: Grazie.
2: E come anche tanti altri bravi speaker che ci sono in questa splendida radio. E io non la conoscevo personalmente, ma mi piaceva le sue trasmissioni.
0: Di cosa trattava, Marco?
2: Allora, lei invitava spesso un po' degli artisti giovani, musicisti giovani, scultori, artisti soprattutto, ragazzi giovani che avevano del talento, che suonavano loro nell'arte, nella musica,
0: sì.
2: Oppure anche faceva anche programmi, anche parlava della natura, faceva anche domande filosofiche.
0: Ah, bene, bene, una,
2: cioè,
0: persona
2: sulla nostra esistenza, cioè cosa ci facciamo in questo mondo, questo pianeta.
0: Una persona intelligente, insomma, da quanto mi sembra di capire.
2: A me piaceva
0: tantissimo. Vedi.
2: L'unico rammarico che non l'ho conosciuta e purtroppo sarei stato molto molto bellietto di averlo, se avessi potuto conoscerla personalmente sarebbe stato ancora meglio. Comunque mi piaceva seguirla e mi è piaciuto molto quando lei aveva abbandonato, aveva anche problemi di vista. Ultimamente non riusciva più a condurre la trasmissione, aveva difficoltà, veniva una persona di regia, non so chi.
0: Ok,
2: non riusciva mai chi era questa persona.
0: Vedi, sono 2 anni che sono qua, ma lei, da come ho capito, sembra che sia venuta prima dei 2 anni.
2: E veniva ogni 15 giorni, tutti i martedì pomeriggio, faceva le sue 2 orette al pomeriggio.
0: Ok.
2: Stai facendo tra, no, tu le fai 3 ore adesso, però lei faceva sempre un paio d'ore, ma ogni 15 giorni.
0: Sai, io faccio perché sono in sostituzione di Daniela,
2: Daniela che abita vicino a casa mia, tra l'altro.
0: Vedi un po'.
2: Chirignago.
0: Vedi.
2: Grazie per le tue veramente narrazioni sui nativi, mi piacciono sentirli quando ho occasione di seguirti.
0: Grazie.
2: Sono in sintonia.
0: Grazie.
2: E spero di esserci per oltre che anche per la Malga Lobbia e ai Monti Lessini, anche alla tua iniziativa della radio, al Casolare.
0: Però guarda, se vieni sabato 15, che è sua Malga Lobbia. Se hai voglia di costruire, farò costruire una bellissima collana dei nativi, guarda, veramente una bella cosa. Ecco, così insomma vi portate a casa anche un pensiero.
2: Sì,
0: okay. Ecco.
2: Va benissimo,
0: va bene.
2: Perché no? Se c'è qualcuno della mia zona, meglio ancora della terraferma veniziana, della che mi possa comprare. Se no, comunque io vengo lo stesso, in qualche modo mi arrangio, perché
0: bene.
2: Ho trovato anche una persona della provincia di Vicenza che potrebbe portarmi.
0: Ma guarda, sarei felicissimo.
2: Malparata, dico.
0: Sì, così ringraziamo questo volontario, ecco, che ti porta con noi, perché sai, più siamo, più ci divertiamo e più inventiamo qualcosa, no? La radio...
2: Non sono mai andato, mi raccontano questo, che è una splendida
0: no, beh, guarda, l'anno scorso è stata stupenda la giornata,
2: io non
0: sai.
2: Ero presente l'anno scorso,
0: poi sai, quando Luca organizza sempre molto bene.
2: Bene. Saluto a lei, Vito, il decano della radio, come ascoltatore. Saluto tutti gli ascoltatori che sono a sentirti in questo momento, tutti quanti distintamente, non faccio nomi.
0: Grazie. Ringrazio io anche per chi magari, per chi ti sta anche ascoltando. Va bene, ciao Marco, grazie.
2: Ciao, grazie, un abbraccio, ci sentiamo.
0: Ciao, grazie. Che belle queste telefonate. Ecco.

La guerriera con il sorriso, come la chiamavo io nei messaggi che le scrivevo in privato, ha perso la sua più grande battaglia. Ecco. Ma a noi ha lasciato un grande insegnamento. Mai arrendersi e sorridere, anche se il cuore piange. Ciao zia C, la terra ti sia lieve e buon pomeriggio a te, Ettore, e alle tue belle persone, a tutte le belle persone d'America. Aveva il desiderio che fossi sua ospite a Gamma, Radio Gamma 5, per parlare di me e della mia passione per la scrittura creativa di poesie e racconti brevi, ma purtroppo la salute l'ha messa a dura prova e non se ne è fatto più niente. Il brutto male che l'ha colpita 5 anni fa era già in fase avanzata. Cosa vuoi fare, cara Marica? Oggi, anche leggendo anche oggi il giornale, ho visto che un'altra bellissima donna di Padova aveva 42 anni e so che si era impegnata diversi anni fa a livello politico per aiutare un candidato sindaco a Padova, però sai, era anche questa una gran bella donna. E anche a questa gli faccio le condoglianze alla famiglia, però perdere la vita da 60 a 40 anni è cose da pazzi, signore. Cioè, faccio fatica ad accettare queste cose. E il buon Dio, non so, si prende sempre i migliori, cavolo. Andrea Sceriffo mi scrive: ciao Ettore, Daniela, poi mette la faccina con le lacrime, buongiorno e buona trasmissione anche da parte mia. Ma era la zia C, Cazzarola, mi scrive, adesso ho capito chi fosse, mi spiace tantissimo. Eh sì, caro Andrea, io non ho avuto modo di conoscerla, te l'hai conosciuta come altre persone che adesso mi stanno scrivendo dispiaciuti, come comunque lo sono anch'io, sai. Poi Ada mi scrive: ho seguito con molto interesse, sono tornata in memoria del tempo passato, molto presente quei ricordi, grazie a Franco e a tutti voi, Ada. Eh sì, cara Ada, Franco è stato un maestro per tutti noi, sai. Lui ha fondato questa radio, ha messo una traccia delle orme che tutti noi ci stiamo impegnando a seguirle nel bene e anche nel male, hai capito? E tutti ci stiamo impegnando perché questa radio possa proseguire il suo cammino. Comunque grazie per aver fatto presente anche questo ricordo, cara Ada.

0: a farmi compagnia ho anche il nostro 883 detto Fabio della Pianta. Vuoi mandare un saluto, Fabio?
1: Ciao a tutti.
0: No, ripeti?
1: Ciao a tutti.
0: Ah, ecco.
1: Io.
0: Lui è un mio affezionato, come si può dire, amico, mi viene, mi fa compagnia, mi aiuta in tante cose. E io gli voglio bene, veramente bene a Fabio. Ecco, c'è Max 58 che ti saluta, Fabio.
1: Ciao Max 58.
0: Fagli un saluto.
1: Ciao Max 58.
0: Oh, ecco Max, hai sentito? qua siamo una bella compagnia, sai, che siamo molti, siamo molto insieme. Beppi ci scrive: che coppia! Sì, proprio
1: ciao,
0: siamo
1: Beppi Boo.
0: Siamo proprio una coppia. Grande Beppi. Bene, bene, dai, mi piacciono questi messaggi perché ci danno la forza di continuare, sapete? Andrea Sceriffo mi scrive: ho ascoltato le sue trasmissioni tantissime volte, ma il nome non mi diceva niente, come Zia C, però ho capito chi era. Anche Andrea Sceriffo mi scrive: ciao Fabione, saluta Fabio.
1: Ciao Andrea Sceriffo.
0: È inconfondibile la voce di Fabio, vero cari ascoltatori? Sì, sì, lui è una nostra mascotte, Bene, dai. Sapete, c'è una cosa che mi porta un po' anche a andare fuori schema, però è molto importante che anche voi ne siate a conoscenza, no? Lugnasad, non avete mai sentito questa parola? Lugnasad, che è una celebrazione celtica che determina l'inizio della stagione del raccolto. Avviene solitamente la prima settimana di agosto, cioè adesso, esattamente a metà tra il solstizio d'estate e l'equinozio d'autunno. Quindi proprio al culmine della stagione estiva. Il nome Lugnasad significa assemblea. In gaelico, che è la lingua celtica, si dice Nasad, di Lug, che prende il nome anche luglio, no? Lug, il dio Lug, il dio celtico del sole. E secondo una leggenda sarebbe stato proprio Lug in persona a dare inizio a questa festività, dedicandola proprio alla madre Tailtui, morta di fatica dopo aver bonificato le pianure irlandesi per renderle fertili e adatte all'agricoltura. Pensate che storie. In onore poi della dea Tailtiu, Lug indisse dei giochi e delle prove atletiche chiamate Giochi di Tailtehan. Sì, adesso vi sto leggendo questi nomi molto particolari, no? Dove i giovani si sfidavano in vari cimenti come il salto in alto o in lungo, la corsa, il lancio dal giavellotto, la lotta, il pugilato, il tiro con l'arco, il nuoto, la corsa coi carri, ed erano delle sorta di olimpiadi del mondo celtico. Ed è proprio come i famosi giochi olimpici, anche durante queste giornate regnava la pace e le popolazioni rivali stipulavano una tregua. E allora, oltre alle sfide di carattere più atletico, vi erano anche specialità artistiche come il canto, la danza o l'arte oratoria, mentre vi erano cimenti anche gli artigiani che gareggiavano per dar vita alle migliori armature, gioielli o armi. Tutto ciò si era potuto vedere nel 1991 a Palazzo Grassi a Venezia, quando hanno fatto la mostra sui Celti, una bellezza ineguagliabile, perché tutti i reperti raccolti in giro per l'Europa erano esposti a Palazzo Grassi a Venezia. Ciò che adesso non viene più, non fanno più mostre di questo tipo. hanno fatto gli Egizi, gli Etruschi, i Daci e tante altre mostre in quel palazzo favoloso che mi sembra che fosse della Fiat allora. E adesso, anzi, il mio è anche una invocazione al sindaco di Venezia che ripristini queste bellezze, insomma. E cioè, poi c'è una narrazione, no, che dice che questi giochi, pensate, venissero praticati già nel lontano 1600 avanti Cristo e che continuarono ogni anno fino al nono secolo dopo Cristo. Pensate quanti anni hanno fatto questi giochi, queste sfide, queste gare, insomma, che magari l'unico premio era non era una coppa ma era magari una ciotola di cibo, ecco. E oltre alla raccolta delle primizie avveniva anche la rappresentazione della battaglia tra Lug e l'oscuro Crom Cruach, che aveva rubato il raccolto per tenerlo tutto per sé. Pensate, queste sono storie che nel libro di Tuatha De Danann, adesso vi sto dicendo questi nomi un po' molto particolari, che però c'è un libro che è come la Divina, no, oppure come la Divina Commedia o come l'Iliade, ecco, anche nel mondo celtico c'è stato questo libro scritto dai Tuatha De Danann e dà un'interpretazione a tutte queste storie fantastiche. Bene, ecco, ho voluto aprire un po' questa trasmissione raccontandovi anche questo particolare e anche per tenervi compagnia. Max 58 ci scrive: quello di Apuenta sa, ma Fabio, sito quello di Apuenta sa, mi
1: scrive. Quello di Apuenta sa,
0: ah,
1: no,
0: hai capito, Mask? È il sequio di Apuenta sa. Ah, tu hai scritto sa. Ho capito, per sa sarebbe gialla.
1: Gialla.
0: E a me mi piace Apuenta bianca, ma io non sei d'accordo.
1: No.
0: Anzi, Max, spero di vederti il 15 sui Monti Lessini. Sarebbe molto bello fare una bella tavolata tutti insieme, anche con Andrea Sceriffo, che adesso mi sta scrivendo. Saremmo veramente una bella compagnia. Perché adesso c'è una telefonata, sentiamo chi ci scrive, chi ci chiama. Pronto?
2: Dottore.
0: Sì.
2: Sono sempre mi Vito. Tanto che c'è là Fabione, no?
0: Sì, sì.
2: Voglio salutarlo.
0: Ah, eccolo qua.
1: Ciao, Vito di Bassano.
2: In tutti questi anni, cosa che è andato a Gamma 5.
0: Sì. Digli che
1: cosa mi ha dato Gamma 5?
2: Dimmi cosa ti ha dato Gamma 5?
1: Sta a caso.
0: Ah, ciao Vito, ciao.
2: Guarda,
0: ciao
2: Fabio, a me 50 anni e mi ha fatto un sacco di cazzo.
0: Cosa è che ti ha fatto i 50 anni?
2: Senti quanti mi sono già fatto io.
0: Sì.
1: Bene.
0: Ciao Vito. Grazie, ciao. Adesso cosa beh, guarda, ma voi vi leggete nel pensiero, cavolo. Ma aspetta, Marco Marghera ci chiama. Pronto, Marco?
3: Ciao Ettore, vuoi salutare Fabio Pollice Verde?
1: Ciao Marco.
3: Fabio, scusami tanto, ti sono molto vicino come tutta la radio perché ti manca
1: okay,
3: la mamma.
1: Sì, dai.
3: Volevo farti non sono riuscito a farti le condoglianze in tempo. Comunque anche a me mi piace la polenta gialla.
1: Ecco, siamo morbida, in due.
3: Però, ma quella morbida, no? Bustoiala.
0: Ah, quella con magari con tu vorresti sopra magari quei gamberetti piccoli.
1: Le
0: famose
3: tocciare con quei altri, puoi tocciare, no? Con
0: o magari anche le famose schiette, si chiamano schiette.
3: Sì. ok, va benissimo.
1: Infatti
3: io
1: per quella.
0: Sai.
3: Allora volevo dire una cosa, se Andrea Ifo è all'ascolto.
0: Sì, sì, penso che sia all'ascolto.
3: Allora, siccome lui è di Verona, è di Verona città, mi sembra, vero?
0: Sì.
3: O vicino comunque.
0: Sì,
3: allora,
0: sì.
3: No. Allora c'è un'ascoltatrice che manda messaggi, non chiama quasi mai, non interviene telefonicamente, e si chiama la Silvia di Verona. Lei vorrebbe venire anche alla lobby, a Maira Lobbia.
0: Sì.
3: Siccome ha dato la macchina al figlio, non, perché il figlio ha bisogno, quindi senza, vorrebbe venire anche lei, no?
0: Sì.
3: Io avrei il suo numero di telefono per poterla fare, contattarla.
0: Guarda, adesso vedo che Andrea Sceriffo mi sta scrivendo, probabilmente ci sta seguendo. Andrea Sceriffo, non so se hai sentito la domanda di Marco. Questa...
3: io potrei darti il numero in privato sul tuo cellulare.
0: E allora.
3: E dopo io dai Andrea Sceriffo, il numero della Silvia.
0: Sì, va bene, dai, me lo mandi che dopo glielo passo a Andrea Sceriffo, però Andrea Sceriffo mi deve mandare il suo perché io non ce l'ho. Oppure a meno che non lo trovo poi qua nei messaggi.
3: Adesso lei dovrebbe tornare dalla Sardegna perché è in vacanza.
0: Sì.
3: E quindi fa ancora in tempo andare alla Malga. E quindi ci tirerebbe a venire.
0: Va bene. Allora Andrea Sceriffo, visto che tu sei da Verona o lì vicino, c'è questa signorina che vorrebbe un passaggio.
3: No, signora.
0: Questa signora che vorrebbe un passaggio per venire su a Maira Lobbia. Se sei disponibile perché è sprovvista di macchina, a dargli un passaggio. Ecco, noi saremo.
3: Sì, lei avrebbe la macchina, me l'ha consegnata il figlio.
0: Sì,
3: ho avuto un incidente stradale il figlio, no? Allora. È rimasto illeso, ma ha cassato la macchina, allora la mamma gli ha dato la concessione sull'auto sua,
0: okay.
3: No, per andare a lavorare, perché se no non poteva andare a lavorare.
0: Ho capito, sì, dai, vediamo se riusciamo a combinare questa cosa, così insomma avremo anche una persona.
3: Io ti darei il numero della Silvia, casomai se lui vuole anche il mio lo dai tu, ecco.
0: D'accordo, va bene.
3: Lo mando sul tuo cellulare personale, ok?
0: Grazie. Ciao,
3: grazie,
0: ciao. Questo è il bello della diretta, sapete, che ci si può aiutare un l'altro, vede, anche per questi passaggi, no? È molto bello, perché è bello far partecipare le persone, così conoscono la radio, conoscono le persone che sono volontari, ripeto, volontari, e che seguono questa radio. Ecco, bene. Diego mi scrive: viva Anca Poenta Bianca, onta col pocetto del Speo, ciao belli l'ondule.
1: Ciao ondule.
0: Conosci?
1: Sì.
0: Fabio ti conosce? A me piace a Poenta Bianca.
1: Va bene,
0: insomma, dai, la polenta è buona sia bianca che gialla.

Io adoro la polenta di Storo, la conoscete? No, caro Andrea, io non la conosco la polenta di Storo, se magari mi puoi scrivere due parole su questa polenta. Conosco la polenta della Panocchia di Maranello, che è molto piccola, fa dei grani molto piccoli. La polenta Taragna conosco, che è molto buona, che è quella che ha che è tutta mescolata con, praticamente viene macinato tutto, ecco quello. Quella sì conosco e mi piace tantissimo, specialmente su nella Valtellina fanno quel tipo di polenta là. Bene. Cari miei, impara, chiedi, torna, rivedi, poi insegna agli altri. L'universo è la nostra casa, la conoscenza della stella Lakota ti dà il benvenuto a casa. L'alba in te, svegliati, figlio mio, rilascia i tuoi sogni. O anziano Lakota, o Yate, che significa popolo. Casa di Giuda, il grande spirit

ti chiama alla comunione, cioè la sacra pipa della pace, il tuo sacro respiro, mandami una voce che io la possa ascoltare. Hampo Wichapi Olowang. State a sentire, perché adesso vi leggo alcune scritte in lingua Lakota. Canto della stella dell'alba e della stella del mattino. Win Hinape, il sole sta sorgendo. Hampa Wikapi Yahinahi Vakayanka Ye. Pensate, stella del mattino, eccoti lì, guardami, riconoscimi. Chanupa Yuka Hoye Waketa Kun Wakan Namichikun Ye. Invio una voce col sacro flauto. Tutto ciò che è sacro ascolta. Canto della stella del mattino degli Oglala Lakota. E dove vado io? Che è proprio la tribù degli Oglala. Le parole di questo canto non sono solo parole, ma una dichiarazione d'amore, speranza, appello, è una connessione, è un nutrimento di una relazione con le nazioni stellari. Veniamo tutti dalle stelle, perché loro avevano questa percezione, no, di venire dalle stelle. Psangui, la donna vitello o la donna del bisonte bianco, è la principale profetessa culturale della religione Lakota. Stella del mattino, lei sarà la nuova custode. Eh sì, cari miei, vedete tutte queste perfezioni, no? 250 anni, adesso vi parlo di una cosa che veramente a me sta molto a cuore. Sì, io sto leggendo, Marco, poi prendo nota e poi però ti devo mandare anche un messaggio, va bene? Grazie. 250 anni di USA, ascesa e declino dell'impero statunitense. È la genesi di un regime elitario. Pensate che c'è stato questo studioso, no? Che si chiama Todorov, non vi dico il nome perché è un nome un po' così problematico, sapete, sembra molto un nome russo. Ha definito l'annientamento dei Pelle Rossa, il cui un capitolo finale si consuma prima delle colonie inglesi in America e poi negli Stati Uniti, il più grande genocidio della storia dell'umanità. E poi ci sono stati altri autori che, a proposito della tragedia dei nativi in America, ma e poi vi ricordo in Australia o nelle colonie inglesi in genere, Anglo-America, e voi mi avete già capito, hanno parlato rispettivamente di olocausto americano. Pensate, loro, soluzione finale della questione degli amerindi, olocausto australiano o di olocausti tardo-vittoriani. Ecco, la negazione di questo olocausto è molto più radicata di quella dell'olocausto nazista. Così forte e radicata è la mancanza di conoscenza dell'olocausto americano. Ma questo è vero, perché non si fa altro che parlare di nazismo, di ebrei, di questo, di quello, di 6 milioni di morti, ma quando ne hanno diciamo fatti sparire 100 milioni di morti, i numeri parlano da sé. E coloro che lo negano non ne sono nemmeno consapevoli. Pensate, hanno fatto milioni di morti e per loro, cioè, non è vero, non esiste. Eppure
Alcuni milioni di persone sono morte a causa di questo olocausto. Questo lo ha scritto William Bloom. Le valutazioni della popolazione nell'attuale territorio degli USA all'epoca dell'arrivo degli anglosassoni all'inizio del XVII secolo sono a lungo rimaste imprecise, ma oggi si concorda sulla cifra di 10-12 milioni di individui. Ufficialmente gli USA hanno indicato per molto tempo il numero di 1 milione. Un modo di ridurre l'importanza degli indiani e di minimizzare l'estensione del genocidio che li ha ridotti a 250.000 nel 1900, pensate. Il genocidio fu un lungo, tragico e sanguinoso susseguirsi di massacri, di trattati presto violati dagli europei e di epidemie indotte e prodotte, il tutto accompagnato da furti di interi territori e della distruzione delle culture ancestrali degli amerindi. Il genocidio delle popolazioni autoctone dell'America settentrionale meriterebbe molto più ampio spazio, sapete. Per fortuna, dato in diverse opere di rilievo, ricordiamo la grande storia degli indiani d'America. Ecco che c'è stato questo scrittore Jean Pictet che insomma ha scritto delle righe paradigmatiche che adesso vi porto a conoscenza. E infatti Max 58 mi scrive: che vergogna, che onta per gli americani. Sì, però caro Max, come vedi non ne parlano e continuano comunque, sai, non è che abbiano finito, perché loro importante è bombardare, distruggere, far morti. Ci stiamo avvicinando alle ore 16 che poi partirà la pubblicità. E allora io direi di aspettare la pubblicità e poi vi porterò a conoscenza proprio un po' di queste cose fantastiche per un certo punto di vista, perché magari non ne siete a conoscenza, e io con questo cercherò di illustrarvi cosa hanno combinato questi anglosassoni.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Ecco, ritorniamo in diretta. Ritorniamo in diretta con questa storia di genocidi e quant'altro, no? Che dobbiamo proprio ringraziare gli anglosassoni. E allora, così di primo acchito, no? Gli europei che colonizzarono il Nuovo Mondo si fecero un'immagine esecrabile, pensate, dei nativi, pensate cosa avessero avuto in testa nei confronti dei nativi, e li trattarono come animali e diavoli dell'inferno. Pensate cosa pensavano di questi persone umane, insomma, che avevano poi tutto da imparare, no? Senza fare il minimo sforzo per tentare di comprenderli, cioè proprio non gli interessava assolutamente niente chi fossero, cosa avessero, che saggezza potevano donare a questi nuovi invasori. In realtà avrebbero potuto invece, sapete, ricevere da loro una lezione di democrazia e prendere a esempio quelle società indigene in cui i capi venivano eletti dal popolo solo dopo aver dato prova del proprio valore. Non come qua che si elegge uno solo perché si presenta e non si sa chi sia. Là dovevano dimostrare il proprio valore, cosa aveva fatto per conquistare, no, la piuma, come si dice, no? Alcuni membri, pensate, del clero proclamarono per gli indiani, per gli indiani non erano, oh, questa è nuova, che non erano esseri umani, quel tipo di clero, suppongo. Dal momento che la Bibbia non li nominava, cioè questi avrebbero voluto che la Bibbia li nominasse prima ancora che l'America fosse stata scoperta. Pensate che intelligenza. Nel 1702 il celebre predicatore Cotton Mather affermò che era stato il diavolo a crearli. Fate vostre questo pensiero. Così quando gli indigeni venivano decimati da una malattia portata dall'Europa, i coloni vi scorgevano l'intervento divino, e siccome anche il cielo si dimostrava troppo lento per i loro gusti, pensate, avrebbero voluto, no, che il divino li eliminasse da Quito subito, di colpo. Pensate, facevano del proprio meglio per aiutare la provvidenza, se non morivano subito loro gli davano una mano, perché proprio. E più tardi, quando non fu possibile continuare ad avallare la teoria secondo la quale i Pederossa erano animali, si iniziò a denigrarli. Vivevano nudi a causa dell'ardore del sole, che li si tacciò di indecenza. Cacciavano e coltivavano per solo scopi di sussistenza, e quindi li si accusò di pigrizia. Erano sognatori e non cercavano di arricchirsi, pensate. Dunque dovevano essere stupidi, e la loro cultura era diversa e fu considerata grottesca. Pensate che termine che gli hanno dato. Questi che non facevano niente per arricchirsi, la loro cultura era grottesca. E la loro religione era demoniaca. Orribili i loro costumi e così via. E una volta che li si ebbe corrotti e ridotti in miseria, li si rimproverò di essere depravati. Queste idee, come si può immaginare, vennero accolte con grande favore dal momento che giustificavano la spoliazione e lo sfruttamento degli indigeni. Pensate, ci si sforzò di persuaderli che appartenevano a una razza inferiore, che non avevano alcun diritto sulla loro terra, che dovevano sottomettersi ai nuovi padroni e adottarne lo stile di vita. Questo atteggiamento non poteva che portare a un punto morto. Gli indiani, cari miei, non si sentivano inferiori e, in effetti, non lo erano affatto. Non erano pigri, lavoravano solo per garantirsi la sussistenza, perché accumulare ricchezze non li accordava con il loro spirito. Giudicavano che i bianchi, avidi d'oro, schiavi di un'esistenza febbrile e futili, fossero pazzi e corressero incontro alla propria rovina. Preferivano il proprio stile di vita semplice, libero, a quello degli uomini civili, con le costrizioni, le sue leggi fastidiose, le sue imposte schiaccianti, le sue classi sociali in contrasto, il suo snobismo, in breve i suoi falsi ideali. To calza a pennello questo periodo. Che valore poteva avere una civilizzazione che voleva imporsi a colpi di cannone? I bianchi inoltre persero presto credito agli occhi degli indigeni a causa della loro condotta. Dopo aver infranto unilateralmente la maggior parte dei trattati, la malafede di cui diedero prova valse loro un disprezzo definitivo. Da parte sua, la Chiesa non esercitò in generale un'influenza positiva sul problema indiano durante il periodo coloniale, quando regnavano troppo spesso l'intolleranza, il fanatismo e l'ipocrisia, legata allo Stato e intenzionata a mantenere il proprio impero. La Chiesa dovette sostenere la politica dei governi che praticavano la guerra, la schiavitù, la spoliazione e l'assimilazione. Fu questo, come altre volte, il vero tradimento del clero. All'inizio della colonizzazione venivano inviati missionari alle tribù soprattutto per pacificarle e guadagnarle alla causa di una potenza cristiana. A volte i religiosi facevano anche le funzioni di spie. Più tardi divennero troppo spesso avvocati dell'autorità civile o militare, spingendo gli indiani ad accettare trattati vergognosi. Raramente difesero le loro pecorelle contro il potere che le spogliava. Si può dunque capire come abbiano subito perso la fiducia di questi figli della natura. Un capo indiano diceva ironicamente: quando arrivarono i bianchi avevano il libro e noi la terra, oggi loro hanno la terra e noi il libro. In effetti, dopo Colombo, gli invasori contaminarono l'evangelizzazione con la conquista al punto di non poterle più distinguere. Picquet, questo scrittore, ci descrive aspetti che abbiamo visto essere caratteristici dell'intero periodo coloniale. Meno noto è quanto aggiunto di recente da questo Antonio Santos, che ha segnalato come le pratiche di dominio degli Ubersheng locali siano proseguite fino dopo l'esperienza drammatica del nazismo tedesco. Oh, cari miei, vediamo qua cosa ci scrive. Simone mi scrive: ciao grande Ettore, una domanda da porti. Visto che sei un esperto del popolo indiano, ma in una visione del mondo dopo tutto quello che succede, ha un senso E il caso non esiste, perché mi chiedo che un popolo come quello indiano è stato distrutto e massacrato, karma precedente da scontare, e dovevano andare avanti anche loro come popolazioni, perché non si sono evoluti. Grazie per quello che fate, un abbraccio, Simone. No, guarda che si sono evoluti, sai, grazie Simone, non credere, si sono evoluti. Diciamo che anche là le cose sono cambiate, non è più quello che succedeva nel 1800, un po' alla volta le cose sono cambiate anche là, solo che loro hanno tenuto fede a quello che erano gli insegnamenti degli anziani, cosa che noi qua abbiamo perso. Hai capito? Le loro cerimonie, le loro iniziative culturali, il trovarsi tutti insieme, la socializzazione, questo loro non lo hanno perso, cosa che invece noi qua non si fa più, perché il mondo nostro egoista, non avrei poi aggettivi da dire, perché noi no, e invece loro hanno mantenuto fede a tutto ciò che gli anziani ancora oggi gli insegnano e loro insegnano ai figli. Poi sai, come tutte le popolazioni anche là c'è la debolezza di fronte alle malattie, di fronte all'alcol e alla droga. Sì, purtroppo questo è il loro male, caro Simone. Gli USA sono stati fondati quindi sul genocidio di circa 10 milioni di nativi, ma so che sono molti di più. Ma non finisce qui, solo tra il 1940 e il 1980 il 40% di tutte le donne nelle riserve indiane, sentite, sentite, aspetta che c'è una telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, sì. Buonasera.
1: Buonasera, Giovanni sono.
0: Giovanni mi sembra di aver visto.
1: Sì, sì.
0: Dimmi Giovanni.
1: Gentilmente, più o meno in totale quanti indiani, sia maschi che femmine, che bambini circa, i bianchi, diciamo, no, lo diciamo per iscritto, gli, come si chiama, quelli che sono andati a togliere, a depredare le terre e poi tutto il resto, gentilmente, grazie.
0: Ascolta, beh, abbassa un po' la radio perché avevi la radio un po' troppo alta. Cioè, tu non mi chiedi quanti sono ipotetici morti che hanno fatto, mi chiedi il numero di persone che i bianchi hanno portato via la terra, e questo
1: no, quanti morti loro hanno fatto, oddio, non riesco a spiegare in totale circa quanti indiani hanno ucciso
0: i bianchi.
1: I bianchi, sì,
0: ecco,
1: che siano cifre contrastanti. Io ho cifre intorno ai 100 milioni, non so se sia
0: giusto
1: in America, sia Nord e Sud America.
0: Allora guarda, a me nel mio leggere su tanti libri, credimi, tutti parlano di 100 milioni di morti, però parliamo, sai, dalla scoperta dell'America fino ai primi anni del Novecento, mi risulta che sono 100 milioni di morti. Poi adesso magari ci sono alcuni scrittori che si fanno che si fanno, che fanno fede magari a un certo periodo, perché qua Antonio Santos parla di 10 milioni di morti. Però sai, lui dice che per un certo periodo da questo numero, ma io voglio risalire a molto prima, dalla scoperta dell'America in poi, insomma.
1: Certo.
0: Ok.
1: E io la ringrazio.
0: Niente. Grazie.
1: Perché mio padre era un grande stimatore della storia degli indiani.
0: Ok.
1: E abbiamo tutta la raccolta dei famosi giornalini, diciamo, di Ken Parker
0: Dei Tex, magari il Tex, il famoso Tex, no?
1: Esatto. Sì. Esatto. Ho tutta la raccolta.
0: Bene,
1: e mio padre, anche il sottoscritto, piace molto la storia in totale, un po' di tutto, però soprattutto degli indiani, e complimenti sempre.
0: Grazie Giovanni, grazie.
1: Grazie,
0: ciao. Grazie a te, ciao. Ecco, vedi Fabio, c'è gente che ti ascolta, che ci fa anche piacere, perché troviamo molti estimatori oltre di questa radio, anche dei programmi che noi cerchiamo di portare avanti. Bene. Ecco, allora, questo è un dato molto importante, no? Che solo tra il 1940 e il 1980, cioè 40 anni solo, il 40% di tutte le donne delle riserve indiane sono state sterilizzate, non potevano più far figli. Pensate, parliamo qualcosa come 80 anni fa, e non entriamo, voglio dire, nel dettaglio di tantissimi anni fa, qua gli ultimi 80 anni. Queste donne sterilizzate contro naturalmente la loro volontà. Però il governo, pensate un po', le obbligava per certi versi. Si dimentichi la storia del giorno del ringraziamento, con indiani e coloni a difendere pacificamente un tacchino. La storia degli Stati Uniti inizia nel programma di sradicamento degli indiani per due secoli. I nativi sono stati perseguitati, assassinati, spogliati di tutto e rinchiusi in minuscole riserve di terre infertili. Questo lo posso dire, testimonianza diretta, in discariche di rifiuti nucleari o su terreni contaminati. In pieno secolo XX, gli USA hanno messo in marcia un piano di sterilizzazione forzata delle donne native, chiedendo loro di firmare formulari scritti in una lingua che non comprendevano, minacciandole del taglio dei sussidi o semplicemente impedendo loro l'accesso ai servizi sanitari. Pensate come le ricattavano, la grande America. La maggior parte dei nativi americani sopravvissuti alle guerre di conquista del Far West è stata rinchiusa nelle riserve indiane, che inizialmente erano proprio veri campi di concentramento creati, pensate, nel 1851. Poi ghetti e luoghi di residenza dove non hanno potuto mantenere i loro costumi in miseria, anche se molti hanno scelto di trasferirsi nelle città dove a pochi di loro era stata concessa la possibilità di ricoprire ruoli importanti, cioè pochi di loro, no? Quantomeno fino ai tempi recenti. Solo nel 1924 sono state autorizzate a integrarsi nella società e concesso loro il diritto di voto. 1924. Ma rimangono soggetti alla segregazione. razziale che colpisce anche i neri e tutti i non bianchi fino alla firma del Civil Rights Act del 1964. E oltre alla sterilizzazione forzata o attuata con l'inganno, i colonizzatori hanno utilizzato diversi metodi di eliminazione dei nativi e della loro cultura. Aprite le orecchie. Gli americani. Pulizia etnica e deportazioni dalle loro terre, spesso attraverso marce forzate sotto la neve e il freddo. No, capisco, in modo che se ne morivano un pochi, tanto era meglio. Distruzione del loro habitat tradizionale. Caccia intensiva ai bisonti, principale fonte di sostentamento dei nativi del Nord America. Riduzione in schiavitù e sterminio attraverso il lavoro, cioè tutto quel che di peggio puoi fare erano i nativi. Strage volontaria, atti tesi a provocare lo scontro fra le diverse tribù ed etnie, la famosa strategia del divide et impera. Diffusione accidentale di nuove malattie contro cui i nativi non avevano anticorpi, perché essendo liberi nelle grandi praterie, poverini, che anticorpi potevano crearsi. Diffusione volontaria del vaiolo come arma biologica, regalando consapevolmente agli indiani coperte e cuscini infetti e offrendo loro banchetti con cibo contaminato. Una volta diffuso, la mortalità tra i nativi colpisce il 90% dei contagiati. Bravi questi americani, vero? Mi state ascoltando, vero? Bravi questi americani. Atti di provocazione, sacrilegio e oltraggio, anche violenti, a membri della tribù, in modo da provocare appositamente la reazione violenta degli indiani a causa del loro codice d'onore tribale, perché almeno loro avevano un codice d'onore, sapete. Però loro cercavano comunque di provocarli in modo che magari potessero uccidersi tra di loro. Per poterli così perseguitare con giustizia e ragione e giustificare la violenza contro di loro come repressione di popoli barbari e bestiali. Pazzesco tutto questo. Infatti 1973, la famosa rivolta che è stata fatta a Wounded Knee, dove che Leonard Peltier è uscito qualche mese fa dopo 50 anni di galera per non aver fatto niente. Guerre aperte con l'uso delle tecnologie più moderne come le mitragliatrici, omicidi mirati di capi carismatici e uccisioni deliberate di bambini catturati. Ma buono. Diffusione deliberata dell'alcolismo e droghe, via libera. L'intelligenza liberale è stata in prima fila nella giustificazione di questo genocidio. Benjamin Franklin nella sua autobiografia scrive: se rientra tra i disegni della provvidenza estirpare questi selvaggi al fine di fare spazio ai coltivatori della terra, mi sembra probabile che il rum sia lo strumento appropriato. Benjamin Franklin. Esso ha già annientato tutte le tribù che precedentemente abitavano la costa. È pur vero che Franklin, nonostante la fama di grande progressista, aveva un'idea molto selettiva dell'umanità, rispettabile e meritevole di diritti. Benjamin Franklin. Ancora prima della rivoluzione americana, a partire dal colore della pelle, Franklin istituisce una gerarchia delle nazioni che pretende di catalogare l'intero genere umano. L'Africa è interamente nera o bruna. L'Asia è prevalentemente abitata da gente con la pelle scura. Lo stesso vale per l'America precolombiana. È interamente scura. Netta è la prevalenza quantitativa dei popoli di colore e la loro presenza si avverte in qualche modo nella stessa Europa. Spagnoli, italiani, francesi, russi e svedesi generalmente tendono di essere di colore vagamente scuro. Non molto meglio se la cavano gli abitanti della Germania. A rappresentare l'umanità più alta restano gli inglesi insediati sulle due rive dell'Atlantico, il nucleo principale del popolo bianco in modo puro, che si chiama Powered White People. È l'unica comunità che incarna la causa della libertà. La strategia inglese di giocare sull'alleanza con gli indiani per sedare la guerra dei coloni per l'indipendenza convince perfino Paine e Jefferson che la situazione creata si ponga contingenze straordinarie. Jefferson non nega il trattamento brutale, lo sterminio. L'orribile guerra contro quelle che chiama tribù selvagge e sanguinarie, ma ai suoi occhi la responsabilità del massacro spetta all'Inghilterra. Un po' troppo autosolutorio. E perfino, pensate, questo Henry Knox, ministro della guerra dell'amministrazione Washington, ha ammesso con una certa preoccupazione che è melanconico riflettere sul fatto che, rispetto alla condotta adottata dai conquistatori del Messico e del Perù, e le nostre modalità di popolamento sono state più distruttive per i nativi americani, qualcuno ha ammesso. Lo dimostra in modo evidente la completa estirpazione di quasi tutti gli indiani nella maggior parte delle aree densamente abitate dell'Unione. Un storico futuro potrebbe descrivere a tinte fosche le cause di questa distruzione della razza umana. In effetti l'intera rivoluzione americana è stata riassunta sotto tutto questo punto di vista dallo storico Francis Jennings, per il quale gli americani bianchi hanno combattuto a est contro il dominio imperiale britannico e a ovest per il proprio imperialismo sul carattere popolare e democratico delle violenze contro gli indiani. Ad apporre in correlazione con la convinzione di essere il popolo cristiano eletto e netto, un altro storico rinomato, la maggior parte degli americani accettava l'idea che gli indiani fossero un ostacolo per il progresso e una minaccia per la sicurezza dei bianchi. Pensate un po', una minaccia alla sicurezza dei bianchi. Ma sì, cari, ma c'è un bel film, da un film che è uscito un anno fa, che era Manuel DiCaprio, quel film si chiama Flower of the Moon. Se vi capita di vederlo, è molto bello, perché parla di un fatto che è successo dopo i primi anni del Novecento, in cui avevano trovato il petrolio. Aspetta che c'è una telefonata. Pronto? Pronto?
1: Ciao Ettore, scusa una domanda un po' banale.
0: Dimmi.
1: Come sento spesso un termine, la cosa che yellow, io ho associato, cos'è? Il colore giallo?
0: Sì, yellow, il colore giallo. Sì,
1: no,
0: sì.
1: Beh, tanti, anche su tanti film in lingua lakota senti che fa yellow.
0: Ma yellow è riferito al colore giallo.
1: colore perché, giallo.
0: Sì, perché non mi risulta che abbia nel lessico Lakota ci sia questa parola. È inglese, yellow, si riferisce al colore
1: perché
0: giallo.
1: Perché anche nel film Balla qui lupi, senti che pronunciano questo termine, capito?
0: Sì.
1: Per me è incuriosato.
0: Sì, sì, no, ma
1: sei incuriosito.
0: Sì, ni i anni vascei a caccia ya yellow. È un saluto.
1: Ecco,
0: è così.
1: Ah.
0: Sì. È un saluto al sole, è un saluto al sole.
1: È un saluto al sole giallo, insomma,
0: sì,
1: hai capito.
0: Sì, sì, sì, sì. Ecco, vedi.
1: Ciao, ti ascolto sempre. Ciao, Ettore.
0: Grazie, ciao. Queste sono curiosità che i nostri ascoltatori vogliono così. guarda, Mariano poi scrive un bel messaggio. Ettore, buongiorno, più passa il tempo e più mi convinco che la vera religione è quella indiana. Prima o poi mi metto a praticarla, Mariano. E fai bene, caro Mariano. È una religione, sai, che si fa molto anche alla religione cristiana, anche se magari loro hanno Tunkashila, Wankantanka e la Chanupa. È come dire Dio, Gesù e lo Spirito Santo, comunque è più o meno è quella, solo che loro sono molto più attenti a quello che è in difesa di quello che la natura ci offre, no? Acqua, cielo, fuoco, terra, hai capito? Hanno un forte senso di responsabilità verso queste quattro cose, cosa che noi purtroppo abbiamo perso, perché è quello che ci interessa a noi, no? È cemento, no? Il cemento, adesso ci lamentiamo che siamo a 40 gradi. Eh sì, taglia foreste, taglia alberi e butta su capannoni e butta su logistiche in giro a destra e a manca, e poi ci lamentiamo perché non c'è più fresco. È questo, caro Mariano, purtroppo. Sì, sì, guarda, pratica la religione indiana e vedrai che non è male, sai.

sostenuti dalle chiese cristiane. Bambini indigeni anche di soli 3 o 4 anni, pensate, venivano strappati, cioè strappati. Vedi un po' la famiglia del Bosco, non è che ci sia tanta differenza, sapete. Venivano strappati con la forza alle loro famiglie. Che disegno era questo poi? Separati dalle loro comunità e collocati in scuole lontane, pensate, dove venivano privati dei loro abiti tradizionali, tagliati i capelli, dei nomi, soprattutto gli cambiavano il nome, e delle lingue e delle pratiche culturali. Cioè, se un bambino parlava il Lakota gli era proibito, doveva parlare inglese. Appunto, parlare le proprie lingue native o praticare le proprie tradizioni, e pensate, era spesso punito severamente perché gli imponevano un certo criterio di comportamento. Le scuole privilegiavano il lavoro manuale rispetto all'istruzione accademica, preparando molti bambini a lavori mal pagati. Anziché fornire un'istruzione completa, molte scuole erano sovraffollate e antigieniche, il che portava alla diffusione di malattie ed alti tassi di mortalità. Le indagini storiche hanno anche documentato estesi abusi fisici, psicologici e sessuali, una botta di pedofilia. Mi state ascoltando? Una botta di pelose. Non a caso Papa Giovanni era andato a chiedere scusa in Canada per quello che alcuni preti avevano fatto nelle scuole, perché avevano trovato centinaia di morti seppelliti intorno alle scuole. Questa notizia la potete trovare su qualsiasi sito internet, basta che scrivete scuole abusi sui bambini nelle scuole canadesi, la trovate di tutto e di più, non perché lo dice Ettore. Migliaia di bambini morirono per malattia, malnutrizione, abusi o mentre tentavano di fuggire, pensate, poveri ragazzi, 4, 5, 6, 8 anni. Le indagini in corso continuano a identificare fosse comuni nei siti degli ex collegi in entrambi i paesi, non a caso ve lo avevo appena detto. E pensate che l'ultimo collegio residenziale del Canada ha chiuso nel 1996 o nel 97, secondo una definizione più ampia. Negli Stati Uniti il sistema federale dei collegi residenziali si è gradualmente estinto con la chiusura di molte scuole entro gli anni 70, cioè l'altro ieri, cari miei ascoltatori. Sebbene alcune siano rimaste aperte più a lungo grazie a politiche modificate.

Eccoci qua, cari miei, ci stiamo avvicinando alle 17. E intanto, comunque, non vi abbandono nelle mie storie, no? Così meravigliose. Non vi ho mai raccontato le mie vicissitudini vissute là con loro, perché lo voglio fare solo in presenza, non per radio parlare di queste cose così intense, così spirituali, così pregnante per il mio fisico, per il mio corpo, mi va solo di raccontarvelo in modo che voi mi possiate vedere, che io vi possa anche mostrare tutto ciò che viene usato durante queste caratteristiche spirituali cerimonie. Nel tempo del quinto fuoco verrà un periodo di grande lotta che sconvolgerà la vita di tutti. Al calare di questo fuoco, tra la gente verrà qualcuno che prometterà grandi gioie e salvezza. Se il popolo accetterà questa promessa di una nuova vita e abbandonerà gli antichi insegnamenti, allora la lotta del quinto fuoco lo accompagnerà per molte generazioni. La promessa che verrà si rivelerà falsa, e tutti coloro che accetteranno questa promessa causeranno la quasi distruzione del popolo. Nel tempo del sesto fuoco sarà evidente che la promessa del quinto fuoco è giunta in modo ingannevole. Coloro che saranno stati ingannati da questa promessa allontaneranno i propri figli dagli insegnamenti degli anziani. Nipoti e nipoti si ribelleranno agli anziani. In questo modo gli anziani perderanno la ragione della loro esistenza, perderanno il loro scopo di vita. In questo tempo una nuova malattia si diffonderà tra la gente, l'equilibrio di molti sarà turbato, la coppia della vita si trasformerà quasi nella coppia del dolore. E in questo momento che alla razza dalla pelle chiara verrà offerta la scelta fra due strade, una strada sarà verde e rigogliosa, molto invitante, l'altra sarà nera e bruciata e ripercorrerà tagli, e percorrerla taglierà i loro piedi. Nella profezia il popolo decide di non imboccare nessuna delle due strade, ma di tornare indietro per ricordare e recuperare la saggezza di coloro che li hanno preceduti. E se sceglieranno la strada giusta, allora il settimo fuoco accenderà l'ottavo e l'ultimo fuoco, un fuoco eterno di pace, amore e fratellanza e sorellanza. Se la razza dalla pelle chiara farà la scelta sbagliata, allora la distruzione che ha portato con sé giungendo in questa terra si ritorcerà contro loro, causando molta sofferenza e morte a tutti i popoli della terra. E per molte comunità native del Nord America la memoria non apparteneva soltanto agli anziani, viveva nei racconti condivisi, nei gesti quotidiani, nelle tradizioni trasmesse di generazione in generazione. Ricordare significava mantenere vivo il legame con chi era venuto prima e offrire un orientamento per chi sarebbe venuto dopo. Anche oggi siamo spesso proiettati verso ciò che verrà. Cerchiamo continuamente il nuovo. Corriamo verso il domani. Ma un albero cresce forte solo se le sue radici sono profonde. E lo stesso vale per noi, cari miei. Conoscere la nostra storia, riconoscere chi ci ha insegnato a vivere e custodire ciò che ha davvero valore, ci rende più consapevoli del cammino che stiamo percorrendo.
perché il futuro non nasce dal dimenticare, nasce dal saper portare con sé ciò che merita di essere ricordato. Sì, adesso vi voglio ricordare un grande capo che si chiamava Geronimo. La ribellione di Geronimo cominciò quando nel 1851 la sua intera famiglia venne sterminata dall'esercito messicano. Gli Apache, la sua gente, erano stati inviati dal governo ad accamparsi dentro i suoi confini per commerciare. In realtà si trattava di una trappola. Mentre Goktakie, in seguito chiamato Geronimo dai messicani, insieme a molti altri uomini aveva raggiunto la più vicina città di Kasiyek per scambiare prodotti. I soldati messicani raggiunsero l'accampamento e tra altri uccisero sua madre, sua moglie e i suoi tre giovani figli. Da allora li odiò senza tregua. Per vendicare il massacro di Kasiyek, molti Apache scesero sul sentiero di guerra. Geronimo partecipò alle prime razzie al seguito di grandi capi come Mangas Coloradas, Cochise e Vowa, per poi diventare nel corso degli anni una delle guide più autorevoli del suo popolo. Belle queste storie, no? Era nato in Arizona nel 1829 tra gli Apache Bedonkohe, per poi unirsi ai Chiricahua, che erano gli Apache. Il sognatore si diceva che fosse capace di predire il futuro. Fu probabilmente uno sciamano prima di essere un capo guerriero, e le sue scorribande in territorio messicano, la sua astuzia e il suo coraggio gli fecero guadagnare il rispetto e l'ammirazione della sua gente. Non si fidò mai dei bianchi e cercò spesso di ingannarli, più volte venendo meno anche alla parola data. Era convinto che occorresse ripagarli con la loro stessa moneta. Fin dall'arrivo dei primi soldati nei territori Apache, le autorità degli Stati Uniti avevano fatto una serie di promesse poi disattese costantemente, no, normale questo. Per 20 anni alla guida di guerrieri abilissimi, capaci di sopportare il caldo del deserto, la sete e la fame, e di percorrere a piedi decine e decine di miglia al giorno. Geronimo combatté aspramente i bianchi finché ne ebbe la forza. A fasi alterne accettò di rientrare nelle riserve in cui gli Apache venivano confinati, ma più volte ne fuggì per tornare alla guerriglia, diventando una vera e propria ossessione per gli alti comandi militari statunitensi. Solo il 4 settembre 1866, dopo una lotta pluridecennale, Geronimo, alla guida di un gruppo ormai stremato e senza prospettive di sopravvivenza, decise di arrendersi, che in diverse occasioni ridistribuì anche tra la sua gente, e si piegò a partecipare a manifestazioni pubbliche. Morì a Fort Sill nel 1909, vecchio e solo. Il governo americano fece pagare duramente agli Apache la loro accannita resistenza. Li spedirono da una parte all'altra del paese, prima in Florida, poi in Alabama, alla fine della deportazione conclutasi in Oklahoma. Gli Apache erano rimasti un quarto del loro numero originale. Pensate un po' che fine che gli fecero fare, solo perché si erano costantemente ribellati. Mamma mia. E così, cari miei, adesso andiamo verso le 17 e vi aspetto dopo la pubblicità.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa,
2: contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
1: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
2: sabato 5 settembre ore 10, Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
1: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
3: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
4: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
5: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
6: Ah, volevo dirlo anche a me.
7: E allora pronti, mezza via.
8: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
9: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
10: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
5: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
11: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
4: Gloria, manchi tu nell'aria.
10: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
12: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
7: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
5: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
6: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
5: Sì, come fare a Malta.
7: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
5: Ettore!
6: E ora chiameme al 348 85 73 609.
8: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo,
12: e come sempre
5: e tanti auguri a te.
12: Se non se avesse capito,
6: e

0: Poeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, mi piace baccaia e a grigliata.

eccoci qua ancora in diretta. Qua si stava facendo con Fabione un po' diversi sul fatto di Appointa e Baccaia. Sempre simpatico, dai, simpatico, cari miei. Ah, non vi avevo letto le iniziative della radio, che queste sono linfa vitale per questa radio, no? E voi state attenti, carta e penna sotto mano, se c'è qualcosa che vi interessa, basta che prendiate nota. 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Sentite che bene che suona, no? Questo Radio Gamma 5 è un nome veramente fantastico. Il 5 per 1000 invece è uno strumento totalmente gratuito, cioè a voi non vi costa niente. Ve l'ho già detto tante volte che quando siete davanti al vostro ragioniere o dottore commercialista o chi per esso vi fa la denuncia di redditi, quando che vi chiede: ma a chi vuoi dare il 5 per 1000? Magari a volte l'avete dato a qualche associazione, oppure anche per la cura del cancro, come che facevo io, ma dai, ma per questa volta donatelo a Radio Gamma 5. E c'è questo numero magico che è il codice fiscale, per questo ve lo chiederà, magari lo può trovare anche in internet, però è molto importante che magari voi lo precedete e gli date questo numero, codice fiscale 01 59 80 90 288, e la radio vi ringrazia a piene mani. Oppure c'è un altro sistema: sostenere la radio, e che potete comunque anche qua effettuare dei versamenti sul conto corrente postale 25 38 64 59. Quando andate a pagare una bolletta, ah, dai che verso 10 euro per Radio Gamma. Ecco, voi gli date questo numero 25 38 64 59. Poi se no c'è anche la possibilità di fare un bonifico, ma non vogliamo magari giungere a tanto, però se qualcuno avesse il cuore così grande, sapete, perché noi qua adesso dobbiamo fare dei grandissimi lavori nella sede della radio per darvi possibilità a voi di venire a tutte le nostre iniziative e stare più comodi. Allora potete effettuare un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBA è lungo, ma lo trovate anche nei nostri siti. E comunque è questo: Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242, poi ci sono i fatidici 7 zeri 22 35 15, ecco. Oppure se volete qua il 12 di settembre è, mi sembra il, sì, il 12 è il 19 di settembre, ci sono i gas, ecco, se venite qua potete dargli anche qualcosina agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA, e sapete tutte queste spese servono per poi per mantenere questa bellissima radio. Cinegamma 5 presenta Una tomba per le lucciole. Questo sarà un film molto interessante che viene fatto lunedì, no, martedì 11 agosto, martedì prossimo, alle ore 21:30 in sede radio. E questo film parla di una storia molto struggente, molto così impregnante, emozionante, sapete, perché parla, siamo nel 21 settembre in Giappone del 1945. Provate a pensare cosa può essere stato. È una stazione di Koba, il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i 13 eventi degli ultimi 4 mesi, perché sapete che il 6 agosto c'è stata
Enola Gay che è scoppiata a Hiroshima e poi a Nagasaki, no? I bombardamenti americani, tanto per cambiare, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina, Seita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. E questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole. Pensate quanto belle sono, che nei mesi estivi, vedete, che adesso non si vedono quasi più, cavolo, tutti i bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna, chissà perché. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia, 1350 metri, speriamo che non sia sto caldo qua. Ecco, sabato 15 agosto tutti i maga, come sentite dalla pubblicità, a ispirare un panorama da fiaba, ma questo è proprio vero. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8, Campofontana, Verona. Se voi mettete nel vostro navigatore vi porterà là. Poi saliamo presso Malgalobbia, chiosco Borraccia. Alle ore 11 ci sarà una passeggiata con guida e alle ore 13 pranzeremo in Malga, un menù che è particolare, di quelli che vale la pena di esserci: grigliata con polenta e salsiccia, carne salata, fagioli e sottaciti, poi con un attimo di pazienza formaggio, e il formaggio del Borraccia non si discute, e formaggio a volontà fino a cioppare solamente 20 euro, neanche il costo di una pizza e una birra, però con cibi genuini. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure se uno vuole si può portare via a mangiare al sacco, eh. E info per prenotazioni, mi raccomando, chiamate Luca 329 00 38 988. Però c'è un nota bene, che per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, cioè praticamente lunedì questo qua prossimo, poi insomma se c'è un giorno in più non importa, però mi raccomando fate questa prenotazione, perché a noi serve per dare a chi poi deve preparare il cibo a quanta merce deve comprare, insomma, ecco. E questa prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione, oppure se conoscete qualcuno gli date il nome, i soldi, e poi lui lo segnala a chi è incaricato. Vi ricordo che io vi farò costruire in questa occasione una bellissima collana dei Lakota Shikangu, tutta fatta in perline di legno, una cosa meravigliosa. Poi ve la fate, io vi porto un modello, poi però voi adoperate la vostra fantasia e portate a casa una collana meravigliosa e potete metterci quante perle volete in questo modellino, in questa cosa, insomma, ecco. E proprio per una cifra molto molto molto esigua, insomma, ecco, che poi andrà alla radio naturalmente. E poi questa è un'altra bella iniziativa: c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Pensate stoica resistenza, che insegnamento che ci dà, perché veramente questa radio merita qualsiasi appellativo, insomma. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo
e vi aspettiamo senza arretrare alle ore 20 al Casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resano. Il posto è bellissimo, c'è un laghetto che è fantastico. E pensate che per le prenotazioni dovete chiamare proprio il sottoscritto Ettore al 348 8573 609. Basta che voi mi dite: no Ettore, voglio mangiare carne oppure voglio mangiare vegano, ecco, perché qua dobbiamo fare un distinguo. Ecco, e se volete vedere il menu basta che andate sul sito della radio www.radiogamma5.it, però mi raccomando chiamatemi, che allora io vi segnalo. Azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura e apertura nuova fagnemelleria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico fagnellame con esperienza e falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in genere. Ecco, pensate che già una signora mi ha chiesto, evidentemente per inserire un familiare o qualcuno che è disoccupato, e questo mi ha fatto molto piacere. Però se qualcun altro vuole approfittarne di questa opportunità di lavoro, cari miei, è arrivata una persona, però non ho visto chi è, per le candidature al lavoro naturalmente, 392 52 85 066, ripeto 392 52 85 066. Vedete che anche la radio si impegna a trovarvi lavoro. Poi questo è il nostro Alfredo Bellucco, questo uomo che per il sociale si sta impegnando a sguarciavola, a volte lo sento così preso nella sua trasmissione che mi viene quasi voglia di venire qua e dargli un abbraccio, perché lui si sta proprio spendendo, nonostante la sua età, si sta spendendo per un sacco di iniziative, sia contro le banche nella maniera che non praticano l'usura, e poi in questa iniziativa che è contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anziché banane che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa. Ecco, contro l'incostituzionale citato, lui cita il professor Daniele Trabucco, criminogeno ignobile disegno di legge 978. Ecco, andate anche sul sito 978, vedete che questa iniziativa portata avanti dalla senatrice vicentina Erika Stefani e dal senatore padovano Andrea Ostellari contro questa fatidica legge. Pignoramenti lampo della prima casa anche da parte degli avvocati senza giudici senza lo scudo penale. Bene, bravo Alfredo, noi vediamo magari di esserci il 5 di settembre dalle ore 10 alle ore 11 a Padova, e via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti, caffè Pedrocchi. Per info, ecco, se lo chiamate qualsiasi ora lui vi risponde, 346 361 4469. Ecco, poi c'è AF Energia che sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, però li potete ritrovare a partire dall'ultimo giovedì del mese. E con questo abbiamo concluso, però per noi sapete, sono vitali queste informazioni, perché con questo noi la nostra radio può continuare a vivere, a sopravvivere. Magari qualcuno si scoccerà anche, ma sapete, il compito di ogni speaker è quello di leggere queste informazioni. Se no, voi come potete sapere le nostre iniziative, no?
Allora, SMS 334 71 02 672, mi raccomando, messaggiate, che a me mi fa piacere. Dunque, Mariano Bastianello mi scrive, vediamo: Ettore, a proposito di religione, ho notato che i cattolici si mettono in ginocchio con mani giunte per pregare, mentre gli anziani pregano stando in piedi, alzano le mani verso il cielo. Di mio pensiero, questo pregare in piedi è indice di non sottomissione a Dio, ma di collaborazione con esso per un mondo migliore. E metaforicamente parlando, se ci pensiamo bene, anche la mantide religiosa si mette in ginocchio con le mani giunte prima di fare un balzo e staccare la testa del nemico. Mariano, grande Mariano, hai fatto un esempio un po' macabro, però insomma molta verità c'è in quanto hai scritto. Però è vero, sai, è molto bello vedere quando anch'io, caro mio, preghiamo al grande spirito e alziamo sempre le mani, perché è un segno di benedizione. Ma qualunque sia il Dio, sai, può essere Gesù, Dio, Buddha, Allah, però si alzano le mani al cielo, che non è mai indice, come hai detto te, di sottomissione, ma di un richiamo forte verso a chi ci può aiutare. Grande, bravo Mariano, bravo, hai centrato proprio il pensiero. Non a caso io e te siamo molto in sintonia. Allora,

Eccoci, siamo tornati in diretta. Sono le 17:30 del 7 agosto. Allora, per molte comunità native del Nord America, una traccia sul terreno era molto più di un'impronta. Raccontava il passaggio di un animale, indicava la direzione del viaggio e offriva informazioni preziose a chi sapeva osservare con attenzione. State molto attenti a questi passaggi. Anche nella nostra vita lasciamo tracce, le lasciamo nelle parole che scegliamo, nei gesti che compiamo, nel modo in cui trattiamo le persone che incontriamo ogni giorno. Spesso pensiamo che siano le grandi azioni a definirci. E in realtà sono i piccoli passi ripetuti nel tempo a raccontare ciò che siamo davvero. Perché ogni scelta lascia un segno. E ogni segno contribuisce a costruire il sentiero che ogni giorno qualcun altro percorrerà. Noi che percorriamo la via rossa, la Red Road, siamo stati scelti dagli antenati per essere i sacri portatori di fiaccola. Facciamo risplendere la nostra luce per illuminare le tenebre. E immaginiamo un amore, una pace e un'armonia duratori per Madre Terra. Non dobbiamo mai vacillare, ma mantenere accesa la fiaccola nei nostri cuori finché non ci uniremo tutti in un unico cerchio sacro. Persone di diverse nazioni, però con una sola visione, una sola lotta, una sola preghiera per iniziare a seguire le istruzioni originali impresse nei nostri cuori. Non saremo divisi da credenze, lingua, genere o politica, ma comprenderemo che tutti proveniamo da un'unica fonte e siamo tutti legati nello spirito. Non ci lasceremo più ingannare dalle false illusioni sul perché dovremo essere separati o ci renderemo conto di avere le stesse speranze, visioni e sogni. Sarà il nostro amore per Madre Terra e per il Grande Spirito che dimostra ogni cosa a mantenerci in questo legame divino e a tenere accesa la fiaccola nei nostri cuori. Noi che percorriamo la via rossa possiamo dire la sacra chiamata e presto dovremo tutti agire in risposta a questa chiamata. Bellissimo. Signore, sì. Teresa Parsons. Oggi celebriamo il 91esimo compleanno di Teresa Parsons, una donna apache la cui vita ci ricorda che la grandezza si trova spesso nel silenzioso lavoro di servizio agli altri, cioè altruismo. Per molti anni ha raccolto pini e ghiande dalle montagne, conoscendo la terra non come qualcosa da usare, ma come una parente da rispettare. Ha tramandato la conoscenza della preparazione dei cibi tradizionali. La domenica la sua cucina diventa un luogo dove la famiglia si riunisce, si condividono storie e nessuno se ne va affamato. Questi pasti sono più semplici, cibo, sono amore, servito un piatto alla volta. Tra il popolo Apache le nostre donne anziane sono sempre state le custodi di un patrimonio che non può essere scritto nei libri, insegnano come esempio. Ci ricordano di lavoro sodo,
di prenderci cura degli uni e degli altri, di pregare, di ridere e di non dimenticare chi siamo. La loro saggezza era chiusa nelle loro mani quanto nelle loro parole. Ogni pezzo di pane, ogni pentola sul fornello, ogni lezione condivisa con un nipote diventa parte del nostro futuro. Vi ricordate le nostre nonne? Care le nostre nonne. Teresa ha cresciuto una famiglia con forza, fede e silenziosa determinazione. Il suo servizio non ha mai cercato riconoscimenti, eppure ha toccato intere generazioni. Il lavoro di una donna apache spesso non si misura in titoli, ma nelle vite che nutre, nelle tradizioni che protegge e nella speranza che trasmette di generazione in generazione. E noi gli fiamo gli auguri di buon compleanno, il 91esimo compleanno a Teresa, possa il creatore continuare a benedirti con buona salute, giorni sereni e la gioia di vedere la tua famiglia portare avanti gli insegnamenti che hai vissuto con tanta fedeltà. Grazie per averci mostrato che una vita al servizio degli altri è uno dei doni più grandi che una persona possa lasciare in eredità. E questo vale un po' per tutti noi, sapete. La vera grandezza non risiede nella fama raggiunta, né nell'essere i migliori in ciò che si fa. Non sarà mai il successo personale che ci sta sotto concesso, né l'aver accumulato più beni materiali degli altri. La vera grandezza consiste nell'aver ispirato gli altri a dare il meglio di sé, nell'aver lasciato la propria luce negli altri anche dopo la propria scomparsa. Quando gli altri desiderano emulare le nostre azioni o le nostre parole in modo positivo e sono ispirati dalla nostra energia, allora abbiamo adempiuto a ciò che il grande mistero ci ha veramente chiesto. In verità, i talenti e i doni che abbiamo umilmente ricevuto non sono mai stati destinati solo al nostro tornaconto personale, ma al bene di tutta l'umanità. Fate le vostre queste parole, che ve lo dico sempre. E così il mio popolo ha vissuto per migliaia di anni. Questo è il vero stile di vita dei nativi americani. Poche esperienze culturali sono vibranti, accoglienti e dimenticabili come partecipare a un pow-wow. In tutti gli Stati Uniti questi raduni riuniscono le comunità native per celebrare la cultura attraverso danze tradizionali, potenti gruppi di tamburi, coloratissimi abiti cerimoniali, narrazione, arte e cibo. Ecco, partecipare a un pow-wow è una cosa che io consiglio a tutti, perché la vedete veramente un bagliore di costumi, di colori, di danze, di felicità. E questo è proprio il periodo dei pow-wow nelle riserve. Ogni pow-wow ha le sue tradizioni uniche. Non condividendo l'obiettivo comune di onorare il patrimonio culturale e rafforzare i legami comunitari. Che si tratti del tuo primo pow-wow o che tu stia aggiungendo un'altra meta al tuo itinerario di viaggio, ecco, questo si riferisce a chi magari va a vedere, no, a livello turistico queste cose, è un evento che io glielo consiglio, insomma. Ogni evento offre l'opportunità di vivere la cultura nativa con rispetto e gratitudine, sempre rispetto e gratitudine. Oltre all'arena delle danze, i visitatori possono esplorare i mercati artigianali, gustare l'autentica cucina nativa, incontrare artigiani di talento e imparare direttamente dalle comunità che mantengono vive queste tradizioni. I pow-wow sono più che semplici festival, sono celebrazioni di identità, resilienza, famiglia e cultura che continuano a ispirare persone di ogni provenienza.
Se infatti, se tu stai cercando un'esperienza culturale indimenticabile, aggiungere un powwow ai tuoi programmi di viaggio è un ottimo punto di partenza. E noi che percorriamo la Via Rossa siamo stati scelti dagli antenati per essere i sacri portatori di fiaccola. Facciamo risplendere la nostra luce per illuminare le tenebre e immaginiamo un amore, ma pace e un'armonia duratori per Madre Terra. Sentite mai parlare di guerre, di cose strane nei loro insegnamenti? Mai. Non dobbiamo mai vacillare, ma mantenere accesa la fiaccola dei nostri cuori finché noi ci uniremo tutti in un unico cerchio sacro. Persone di diverse nazioni con una sola visione, una sola lotta, una sola preghiera per iniziare a seguire le istruzioni originali impressi nel nostro cuore, cari miei. Non saremo divisi da credenze, lingua, genere o politica, ma comprenderemo che tutti proveniamo da un'unica fonte e siamo tutti legati nello spirito. E non ci lasceremo più ingannare dalle false illusioni sul perché dovremo essere separati e ci renderemo conto di avere le stesse speranze, visioni e sogni. Sarà il nostro amore per Madre Terra o per il grande spirito che dimora in ogni cosa a mantenerci in questo legame divino e a tenere accesa la fiaccola nei nostri cuori, noi che percorriamo la Via Rossa. Possiamo dire, udire la sacra chiamata e presto dovremo tutti agire in risposta a questa chiamata. Che bello. Adesso vi voglio ricordare un film che sicuramente voi avrete visto perché è stato messo in onda a 36 anni questo film. Scusate. Il film si chiama Balla coi lupi, è davvero il più bel film sui nativi americani. Vi ricordo il numero degli SMS 334-7102672. Pensate, quando uscì nel 1990 Balla coi lupi, cambiò qualcosa nell'immaginario di milioni di spettatori. Questo è proprio vero, sapete. Per una volta i Lakota non apparivano soltanto come sagome ostile lanciate all'inseguimento dei coloni, perché così avevano fatto immaginare al popolino. Avevano nomi, famiglie, sentimenti. Ironia, paure e una lingua propria. Il film mostrava la via dell'accampamento, la caccia al bisonte, i legami comunitari e la violenza dell'espansione americana con uno sguardo molto diverso da quello del western tradizionale. Infatti, l'interpretazione, come quelle di Graham Greene, che era quell'attore poverino è anche morto, pensate, e poi Rodney Anthony Grant e Tantu Cardinal contribuirono a rendere memorabili personaggi che non erano semplici comparse nella storia di un uomo bianco, e il suono della lingua Lakota ascoltata nelle sale cinematografiche di tutto il mondo ebbe una forza straordinaria, perché per la prima volta si è sentito parlare Lakota in un film. Pensate, Balla coi lupi vinse 7 Oscar e divenne uno dei film più amati della sua generazione. Per molte persone fu anche il primo incontro, per quanto romanzato, con una rappresentazione più umana dei nativi americani. Eppure il suo limite rimane evidente ancora una volta.
Il pubblico entra nel mondo indigeno attraverso gli occhi di un protagonista bianco. I Lakota sono finalmente rispettati, ma la storia continua a ruotare intorno all'uomo che li scopre, li comprende e finisce per unirsi a loro. Stupendo, no?

vi ricordate? Caro fratello, non ti dimenticherò mai, sarai sempre mio fratello. Fantastico. Signore, che bella che è stata quella scena, come si fa a, no, a dimenticarla? Il mondo sul dorso di una tartaruga. Prima dell'alba la tartaruga attraversò l'oscurità, portando montagne dove ancora non sorgeva alcuna strada. Sul suo guscio i cedri si risvegliarono, i fiumi impararono il linguaggio del ritorno. Un orso camminava lentamente accanto all'acqua sacra, custodendo i sogni sepolti sotto le pietre. In alto l'aquila apre le porte del cielo e diffuse la luce del sole sulla terra addormentata. La farfalla portava con sé una preghiera dimenticata, mentre la libellula la cuciva nel vento. Molto più in basso le balene cantavano attraverso antiche correnti, chiamando i perduti con nomi che solo gli spiriti ricordano. La tartaruga udì ogni ferita del popolo, eppure non permise mai che il mondo crollasse. Portò il loro dolore sotto il suo guscio di pento e ne trasformò il peso in fiumi di forza. Gli antenati sussurrarono attraverso radici e piume: cammina piano, i tuoi passi diventano il domani. E tutta la creazione rispose in un battito di cuore: nulla muore veramente quando la terra ricorda. Signore, che favole, che saggezze. Che peccato, ci stiamo avvicinando verso le 18, ma vi lascerò in compagnia di un mitico personaggio e che con la sua musica vi porterà verso le ore 21. Però non vi voglio lasciare, anche se mancano 12 minuti alle 18, vi parlerò di Cavallo Pazzo, Crazy Horse. Cavallo Pazzo non cercò mai la gloria, evitò le telecamere per tutta la vita, si rifiutò di vantarsi delle sue battaglie e donò quel poco che possedeva ai poveri e agli anziani. Ma quando il suo popolo ebbe più bisogno di lui, divenne il guerriero più feroce delle grandi pianure. Il 21 dicembre del 1866 cavalcò da solo verso lo 81 soldati americani a Fort Phillips Kearny, abbastanza vicino da permettere loro di vedergli il volto, sfidandoli a inseguirlo. Che personaggio che è questo Cavallo Pazzo, ci fosse adesso, guarda. Funzionò. Li condusse per chilometri attraverso la neve e il freddo, diritti in una trappola di quasi 1000 guerrieri in agguato. Ogni singolo soldato che lo seguì quel giorno fu ucciso. Rimane la peggiore sconfitta subita dall'esercito americano delle grandi pianure. 10 anni dopo, Cavallo Pazzo contribuì a guidare i guerrieri che sopraffecero Custer a Little Big Horn. Si arrese purtroppo nel 1877 per salvare il suo popolo affamato e pochi mesi dopo fu ucciso da una baionetta a Fort Robinson. Come vi avevo già detto, io sono andato a vedere questo posto. Non ha mai firmato un trattato, non ha mai posato per una fotografia e non ha mai smesso di combattere per il suo popolo fino all'ultimo respiro. Ma noi abbiamo un politico così adesso? No. Ah, signore. C'è un'idea antica che si ritrova quasi ovunque.

sulla Terra. Molto prima dei libri, le persone cercavano risposte nella natura. Alcuni osservavano i lupi, altri ascoltavano i corvi, alcuni scalavano antiche colline ricoperte di querce, mentre altri si ergevano sotto pianure sconfinate. Le storie erano diverse, le lingue erano diverse, ma la lezione era spesso la stessa. La terra parla a chi è disposto ad ascoltare. Forse è per questo che così tante culture condividevano leggende di animali sacri, anziani saggi, foreste nascoste, viaggi nell'ignoto. Sono percorsi diversi che conducono alle stesse domande dell'umanità. E così, cari miei ascoltatori, manca 8-9 minuti, concluderò la mia trasmissione. Vi voglio bene a tutti. Noi ci ritroveremo mercoledì 12 dalle 7:30 alle 10, poi sarò in compagnia con Gianni Stoppa. Così, insomma, poi di me ci sarà un bravissimo conduttore. E così, insomma, ecco. Ricordiamo ancora la nostra Cinzia Agostini, 60 anni, che il grande spirito l'ha voluta a sé. Rinnovo le mie condoglianze alla famiglia e per ricordarvi l'ultimo saluto. Si celebra sabato 8 agosto, cioè domani alle ore 9:30 nella chiesa parrocchiale di Reschigliano. Che il grande spirito ti accompagni nelle verdi prattorie. Cara Cinzia.

Ciao Ettore e Fabione da Max 58. Ciao, un augurio grandissimo, passa un bellissimo weekend, caro Max.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Radio Gamma 5. Station Time. Energy Time. O'clock.
1: Sono le 18 e 7 minuti.
0: Radio Gamma 5.
2: Con rischi indicibili e traversie innumerevoli, ho superato la strada per questo castello oltre la città di Goblin. La mia volontà è forte come la tua e il mio regno altrettanto grande. Tu non hai nessun potere su di me.

0: advised, Redcon 1 and 5 mics.
1: Solid copy, Redcon, 5 mics.
0: Hitman 22 out.

0: Diego Deppi presenta 5 Energy, il radio show controcorrente.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio! Siamo pronti? Come si... Tutto bene? 18:10, venerdì 7 agosto, ci siamo! Siamo pronti, buon pomeriggio da Diego Deppi, pronti per un'altra puntata di 5 Energy, radio show controcorrente, dalle 18 alle 20 insieme con me ogni 15 giorni. Arrivo imperterrito a frantumarvi, come si dice, i timpani. Va bene, allora, bentornati, dopo 15 giorni ci siamo, ci si risente e ci si rivede con il nostro Fabione, con Ettore, che saluto. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buon rientro a casa. Vi hanno tenuto compagnia fino a pochi istanti fa. Adesso è il momento di scatenarsi, come sapete, con la Dance 92.000. Ogni 15 giorni è il momento giusto, lo so, di alzare il volume a palla, di partire veramente alla grande con anche i vostri saluti, le vostre richieste, fra pochissimo con i nostri appuntamenti classici, insomma. Allora, Diego Deppi vi ricorda già il 334-7102-672. Allora, signora Maria, lo ripeto piano, ok? 334-7102-672. Ecco, prenda in mano il Brondi, che funziona benissimo, anche lì per mandare i messaggi non c'è problema. Vabbè. No, come no? Non c'è il Brondi? Come no? È quello più famoso! Vabbè, senza far pubblicità, ovviamente. No, calma. Aspetta che devo salutare anche Andrea Sceriffo, che ha scritto: ciao Ettore, felice weekend a te. Ecco qua, perché c'era il messaggio di prima che non è riuscito a reggere in tempo il nostro Ettore. Va bene, pronti per partire quest'oggi? Quanta roba c'è da fare oggi? Beh, insomma, io sono bello carico. C'è questo nostro weekend che cominceremo insieme, insomma, in questi istanti fino alle 20. E io sono prontissimo, sono carico. Quindi 334-7102-672, come sempre i nostri classici appuntamenti con il meteo, fra pochissimo con Stefano di Meteo Bassano e Piedemontana del Grappa. Quindi sapremo se continuerà sta canicola assurda veramente oppure no. Poi avremo anche i mixati del Top System Show, il disco, quello per riavvolgere il nastro indietro nel tempo, l'Energy Story. Poi il disco novità, l'Energy Weekend. E poi avremo anche il Total Request con le vostre richieste e dediche, ovviamente 92.000 solo ed esclusivamente dance. Siamo pronti per partire con i primi dischi di oggi. Vi ricordo come sempre che questo volo è particolare, ci sarà molta turbolenza fino alle 20, quindi vi consiglio di allacciare le cinture di sicurezza. Capitano Deppi è pronto, partiamo con i primi dischi di oggi. 5 Energy.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, ve

a cannone, quest'oggi. Va bene, allora senti un po', no, 18 e 20, dai che i primi 20 minuti sono già volati. Anima Libera, bello sto disco, uno dei dischi dance di qualche anno fa che insomma si ballava molto volentieri, bello carico. Giusto per partire come si dice, come razzi, che per quanto riguarda il nostro programma Dance 5 Energy con Diego Deppi. Allora, bene, buon pomeriggio a Daniele, ciao dalla provincia di Padova, ciao carissimo, eccoci qua pronti, sì, abbiamo messo il reattore giusto, si parte, mamma mia. Dice, ma come fate ad allacciare le cinture se poi si deve ballare? C'hai ragione. Allora, adesso possiamo anche sganciarle perché siamo ad una velocità di crociera adatta. Fuori c'è un bel tempo, troppo caldo, però insomma noi vogliamo alto, quindi sentiamo anche un po' di brezza freschetta, come si dice. Salutiamo Antonio dalla

0: Venezia con la R. Come la fanno la R? Marghera? Marghera? È un po' arrotolata, è un po' particolare, vabbè. Allora, 334-71-02672, il numero per i vostri messaggi WhatsApp, vocali, quello che volete. Io sono qua e li spulcio tutti, le richieste dalle 19 alle 19.30. Quindi fra insomma meno di un'oretta faremo anche le richieste musicali con voi protagonisti all'interno del Total Request, che è tornato a cannone, insomma, dopo qualche anno che non lo facevo più. Non so perché, è andato un po' nel dimenticatoio. Vabbè, allora io voglio ricordarvi cosa molto importante che io ho già provveduto a fare, ovvero la dichiarazione dei redditi, e ci ho messo il bel 5 per 1000 di Radio Gamma 5. Allora, codice fiscale 01598090288, o meglio, lo volete a coppie? 01598090288. Ecco, questa non è, l'ultima non è una coppia, però si capisce lo stesso. Quindi è possibile versare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, finalmente, uno strumento totalmente gratuito e non comporta quel costo, e ovviamente il vostro aiuto è per noi linfa vitale, è ovviamente il vostro sostegno di importanza solare, il contributo vostro e radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Quindi mi raccomando, per la vostra dichiarazione dei redditi il 5 per 1000 è questo che vi ho appena detto, quindi grazie veramente di cuore da parte di tutti noi di Radio Gamma 5. Molto molto molto bene. Potete sostenere la radio però anche in un'altra modalità: conto corrente postale 25 38 64 59, oppure inviando un bonifico tramite l'IBAN che trovate sul nostro sito www.radiogamma5.it, oppure potete portare direttamente il vostro contributo a mano ai membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione di Radio Gamma 5, quindi la cooperativa e tutti noi ringraziamo quanti riescono a dare il proprio contributo, insomma, in varie forme, e dare quindi continuità alla vita di Radio Gamma 5 da 50 anni in su, visto che abbiamo fatto il 50esimo a febbraio, ma ci sarà un altro 50esimo poi a fine mese, e ci divertiremo come matti, mangeremo, staremo in buona compagnia, ma ne parleremo anche più tardi, insomma, durante il nostro programma. Va bene? Siamo pronti? Siamo carichi? Scusa che non ho sentito com'è? No, lasciamo stare che non è meglio. Sì, vabbè, lasciamo stare. Va bene, ho capito tutto. Andiamo avanti, perché adesso facciamo il salto indietro nel tempo con il nostro Energy Story.
1: Energy Story, Story. Energy Story, Story.
0: Eccoci qua. Allora, non è questa canzone proprio dance, però insomma in discoteca come apertura ci andava. Parlo del 2001, ovvero già passati 25 anni. È incredibile. Cioè 25 anni fa io lavoravo in un'altra emittente commerciale e vennero loro, feci la foto con intervista a loro, e sto parlando dei Velvet. Qualcuno se la ricorda? Boy Band? Beh, insomma, nata come una parodia ironica contro il mondo patinato e ossessione per l'immagine delle boy band degli anni 90, però insomma ha riscosso talmente tanto successo che è diventato anche un tormentone estivo. Quindi indietro tutta, nel 2001 c'erano i Velvet con Boy Band.
1: Energy Story, Story.

0: Energy Story. Energy Meteo.
1: Dopo l'Energy Story, un altro grande appuntamento, un nostro classico che da tanti anni a questa parte, insomma, vi tiene compagnia, ma soprattutto vi informa. Allora, abbiamo in collegamento con noi, come sempre da tanti anni ormai, il nostro Stefano Marcone di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Stefano, bentornato e soprattutto buon pomeriggio bello fresco, giusto?
2: Diego, buon pomeriggio a tutti.
1: Eccoci, freschissimo, qua. Freschissimo, è proprio da mettersi il pullover, qualche felpetta,
2: sì.
1: No? Mamma mia. Caro Stefano, ne stiamo sudando di camicie, che è una cosa assurda. Cioè, io penso, questa non è estate, questa è proprio cattiveria, è proprio malignità, non lo so. Tu cosa ne pensi?
2: Sì, credo che abbiamo superato qualsiasi limite, perché... E non è ancora finita, perché poi,
1: bravo
2: Marco, abbiamo superato qualsiasi limite, cioè stiamo battendo qualsiasi record, sia di mese, sia di massime, minime, insomma, un clima quest'estate incredibile. Ecco, questa notte abbiamo visto i primi effetti contemporanei anche di forte intensità, e soprattutto nelle nostre zone qui, però ecco, speriamo che poi l'autunno, che sono a 31 gradi, ecco, non porti perturbazioni violente stile Vaia, perché la ciliegina sulla torta, ecco.
1: Mamma mia, incrociamo le dita, speriamo che cambi la situazione. Sono cheboli amari, come diceva qualcuno di nostra conoscenza. Allora Stefano, intanto benvenuto, bentornato dopo questi 15 giorni di forno, diciamo, non può essere neanche chiamato caldo.
2: Totale.
1: Questo è proprio un forno, è una cosa assurda. Vabbè, insomma, allora, abbiamo battuto record, dicevi, ma sia di diciamo come temperature, ma anche come lunghezza del periodo, può essere?
2: Sì, sì, già pensate a giugno, quell'ondata veramente forte di fine giugno era stata l'ondata più forte mai registrata in rapporto alla lunghezza, quindi avevamo temperature di 15 giorni sopra un certo range. Ecco, questa ondata qua invece sta addirittura quella, cioè il record battuto nel 2003, battuto a fine giugno 2026, neanche due mesi dopo è ribattuto di nuovo. E questa ondata non è destinata a finire, pensate che oggi e domani potrebbero essere i giorni più freschi di questa, cioè meno caldi di questa prima metà, parliamo che abbiamo 36 gradi, quindi provate a pensare solo.
1: Potrebbero essere addirittura
2: caldi, ecco.
1: Potrebbero essere i giorni più freschi.
3: Andiamo bene.
1: Esatto.
3: Proprio bene,
1: cioè proprio questo. Incredibile. Va bene. Allora, intanto
2: godetevi 36 gradi,
1: sì,
2: di oggi, ecco.
1: Ma esatto. Cioè, c'è chi dorme in frigo, nel pozzetto lì nel freezer, ognuno fa un po' quello che riesce, anche in vasca, in bacinella, ognuno trova un rimedio in base a quello che può. Allora, Stefano,
2: certo.
1: Diciamo che hai già detto un po' quello che è successo nell'ultimo periodo, grosso modo, no? Quindi caldo atroce, alta pressione.
2: Sì, sì, questa estate che è ben al di sopra della 2003 per ora. Adesso, ok, bisogna aspettare cosa accadrà a fine agosto, perché il conteggio va fatto nei tre mesi.
1: Esatto.
2: Però attualmente siamo sopra di una spanna sulla 2003 e purtroppo diciamo che 23 anni dopo superare quel picco estremo che c'era stato nel 2003, è stato dichiarato con tempi di ritorno ultrasecolari, ecco, non fa ben sperare. Tra 20 anni saremo qui forse a dire che quest'estate 2026 tutto sommato
1: non era male,
2: ci sembrerà anche fresca.
1: Esatto, quando avremo il clima tropicale saremo in altri abiti, vabbè. Questo sarà un po',
2: esatto,
1: ecco,
2: esatto,
1: quello che ci aspetteremo se continua così. Allora, e invece la previsione secondo te e Nicolas, è ovviamente il sodalizio di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, per quanto riguarda i prossimi tre giorni, quindi parliamo di domani sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 agosto, quindi tendenza poi per l'inizio della settimana sul nostro Veneto, quale sarà, Stefano?
2: Sì, allora... prima abbiamo avuto la notte scorsa qualche temporale che ha almeno fatto ricambiare un po' l'aria, ecco, però non è che sia entrata aria molto fresca, anzi abbiamo avuto un calo di temperature quest'oggi di circa 2-3 gradi rispetto a ieri, e la giornata di domani ricalcherà quella di oggi, quindi con temperature attorno ai 35 gradi in pianura, le minime torneranno vicini ai 20, non sotto comunque, quindi le minime rimarranno tropicali, però non avremo minime almeno i 26-27 dei giorni scorsi, ecco, almeno quello. Quindi la giornata di domani sabato sarà di bel tempo. Attenzione, perché tra stanotte e le primissime ore di domani mattina potrebbe esserci un po' di instabilità in pianura, quindi con qualche piovasco, qualche temporale sparso, ecco. Poi già dopo l'alba, dopo verso metà mattinata, si aprirà il cielo e sarà sereno almeno fino a sera. Un po' di disturbi consueti, ecco, sui monti.
1: Ma grandinate secondo te ce ne potrebbero essere?
2: Allora, diciamo che i temporali ieri non hanno smaltito granché del calore esistente, quindi esatto, il rischio c'è ancora.
1: Certo.
2: È da dire però che non avremo nessun ingresso di aria molto fredda, quindi mm-hmm, ecco, il rischio c'è, ma non è molto elevato, ecco.
1: Certo.
2: Nel senso che non c'è contrasto con nuova massa d'aria, il contrasto purtroppo non c'è perché non entra fresco.
1: Chiaro, chiaro.
2: Questo è il punto, ecco. E poi la giornata di domenica sarà contraddistinta da tempo stabile e soleggiato con cieli sereni. L'alta pressione africana tornerà man mano a guadagnare territorio verso nord, e quindi aumenteranno di nuovo anche le temperature, le massime torneranno fino ai valori di 35-36 gradi, e sui monti avremo un po' di la consueta variabilità, instabilità pomeridiana e serale, ma senza sconfinamenti verso le pianure. Nella giornata poi di lunedì l'alta pressione africana tornerà ancora più in forza sul nord Italia, e quindi le temperature massime torneranno verso i 36-37 gradi. C'è da dire che verso sera forse potrebbe transitare un fronte instabile un po' più attivo sui monti, e forse localmente anche sulle pedemontane e alte pianure. È un po' da valutare questa situazione, e anche in caso di fenomeni violenti, ecco. Però ecco, lunedì giornata molto molto calda, e poi posso già dirvi che per il resto della settimana ci sarà una nuova intensa e lunga ondata di caldo che ci terrà in compagnia tutta la settimana, forse con qualche cenno di instabilità in più rispetto ai giorni scorsi, ecco, magari di sera scenderà qualche temporale in modo locale sulle aree di vicina pianura, però in generale temperature fino ai 37-38 gradi, minimi sui 25-26, insomma il copia e incolla dei giorni scorsi con qualche forse temporalino in più serale zone vicine ai monti.
1: Ecco, più che temporalini, noi ci auguravamo che magari qualche bello scroscio tipo questo arrivasse. Invece ce lo sentiamo, guarda, ce lo sentiamo solo così per ricordarci la pioggia.
2: Come fa?
1: Che incredibile. Mamma mia, questa è un po' la tendenza, insomma, per i prossimi giorni, inizio della settimana. Va bene, allora, il nostro appuntamento, Stefano, sarà il 21, venerdì 21 agosto, però insomma 15 giorni sono tanti, sono lunghi, quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori come potervi seguire e ogni giorno avere notizie più dettagliate sulle previsioni del tempo, ma anche le varie segnalazioni di quello che sta succedendo magari nelle varie zone, perché poi c'è un tam tam di follower,
2: certo,
1: che appunto dicono attenzione perché qua sta iniziando a grandinare, quindi c'è insomma un po' anche di diciamo fattore sociale che aiuta a prevenire certe situazioni che potrebbero essere spiacevoli. Quindi Stefano, ricordiamo i vostri contatti.
2: Sì, allora la pagina Facebook Meteo Bassano Pedemontana e Grappa, il profilo Instagram Meteo Bassano Pedemontana, tutto attaccato, oppure il sito internet dove pubblichiamo ogni sera previsioni, meteobassanopedemontano.it.
1: Perfetto, sito chiarissimo, il like mi raccomando mettetelo sui social di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, perché ovviamente bisogna sempre crescere e diffondere il verbo, come si dice. Io Stefano intanto ti ringrazio veramente di cuore, ti auguro un buon weekend, ci risentiamo fra 15 giorni e mi raccomando belli freschi, no? Giusto?
2: Certo, certo, adesso sono in ferie per cui guarda ancora meglio.
1: Ah, che figata, beato te.
2: Sì, dai.
1: Io no, ci ho fatto tutto. Va bene, dai, ti auguro delle buone vacanze, Stefano, e ci sentiamo alla prossima, una buona serata.
2: Bene, buone vacanze, chi andrà in vacanza, buon lavoro.
1: Giusto.
2: Chi lavora, ecco.
1: Ciao, alla prossima.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Vai, Venergy.

0: Energy Traffic.
1: Appuntamento Energy Traffic, l'informazione sul traffico dalle nostre strade, autostrada del Veneto, alle 18.44 in questo venerdì 7 agosto su Radio Gamma 5. Sulla 4 Torino-Trieste in direzione di Trieste, incidente a chilometro 361,7 fra

Beh, Robert Miles non si può tagliare, non si può interrompere la canzone assolutamente, tanta roba. Allora, Diego Deppi è giunto quasi alla fine, al termine del nostro appuntamento di quest'oggi, questo venerdì 7 agosto su Radio Gamma 5 FM 94, ma non solo, ci potete ascoltare anche in streaming sul sito di Radio Gamma 5 oppure anche tramite l'app Radio Garden, va bene, insomma ci potete raggiungere in qualunque modo, ma potete raggiungerci anche qui in sede radio. Ecco, io ogni tanto spero che arrivi, non so, qualcosa da mangiare, da bere, vabbè, insomma, rimedieremo magari prossimamente. Allora, ci sono ancora degli annunci che vi devo leggere. Allora, cerco urgentemente casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, euro 350-400 al mese. Per info chiamate Franco, questo è il suo numero, 334-3201-392. Poi ci sono le vibrazioni del sapere, che organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi Bosnia, che dal 22 al 29 agosto, e poi Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Praticamente un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it alla sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni chiamate Valentino al 349 77 80 167. Posti ovviamente limitati e la prenotazione è obbligatoria. Vi ricordo che anche quest'anno il comune di Campodarsego, Padova, aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, cioè ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Le prenotazioni entro il 30 settembre e tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, e che troverete appunto in rete. Per informazioni, ufficio ambiente, questo è il numero 049 92 99 845. Ebbene sì, siamo praticamente giunti. Aspetta che salutiamo Fabiano, ciao, grazie per il messaggio, una buona serata anche a te. Salutiamo anche Dani dalla provincia di Vicenza, esattamente, salutiamo anche Michele dalla provincia di Padova, ed Elisabetta, ciao ragazzi, una buona serata anche a voi, grazie per i vostri saluti. Io vi do appuntamento, sapete quando? Fra 15 giorni, come sempre, qui su Gamma 5, il 21, venerdì 21 agosto, pieno periodo di ferie, mi raccomando, siateci. Sarò qui dalle 18 alle 20 insieme a voi con la Dance 90 2000. Vi auguro una buona serata e ovviamente, come sempre, rimanete su Gamma 5 qui da noi. Ciao.

0: We are now entering in the air. This is 5Energy.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 88.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Ti sta benissimo.
6: Mi dica pure. Lui è Pippo. È dislessico.
7: Dislessico? Per dislessico intende che miagola invece di abbaiare?
6: No, no, no, è dislessia spaziale. Solleva la zampa sbagliata.
7: La zampa sbagliata?
6: Se ci fosse un muro qui, dovrebbe alzare questa zampa. Sì. Invece lui alza quell'altra.
7: E?
6: E dall'altra parte ci sono io. Se non tolgo subito la gamba, me la fa sui pantaloni, mi spiego?
7: Certo, certo, certo, sì.
6: E cosa possiamo fare?
7: Potrei impiantargli nel cervello un chip con impulsi elettromagnetici.
6: Impulsi elettromagnetici esistono?
7: No, ma se lei inventa una malattia, io devo inventare un rimedio o sbaglio? Non penso proprio che questo cucciolotto abbia qualcosa di strano.
5: Beh, sì, glielo dico io che lo conosco bene.
7: Mi dica, cos'è che trova di strano lui?
5: Vediamo. Beh, sa, per esempio, avevamo l'abitudine di guardare insieme il film del sabato sera, ma ora lui si addormenta.
7: Certo, è strano, no? Che un coniglietto possa perdere interesse per il cinema.
5: No, per tutto. Non vuole venire più al parco con me, ad esempio.
7: Beh, saprà che i parchi sono pieni di predatori naturali per i conigli, ad esempio cani, gatti.
5: Sì, ma io ho una bella borsa che si apre sul davanti, adora quando lo porto lì. E gli piace anche fare la spesa e... Beh, una volta, ora non gli piace più.
7: E un partner?
5: Sì, ma non credo che sia interessato perché è castrato.
7: No, no, intendo per lei, un partner per lei, per andare al cinema, per conversare, per andare al parco, per fare la spesa insieme.
5: Scusi, non capisco.
7: So, qualcuno con cui andare a letto per tenere la testa concentrata su qualcos'altro.
8: Intelligenza naturale, una trasmissione di Cristiano Turato. Grazie a tutta Radio Gamma 5.
9: 5, 4, 3, 2, 1, 0.

Signori e signore, si parte con la versione estiva. Non vuol dire che il sottoscritto sia vestito con il costume, soltanto che fa caldo. Non qui dentro perché in regia c'è un bel freschetto, ma soltanto perché insomma è un periodo di ferie. Quindi questa sera partiamo forte, però auguro a tutti tanta pace, insomma, che sia una buona vacanza almeno per il pensiero.

Ai figli non si insegna soltanto, che ne so, quelle che sono le regole, o non si comunica, non si eroga, non si dà ai propri figli soltanto il cibo o, che ne so, il riscaldamento e tutto ciò che serve per la loro cura e per il loro corpo. I figli bisogna anche educarli, e l'aspetto importante dell'educazione, dirimente, unico, fondamentale, è quello della libertà. I figli bisogna tirarli su in libertà, aiutandoli a essere liberi e a essere se stessi. Quindi credo molto più in un padre e in una madre che sappiano anche insegnare il sacrificio, addirittura il sacrificio di una vita in nome della libertà e dell'autonomia, piuttosto che in genitori che chinino il capo e insegnino così ai loro figli che per questioni materiali a volte è necessario perdere la libertà e sottomettersi. Se mi viene detto che non mi rendo conto di come questi due genitori fossero sotto pressione perché allontanati dai propri figli e quindi costretti, con quella parola necessaria, no? Costretti a questa reazione, a questa sottomissione, beh, rispondo che aveva figli anche Borsellino e ha insegnato loro che un padre muore, che un padre è capace di andare fino in fondo e che la stessa cosa deve fare un figlio e che in generale questo è il compito, cioè quello di essere liberi e di rivendicare e usare e mettere in pratica la propria libertà. Questo è il compito di ogni uomo, di ogni donna, così come lo è di ogni essere vivente, perché animali e piante il problema di essere o non essere liberi non se lo pongono nemmeno. Ecco quindi che io credo, faccio l'esempio nel mio piccolo, piccolissimo, quando a scuola ho deciso di andarmene, ho pensato questo è forse l'atto educativo più importante tra tutti quelli che ho compiuto in questi 25 anni di insegnamento. Voglio insegnare ai ragazzi che si può e si deve anche rinunciare addirittura, tra virgolette, allo stipendio, al posto fisso, tanto più statale, alla cattedra a cui tanto hai così ambito e per la quale tanto hai lavorato e studiato in tanti anni, in nome di principi che sono quelli di una scuola che sappia essere veramente un'occasione di educazione, una scuola libera, una scuola indipendente, una scuola pubblica veramente e non camuffata, la scuola pubblica.

0: fidanzato perché è castrato.
1: No, no, intendo per lei, un partner per lei, per andare al cinema, per conversare, per andare al parco, per fare la spesa insieme.
0: Scusi, non capisco.
1: No, qualcuno con cui andare a letto per tenere la testa concentrata su qualcosa.

è chiaro che stanno volutamente seppellendo, insabbiando queste denunce per arrivare alla loro, alla loro prescrizione. In commissione abbiamo semplicemente, come tu hai già anticipato, evidenziato quello che è uno dei temi fondamentali che ormai appare necessario chiarire, vale a dire il falso materiale ed ideologico e anche la truffa che sono stati commessi laddove vi è stato un disallineamento del, non del potere esecutivo, attenzione, ma di un ministro che era stato delegato a redigere con una sua ordinanza, quindi un atto amministrativo puro, non un atto governativo in quanto tale, un atto amministrativo, era stato delegato a predisporre un piano vaccinale che aveva un perimetro specifico, quello di evitare la diffusione del virus. Il ministro ha violato la legge delega, quindi ha commesso un oggi purtroppo depenalizzato abuso d'ufficio, e ha inserito all'interno di un piano vaccinale che il legislatore, quindi il Parlamento, aveva puntualmente definito in tutte le sue articolazioni, ha inserito un vaccino diverso rispetto a quello che doveva essere somministrato. Circostanza che ha provocato una serie di reazioni, diciamo che quella più banale, ma non per questo meno importante, è stata quella che dalle tasche dei contribuenti e quindi di tutti noi sono finite nei fatturati di aziende farmaceutiche denari pubblici, quindi che lo Stato ha versato loro, che erano sostanzialmente irrilevanti ai fini della giustificazione che il legislatore aveva dato dell'obbligo vaccinale.

San Giuseppe Vicereo, con Astrasa e un paneseo, par scaldar Gesù Beo. Gesù Beo, Gesù d'amore, par scaldare nostro Signore. A Mussetta camminava Madonna, Semontada, San Giuseppe parava via, e tutti angeli in compagnia. Una grandiosa festa del papà, non di genitore uno, genitore due, una grandissima festa del papà.

0: Ma se vuoi morire a causa della tua dignità, fallo. Io non rimarrò qui a guardare.
1: Va bene. Ehi, aspetta, Saberigna. So che vuoi dirmi qualcos'altro. Vuota il sacco, forse.
0: Ti hanno offerto un lavoro e l'hai rifiutato. Non puoi negarlo, è che hai paura di non essere un buon veterinario e di evadere dalla tua zona di comfort, le mucche, il paesino, questa è la tua vita.
1: Senti, mettiamo le cose in chiaro, io sono un veterinario e amo davvero gli animali. In quel negozio di merda in cui lavora mia nipote, Kawanda, pensano soltanto ai soldi, Sabela. Sai cosa fanno lì? Ai clienti offrono 1000 prodotti che ai loro animali non serviranno mai e poi mai. Per te un cane fa i bisogni nel water, vuole che gli leggiamo un libro, ha bisogno di lavarsi i denti e di

costo di morire di fame, te lo giuro sulla mia vita, che potessi crepare ora, adesso, in questo bagno. Non lavorerò mai in quel negozio.

E mo dai che si fa per scherzare, per carità Maria, che so è via, Le aziende di intelligenza artificiale stanno acquistando e distruggendo tonnellate di libri di carta, ma penso un po' che stro. Le società sono a caccia di testi scritti prima del 2022, a voglia ce ne stanno, da dare in pasto ai modelli, perché sono sicuramente opera dell'intelletto umano, ma poi le copie cartacee finiscono al macero. Distruggiamo l'intelligenza artificiale, io la chiamo demenza artificiale. SMS al 334-710-2672, domani tutti a comprare un bel libro.

L'ultimo report della Confcommercio evidenzia un allarmante fenomeno di cui voglio parlare oggi ed è la desertificazione commerciale in Italia. Pensate che tra il 2012 e il 2025 sono scomparsi in Italia oltre 156.000 negozi al dettaglio, circa un quarto del totale nazionale, cioè abbiamo perso circa un quarto dei negozi al dettaglio. I settori più colpiti sono state le edicole, quasi dimezzate, e l'abbigliamento, messi in crisi dalla esplosione dell'e-commerce, il cui valore è quasi triplicato. Il nord Italia soffre maggiormente. I centri storici invece cambiano volto trasformandosi in hub turistici. I bed and breakfast sono quasi triplicati, affiancati da una forte crescita di ristoranti e farmacie. Un dato significativo riguarda poi l'imprenditoria straniera, che con 134.000 nuove attività ha parzialmente contenuto il crollo delle imprese italiane. Quindi cosa sta succedendo? Sta succedendo che da un lato abbiamo perso 156.000 negozi al dettaglio, ma 134 sono, diciamo, stati aperti da imprenditori stranieri, e quindi, se ci pensate, abbiamo perso 156 più 134 in realtà sarebbero gli italiani che abbiamo perso, e cioè è stato un disastro per il commercio italiano tra il 2012 e il 2025, con trasformazione dei centri storici che vengono chiusi, le zone blu, le norme europee, la politica green, le stupidaggini circa l'impatto ambientale dato dalle marmitte, quando abbiamo dei centri storici che sono grandi 500 metri e quindi non è certamente il problema quello della marmitta che si sposta di 500 metri da una parte all'altra di una periferia, di una piccola città del nord Italia il problema. I problemi sono altri, i generi di inquinamento. Per cui diciamo che tutto questo è stato un approccio ideologico che ha massacrato il commercio italiano. Il presidente della Confcommercio ha definito la situazione un'emergenza per sicurezza e servizi urbani, promuovendo progetti di rigenerazione, creazione di smart cities, aree urbane in cui vi siano servizi e tecnologie digitali. Ecco, a me tutte queste cose fanno molto sorridere, ma se poi gli amministratori locali si piegano alle mode internazionali pensando che le piccole città siano come New York o Tokyo o Lisbona, beh, evidentemente qui c'è un problema di tipo culturale della classe politica. Intanto il commercio è morto. Buona economia umanistica.

Per interagire con il sottoscritto, ricordo in diretta il 334 710 2672. Vi aspetto.

Una volta il povero, non avendo la televisione, non avendo questo consumismo che impone queste cose, si adattava alle proprie condizioni e faceva delle piccole conquiste, migliorava le sue condizioni dalla povertà, se mangiava sempre uno spaghetto quasi scondito, ma un giorno lo condiva con un pezzettino di carne, era una conquista, per lui era una gioia immensa. Oggi quello che si vede in televisione è quello che impone, tutti quanti vogliono vivere nel modo come è stato dettato dal consumismo di oggi, per cui non c'è più felicità.

5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme, sempre e comunque. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: prendete penna e calamaio. CF01 59 80 90 288. Lo ripeto perché è importantissimo. CF, codice fiscale, 01 59 80.

0: Ok. Sì. Cioè, non lo so, forse giocherai più o meno come giocavo io. È così che funziona, sai? Io ero abbastanza negato. Quindi. Quindi probabilmente arriverai, non so, al mio stesso livello, forse. Sarai bravissimo in un sacco di cose. In questa non credo, perciò non voglio che stai qui a tirare la palla per tutto il giorno, ok?
1: Ok.
0: Bravo. Vai, tira.
2: Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok?
1: Ok.
2: Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare.
3: Sì. E tante volte che ascolto canzoni, anche adesso chi fa quel tum-tum-tum-tum-tum-tum, per chitarra di legno, ho detto, con una maniera, tum-tum-tum, allora che spacca legno, dico. Eppure anche ella che la guarda spesso la televisione, e dopo si ferma e fa questa canzone con quel tamburo, con quella bacchetta, tum-tum-tum-tum-tum. Tom, ma io non mi dispiace qualche volta, ma non sempre. Sì, mi piace tanto nelle canzoni la melodia, sempre mi piace la melodia.

Ci sono ragazzi già di 16, 17, 18 anni che si stanno iniziando a svegliare perché sono già stufi delle stronzate che gli vengono raccontate a scuola. Ed è giusto così, è giusto così. Perché stiamo entrando in una nuova era dove lassù sì ci sono ancora dei demoni che vogliono manipolarci, ma uno per uno, ogni nuova persona che si risveglia, che contribuisce, che porta aiuto in questo mondo, che porta gioia, piano piano vinceremo noi perché siamo troppo forti. L'amore e la gioia vincono sempre. Nel mondo non ci sono risorse, ci continuano a mentire, ma quello che vogliono fare, vogliono riprogrammare la nostra mente alla scarsità, vogliono tenerci schiavi, vogliono tenerci dei pupini, delle pedine da manipolare. E molte persone cascano in questa trappola. Se vai in giro, la persona media, mediocre, parla dei problemi del mondo, della scarsità che c'è nel mondo, che la vita è difficile, che i tempi

fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Oh mon Dieu, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59. Mettiamo a posto sto microfono che è un po' così. Allora, dicevo, tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, IBAN IT, dove sta? IT 20 e 08327 6242 70 223 515. Portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA. CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono, in varie forme, nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta Rullo di tamburi e squilli di trombe. Una tomba per le lucciole. Giappone, 21 settembre 1945. Alla stazione di Kobe, il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi, i bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dagli ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero della sua bianca uniforme, nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. Seita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Radio Gamma 5 organizza Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravaccatissimi, ma porca miseria ogni tanto sì, in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga. A ispirare un panorama da fiaba, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, Chiosco Boracia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga menù. Grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri. Oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329-003-8988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, quindi tra pochi giorni scade il limite per la prenotazione, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei, a mente vuota, vi aspettiamo in quota. Ok. C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando. Alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 al Castelmino di Resana. Se magna e se baia di fronte lo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348 85 73 609. Per il menu andate sul sito della radio www.radiogamma5.it.

Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria Maserà di Padova cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico è un momento un po' così, quindi mi raccomando, prendete nota, magari se non per voi, per qualche amico. Falegname si cercano, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Oppure falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per la candidatura, per le candidature, chiamare Sonia al 392 5285 066. Ripeto, per le candidature, chiamare Sonia 392 5285 066. Allora, sabato 5 settembre, prendete nota perché è un appuntamento meraviglioso. C'è Alfredo Belluco insieme ad altri... No, Alfredo Belluco, ok. In via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi, dalle ore 10 alle ore 11 a Padova. Quando? Sabato 5 settembre. Come mai? Allora, contro il mascherato e antimascherato e antipoveri, piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane che aumenterà i senza tetto e disperati in cerca di casa. Contro l'incostituzionale, cito, qui si cita il prof Daniele Trabucco, criminogeno e ignobile, sempre citato Alfredo Belluco, però fare un riassunto breve a titoloni sarebbe più opportuno. Vabbò, comunque, insomma, vi rimandiamo a sabato 5 settembre, ore 10-11 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi. Alfredo Bellucci, sarà Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Allora, per info potete chiamare o presumo anche mandare un messaggio al 346 36 14 469. Di nuovo una nota: F Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. E mo andiamoci ad ascoltare questa meravigliosa canzone.

È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con Speed o CE andate su www.difesacivilenonviolenta.org. Io l'ho già fatto e comunque nel 92, devo dire la verità, insomma, nel 92 ho fatto il militare ad Aosta e sono stato un alpino e devo dire che lo rifarei, tanta fatica in un corpo operativo e lì più che imparare a sparare, cosa che naturalmente ho imparato. Giusto per farvi capire e centrare, io amo la pace in tutti i sensi e in tutti i modi, ma insomma, oltre a imparare ad imbracciare un fucile, ho imparato a scalare, ho fatto roccia, sci alpinismo, insomma un casino di robe che mi hanno, e naturalmente un sacco di marce. Addirittura il sottoscritto, se lo facessi adesso morirei, è stato sul Bianco, sul Gran Paradiso, sul Cervino, sul Rosa, insomma meraviglioso, lo rifarei quell'anno di militare. Evviva, scusate, ma evviva gli alpini, ce l'ho ancora il cappello, sono orgoglioso di averlo. Adesso insultatemi tranquilli, non c'è problema, tanto comunque ho già detto che la pace la amo e naturalmente odio, anzi I hate ogni forma di violenza, di rabbia, di rancore, ogni forma negativa che questo nostro modo di essere esseri umani ha incamerato in migliaia e migliaia e migliaia di anni. No. Io personalmente ho raccontato un'esperienza nel 92, appena diciottenne, che mi ha fatto bene perché sono diventato, devo dire, un uomo. Da lì ho cominciato a comprendere come si vive con le persone e quali sono le regole per poter vivere insieme in maniera pacifica. E lo dico e lo confermo, rifarei quell'anno di militare. Cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina abitabile. E con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575. Grazie.

Oh, continuiamo. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento. A euro 350-400 euro al mese. Per info, Franco 334-320-1392. Ripeto, Franco 334-320-1392. E continuiamo le vibrazioni del sapere. Organizza i viaggi esperienziali 2026. Allora, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperte e condivisioni in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionedelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni, Valentino 349-778-0167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Anche quest'anno il comune di Campodarsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Oh, meraviglioso, invece di tagliarli si piantano, che strano, eh? Ogni nucleo familiare o familiare, si può dire nelle due maniere, può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazioni sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente 049-929-9845. Ripeto, perché insomma ogni tanto qualcosa di buono esce anche dal pubblico. Ufficio ambiente 049-929-9845. Ma che meraviglioso, lo so che non si può dire, però è meraviglioso. Stasera ho visto che squillava il telefono, ma ho anche notato che probabilmente la tecnologia non dà man forte in questo.

Diamo la triste notizia della morte di Cinzia Agostini, 60 anni, che è stata speaker di Radio Gamma 5 per alcuni anni. L'ultimo saluto si celebra sabato 8 agosto, domani, alle ore 9.30 nella chiesa di Reschigliano, dove abitava.

Mi permetto anch'io di prendermi un piccolo spazio, qualche minuto, per ricordare una cara persona che ho conosciuto negli ultimi 2 anni. Un carissimo essere umano che ha lavorato nella musica e che, insomma, ha portato la sua esperienza e l'ha condivisa con il sottoscritto e non solo. A te, Salvatore, questo è il mio più caro saluto e in questo viaggio che hai, nuovo viaggio che hai intrapreso giusto ieri. Non riusciamo a sentire il ticchettio del tempo che inesorabilmente consuma la vita. Gli istanti in cui il silenzio si impadronisce dell'anima, eccolo forte il ticchettio, ingombrante presenza che trascina i nostri sensi in un'angoscia infinita. La fine del nostro viaggio è una scelta che a noi non è concesso discutere mai. È semplice verità. Non possiamo vincerla se non con l'amore. Quell'amore che ha attraversato le vite di chi ha voluto e di chi ci ha voluto bene. Quell'amore che ha aperto gli occhi, il cuore di chi è stato accanto. E fino in fondo, con costanza, fatica e sacrificio, ha scoperto la verità di come eravamo e del dono di noi che lasciamo a chi resta. Buon viaggio, Salvatore.

Allora, siamo giunti al termine. Mi dispiace di non aver fatto contribuire a chi vedevo che telefonava, ma purtroppo la tecnologia qui non mi ha dato modo di rispondere, quindi abbiate pazienza. Non è imputabile al sottoscritto, probabilmente è successo qualcosa di cui non conosco il problema. Allora, siamo giunti anche questa sera alla fine, noi ci vedremo, credo, no, ci vedremo no, ci sentiremo di nuovo. Allora, vediamo un po', apro il calendario, probabilmente il 21, fermo restando che la vita non mi porti a riempire qualche palco di legno e a raccontare un po' di storia attraverso la musica. Comunque, nel caso, ci sentiremo il giorno 21. Che fare nel frattempo? Intanto buone vacanze a tutti. Chi non va in vacanza, non importa, chi se ne frega, almeno riposi la mente, il pensiero, anche il corpo, perché no? Io di solito a quest'ora, o forse un po' più tardi, prendo una seggiolina che sapientemente mi ha regalato la mia Adriana, che non è quella di Rocky, è proprio mia, e mi metto sul mio giardino della Barbie e mi guardo le stelle, meravigliose stelle. Abito vicino a una campagna, quindi in qualche maniera le posso vedere. E lì che faccio? Mi riposo, riposo il corpo, la mente, e spero per tutti voi che sia alla stessa maniera. Dopodiché, per chi vuole in qualche maniera capire, sentire, ritrovare la mia voce, può serenamente passare nel mio sito cristianoturato.com. Lì all'interno del sito troverete una sezione con scritto denominata SoundCloud, andate lì e poi lì troverete tutta la playlist di tutte le trasmissioni fino ad ora andate in onda. Se non volete passare, pazienza, insomma, fa lo stesso. Una buona serata a tutti e, come si suol dire, un buon fine settimana.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi. L'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 7 agosto, sono le 10:09 e mi accingo a cominciare con le informazioni su questa settimana, su questa specie di rassegna stampa settimanale. Ma prima di cominciare, volevo così fare una piccola chiosa, una nota sulla trasmissione precedente che ho ascoltato in macchina venendo qui. E visto che si parlava di omeopatia unicista, che è insomma la mia materia, visto che per 30 anni sono stato docente di omeopatia unicista alla scuola di Verona, e quindi volevo fare delle precisazioni, niente di scorretto è stato detto dalla veterinaria che era ospite nella trasmissione precedente, però comunque mi sento di perfezionare quello che lei ha detto. Per esempio, non si può parlare di danni che può creare un rimedio omeopatico. Può creare tutt'al più dei sintomi provvisori, cioè finché viene usato un rimedio tra virgolette sbagliato sull'animale, sull'essere vivente, perché ovviamente agisce su tutti gli esseri viventi l'omeopatia, compresi i vegetali, si sta sviluppando anche l'agro-omeopatia, di cui vi ho già parlato qualche anno fa, magari ci tornerò perché sta avendo degli sviluppi inaspettati anche questa disciplina, l'agro-omeopatia. Quindi non si può parlare di veri e propri danni, ma un rimedio, quando la persona risuona con questo, con il rimedio omeopatico, la risonanza, ne parliamo spesso con Maurizio Castellini, che è stato il fondatore della scuola di medicina omeopatica di Verona. Tanti anni fa, sentite che spesso parla di risonanza, no? Quindi quando l'essere vivente entra in risonanza con un rimedio omeopatico, inizia a muoversi qualcosa dentro l'organismo di questo essere vivente. E se non è perfettamente risonante, quindi se non è il similimum, come viene chiamato il rimedio unico esattamente adatto a quella persona, a quell'essere vivente, se non è perfettamente adatto, può dare dei sintomi che possono essere anche fastidiosi, ecco, diciamo così, ma non danni. Che parlare di danni sembra che ci sia una lesione, sembra che ci sia qualcosa che dura nel tempo. In realtà, quando si sospende la somministrazione del rimedio omeopatico, torna tutto come prima. Magari a volte si impiega un po' di più, a volte un po' di meno, a tornare come prima. Ma se si seguono le istruzioni date dal grande Christian Samuel Hahnemann, il medico tedesco, due secoli fa, nell'ultima edizione, la sesta edizione dell'Organon, che è la Bibbia dell'omeopatia, il manuale dell'omeopatia classica, se si seguono queste istruzioni, andrebbe utilizzata una LM, una 50 millesimale. In questo caso queste potenze sono molto delicate, pur andando molto in profondità, e questi aggravamenti, questi sintomi durano di solito pochi giorni. Quindi ecco, non diventa un problema, ecco, anche se si sbaglia il rimedio. Poi, altra cosa che mi sento di dire, l'omeopatia unicista non è così difficile come può sembrare. Certo, se uno fa...

poi segue, insistendo un po', e se i sintomi non sono così fastidiosi, insistendo c'è comunque un miglioramento. Quindi l'omeopatia è clemente, noi diciamo, noi appunto vecchi omeopati unicisti, è clemente, è buona con i medici omeopati, e quindi anche se sbagliano, anche se non sono perfetti nella prescrizione, comunque se ci vanno vicino e quindi se viene somministrato un rimedio similare, quindi abbastanza simile al paziente, agisce lo stesso, dà comunque dei benefici. E utilizzando una 50 millesimale è molto difficile che ci siano disturbi, che ci siano aggravamenti, tra virgolette. Ecco, naturalmente sarebbe molto da dire ancora, perché la risonanza richiede delle spiegazioni, richiederebbe spiegazioni che spaziano verso la fisica quantistica, no? O medicina quantistica. E di cui abbiamo già fatto cenno anche con Maurizio Castellini, che è un po' tra i più esperti sull'argomento della risonanza e della medicina quantistica. Bene, questo mi sentivo di dire, e ora purtroppo devo dare una triste notizia, perché è morta Cinzia Agostini, aveva solo 60 anni e alcuni la ricorderanno perché è stata anche una conduttrice, una speaker di Radio Gamma 5, mi sembra fino al 2021 circa. E poi per la sua malattia, aveva un tumore purtroppo, ha dovuto smettere le sue trasmissioni. Ecco, per chi la conosceva o anche per chi insomma è qui in zona e volesse darle l'ultimo saluto, domani sabato 8 agosto alle 9:30 si celebrerà il funerale nella chiesa di Reschigliano, che è qui vicino a Campodarsego, dove abitava. Lei era di Reschigliano. E, ecco, ora vi do il consueto numero per interagire con me, che è il 334 7102 672. E poi, come sapete, c'è stata un'altra morte, però insomma ben diversa l'età, perché Francesco Guccini aveva 85-86 anni. E quindi, ecco, in suo ricordo ci sentiamo una sua celebre canzone, che qua non viene fuori, che spesso viene attribuita ai nomadi, Dio è morto, ma in realtà è stato Francesco Guccini a interpretarla. Non interpretarla, a creare questa canzone. Quindi, allora, vediamo se si decide il programma ad aprirsi. Ok. E quindi sentiamo Dio è morto con la voce di Francesco Guccini. Sembrerebbe una canzone pessimista, no? Cioè, Dio è morto, un titolo così.

0: Ma poi, ecco, Guccini dice, è risorto, quindi c'è la speranza, c'è una positività di fondo. Ecco, mi è sempre piaciuta questa canzone, l'ho sentita soprattutto, l'abbiamo sentita interpretata dai Nomadi che l'hanno resa famosa, però ecco, è sua, di Guccini.
1: Ho visto

Ecco, vorrei leggere almeno l'ultima strofa di questa canzone, che, perché tutta la prima parte, ma no, dai, leggiamola tutta, va. Allora, ho visto la gente della mia età andare via, lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano, nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino sono bagnate. Sì, infatti lui era un grande bevitore di vino. Tra parentesi, lungo le strade da pastiglie trasformate, era il periodo delle pastiglie di LSD, di varie altre droghe, gli anni 60, dentro le nuvole di fumo del mondo fatto di città, essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà. E un Dio che è morto ai bordi delle strade, nelle auto prese a rate, nei miti dell'estate. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso han mascherato con la fede, nei miti eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto. L'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto. E un Dio che è morto nei campi di sterminio, coi miti della razza, con gli odi di partito. E poi, ecco, cambia registro, Guccini, e scrive: Ma penso che questa mia generazione è preparata ad un mondo nuovo e ad una speranza appena nata. Ad un futuro che ha già in mano, ad una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo, Dio è risorto. In ciò che noi vogliamo, Dio è risorto. Nel mondo che faremo, Dio è risorto. Che fa rima con morto. Ecco, bravo Francesco Guccini, anche se purtroppo negli ultimi anni della pandemenza, si è schierato dalla parte dei vaccinisti, purtroppo, e quindi probabilmente si è anche vaccinato per il Covid e probabilmente ciò ha accelerato la sua dipartita, vabbè, che ormai insomma era abbastanza anziano, ma chissà, forse se rimaneva così senza quelle schifezze iniettate in corpo, magari sopravviveva qualche anno in più. Chissà. Non potremo mai saperlo, però insomma è una sensazione e anche una probabilità. Bene, allora proseguo con il leggere le iniziative della radio, magari con una musica di sottofondo e sentiamoci Shantam, questo cantautore veronese, un amico anche di Maurizio Castellini, per esempio, ecco, sentiamoci White Flower, Fiori Bianchi, una delle sue più canzoni musiche, delle sue musiche più famose.

Ecco, Chantam è un nome d'arte, ma lui si chiama Stefano Crespin e, come vi avevo già detto la settimana scorsa, lui lo potete incontrare ogni domenica o quasi, insomma, a Caorle. La prossima, no, in realtà la prossima è il 18, 19, 20 settembre a Caorle. Suona, mi sembra, in una chiesetta e anche in un agriturismo. Per saperne di più, chi magari fosse in quel periodo a Caorle o insomma abita lì vicino, merita la sua musica. Ecco, lui scrive: il suono e la voce sono la via di connessione al sacro, al mistero che custodisce la nostra essenza, la via del suono creatore, suonestesia. Quindi, per chi vuole saperne di più o insomma informarsi per andarci a Caorle, c'è il suo numero per le prenotazioni, che è il 335 742 0911. Ripeto, 335 742 0911. Bene, ricordiamo sempre che la radio da quest'anno può accettare il vostro 5 per 1000 della dichiarazione dei redditi. Il codice fiscale da scrivere sulla dichiarazione è il seguente: 0159 8090 288.

oppure altre forme di sostentamento della radio, di sostegno anzi della radio, le trovate sul sito radiogamma5.it. Quindi trovate il conto corrente postale, l'IBAN per un bonifico, magari permanente, e ricordate sempre che la radio può accettare anche un lascito testamentario. Perché no? E proseguono i film a Cinegamma 5. Bello sto nome, Cinegamma 5. E il prossimo film, che è martedì, sono sempre di martedì sera, no? Le proiezioni alle 21:30. Il prossimo film è Una tomba per le lucciole. E leggo questa bella descrizione del film. Giappone, 21 settembre 1945. Alla stazione di Kobe, il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi: i bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni della bomba atomica, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. E Seita, questo 14enne, e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Un po' triste, però storico, insomma, storia vera. Martedì prossimo, Una tomba per le lucciole, qui in sede radio.

E poi, come sapete, come sentite dalla pubblicità, sabato 15 agosto si può andare tutti in Malga, in località Lobbia, al fresco. E per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988. Ma chi vuole mangiare la grigliata deve prenotarla prima, entro il lunedì 10 di agosto, portando i soldi qui in sede radio a uno degli organizzatori.

Altro appuntamento è sabato 29 agosto, una cena, la cena del 50esimo, perché c'è stato il pranzo, ovviamente a febbraio, e adesso c'è la cena. Quindi alle ore 20 al Casolare di Castelmigno di Resana. Prenotazioni, chiamare Ettore, che si è preso carico delle prenotazioni, al 348 857 3609. Ripeto, numero di Ettore, 348 857 3609. Per il menu andate su radiogamma5.it.

e poi c'è un'offerta di lavoro. Un'azienda del settore edile e della progettazione e realizzazione di arredi su misura apre una nuova falegnameria a Maserà di Padova e cerca personale da inserire in questo reparto. Quindi cerca un falegname con esperienza, però, e quindi che sappia maneggiare macchinari per la lavorazione del legno, come gli squadratici, bordatrici, carteggiatrici, tutti finiscono per trici. Impianti CNC, boh, non so cosa siano, ottime capacità di lettura del disegno tecnico, e anche un falegname operaio, più semplicemente, che sappia assemblare mobili e arredo in generale. Per le candidature rivolgersi a Sonia al 392 528 50 66, ripeto, 392 528 50 66.

Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono 50.000 firme per portare questo testo di legge al Parlamento entro il 15 settembre. Per firmare anche online andate su difesacivilenonviolenta.org.

Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Tutte le informazioni e prenotazioni e la modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Basta scrivere Comune di Campodarsego oppure Ufficio Ambiente, telefono 049 92 99 845.

Allora leggo un po' di messaggi. Andrea, sceriffo da Verona, è stato il primo a scrivermi questa mattina. Ma buongiorno, stupendo dottor Gennaro. Esagerato, Andrea. Buonissima trasmissione in nostra sintonia. E poi, Doc, ci vai alla cena? Il menù vegetariano mi sembra molto gustoso. Del resto, il pasticcio, sempre vegetariano, che c'era al pranzo era veramente molto buono. Fammi sapere che ci teniamo i posti vicini. Va bene, ti farò sapere, Andrea. Ancora non lo so. È probabile comunque.

Ciao Max 58, ti ricambio il saluto. Dunque, e Walter mi scrive: ciao Gennaro, complimenti per esserci. Forse intendi con questo clima. Una precisazione: è corretto dire che le alte potenze vengono usate per lo più per problemi legati alla sfera psicologica, mentre le CH vengono prescritte per problemi fisici? Un tuo parere tecnico anche sulla astaxantina, scrivono che è molto più potente della vitamina C, cosa ne pensi? Allora Walter, c'è questo, si dice appunto che le alte potenze servono per il mentale e le basse potenze per il fisico, ma questo erano i primi libri di Hahnemann. Dopo lui si è perfezionato due secoli fa e nell'ultima edizione dell'organo ha elaborato quello che lui chiamava il metodo perfetto, la dinamidazione, cioè la diluizione perfetta, che è la 50 millesimale, chiamate anche LM oppure Q, soprattutto all'estero le chiamano Q. E queste agiscono sull'intera persona, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psichico, e come dicevo, accennavo prima, sono quelle anche più delicate, pur andando in profondità, ma sono delicate nella loro azione, quindi non creano mai disturbi, quasi mai insomma, e se ci sono sono provvisori, superabili, e anzi vengono spesso interpretati come un buon segno, vuol dire che l'organismo sta reagendo. Poi sì, c'è la farmacoprassia francese che continua a usare le CH, soprattutto i francesi, e quindi hanno le basse CH, le 5, le 9, le 12 CH, continuano a usarle per i problemi fisici, e dalle 30 CH in su per problemi mentali. Si usa fare, ecco, anche alcuni omeopati italiani, però diciamo che non si sono evoluti, ecco, sono rimasti un po' indietro. Adesso ci sono le LM, adesso è già da un bel po' di tempo. Bisogna anche dare comunque una giustificazione, nel senso che l'ultima edizione dell'organo, non so se ve l'ho mai detto, la sesta edizione dell'organo, appunto il manuale di omeopatia scritto da Hahnemann due secoli fa, purtroppo per ragioni economiche, di interesse dell'ultima moglie di Hahnemann, che era molto più giovane di lui, quindi è sopravvissuta a lui parecchio tempo, insomma un po' per colpa sua, un po' per i parenti, un po' per non so perché, per quale motivo, questa ultima edizione preziosa dell'organo è rimasta chiusa in un baule per 80 anni, per quasi un secolo, purtroppo, e quindi si è diffusa nel mondo, si sono diffuse le edizioni precedenti, la quinta edizione dell'organo, dove non si parlava appunto delle 50 millesimali. Perciò ecco, sono ancora poco utilizzate. Vabbè, ci sarebbe da parlare anche delle K, delle Korsakoviane, ma insomma mi va via tutta la trasmissione, che sono altre potenze molto valide comunque e in qualche modo simili alle LM, alle 50 millesimali, ma sono molto più semplici da preparare, da fabbricare, e quindi anche più economiche. Vabbè, poi sull'astaxantina, allora diciamo che non è uguale alla vitamina C, non ha gli stessi effetti della vitamina C, è comunque una sostanza antiossidante come la vitamina C, però è diversa nella sua azione.
comunque come antiossidante è effettivamente più potente della vitamina C. Poi dipende molto dai dosaggi. Io non adopero gli alti dosaggi della vitamina C, però si possono utilizzare anche, soprattutto in vena, altri alti dosaggi. Con la astaxantina non si può arrivare ad altissimi dosaggi, sennò poi possono arrivare dei problemi. Quindi insomma sono molto diverse fra loro, ecco. Dunque, poi vediamo. Allora, Stefano da Vicenza scrive: dal 2028 nel Regno Unito le auto elettriche pagheranno a chilometro. Dunque, e poi scrivi Stefano, forse il link sopra era un po' abbozzato, l'articolo insomma, ma dopo 2 settimane ci sono sempre più canali YouTube che ritornano sulla questione. E come fanno? Ma come fanno a sapere quanti chilometri vengono percorsi? Forse ad ogni revisione, chissà che salasso. No, guarda che le auto moderne, soprattutto le auto giapponesi, e io ho da tanto tempo auto giapponesi, le ultime, se tu vuoi, ovviamente firmi, dai il consenso, c'è un sistema che controlla esattamente quanti chilometri fai a benzina, quanti ne fai in elettrico, oppure quanti ne fai solo in elettrico, insomma ti registrano tutti i chilometri che fai, perché ormai le auto, per motivi di sicurezza, sono controllate dai satelliti o sono collegati via in maniera online, insomma da remoto, e quindi tu basta che premi un pulsante e arrivano i soccorsi subito, ti localizzano subito. Con questa scusa c'è un controllo accurato anche dei chilometri che fai. È normale? Devi aggiornarti, Stefano. Quasi tutte le auto, sia giapponesi ma anche quelle europee, hanno questo sistema. E poi scrivi: mi dispiace tanto per la signora Cinzia, le mie più sentite condoglianze ai familiari. Cinzia Agostini, che come dicevo prima è deceduta dopo anni di malattia ed è stata appunto una conduttrice radiofonica anche qui a Radio Gamma 5. Dunque, poi ieri un ascoltatore ha criticato Francesco Guccini per essere stato un comunista, ma se aveva fatto la canzone Dio è morto, secondo me comunista non lo era del tutto, scrive Stefano da Vicenza, a meno che il dire che per essere comunista significa essere automaticamente atei non sia stata una narrazione di epoca post-nazista per indurre la gente a non avere credi, favorendo le entità demoniache che tentano sempre di entrare in possesso delle anime pulite, tra virgolette. Sì, Stefano, insomma, non vedo niente di grave nell'essere comunista. Ci sono tanti comunisti. Ci sono stati anche più spirituali e più religiosi, intimamente religiosi di molti cattolici, come ben sapete. Sono etichette, insomma, che valgono poco. Bisogna sempre conoscere le persone al di là delle etichette, non lasciarsi influenzare da queste classificazioni. Poi Andrea Sceriffo aggiunge: scusa, desideravo porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Cinzia, ex conduttrice della radio, e un augurio di cuore che possa fare un buon viaggio di luce.
a lei. Quanto mi affascina, scrive ancora Andrea, il discorso che più è alta la diluizione di un rimedio e più è potente e va ad agire in profondità. Meraviglioso. Eh sì, Andrea, non è solo una questione di diluizione, attenzione, perché ad ogni passaggio di diluizione, sapete, si prende una goccia, la si diluisce in 100 gocce di acqua, per esempio, no? Questo è uno dei metodi di diluizione. Ad ogni passaggio ci sono 100 dinamizzazioni, cioè vuol dire 100 succussioni. Le succussioni sono delle scosse che vengono impartite al flacone. Una volta lo si faceva a mano e ancora alcune aziende lo riescono a farlo a mano, ma capite bene quanto lavoro ci sia, perché si va avanti centinaia di volte raggiungendo diluizioni ma terribili, molto molto elevate, no? Ma anche dinamizzazioni, quindi il rimedio acquista un'energia particolare ancora poco conosciuta che spazia nella fisica quantistica, perché non è più, si esula dalla biologia molecolare, non ci sono più molecole dopo pochi passaggi, perché sono esponenziali, no, le diluizioni. Capite bene che una goccia in 100, poi prendi quello che hai ottenuto, lo diluisci un'altra goccia in altre 100 gocce, in pochi passaggi non hai più nessuna molecola della sostanza originaria. Per quello ci vengono accusati di somministrare acqua fresca, ma questi stupidi ignoranti, spesso in malafede, i detrattori dell'omeopatia, o fanno finta di non sapere che esiste anche la fisica quantistica e la fisica delle diluizioni infinitesimali, che è la fisica del futuro. Ci avviciniamo sempre di più a questa medicina delle piccole dosi, no? E ecco, o fanno finta di non saperlo oppure sono proprio ignoranti, ma si acquisisce un'energia particolare a cui molte persone sono molto sensibili, persone e anche animali, riprendendo il discorso della veterinaria della trasmissione precedente. Comunque sì, è affascinante davvero. Io non finisco mai di stupirmi anche dei risultati che ci sono. David 66 scrive: salve dottor Muscari, buona trasmissione e grazie per la sua presenza, che è per me sempre di conforto e di grande spessore culturale. Grazie Davide, troppo buono. Adamo scrive: salve Gennaro, oggi ho visto uno scoiattolo nel campo e ho pensato che, siccome lui mangia bacche e semi, deve essere contento che non gli mancherà mai il cibo, perché ce ne sono tantissimi di semi e anche vaccinati. Stai giocando sulle parole, i semi vaccinati, Adamo. Vabbè, salve Gennaro, oggi ho visto uno scoiattolo. Ah sì, hai ripetuto due volte. Hai corretto, sì. Non gli mancherà mai il cibo perché di semi ce ne sono tantissimi e anche vaccinati. Ok. Poi vediamo se c'è qualche altro messaggio. No. Bene, allora, verità di oggi, non vi leggo tutto l'articolo che c'è in primissima pagina, cioè in alto c'è una foto ridicola di Giuseppe Conte, che ha un'espressione proprio antipatica, direi bruttina e antipatica. La verità ha colto questa espressione o l'ha trovata in giro, vabbè, insomma, e c'è scritto:
in alto: il vero virus è Conte. E poi scrivono: l'ex premier, questo è Maurizio Belpietro, il direttore della Verità, no? L'ex premier arriva in commissione Covid, quindi Giuseppe Conte, e fa quello che sa fare meglio: l'anguilla. In avvocatese, quindi in lingua avvocatese, dribbla tutte le domande scomode sulla gestione della pandemia. A differenza di Fauci, incriminato dal Senato americano, Conte se la caverà. Ma gli italiani non sono come certi giornali e non dimenticano. Non vorranno avere di nuovo lui con i suoi DPCM alla guida del paese. Intanto un'altra sentenza sbugiarda Giuseppi, quindi il Conte, sulle mascherine. Ecco, e quindi lungo articolo che però vi risparmio, anche perché spazia nella politica, nel partitismo, essendo un giornale destroide, se la prende spesso con i sinistroidi, e quindi non voglio leggervi queste frasi, e invece vi leggo una bella sintesi che ha pubblicato Paolo Bellavite, riprendendo a sua volta, vediamo se riesco a ritrovare. Eccomi di nuovo con voi dopo essere stato cecchinato, come mi scrive Andrea Sceriffo, dice: cecchinato con tanti che spasso che sei, Doc. Ridi te, io prendo paura ogni volta, perché sapete, io ho le cuffie e tengo anche il volume un po' alto nelle cuffie, che sono un pochettino ipoacusico, cioè sono un po' sordastro, come si dice, e voglio sentire bene tutto ciò che arriva appunto dalla radio. E quindi mentre sto parlando lì concentrato su qualcosa, davanti ai vari schermi, mi arriva sparata la voce della pubblicità, che spesso inizia proprio con un tono alto, no? E prendo paura, più di qualche volta prendo paura. E infatti Davide 66, no, Stefano da Vicenza scrive: ma dai che ci sta la sorpresa della pubblicità, fa parte della diretta. Assolutamente, certo, è vero, vero, il bello della diretta, come si dice. Ma vabbè, stavo parlando di una cosa seria, che è l'audizione di Giuseppe Conte alla commissione Covid. E appunto stavo dicendo che Paolo Bellavite ha pubblicato, e quindi io ho ripreso da lui, e pubblicato sul mio canale Telegram, basta mettere il mio nome, Muscari T. Gennaro, e ho ripreso questo articolo scritto dal grande Alberto Contri, vi ricordate, grande esperto di comunicazione, è stato uno dei dirigenti della RAI, si è interessato tanto di pubblicità, ma sempre abbastanza indipendente, ecco, non si è prostrato ai poteri forti più di tanto, insomma. E quindi Alberto Contri, che è stato sempre dalla nostra parte anche nell'epoca Covid, non c'è cascato, insomma, scrive: la giustizia travolge il virologo degli Stati Uniti, e l'ex premier del Movimento 5 Stelle difende ancora le sue menzogne. Pubblicato appunto oggi, e scrive Contri: ieri Giuseppe Conte è finalmente, dopo averlo aspettato a lungo, dopo che si era
aveva evitato, schivato queste audizioni con varie scuse, che era impegnato in Parlamento. Comunque, ecco, ieri è finalmente comparso davanti alla commissione Covid, ma ha difeso il suo operato. Nessuna ammissione. Sempre più indifendibile, invece, l'immunologo degli Stati Uniti, Anthony Fauci. Il 6 agosto, ieri, quindi, era un giorno molto atteso dal mondo politico italiano, perché dopo molte polemiche, astuzie, tentennamenti, accuse e controaccuse, l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è finalmente stato audito dalla commissione Covid. Ma Conte si è presentato sfoggiando l'abito a lui più adatto, quello di principe del foro. Bisogna ammettere che è un bravo oratore, essendo insomma un avvocato famoso, con tono felpato, citazioni giuridiche, artifici oratori, ha ovviamente tralasciato di affrontare ogni aspetto che rischiasse di gettare una qualsiasi ombra sul comportamento del governo da lui gestito nella prima fase della crisi pandemica. Mentre tutti i parlamentari presenti venivano avvolti come in un bozzolo dalla sua abilità di avvocato, lui, Giuseppe Conte, è riuscito persino a sostenere che durante il suo mandato l'Italia è risultata un faro per tutto il mondo per quanto ha riguardato l'approccio alla pandemia. Sì, è vero, un faro, ma non per quello che intendeva lui. Da quel momento in poi, infatti, l'Italia si contende con i paesi a più alto tasso di vaccinazione il primato per il maggior numero di morti per tutte le cause. Quindi un bel primato. Mentre Conte tesseva la sua tela oratoria, dall'America, proprio ieri, è giunta la notizia che la commissione del Congresso presieduta da Rand Paul ha dichiarato Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso degli Stati Uniti per aver opposto 111 volte l'invocazione del quinto emendamento in modo da non rispondere alle domande. Quindi, insomma, oltraggio vuol dire una presa in giro proprio, no? Non puoi per 111 volte dire no, non rispondo. Questa è quindi la vera notizia del giorno. Adesso Anthony Fauci verrà messo a disposizione del Dipartimento di Giustizia, che deciderà se incriminarlo, come tutti si attendono. E la vicenda di Fauci si intreccia inevitabilmente con quella dell'audizione di ieri in commissione Covid di Giuseppe Conte, perché è emerso che sulla pandemia sono state dette menzogne clamorose, a partire dall'origine naturale del virus, all'efficacia di vaccini non sufficientemente testati, alla demonizzazione di farmaci antinfiammatori utili nel Covid, farmaci di uso comune, fino all'imposizione di misure di contenimento come Green Pass e lockdown. Si può quindi affermare che, nonostante le polemiche che hanno preceduto la tanto agognata testimonianza di Conte, tanto tuonò che non piovve, lasciando molti membri totalmente insoddisfatti, i membri del Parlamento, anche per il poco tempo concesso alle domande. Chissà perché. Mentre gli eventi che coinvolgono il Congresso americano e il vero deus ex machina della pandemia, cioè Tony Fauci, stanno terremotando l'intero mondo della medicina internazionale
e ridanno fiato a quanti sostengono che si è trattato di un'operazione di carattere militare, promossa da quello stato profondo oggi entrato in una crisi senza ritorno. Speriamo. Lo conferma ciò che emerge dal vaso di Pandora scoperchiato anche grazie alla resiliente competenza del senatore Robert Kennedy Jr., che oggi ricopre la carica di capo del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti. Adesso su Fauci, su Tony Fauci, si sta rovesciando una valanga di guai che ovviamente coinvolgono tutti gli scienziati che gli hanno tenuto bordone in tutti i paesi del mondo. Tenuto bordone. Al momento di chiudere questo articolo è giunta un'altra clamorosa notizia. Ad opera del Virus Law Group e della Federal Accountability Freedom Operation sono state mandate richieste di rinvio penale a tutti i 50 procuratori generali degli Stati Uniti al fine di perseguire legalmente Anthony Fauci e altri alti funzionari della sanità pubblica per il loro ruolo nel crimine Covid organizzato. Caspita. Quindi richieste di rinvio penale, rinvio a giudizio, insomma, a tutti i procuratori generali degli Stati Uniti. Le infrazioni citate includono addirittura le fattispecie di omicidio, terrorismo, associazione a delinquere, omicidio colposo, tratta di esseri umani, maltrattamento di anziani, protocolli di trattamento e altri gravi reati legati alle politiche ospedaliere dell'era Covid, oltre a mandati e a incentivi finanziari illeciti. Insomma, una bomba giuridica che sarà come un'onda che si propaga un po' a tutto il mondo. Le prove raccolte includono vittime nominalmente citate, testimonianze familiari, atti legali, registri finanziari e resoconti di whistleblowers. Famiglie e testimoni affermano che i pazienti sono stati isolati dai propri cari, privati dei trattamenti richiesti, sottoposti a protocolli ospedalieri letali e uccisi o gravemente danneggiati, mentre gli ospedali ricevevano incentivi finanziari legati al Covid. Tutti fatti avvenuti anche in Italia, non solo in America, come denunciano da tempo diverse associazioni che raccolgono le doglianze e le proteste di danneggiati dai vaccini e di familiari di anziani sottoposti a trattamenti equiparabili a vere e proprie forme di eutanasia. Ecco perché Roberto Burioni ha pensato di twittare l'altro ieri su X: per Fauci si sta mettendo male e questo significa che si mette male per tutti noi. Lui certamente lo ha scritto pensando ci sia un atto, un proditorio attacco alla vera scienza di cui si ritiene un rappresentante, senza accorgersi di dire invece una grande verità. Ma speriamo bene che il coraggio dei giudici americani lo abbiano anche i giudici italiani. Vediamo un po' come si metterà. Allora, vediamo se c'è, ecco, Stefano da Vicenza. Ah no, niente, l'ho già letto.
Questo Davide 66 scrive: salve dottor Muscari, c'è in giro l'usanza di farsi una iniezione intramuscolo di 5 ml del proprio sangue per stimolare il proprio sistema immunitario. Secondo lei ha senso? Ma per me ha poco senso. Quando ero giovane l'ho usato anch'io, a dire il vero, quindi non è una novità. E addirittura io mescolavo il sangue del paziente con qualche fiala di un rimedio di rimedi omeopatici o omotossicologici, perché era una pratica abbastanza comune. Però devo dire che non ho visto grandi risultati, eh? Magari forse dovevo insistere, forse dovevo approfondire, però insomma non sono un esperto di queste pratiche, però non credo che siano così risolutive. Magari possono stimolare un po' il sistema immunitario, quindi le difese, ma insomma poi non si può andare avanti tanto, sono metodi un po' cruenti, insomma un po' invasivi, ecco. Bene, allora sentiamoci un altro brano musicale. E dunque vediamo, per esempio, ma Spotify è proprio

Bella, eh? Allora, leggo un messaggio di Stefano di Vicenza che scrive: si mette male per Burioni e compagni, ma non per tutti i medici onesti, quelli che sono stati sempre con la schiena dritta, quelli come loro che fanno parte della banda Bassetti, parafrasando Paperino, o la banda Bassotti, hanno fatto i gay con il sedere dei pazienti ignari, o forse ignavi, con la V di Vicenza, come Stefano da Vicenza. Eh sì.

Stefano, sì. Vabbè, allora procediamo con la mia rassegna stampa settimanale e c'è questo articolo che è apparso proprio sulla stampa. Dunque. Dov'è andato? Un attimo, eccolo qua, sull'intelligenza artificiale. Allora, le società dell'intelligenza artificiale stanno comprando milioni di libri per poi distruggerli. Si chiama destructive scanning, cioè lo scannerizzazione, lo scanner e la distruzione dei libri. Ed è il modo più rapido per allenare i modelli di intelligenza artificiale, ma sacrificando anche testi rari. Allora, sentite un po' questo articolo appunto apparso sulla stampa che dice la penna di Caterina Malanetto. Se Fahrenheit 451 fosse stato ambientato nel 2026, forse il protagonista avrebbe lavorato per un'azienda di intelligenza artificiale. Nel romanzo, Montag distrugge libri perché nella società distopica, del film, in cui vive il pensiero critico. Ah no, aspetta, ho sbagliato a leggere. Nel romanzo Montag, il protagonista, distrugge libri perché nella società distopica in cui vive il pensiero critico non è ammesso. Oggi, in un mondo spesso assurdo quanto quello descritto da Bradbury, che è l'autore di Fahrenheit 451, non si vuole limitare la cultura per impedire alle persone di pensare. I libri vengono invece trasformati in carburante per nutrire il cervello digitale, cioè l'intelligenza artificiale. Quindi non bruciati, ma scansionati, assimilati dalla IA e dati in pasto alle macchine affinché imparino a scrivere, a rispondere e a creare, e poi ridotti in poltiglia, distrutti. Tutto parte da massicci acquisti di testi. Viene comprato di tutto, dai romanzi russi, romance, fantasy, religione, eccetera, eccetera. È strano, chi acquisterebbe così tanti libri tutti insieme? Lo pensa anche Peter de Vries, antiquario di Harlem, sarà Vries, vabbè, quando vede nella sua casella email una richiesta bizzarra. Voglio acquistare 3.000 titoli, scrive una certa Natalie. Sto partecipando a un nuovo progetto incentrato sulla raccolta di libri in più lingue, attualmente soprattutto in inglese. E nella sua storia, la storia di questo antiquario di Harlem, riportata dal Telegraph, l'antiquario dice di aver lasciato perdere, non ci credeva neanche, probabilmente è una truffa, no? Cioè, chi è che acquista 3.000 libri? E invece no. Ma facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa, Anthropic, cioè la società mamma di Claude, che è un programma di intelligenza artificiale, è finita al centro di una battaglia legale con l'accusa di aver utilizzato migliaia di libri piratati per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. 1,5 miliardi di dollari di risarcimento e il caso è stato chiuso.
cioè sono stati in grado di pagare questi di Anthropic $1.5 miliardi di risarcimento. Ma il punto più interessante è un altro. Secondo il tribunale, la società di intelligenza artificiale, le società, non possono copiare illegalmente i libri, però possono acquistarli cartacei, digitalizzarli e utilizzare quei contenuti per l'addestramento dei propri modelli, a condizione che le copie fisiche vengano poi distrutte. Ma che assurdità! Dal punto di vista del diritto d'autore, quindi, non si tratterebbe di una nuova copia, ma di una trasformazione dell'opera. E così gli viene permesso. Per questo motivo l'antiquario di Harlem ha ricevuto quella richiesta per addestrare un modello linguistico dell'intelligenza artificiale. Servono enormi quantità di testi, possibilmente testi di qualità, e viene chiamato appunto destructive scanning. E ne esistono due modalità. La prima è veloce: il libro viene smontato, il dorso viene tagliato, la rilegatura viene rimossa e le pagine vengono scannerizzate. È un procedimento efficiente ma irreversibile. Il libro poi diventa inutilizzabile, perché sennò bisognerebbe rilegarlo di nuovo, no? La seconda prevede invece una scannerizzazione pagina per pagina. Il libro è salvo, ma capite bene che ci vuole molto tempo e anche la mano dell'uomo. Ovviamente le grandi aziende dell'intelligenza artificiale hanno preferito la prima opzione, quindi smontando il libro e poi appunto distruggendolo. Ma perché l'intelligenza artificiale cerca libri umani? Ovvio, l'obiettivo è far apprendere all'intelligenza artificiale un linguaggio il più possibile ricco, naturale e vicino a quello di un umano acculturato. Negli uffici di Anthropic è noto questo lavoro come Project Panama. Ricorda altri progetti Panama, vabbè. Ma questa non sarebbe l'unica azienda coinvolta, no? Anche altri grandi operatori del settore, tra cui non poteva mancare Google, sono impegnati da tempo nella digitalizzazione di enormi collezioni di libri. I testi diventano quindi fonti preziose, e ancora più preziosi sono quelli pubblicati prima del 2022. C'è infatti il rischio che quelli scritti dopo quella data possano essere stati anche solo parzialmente contaminati dall'intelligenza artificiale, con il cosiddetto AI slope, cioè i testi generati dai modelli linguistici, se utilizzati in una sorta di cannibalismo per alimentare nuove intelligenze artificiali, rischiano di peggiorarne progressivamente la qualità. Quindi si sono fermati al 2022, che quando è arrivata appunto l'intelligenza artificiale. Non c'è scampo per nessuno, per nessun libro, né per i libri comuni né per i volumi rari. E quest'ultimo dettaglio è quello che provoca più sdegno. Ma oltre a chi si indigna, c'è anche chi ha subito annusato una possibilità, come la piattaforma ISBNDB, che ha aperto una sezione dedicata agli acquisti in grandi quantità. Un occhiolino alle aziende interessate a reperire enormi stock di libri senza attirare particolare attenzione. Così, libri sopravvissuti nei secoli, sopravvissuti alle guerre, passati di mano in mano, vengono ora triturati
perché un'intelligenza artificiale possa imparare a scrivere un'email migliore oppure un saggio perfetto. Triste questa china verso cui ci siamo avviati. Vabbè, questo fa parte del futuro, il lato oscuro o l'altro lato della medaglia del progresso. Dunque, chi è questo? Marco da Cittadella scrive, aggiunge anzi: bisognerebbe che i giudici americani facessero un processo serio a questi manovratori del Covid, allo stesso modo che in Italia si fece quando si fece il maxi processo alla mafia. Se ce l'abbiamo fatta noi, coraggio, ce la possono fare anche i giudici americani. Dunque, Roberto da Milano scrive: e poi il cinema da 60 anni non ce l'ha detto? Si riferisce a Fahrenheit 451 forse. Povero dottor Montanari e il suo mantra: le cose ce lo dicono. Naturalmente gli italiani dormono, scritto in maiuscolo con tutti i puntini. Sì. Bene, vediamo se c'è qualcos'altro che mi è sfuggito tra tutti questi messaggi. Stefano da Vicenza mi manda un bello scritto di Assange, con la foto di Assange che c'ha una maglia, noto adesso, c'ha una maglia con un simbolo del compasso e mi sembra che ci sia anche un occhio, l'occhio dentro, quindi simbolo massonico. Vabbè, Assange non sarà un massone, ma forse è un messaggio per i massoni. Boh, vabbè, comunque scrive. Citato da Andrea Capanna, che mi sembra sia un giornalista in gamba, e scrive Assange: eliminando i documenti cartacei e sostituendoli con quelli digitali possono cancellare la storia. Un giorno ti imbatterai nel messaggio pagina non trovata e un giorno dopo li vedrai negare che il fatto non sia mai realmente accaduto. Julian Assange. Sì, c'è questo rischio. Dobbiamo difenderci da questo rischio. Magari conservando i libri, i preziosi libri delle nostre biblioteche, non buttiamoli via, perché forse un domani saranno libri ricercatissimi o addirittura libri proibiti, no? Come in Fahrenheit 451, come in certi film distopici di degli anni 60-70. Sì, magari erano stampati su carta di canapa, soprattutto i libri di un secolo fa, che sono destinati a durare migliaia di anni, come gli incunaboli, questi libri antichissimi. Bene, sentiamoci un altro brano musicale. E
un altro grande cantautore della mia giovinezza è Eugenio Finardi, uno dei vecchi, insomma, più o meno coetaneo di Francesco Guccini, con la sua celebre canzone La radio. Un inno alla radio. Pom pom.

finisce bruscamente. E noi possiamo onorarci nel dire che siamo una radio libera e quindi siamo tra le pochi fenomeni in Italia liberi, fenomeni così radiofonici. Bene, allora sentite questo articolo sul Mose, parlando anche di futuro, è apparso su Grimmi uno studio su Venezia che avverte: il Mose ha un orizzonte limitato, poi quando non servirà più non resteranno solo le dighe, la laguna chiusa oppure un ritiro doloroso. Allora, il titolo è: il Mose non proteggerà a lungo Venezia, e c'è uno studio che invita a cambiare strategia e a trasferire la città addirittura. Sentiamo un po'. Quando il Mose si alza, Venezia compra tempo. Quel tempo però ha una scadenza. Uno studio pubblicato il 16 aprile di quest'anno su Scientific Reports, quindi rivista ufficiale, mette in fila gli scenari di adattamento della città e della laguna fino al 2300 e arriva ad una conclusione molto chiara. La barriera mobile del Mose oggi protegge ancora Venezia, però il mare che sale spinge già verso scelte più dure, più costose e molto più invasive, fino a contemplare lo spostamento di monumenti o di palazzi interi verso l'entroterra e l'abbandono di parti della città. Dentro questo ragionamento, Venezia resta inseparabile dalla sua laguna e qui si apre la frattura vera. Le paratoie delle tre alle tre bocche di porto difendono pietra, case e calli, però ogni chiusura più lunga riduce lo scambio d'acqua con l'Adriatico, complica la qualità delle acque, pesa sull'ecosistema, sul porto e sulla morfologia lagunare. Sullo sfondo c'è anche un'altra pressione. Uno studio del 2023 ha collegato la gravità di alcune acque alte storiche a cambiamenti nella circolazione atmosferica, aggiungendo un altro elemento ad un equilibrio già precario. Gli autori di questo studio lavorano con il concetto di adaptation tipping points, cioè punti in cui una difesa smette di fare il suo mestiere e costringe a cambiare scala. Con misure aggiuntive, il sistema attuale del Mose può arrivare a reggere fino a circa 1,25 m di innalzamento relativo del mare. Già attorno ai 50 centimetri entrano sul tavolo le opzioni più pesanti e in una fascia compresa tra 0,75 centimetri e 1,75 centimetri il passaggio ad una fase trasformativa diventa inevitabile. Tradotto in parole povere, Venezia riesce ancora ad adattarsi per un tratto, ma poi comincia la stagione in cui ogni soluzione salva qualcosa e lascia andare qualcos'altro. La via delle dighe ad anello avvolgerebbe il centro storico e gli altri insediamenti con argini dedicati, lasciando la laguna aperta verso il mare. In quel disegno entrano fognature efficienti, pompe permanenti e una città da ripensare nei trasporti, nei servizi e perfino nella percezione quotidiana del rischio.
ma i costi vanno da 500 milioni a 4,5 miliardi di euro, con tutti gli oneri per i sistemi di pompaggio. Il vantaggio sta nella protezione di monumenti, abitazioni e gran parte delle funzioni economiche. Il prezzo sta in una cesura fisica e culturale. Venezia continuerebbe a stare nell'acqua, sì, con un rapporto molto più freddo e artificiale con la sua laguna. La strada della laguna chiusa sposta ancora più avanti l'asticella tecnica. Qui la laguna verrebbe trasformata in una specie di lago costiero regolato da dighe permanenti alle bocche di porto, rialzi sulle isole barriera e nuove difese lungo il margine esterno. Sulla carta questa architettura può proteggere Venezia fino a 10 metri di innalzamento del mare. Una versione ancora più estrema, il Super Levee, cioè una barriera larghissima pensata per eventi eccezionali, alzerebbe ulteriormente la soglia. Il conto supererebbe 30 miliardi di euro e la laguna, come ambiente vivo, cambierebbe pelle in modo irreversibile. Resterebbero la città asciutta, il tessuto monumentale, una parte della vita urbana, ma sparirebbe il sistema ecologico che ha dato forma a quella città per secoli. E poi c'è la parola che finora sembrava inammissibile e che nello studio entra senza giri di parole larghi: ritiro. Gli autori la collocano oltre i 4,5 metri di innalzamento del mare, uno scenario associato al periodo successivo al 2300. In quel quadro si parla di trasferire monumenti selezionati, spostare residenti, lasciare che una parte della città venga abbandonata. Il paragone usato per capire la scala del problema passa da Abu Simbel, smontato e rimontato in Egitto negli anni 60. Operazione immensa allora, in quell'epoca, ma minuscola rispetto a Venezia, a spostare Venezia. Le stime economiche oscillano molto e nelle sintesi diffuse dal gruppo di studio arrivano fino a 100 miliardi di euro. Il punto più duro resta però un altro. Ciò che sopravvive in un sito nuovo sono frammenti preziosi, sì, mentre il corpo storico della città, la cultura lagunare e gran parte delle attività economiche si perdono lungo la strada. E il nodo economico pesa già adesso. Il sistema di difesa esistente è costato circa 6 miliardi di euro. Le opere future richiederebbero somme molto più alte e soprattutto tempi lunghi, dai 30 ai 50 anni per progettare, autorizzare e costruire le grandi infrastrutture che entrerebbero in questi scenari. Per questo il lavoro insiste sulla finestra politica che si sta restringendo. Le emissioni più basse tengono più bassa anche la corsa del mare su scala secolare. Le emissioni alte anticipano i salti di scala e rendono più brusche le transizioni. La città, in sostanza, deve decidere con molto anticipo che tipo di ferita considera sopportabile. Lo studio, finisce l'articolo così, evita di incoronare una soluzione perfetta. Tiene insieme patrimonio, lavoro, sicurezza dei residenti, porto, turismo, ecosistemi, tradizioni e mostra che una strategia ottimale, unica, non esiste. Venezia diventa così un laboratorio crudele anche per il resto del mondo. Le aree costiere basse si adattano per un tratto, ma poi arrivano al punto in cui la difesa smette di essere una correzione e diventa una trasformazione del luogo. Gli stessi autori
allargano il discorso oltre la laguna veneta e ricordano che tutte le coste abitate e basse dovrebbero iniziare subito a ragionare sulle implicazioni di lungo periodo dell'innalzamento del mare. Il margine si sta accorciando e Venezia stavolta dovrà decidere prima dell'acqua. E poi sono altri articoli come l'Olanda e il Cile stanno proteggendo le coste con barriere antimaree gonfiabili, e che sono alternative meno care del MOSE. Ma vorrei tornare sull'argomento più avanti, anche su questi articoli di catastrofici, no? Il catastrofismo, che molto spesso hanno paventato queste catastrofi, ma poi non si sono avverate. Sì, voglio portarvi un po' di dati, un po' di articoli su questo la prossima volta. Bene, la settimana prossima non ci sarà.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 7 agosto, sono le 10:09 e mi accingo a cominciare con le informazioni su questa settimana, su questa specie di rassegna stampa settimanale. Ma prima di cominciare volevo così fare una piccola chiosa, una nota sulla trasmissione precedente che ho ascoltato in macchina venendo qui. E visto che si parlava di omeopatia unicista, che è insomma la mia materia, visto che per 30 anni sono stato docente di omeopatia unicista alla scuola di Verona, e quindi volevo fare delle precisazioni, niente di scorretto è stato detto dalla veterinaria che era ospite nella trasmissione precedente, però comunque mi sento di perfezionare quello che lei ha detto. Per esempio, non si può parlare di danni che può creare un rimedio omeopatico. Può creare tutt'al più dei sintomi provvisori, cioè finché viene usato un rimedio tra virgolette sbagliato sull'animale, sull'essere vivente, perché ovviamente agisce su tutti gli esseri viventi l'omeopatia, compresi i vegetali, si sta sviluppando anche l'agro-omeopatia, di cui vi ho già parlato qualche anno fa, magari ci tornerò perché sta avendo degli sviluppi inaspettati anche questa disciplina, l'agro-omeopatia. Quindi non si può parlare di veri e propri danni, ma un rimedio, quando la persona risuona con questo, con il rimedio omeopatico, la risonanza, ne parliamo spesso con Maurizio Castellini, che è stato il fondatore della scuola di medicina omeopatica di Verona. Tanti anni fa, sentite che spesso parla di risonanza, no? Quindi quando l'essere vivente entra in risonanza con un rimedio omeopatico, inizia a muoversi qualcosa dentro l'organismo di questo essere vivente. E se non è perfettamente risonante, quindi se non è il similimum, come viene chiamato il rimedio unico esattamente adatto a quella persona, a quell'essere vivente, se non è perfettamente adatto, può dare dei sintomi che possono essere anche fastidiosi, ecco, diciamo così, ma non danni. Perché parlare di danni sembra che ci sia una lesione, sembra che ci sia qualcosa che dura nel tempo. In realtà, quando si sospende la somministrazione del rimedio omeopatico, torna tutto come prima. Magari a volte si impiega un po' di più, a volte un po' di meno, a tornare come prima. Ma se si seguono le istruzioni date dal grande Christian Samuel Hahnemann, il medico tedesco, due secoli fa, nell'ultima edizione, la sesta edizione dell'Organon, che è la Bibbia dell'omeopatia, il manuale dell'omeopatia classica, se si seguono queste istruzioni, andrebbe utilizzata una LM, una 50 millesimale. In questo caso queste potenze sono molto delicate, pur andando molto in profondità, e questi aggravamenti, questi sintomi durano di solito pochi giorni. Quindi ecco, non diventa un problema, ecco, anche se si sbaglia il rimedio. Poi altra cosa che mi sento di dire: l'omeopatia unicista non è così difficile come può sembrare. Certo, se uno fa si ferma all'inizio, sembra una cosa impossibile, difficilissima, ma procedendo e facendo esperienza ci si rende conto che anche se non viene scelto il rimedio perfetto, comunque il rimedio similare, un rimedio che ha una parziale risonanza, magari dopo qualche fastidio iniziale, che appunto viene interpretato come l'aggravamento omeopatico oppure, come è stato detto, un danno, in realtà poi segue, insistendo un po', e se i sintomi non sono così fastidiosi, insistendo, c'è comunque un miglioramento. Quindi l'omeopatia è clemente, noi diciamo, noi appunto vecchi omeopati unicisti, è clemente, è buona con i medici omeopati, e quindi anche se sbagliano, anche se non sono perfetti nella prescrizione, comunque se ci vanno vicino, e quindi se viene somministrato un rimedio similare, quindi abbastanza simile al paziente, agisce lo stesso, dà comunque dei benefici. E utilizzando una 50 millesimale è molto difficile che ci siano disturbi, che ci siano aggravamenti, tra virgolette. Ecco, naturalmente sarebbe molto da dire ancora, perché la risonanza richiede delle spiegazioni, richiederebbe spiegazioni che spaziano verso la fisica quantistica, no? O medicina quantistica. E di cui abbiamo già fatto cenno anche con Maurizio Castellini, che è un po' tra i più esperti sull'argomento della risonanza e della medicina quantistica. Bene, questo mi sentivo di dire, e ora purtroppo devo dare una triste notizia, perché è morta Cinzia Agostini. Aveva solo 60 anni e alcuni la ricorderanno perché è stata anche una conduttrice, una speaker di Radio Gamma 5, mi sembra fino al 2021 circa, e poi per la sua malattia, aveva un tumore purtroppo, ha dovuto smettere le sue trasmissioni. Ecco, per chi la conosceva, o anche per chi insomma è qui in zona e volesse darle l'ultimo saluto, domani sabato 8 agosto alle 9:30 si celebrerà il funerale nella chiesa di Reschigliano, che è qui vicino a Campodarsego, dove abitava. Lei era di Reschigliano. E, ecco, ora vi do il consueto numero per interagire con me, che è il 334 7102 672. E poi, come sapete, c'è stata un'altra morte, però insomma ben diversa l'età, perché Francesco Guccini aveva 85-86 anni. E quindi, ecco, in suo ricordo ci sentiamo una sua celebre canzone, che qua non viene fuori, che spesso viene attribuita ai nomadi, Dio è morto, ma in realtà è stato Francesco Guccini a interpretarla. Non interpretarla, a creare questa canzone. Quindi, allora, vediamo se si decide il programma ad aprirsi. Ok. E quindi sentiamo Dio è morto, con la voce di Francesco Guccini. E sembrerebbe una canzone pessimista, no? Cioè, Dio è morto, un titolo così, ma poi, ecco, Guccini dice è risorto, quindi c'è la speranza, c'è una positività di fondo. Ecco, mi è sempre piaciuta questa canzone, l'ho sentita soprattutto, l'abbiamo sentita interpretata dai Nomadi, che l'hanno resa famosa, però ecco, è sua, di Guccini.
2: Ho visto

Ecco, vorrei leggere almeno l'ultima strofa di questa canzone, che, perché tutta la prima parte, ma no, dai, leggiamola tutta, va. Allora, ho visto la gente della mia età andare via, lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano, nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate, sì, infatti lui era un grande bevitore di vino, tra parentesi, lungo le strade da pastiglie trasformate, era il periodo delle pastiglie di LSD, di varie altre droghe. Gli anni 60, dentro le nuvole di fumo del mondo fatto di città, essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà. E un Dio che è morto ai bordi delle strade, nelle auto prese a rate, nei miti dell'estate. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ammascherato con la fede, nei miti eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto. E un Dio che è morto nei campi di sterminio, coi miti della razza, con gli odi di partito. E poi, ecco, cambia registro, Guccini, e scrive: Ma penso che questa mia generazione è preparata ad un mondo nuovo e ad una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, ad una rivolta senza armi. Perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo, Dio è risorto. In ciò che noi vogliamo, Dio è risorto. Nel mondo che faremo, Dio è risorto. Che fa rima con morto. Ecco, bravo Francesco Guccini, anche se purtroppo negli ultimi anni della pandemenza, si è schierato dalla parte dei vaccinisti, purtroppo, e quindi probabilmente si è anche vaccinato per il Covid, e probabilmente ciò ha accelerato la sua dipartita, vabbè, che ormai insomma era abbastanza anziano, ma chissà, forse se rimaneva così senza quelle schifezze iniettate in corpo, magari sopravviveva qualche anno in più. Chissà, non potremo mai saperlo, però insomma è una sensazione e anche una probabilità. Bene. Allora, proseguo con il leggere le iniziative della radio, magari con una musica di sottofondo, e sentiamoci Shantam, questo cantautore veronese, un amico anche di Maurizio Castellini. Per esempio, ecco, sentiamoci White Flower, fiori bianchi, una delle sue più canzoni musiche, delle sue musiche più famose.

e come vi avevo già detto la settimana scorsa, lui lo potete incontrare ogni domenica o quasi, insomma, a Caorle. La prossima, no, in realtà la prossima è il 18, 19, 20 settembre a Caorle. Suona, mi sembra, in una chiesetta e anche in un agriturismo. Per saperne di più, chi magari fosse in quel periodo a Caorle o insomma abita lì vicino, merita la sua musica. Ecco, lui scrive: il suono e la voce sono la via di connessione al sacro, al mistero che custodisce la nostra essenza, la via del suono creatore, suonestesia. Quindi, per chi vuole saperne di più o insomma informarsi per andarci a Caorle, c'è il suo numero per le prenotazioni, che è il 335 742 0911. Ripeto, 335 742 0911. Bene, ricordiamo sempre che la radio da quest'anno può accettare il vostro 5 per 1000 della dichiarazione dei redditi. Il codice fiscale da scrivere sulla dichiarazione è il seguente: 0159 8090 288.

oppure altre forme di sostentamento della radio, di sostegno anzi della radio, le trovate sul sito radiogamma5.it. Quindi trovate il conto corrente postale, l'IBAN per un bonifico, magari permanente, e ricordate sempre che la radio può accettare anche un lascito testamentario. Perché no? E proseguono i film a Cinegamma 5. Bello sto nome, Cinegamma 5. E il prossimo film, che è martedì, sono sempre di martedì sera, no? E le proiezioni alle 21:30. Il prossimo film è Una tomba per le lucciole. E leggo questa bella descrizione del film. Giappone, 21 settembre 1945. Alla stazione di Kobe, il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi. I bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni della bomba atomica, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. E Seita, questo 14enne, e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Un po' triste, però storico, insomma, storia vera. Martedì prossimo, Una tomba per le lucciole, qui in sede radio.

E poi, come sapete, come sentite dalla pubblicità, sabato 15 agosto si può andare tutti in Malga, in località Lobbia, al fresco. E per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988. Ma chi vuole mangiare la grigliata deve prenotarla prima, entro il lunedì 10 di agosto, portando i soldi qui in sede radio a uno degli organizzatori.

Altro appuntamento è sabato 29 agosto, una cena, la cena del cinquantesimo, perché c'è stato il pranzo, ovviamente a febbraio, e adesso c'è la cena. Quindi alle ore 20 al Casolare di Castelminio di Resana. Prenotazioni, chiamare Ettore, che si è preso carico delle prenotazioni, al 348 857 3609. Ripeto, numero di Ettore, 348 857 3609. Per il menu andate su radiogamma5.it.

E poi c'è un'offerta di lavoro, un'azienda del settore edile e della progettazione e realizzazione di arredi su misura apre una nuova falegnameria a Maserà di Padova e cerca personale da inserire in questo reparto. Quindi cerca un falegname con esperienza però, e quindi che sappia maneggiare macchinari per la lavorazione del legno come gli squadratici, bordatrici, carteggiatrici, tutti finiscono per trici. Impianti CNC, non so cosa siano, ottime capacità di lettura del disegno tecnico e anche un falegname operaio, più semplicemente, che sappia assemblare mobili e arredo in generale. Per le candidature rivolgersi a Sonia al 392 528 50 66, ripeto 392 528 50 66.

Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono 50.000 firme per portare questo testo di legge al Parlamento entro il 15 settembre. Per firmare anche online andate su difesacivilenonviolenta.org.

Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Tutte le informazioni e prenotazione e la modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Basta scrivere Comune di Campodarsego oppure Ufficio Ambiente, telefono 049 92 99 845.

Allora leggo un po' di messaggi. Andrea, sceriffo da Verona, è stato il primo a scrivermi questa mattina. Ma buongiorno, stupendo dottor Gennaro. Esagerato, Andrea. Buonissima trasmissione in nostra sintonia. E poi, Doc, ci vai alla cena? Il menù vegetariano mi sembra molto gustoso. Del resto, il pasticcio, sempre vegetariano, che c'era al pranzo era veramente molto buono. Fammi sapere che ci teniamo i posti vicini. Va bene, ti farò sapere, Andrea. Ancora non lo so. È probabile comunque.

Ciao Max 58, ti ricambio il saluto. Dunque, e Walter mi scrive: ciao Gennaro, complimenti per esserci. Forse intendi con questo clima. Una precisazione: è corretto dire che le alte potenze vengono usate per lo più per problemi legati alla sfera psicologica, mentre le CH vengono prescritte per problemi fisici? Un tuo parere tecnico anche sulla astaxantina, scrivono che è molto più potente della vitamina C, cosa ne pensi? Allora Walter, c'è questo, si dice appunto che le alte potenze servono per il mentale e le basse potenze per il fisico, ma questo erano i primi libri di Hahnemann. Dopo lui si è perfezionato due secoli fa e nell'ultima edizione dell'organo ha elaborato quello che lui chiamava il metodo perfetto, la dinamizzazione, cioè la diluizione perfetta, che è la 50 millesimale, chiamate anche LM oppure Q, soprattutto all'estero le chiamano Q. E queste agiscono sull'intera persona, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psichico, e come dicevo, accennavo prima, sono quelle anche più delicate, pur andando in profondità, ma sono delicate nella loro azione, quindi non creano mai disturbi, quasi mai insomma, e se ci sono sono provvisori, superabili, e anzi vengono spesso interpretati come un buon segno, vuol dire che l'organismo sta reagendo. Poi sì, c'è la farmacoprassia francese che continua a usare le CH, soprattutto i francesi, e quindi hanno le basse CH, le 5, le 9, le 12 CH, continuano a usarle per i problemi fisici, e dalle 30 CH in su per problemi mentali. Si usa fare, ecco, anche alcuni omeopati italiani, però diciamo che non si sono evoluti, ecco, sono rimasti un po' indietro. Adesso ci sono le LM, adesso è già da un bel po' di tempo. Bisogna anche dare comunque una giustificazione, nel senso che l'ultima edizione dell'organo, non so se ve l'ho mai detto, la sesta edizione dell'organo, appunto il manuale di omeopatia scritto da Hahnemann due secoli fa, purtroppo per ragioni economiche, di interesse dell'ultima moglie di Hahnemann, che era molto più giovane di lui, quindi è sopravvissuta a lui parecchio tempo, insomma un po' per colpa sua, un po' per i parenti, un po' per non so perché, per quale motivo, questa ultima edizione preziosa dell'organo è rimasta chiusa in un baule per 80 anni, per quasi un secolo. Purtroppo, e quindi si è diffusa nel mondo, si sono diffuse le edizioni precedenti, la quinta edizione dell'organo, dove non si parlava appunto delle 50 millesimali, perciò ecco, sono ancora poco utilizzate. E vabbè, ci sarebbe da parlare anche delle K, delle corsacoviane, ma insomma mi va via tutta la trasmissione, che sono altre potenze molto valide comunque e in qualche modo simili alle LM, alle 50 millesimali, ma sono molto più semplici da preparare, da fabbricare, e quindi anche più economiche. Vabbè, poi sull'astaxantina, allora diciamo che non è uguale alla vitamina C, non ha gli stessi effetti della vitamina C, è comunque una sostanza antiossidante come la vitamina C, però è diversa nella sua azione.
comunque come antiossidante è effettivamente più potente della vitamina C. Poi dipende molto dai dosaggi. Io non adopero gli alti dosaggi della vitamina C, però si possono utilizzare anche, soprattutto in vena, altri alti dosaggi. Con la astaxantina non si può arrivare ad altissimi dosaggi, sennò poi possono arrivare dei problemi. Quindi insomma sono molto diverse fra loro, ecco. Dunque, poi vediamo. Allora, Stefano da Vicenza scrive: dal 2028 nel Regno Unito le auto elettriche pagheranno a chilometro. Dunque, e poi scrivi Stefano, forse il link sopra era un po' abbozzato, l'articolo insomma, ma dopo 2 settimane ci sono sempre più canali YouTube che ritornano sulla questione. E come fanno? Ma come fanno a sapere quanti chilometri vengono percorsi? Forse ad ogni revisione, chissà che salasso. No, guarda che le auto moderne, soprattutto le auto giapponesi, e io ho da tanto tempo auto giapponesi, le ultime, se tu vuoi, ovviamente firmi, dai il consenso, c'è un sistema che controlla esattamente quanti chilometri fai a benzina, quanti ne fai in elettrico, oppure quanti ne fai solo in elettrico, insomma ti registrano tutti i chilometri che fai, perché ormai le auto, per motivi di sicurezza, sono controllate dai satelliti o sono collegati via in maniera online, insomma da remoto, e quindi tu basta che premi un pulsante e arrivano i soccorsi subito, ti localizzano subito. Con questa scusa c'è un controllo accurato anche dei chilometri che fai. È normale, devi aggiornarti Stefano. Quasi tutte le auto, sia giapponesi ma anche quelle europee, hanno questo sistema. E poi scrivi: mi dispiace tanto per la signora Cinzia, le mie più sentite condoglianze ai familiari. Cinzia Agostini, che come dicevo prima è deceduta dopo anni di malattia ed è stata appunto una conduttrice radiofonica anche qui a Radio Gamma 5. Dunque, poi ieri un ascoltatore ha criticato Francesco Guccini per essere stato un comunista, ma se aveva fatto la canzone Dio è morto, secondo me comunista non lo era del tutto, scrive Stefano da Vicenza, a meno che il dire che per essere comunista significa essere automaticamente atei non sia stata una narrazione di epoca post-nazista per indurre la gente a non avere credi, favorendo le entità demoniache che tentano sempre di entrare in possesso delle anime pulite, tra virgolette. Sì Stefano, insomma, no, non vedo niente di grave nell'essere comunista, ci sono tanti comunisti. Ci sono stati anche più spirituali e più religiosi, intimamente religiosi di molti cattolici, come ben sapete. Sono etichette insomma che valgono poco, bisogna sempre conoscere le persone al di là delle etichette, non lasciarsi influenzare da queste classificazioni. Poi Andrea Sceriffo aggiunge: scusa, desideravo porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Cinzia, ex conduttrice della radio, e un augurio di cuore che possa fare un buon viaggio di luce.
a lei. Quanto mi affascina, scrive ancora Andrea, il discorso che più è alta la diluizione di un rimedio e più è potente e va ad agire in profondità. Meraviglioso. Eh sì, Andrea, non è solo una questione di diluizione, attenzione, perché ad ogni passaggio di diluizione, sapete, si prende una goccia, la si diluisce in 100 gocce di acqua, per esempio, no? Questo è uno dei metodi di diluizione. Ad ogni passaggio ci sono 100 dinamizzazioni, cioè vuol dire 100 succussioni. Le succussioni sono delle scosse che vengono impartite al flacone. Una volta lo si faceva a mano e ancora alcune aziende riescono a farlo a mano, ma capite bene quanto lavoro ci sia, perché si va avanti centinaia di volte raggiungendo diluizioni terribili, molto molto elevate, no? Ma anche dinamizzazioni, quindi il rimedio acquista un'energia particolare ancora poco conosciuta che spazia nella fisica quantistica, perché non è più, si esula dalla biologia molecolare, non ci sono più molecole dopo pochi passaggi, perché sono esponenziali, no, le diluizioni. Capite bene che una goccia in 100, poi prendi quello che hai ottenuto, lo diluisci un'altra goccia in altre 100 gocce, in pochi passaggi non hai più nessuna molecola della sostanza originaria. Per quello ci vengono accusati di somministrare acqua fresca, ma questi stupidi ignoranti, spesso in malafede, i detrattori dell'omeopatia, o fanno finta di non sapere che esiste anche la fisica quantistica e la fisica delle diluizioni infinitesimali, che è la fisica del futuro. Ci avviciniamo sempre di più a questa medicina delle piccole dosi, no? E ecco, o fanno finta di non saperlo, oppure sono proprio ignoranti, ma si acquisisce un'energia particolare a cui molte persone sono molto sensibili, persone e anche animali, riprendendo il discorso della veterinaria della trasmissione precedente. Comunque sì, è affascinante davvero, io non finisco mai di stupirmi anche dei risultati che ci sono. David 66 scrive: salve dottor Muscari, buona trasmissione e grazie per la sua presenza che è per me sempre di conforto e di grande spessore culturale. Grazie Davide, troppo buono. Adamo scrive: salve Gennaro, oggi ho visto uno scoiattolo nel campo e ho pensato che, siccome lui mangia bacche e semi, deve essere contento che non gli mancherà mai il cibo, perché ce ne sono tantissimi di semi e anche vaccinati. Stai giocando sulle parole, i semi vaccinati, Adamo. Vabbè, salve Gennaro, oggi ho visto uno scoiattolo. Ah sì, hai ripetuto due volte. Hai corretto, sì. Non gli mancherà mai il cibo perché di semi ce ne sono tantissimi e anche vaccinati. Ok. Poi vediamo se c'è qualche altro messaggio. No. Bene, allora, verità di oggi, non vi leggo tutto l'articolo che c'è in primissima pagina, cioè in alto c'è una foto ridicola di Giuseppe Conte, che ha un'espressione proprio antipatica, direi bruttina e antipatica. La verità ha colto questa espressione o l'ha trovata in giro, vabbè, insomma, e c'è scritto in alto:
il vero virus è Conte. E poi scrivono: l'ex premier, questo è Maurizio Belpietro, il direttore della Verità, no? L'ex premier arriva in commissione Covid, quindi Giuseppe Conte, e fa quello che sa fare meglio, l'anguilla. In avvocatese, quindi in lingua avvocatese, dribbla tutte le domande scomode sulla gestione della pandemia. A differenza di Fauci, incriminato dal Senato americano, Conte se la caverà. Ma gli italiani non sono come certi giornali e non dimenticano. Non vorranno avere di nuovo lui, con i suoi DPCM alla guida del paese. Intanto un'altra sentenza sbugiarda Giuseppi, quindi il Conte, sulle mascherine. Ecco, e quindi lungo articolo che però vi risparmio, anche perché spazia nella politica, nel partitismo, essendo un giornale destroide, se la prende spesso con i sinistroidi, e quindi non voglio leggervi queste frasi. E invece vi leggo una bella sintesi che ha pubblicato Paolo Bellavite, riprendendo a sua volta, vediamo se riesco a ritrovare. Eccomi di nuovo con voi dopo essere stato cecchinato, come mi scrive Andrea Sceriffo, dice cecchinato con tanti che spasso che sei, Doc. Ridi te, io prendo paura ogni volta, perché sapete, io ho le cuffie e tengo anche il volume un po' alto nelle cuffie, che sono un pochettino ipoacusico, cioè sono un po' sordastro, come si dice, e voglio sentire bene tutto ciò che arriva appunto dalla radio. E quindi mentre sto parlando lì concentrato su qualcosa, davanti ai vari schermi, mi arriva sparata la voce della pubblicità, che spesso inizia proprio con un tono alto, no? E prendo paura, più di qualche volta prendo paura. E infatti Davide 66, no, Stefano da Vicenza scrive: ma dai che ci sta la sorpresa della pubblicità, fa parte della diretta. Assolutamente, certo, è vero, vero, il bello della diretta, come si dice. Ma vabbè, stavo parlando di una cosa seria, che è l'audizione di Giuseppe Conte alla commissione Covid. E appunto stavo dicendo che Paolo Bellavite ha pubblicato, e quindi io ho ripreso da lui, e pubblicato sul mio canale Telegram, basta mettere il mio nome, Muscari T. Gennaro, e ho ripreso questo articolo scritto dal grande Alberto Contri, vi ricordate, grande esperto di comunicazione, è stato uno dei dirigenti della RAI, si è interessato tanto di pubblicità, ma sempre abbastanza indipendente, ecco, non si è prostrato ai poteri forti più di tanto, insomma. E quindi Alberto Contri, che è stato sempre dalla nostra parte anche nell'epoca Covid, non c'è cascato, insomma, scrive: la giustizia travolge il virologo degli Stati Uniti, e l'ex premier del Movimento 5 Stelle difende ancora le sue menzogne. Pubblicato appunto oggi, e scrive Contri: ieri Giuseppe Conte è finalmente, dopo averlo aspettato a lungo, dopo che si era
aveva evitato, schivato queste audizioni con varie scuse, che era impegnato in Parlamento. Comunque, ecco, ieri è finalmente comparso davanti alla commissione Covid, ma ha difeso il suo operato. Nessuna ammissione. Sempre più indifendibile, invece, l'immunologo degli Stati Uniti, Anthony Fauci. Il 6 agosto, ieri, quindi, era un giorno molto atteso dal mondo politico italiano, perché dopo molte polemiche, astuzie, tentennamenti, accuse e controaccuse, l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è finalmente stato audito dalla commissione Covid. Ma Conte si è presentato sfoggiando l'abito a lui più adatto, quello di principe del foro. Bisogna ammettere che è un bravo oratore, essendo insomma un avvocato famoso, con tono felpato, citazioni giuridiche, artifici oratori, ha ovviamente tralasciato di affrontare ogni aspetto che rischiasse di gettare una qualsiasi ombra sul comportamento del governo da lui gestito nella prima fase della crisi pandemica. Mentre tutti i parlamentari presenti venivano avvolti come in un bozzolo dalla sua abilità di avvocato, lui, Giuseppe Conte, è riuscito persino a sostenere che durante il suo mandato l'Italia è risultata un faro per tutto il mondo per quanto ha riguardato l'approccio alla pandemia. Sì, è vero, un faro, ma non per quello che intendeva lui. Da quel momento in poi, infatti, l'Italia si contende con i paesi a più alto tasso di vaccinazione il primato per il maggior numero di morti per tutte le cause. Quindi un bel primato. Mentre Conte tesseva la sua tela oratoria, dall'America, proprio ieri, è giunta la notizia che la commissione del Congresso presieduta da Rand Paul ha dichiarato Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso degli Stati Uniti per aver opposto 111 volte l'invocazione del quinto emendamento in modo da non rispondere alle domande. Quindi, insomma, oltraggio vuol dire una presa in giro proprio, no? Non puoi per 111 volte dire no, non rispondo. Questa è quindi la vera notizia del giorno. Adesso Anthony Fauci verrà messo a disposizione del Dipartimento di Giustizia, che deciderà se incriminarlo, come tutti si attendono. E la vicenda di Fauci si intreccia inevitabilmente con quella dell'audizione di ieri in commissione Covid di Giuseppe Conte, perché è emerso che sulla pandemia sono state dette menzogne clamorose, a partire dall'origine naturale del virus, all'efficacia di vaccini non sufficientemente testati, alla demonizzazione di farmaci antinfiammatori utili nel Covid, farmaci di uso comune, fino all'imposizione di misure di contenimento come Green Pass e lockdown. Si può quindi affermare che, nonostante le polemiche che hanno preceduto la tanto agognata testimonianza di Conte, tanto tuonò che non piovve, lasciando molti membri totalmente insoddisfatti, i membri del Parlamento, anche per il poco tempo concesso alle domande. Chissà perché. Mentre gli eventi che coinvolgono il Congresso americano e il vero deus ex machina della pandemia, cioè Tony Fauci, stanno terremotando l'intero mondo della medicina internazionale
e ridanno fiato a quanti sostengono che si è trattato di un'operazione di carattere militare, promossa da quello stato profondo oggi entrato in una crisi senza ritorno. Speriamo. Lo conferma ciò che emerge dal vaso di Pandora scoperchiato anche grazie alla resiliente competenza del senatore Robert Kennedy Jr., che oggi ricopre la carica di capo del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti. Adesso su Fauci, su Tony Fauci, si sta rovesciando una valanga di guai che ovviamente coinvolgono tutti gli scienziati che gli hanno tenuto bordone in tutti i paesi del mondo. Tenuto bordone. Al momento di chiudere questo articolo è giunta un'altra clamorosa notizia. Ad opera del Virus Law Group e della Federal Accountability Freedom Operation sono state mandate richieste di rinvio penale a tutti i 50 procuratori generali degli Stati Uniti al fine di perseguire legalmente Anthony Fauci e altri alti funzionari della sanità pubblica per il loro ruolo nel crimine Covid organizzato. Caspita. Quindi richieste di rinvio penale, rinvio a giudizio, insomma, a tutti i procuratori generali degli Stati Uniti. Le infrazioni citate includono addirittura le fattispecie di omicidio, terrorismo, associazione a delinquere, omicidio colposo, tratta di esseri umani, maltrattamento di anziani, protocolli di trattamento e altri gravi reati legati alle politiche ospedaliere dell'era Covid, oltre a mandati e a incentivi finanziari illeciti. Insomma, una bomba giuridica che sarà come un'onda che si propaga un po' a tutto il mondo. Le prove raccolte includono vittime nominalmente citate, testimonianze familiari, atti legali, registri finanziari e resoconti di whistleblowers. Famiglie e testimoni affermano che i pazienti sono stati isolati dai propri cari, privati dei trattamenti richiesti, sottoposti a protocolli ospedalieri letali e uccisi o gravemente danneggiati, mentre gli ospedali ricevevano incentivi finanziari legati al Covid. Tutti fatti avvenuti anche in Italia, non solo in America, come denunciano da tempo diverse associazioni che raccolgono le doglianze e le proteste di danneggiati dai vaccini e di familiari di anziani sottoposti a trattamenti equiparabili a vere e proprie forme di eutanasia. Ecco perché Roberto Burioni ha pensato di twittare l'altro ieri su X: per Fauci si sta mettendo male e questo significa che si mette male per tutti noi. Lui certamente lo ha scritto pensando ci sia un atto, un proditorio attacco alla vera scienza di cui si ritiene un rappresentante, senza accorgersi di dire invece una grande verità. Ma speriamo bene che il coraggio dei giudici americani lo abbiano anche i giudici italiani. Vediamo un po' come si metterà. Allora, vediamo se c'è, ecco, Stefano da Vicenza. Ah no, niente, l'ho già letto.
questo Davide 66 scrive: salve dottor Muscari, c'è in giro l'usanza di farsi una iniezione intramuscolo di 5 ml del proprio sangue per stimolare il proprio sistema immunitario. Secondo lei ha senso? Ma per me ha poco senso. Quando ero giovane l'ho usato anch'io, a dire il vero, quindi non è una novità. E addirittura io mescolavo il sangue del paziente con qualche fiala di un rimedio di rimedi omeopatici o omotossicologici, perché era una pratica abbastanza comune, però devo dire che non ho visto grandi risultati, magari forse dovevo insistere, forse dovevo approfondire, però insomma non sono un esperto di queste pratiche, però non credo che siano così risolutive. Magari possono stimolare un po' il sistema immunitario, quindi le difese, ma insomma poi non si può andare avanti tanto, sono metodi un po' cruenti, insomma un po' invasivi, ecco. Bene, allora sentiamoci un altro brano musicale. E dunque vediamo, per esempio, ma Spotify è proprio lento, cioè. Ecco, un altro brano di Francesco Guccini, meno conosciuto, del Dio è morto o della locomotiva, è Odysseus, cioè Ulisse. E visto che va tanto in questo periodo per il film di Christopher Nolan, sentiamoci anche Odysseus di Francesco Guccini.

Bella, eh? Allora, leggo un messaggio di Stefano di Vicenza che scrive: si mette male per Burioni e compagni, ma non per tutti i medici onesti, quelli che sono stati sempre con la schiena dritta, quelli come loro che fanno parte della banda Bassetti, parafrasando Paperino, con la banda Bassotti, hanno fatto i gay con il sedere dei pazienti ignari, o forse ignavi, con la V di Vicenza, come Stefano da Vicenza. Eh sì, Stefano, sì. Vabbè, allora, procediamo con la mia rassegna stampa settimanale, e c'è questo articolo che è apparso proprio sulla stampa. Dunque, dov'è andato? Un attimo, eccolo qua. Sull'intelligenza artificiale. Allora, le società dell'intelligenza artificiale stanno comprando milioni di libri per poi distruggerli. Si chiama destructive scanning, cioè lo scannerizzazione, lo scanner e la distruzione dei libri. Ed è il modo più rapido per allenare i modelli di intelligenza artificiale, ma sacrificando anche testi rari. Allora, sentite un po' questo articolo, appunto apparso sulla stampa, che dice la penna di Caterina Malanetto: se Fahrenheit 451 fosse stato ambientato nel 2026, forse il protagonista avrebbe lavorato per un'azienda di intelligenza artificiale. Nel romanzo, Montag distrugge libri perché nella società distopica, del film, in cui vive il pensiero critico. Ah no, aspetta, ho sbagliato a leggere. Nel romanzo, Montag, il protagonista, distrugge libri perché nella società distopica in cui vive il pensiero critico non è ammesso. Oggi, in un mondo spesso assurdo quanto quello descritto da Bradbury, che è l'autore di Fahrenheit 451, non si vuole limitare la cultura per impedire alle persone di pensare. I libri vengono invece trasformati in carburante per nutrire il cervello digitale, cioè l'intelligenza artificiale. Quindi non bruciati, ma scansionati, assimilati dalla IA e dati in pasto alle macchine affinché imparino a scrivere, a rispondere e a creare. E poi ridotti in poltiglia, distrutti. Tutto parte da massicci acquisti di testi. Viene comprato di tutto, dai romanzi russi, romance, fantasy, religione, eccetera, eccetera. È strano, chi acquisterebbe così tanti libri tutti insieme? Lo pensa anche Peter de Vries, antiquario di Harlem. Sarà Vries, vabbè. Quando vede nella sua casella email una richiesta bizzarra. Voglio acquistare 3.000 titoli, scrive una certa Natalie. Sto partecipando a un nuovo progetto incentrato sulla raccolta di libri in più lingue, attualmente soprattutto in inglese. E nella sua storia, la storia di questo antiquario di Harlem, riportata dal Telegraph,
L'antiquario dice di aver lasciato perdere, non ci credeva neanche, probabilmente è una truffa, no? Cioè, chi è che acquista 3.000 libri? E invece no. Ma facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa Entropic, cioè la società mamma di Claude, che è un programma di intelligenza artificiale, è finita al centro di una battaglia legale con l'accusa di aver utilizzato migliaia di libri piratati per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. 1,5 miliardi di dollari di risarcimento e il caso è stato chiuso. Cioè, sono stati in grado di pagare questi di Anthropic 1,5 miliardi di dollari di risarcimento. Ma il punto più interessante è un altro. Secondo il tribunale, la società di intelligenza artificiale, le società, non possono copiare illegalmente i libri, però possono acquistarli cartacei, digitalizzarli e utilizzare quei contenuti per l'addestramento dei propri modelli, a condizione che le copie fisiche vengano poi distrutte. Ma che assurdità! Dal punto di vista del diritto d'autore, quindi, non si tratterebbe di una nuova copia, ma di una trasformazione dell'opera. E così gli viene permesso. Per questo motivo, l'antiquario di Harlem ha ricevuto quella richiesta per addestrare un modello linguistico dell'intelligenza artificiale. Servono enormi quantità di testi, possibilmente testi di qualità, e viene chiamato appunto destructive scanning. E ne esistono due modalità. La prima è veloce: il libro viene smontato, il dorso viene tagliato, la rilegatura viene rimossa e le pagine vengono scannerizzate. È un procedimento efficiente ma irreversibile. Il libro poi diventa inutilizzabile, perché sennò bisognerebbe rilegarlo di nuovo, no? La seconda prevede invece una scannerizzazione pagina per pagina. Il libro è salvo, ma capite bene che ci vuole molto tempo e anche la mano dell'uomo. Ovviamente le grandi aziende dell'intelligenza artificiale hanno preferito la prima opzione, quindi smontando il libro e poi appunto distruggendolo. Ma perché l'intelligenza artificiale cerca libri umani? Ovvio, l'obiettivo è far apprendere all'intelligenza artificiale un linguaggio il più possibile ricco, naturale e vicino a quello di un umano acculturato. Negli uffici di Anthropic è noto questo lavoro come Project Panama. Ricorda altri progetti Panama, vabbè. Ma questa non sarebbe l'unica azienda coinvolta, no? Anche altri grandi operatori del settore, tra cui non poteva mancare Google, sono impegnati da tempo nella digitalizzazione di enormi collezioni di libri.

rischiano di peggiorarne progressivamente la qualità. Quindi si sono fermati al 2022, che quando è arrivata appunto l'intelligenza artificiale. Non c'è scampo per nessuno, per nessun libro, né per i libri comuni, né per i volumi rari. E quest'ultimo dettaglio è quello che provoca più sdegno. Ma oltre a chi si indigna, c'è anche chi ha subito annusato una possibilità, come la piattaforma ISBN DB, che ha aperto una sezione dedicata agli acquisti in grandi quantità. Un occhiolino alle aziende interessate a reperire enormi stock di libri senza attirare particolare attenzione. Così, libri sopravvissuti nei secoli, sopravvissuti alle guerre, passati di mano in mano, vengono ora triturati perché un'intelligenza artificiale possa imparare a scrivere un'email migliore oppure un saggio perfetto. Triste questa china verso cui ci siamo avviati. Vabbè, questo fa parte del futuro, il lato oscuro o l'altro lato della medaglia del progresso. Dunque, chi è questo? Marco da Cittadella aggiunge anzi, bisognerebbe che i giudici americani facessero un processo serio a questi manovratori del Covid, allo stesso modo che in Italia si fece il maxi processo alla mafia. Ce l'abbiamo fatta noi, coraggio, ce la possono fare anche i giudici americani. Roberto da Milano scrive: e poi il cinema da 60 anni non ce l'ha detto? Si riferisce a Fahrenheit 451 forse. Povero dottor Montanari e il suo mantra: le cose ce lo dicono. Naturalmente gli italiani dormono, scritto in maiuscolo con tutti i puntini. Sì, bene, vediamo se c'è qualcos'altro che mi è sfuggito tra tutti questi messaggi. Stefano da Vicenza mi manda un bello scritto di Assange, con la foto di Assange che c'ha una maglia, noto adesso, c'ha una maglia con un simbolo del compasso, e mi sembra che ci sia anche un occhio, l'occhio dentro, quindi simbolo massonico. Vabbè, Assange non sarà un massone, ma forse è un messaggio per i massoni. Boh, vabbè, comunque scrive, citato da Andrea Capanna, che mi sembra sia un giornalista in gamba, e scrive Assange: eliminando i documenti cartacei e sostituendoli con quelli digitali possono cancellare la storia. Un giorno ti imbatterai nel messaggio pagina non trovata, e un giorno dopo li vedrai negare che il fatto non sia mai realmente accaduto. Julian Assange. Sì, c'è questo rischio, dobbiamo difenderci da questo rischio, magari conservando i libri, i preziosi libri delle nostre biblioteche.

0: che non buttiamoli via perché forse un domani saranno libri ricercatissimi o addirittura libri proibiti, no? Come in Fahrenheit 451, come in certi film distopici degli anni 60, 70. Sì, magari erano stampati su carta di canapa, soprattutto i libri di un secolo fa, che sono destinati a durare migliaia di anni, come gli incunaboli, questi libri antichissimi. Bene, sentiamoci un altro brano musicale. Un altro grande cantautore della mia giovinezza è Eugenio Finardi, uno dei vecchi, insomma, più o meno coetaneo di Francesco Guccini, con la sua celebre canzone La radio. Un inno alla radio.
1: Pom pom.

finisce bruscamente. E noi possiamo onorarci nel dire che siamo una radio libera, e quindi siamo tra le pochi fenomeni in Italia liberi, fenomeni così radiofonici. Bene, allora sentite questo articolo sul Mose, parlando anche di futuro, è apparso su Grimmi uno studio su Venezia che avverte: il Mose ha un orizzonte limitato, poi quando non servirà più non resteranno solo le dighe, la laguna chiusa oppure un ritiro doloroso. Allora, il titolo è: il Mose non proteggerà a lungo Venezia, e c'è uno studio che invita a cambiare strategia e a trasferire la città addirittura. Sentiamo un po'. Quando il Mose si alza, Venezia compra tempo. Quel tempo però ha una scadenza. Uno studio pubblicato il 16 aprile di quest'anno su Scientific Reports, quindi rivista ufficiale, mette in fila gli scenari di adattamento della città e della laguna fino al 2300 e arriva ad una conclusione molto chiara. La barriera mobile del Mose oggi protegge ancora Venezia, però il mare che sale spinge già verso scelte più dure, più costose e molto più invasive, fino a contemplare lo spostamento di monumenti o di palazzi interi verso l'entroterra e l'abbandono di parti della città. Dentro questo ragionamento, Venezia resta inseparabile dalla sua laguna, e qui si apre la frattura vera. Le paratoie delle tre alle tre bocche di porto difendono pietra, case e calli, però ogni chiusura più lunga riduce lo scambio d'acqua con l'Adriatico, complica la qualità delle acque, pesa sull'ecosistema, sul porto e sulla morfologia lagunare. Sullo sfondo c'è anche un'altra pressione. Uno studio del 2023 ha collegato la gravità di alcune acque alte storiche a cambiamenti nella circolazione atmosferica, aggiungendo un altro elemento ad un equilibrio già precario. Gli autori di questo studio lavorano con il concetto di adaptation tipping points, cioè punti in cui una difesa smette di fare il suo mestiere e costringe a cambiare scala. Con misure aggiuntive, il sistema attuale del Mose può arrivare a reggere fino a circa 1,25 m di innalzamento relativo del mare. Già attorno ai 50 centimetri entrano sul tavolo le opzioni più pesanti, e in una fascia compresa tra 0,75 centimetri e 1,75 centimetri il passaggio ad una fase trasformativa diventa inevitabile. Tradotto in parole povere, Venezia riesce ancora ad adattarsi per un tratto, ma poi comincia la stagione in cui ogni soluzione salva qualcosa e lascia andare qualcos'altro. La via delle dighe ad anello avvolgerebbe il centro storico e gli altri insediamenti con argini dedicati, lasciando la laguna aperta verso il mare. In quel disegno entrano fognature efficienti, pompe permanenti e una città da ripensare nei trasporti, nei servizi e perfino nella percezione quotidiana del rischio.
ma i costi vanno da 500 milioni a 4,5 miliardi di euro, con tutti gli oneri per i sistemi di pompaggio. Il vantaggio sta nella protezione di monumenti, abitazioni e gran parte delle funzioni economiche. Il prezzo sta in una cesura fisica e culturale. Venezia continuerebbe a stare nell'acqua, sì, con un rapporto molto più freddo e artificiale con la sua laguna. La strada della laguna chiusa sposta ancora più avanti l'asticella tecnica. Qui la laguna verrebbe trasformata in una specie di lago costiero regolato da dighe permanenti alle bocche di porto, rialzi sulle isole barriera e nuove difese lungo il margine esterno. Sulla carta questa architettura può proteggere Venezia fino a 10 metri di innalzamento del mare. Una versione ancora più estrema, il Super Levee, cioè una barriera larghissima pensata per eventi eccezionali, alzerebbe ulteriormente la soglia. Il conto supererebbe 30 miliardi di euro e la laguna, come ambiente vivo, cambierebbe pelle in modo irreversibile. Resterebbero la città asciutta, il tessuto monumentale, una parte della vita urbana, ma sparirebbe il sistema ecologico che ha dato forma a quella città per secoli. E poi c'è la parola che finora sembrava inammissibile e che nello studio entra senza giri di parole larghi: ritiro. Gli autori la collocano oltre i 4,5 metri di innalzamento del mare, uno scenario associato al periodo successivo al 2300. In quel quadro si parla di trasferire monumenti selezionati, spostare residenti, lasciare che una parte della città venga abbandonata. Il paragone usato per capire la scala del problema passa da Abu Simbel, smontato e rimontato in Egitto negli anni 60. Operazione immensa allora, in quell'epoca, ma minuscola rispetto a Venezia, a spostare Venezia. Le stime economiche oscillano molto e nelle sintesi diffuse dal gruppo di studio arrivano fino a 100 miliardi di euro. Il punto più duro resta però un altro. Ciò che sopravvive in un sito nuovo sono frammenti preziosi, sì, mentre il corpo storico della città, la cultura lagunare e gran parte delle attività economiche si perdono lungo la strada. E il nodo economico pesa già adesso. Il sistema di difesa esistente è costato circa 6 miliardi di euro. Le opere future richiederebbero somme molto più alte e soprattutto tempi lunghi, dai 30 ai 50 anni per progettare, autorizzare e costruire le grandi infrastrutture che entrerebbero in questi scenari. Per questo il lavoro insiste sulla finestra politica che si sta restringendo. Le emissioni più basse tengono più bassa anche la corsa del mare su scala secolare. Le emissioni alte anticipano i salti di scala e rendono più brusche le transizioni. La città, in sostanza, deve decidere con molto anticipo che tipo di ferita considera sopportabile. Lo studio, finisce l'articolo così, evita di incoronare una soluzione perfetta. Tiene insieme patrimonio, lavoro, sicurezza dei residenti, porto, turismo, ecosistemi, tradizioni e mostra che una strategia ottimale, unica, non esiste. Venezia diventa così un laboratorio crudele anche per il resto del mondo. Le aree costiere basse si adattano per un tratto, ma poi arrivano al punto in cui la difesa smette di essere una correzione e diventa una trasformazione del luogo. Gli stessi autori allargano il discorso oltre la Laguna Veneta
e ricordano che tutte le coste abitate e basse dovrebbero iniziare subito a ragionare sulle implicazioni di lungo periodo dell'innalzamento del mare. Il margine si sta accorciando e Venezia stavolta dovrà decidere prima dell'acqua. E poi sono altri articoli come l'Olanda e il Cile stanno proteggendo le coste con barriere antimaree gonfiabili, e che sono alternative meno care del MOSE. Ma vorrei tornare sull'argomento più avanti, anche su questi articoli di catastrofici, no? Il catastrofismo, che molto spesso hanno paventato queste catastrofi, ma poi non si sono avverate. Sì, voglio portarvi un po' di dati, un po' di articoli su questo la prossima volta. Bene, la settimana prossima non ci sarà.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata informa. Oggi è venerdì 7 agosto, sono le 10:09 e mi accingo a cominciare con le informazioni su questa settimana, su questa specie di rassegna stampa settimanale. Ma prima di cominciare volevo così fare una piccola chiosa, una nota sulla trasmissione precedente che ho ascoltato in macchina venendo qui. E, visto che si parlava di omeopatia unicista, che è insomma la mia materia, visto che per 30 anni sono stato docente di omeopatia unicista alla scuola di Verona, e quindi volevo fare delle precisazioni, niente di scorretto è stato detto dalla veterinaria che era ospite nella trasmissione precedente, però comunque mi sento di perfezionare quello che lei ha detto. Per esempio, non si può parlare di danni che può creare un rimedio omeopatico, può creare tutt'al più dei sintomi provvisori, cioè finché viene usato un rimedio tra virgolette sbagliato sull'animale, sull'essere vivente, perché ovviamente agisce su tutti gli esseri viventi l'omeopatia, compresi i vegetali, si sta sviluppando anche l'agro-omeopatia, di cui vi ho già parlato qualche anno fa, magari ci tornerò perché sta avendo degli sviluppi inaspettati anche questa disciplina, l'agro-omeopatia. Quindi non si può parlare di veri e propri danni, ma un rimedio, quando la persona risuona con questo, con il rimedio omeopatico, la risonanza, ne parliamo spesso con Maurizio Castellini, che è stato il fondatore della scuola di medicina omeopatica di Verona tanti anni fa, sentite che spesso parla di risonanza, no? Quindi quando l'essere vivente entra in risonanza con un rimedio omeopatico, inizia a muoversi qualcosa dentro l'organismo di questo essere vivente, e se non è perfettamente risonante, quindi se non è il similimum, come viene chiamato il rimedio unico esattamente adatto a quella persona, a quell'essere vivente, se non è perfettamente adatto, può dare dei sintomi che possono essere anche fastidiosi, ecco, diciamo così, ma non danni, perché parlare di danni sembra che ci sia una lesione, sembra che ci sia qualcosa che dura nel tempo. In realtà, quando si sospende la somministrazione del rimedio omeopatico, torna tutto come prima. Magari a volte si impiega un po' di più, a volte un po' di meno, a tornare come prima, ma se si seguono le istruzioni date dal grande Christian Samuel Hahnemann, il medico tedesco, due secoli fa, nell'ultima edizione, la sesta edizione dell'Organon, che è la Bibbia dell'omeopatia, il manuale dell'omeopatia classica, se si seguono queste istruzioni, andrebbe utilizzata una LM, una 50 millesimale. In questo caso queste potenze sono molto delicate, pur andando molto in profondità, e questi aggravamenti, questi sintomi durano di solito pochi giorni. Quindi ecco, non diventa un problema, ecco, anche se si sbaglia il rimedio. Poi, altra cosa che mi sento di dire, l'omeopatia unicista non è così difficile come può sembrare. Certo, se uno fa si ferma all'inizio, sembra una cosa impossibile, difficilissima, ma procedendo e facendo esperienza ci si rende conto che anche se non viene scelto il rimedio perfetto, comunque il rimedio similare, un rimedio che ha una parziale risonanza, magari dopo qualche fastidio iniziale, che appunto viene interpretato come l'aggravamento omeopatico oppure, come è stato detto, un danno, in realtà poi segue, insistendo un po', e se i sintomi non sono così fastidiosi, insistendo, c'è comunque un miglioramento. Quindi l'omeopatia è clemente, noi diciamo, noi appunto vecchi omeopati unicisti, è clemente, è buona con i medici omeopati, e quindi anche se sbagliano, anche se non sono perfetti nella prescrizione, comunque se ci vanno vicino, e quindi se viene somministrato un rimedio similare, quindi abbastanza simile al paziente, agisce lo stesso, dà comunque dei benefici. E utilizzando una 50 millesimale è molto difficile che ci siano disturbi, che ci siano aggravamenti, tra virgolette. Ecco, naturalmente sarebbe molto da dire ancora, perché la risonanza richiede delle spiegazioni, richiederebbe spiegazioni che spaziano verso la fisica quantistica, no? O medicina quantistica. E di cui abbiamo già fatto cenno anche con Maurizio Castellini, che è un po' tra i più esperti sull'argomento della risonanza e della medicina quantistica. Bene, questo mi sentivo di dire, e ora purtroppo devo dare una triste notizia, perché è morta Cinzia Agostini. Aveva solo 60 anni e alcuni la ricorderanno perché è stata anche una conduttrice, una speaker di Radio Gamma 5, mi sembra fino al 2021 circa, e poi per la sua malattia, aveva un tumore purtroppo, ha dovuto smettere le sue trasmissioni. Ecco, per chi la conosceva, o anche per chi insomma è qui in zona e volesse darle l'ultimo saluto, domani sabato 8 agosto alle 9:30 si celebrerà il funerale nella chiesa di Reschigliano, che è qui vicino a Campodarsego, dove abitava. Lei era di Reschigliano. E, ecco, ora vi do il consueto numero per interagire con me, che è il 334 7102 672. E poi, come sapete, c'è stata un'altra morte, però insomma ben diversa l'età, perché Francesco Guccini aveva 85-86 anni. E quindi, ecco, in suo ricordo ci sentiamo una sua celebre canzone, che qua non viene fuori, che spesso viene attribuita ai nomadi, Dio è morto, ma in realtà è stato Francesco Guccini a interpretarla. No, interpretarla, a creare questa canzone. Quindi, allora, vediamo se si decide il programma ad aprirsi. Ok. E quindi sentiamo Dio è morto con la voce di Francesco Guccini. Sembrerebbe una canzone pessimista, no? Cioè, Dio è morto, un titolo così, ma poi, ecco, Guccini dice è risorto, quindi c'è la speranza, c'è una positività di fondo. Ecco, mi è sempre piaciuta questa canzone, l'ho sentita soprattutto, l'abbiamo sentita interpretata dai Nomadi, che l'hanno resa famosa, però ecco, è sua, di Guccini.
2: Ho visto

Ecco, vorrei leggere almeno l'ultima strofa di questa canzone, perché tutta la prima parte, ma no, dai, leggiamola tutta, va. Allora, ho visto la gente della mia età andare via, lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano, nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino sono bagnate. Sì, infatti lui era un grande bevitore di vino. Tra parentesi, lungo le strade da pastiglie trasformate, era il periodo delle pastiglie di LSD, di varie altre droghe, gli anni 60, dentro le nuvole di fumo del mondo fatto di città, essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà. E un Dio che è morto ai bordi delle strade, nelle auto prese a rate, nei miti dell'estate. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso han mascherato con la fede, nei miti eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto. L'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto. E un Dio che è morto nei campi di sterminio, coi miti della razza, con gli odi di partito. E poi, ecco, cambia registro, Guccini, e scrive: Ma penso che questa mia generazione è preparata ad un mondo nuovo e ad una speranza appena nata. Ad un futuro che ha già in mano, ad una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo, Dio è risorto. In ciò che noi vogliamo, Dio è risorto. Nel mondo che faremo, Dio è risorto. Che fa rima con morto. Ecco, bravo Francesco Guccini, anche se purtroppo negli ultimi anni della pandemenza, si è schierato dalla parte dei vaccinisti, purtroppo, e quindi probabilmente si è anche vaccinato per il Covid. E probabilmente ciò ha accelerato la sua dipartita, vabbè, che ormai insomma era abbastanza anziano, ma chissà, forse se rimaneva così senza quelle schifezze iniettate in corpo, magari sopravviveva qualche anno in più. Chissà. Non potremo mai saperlo, però insomma è una sensazione e anche una probabilità. Bene, allora proseguo con il leggere le iniziative della radio, magari con una musica di sottofondo e sentiamoci Shantam, questo cantautore veronese, un amico anche di Maurizio Castellini, per esempio, ecco, sentiamoci White Flower, fiori bianchi, una delle sue più canzoni e musiche. Delle sue musiche più famose.

Ecco, Chantam è un nome d'arte, ma lui si chiama Stefano Crespin e, come vi avevo già detto la settimana scorsa, lui lo potete incontrare ogni domenica, o quasi, insomma, a Caorle. La prossima, no, in realtà la prossima è il 18, 19, 20 settembre a Caorle. Suona, mi sembra, in una chiesetta, e anche in un agriturismo. Per saperne di più, chi magari fosse in quel periodo a Caorle o insomma abita lì vicino, merita la sua musica. Ecco, lui scrive: il suono e la voce sono la via di connessione al sacro, al mistero che custodisce la nostra essenza. La via del suono creatore, suonestesia. Quindi, per chi vuole saperne di più o insomma informarsi per andarci a Caorle, c'è il suo numero per le prenotazioni, che è il 335 742 0911. Ripeto, 335 742 0911. Bene, ricordiamo sempre che la radio da quest'anno può accettare il vostro 5 per 1000 della dichiarazione dei redditi. Il codice fiscale da scrivere sulla dichiarazione è il seguente: 0159 8090 288.

oppure altre forme di sostentamento della radio, di sostegno anzi della radio, le trovate sul sito radiogamma5.it. Quindi trovate il conto corrente postale, l'IBAN per un bonifico, magari permanente, e ricordate sempre che la radio può accettare anche un lascito testamentario. Perché no? E proseguono i film a Cinegamma 5. Bello sto nome, Cinegamma 5. E il prossimo film, che è martedì, sono sempre di martedì sera, no? E le proiezioni alle 21:30. Il prossimo film è Una tomba per le lucciole. E leggo questa bella descrizione del film. Giappone, 21 settembre 1945. Alla stazione di Kobe, il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi. I bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni della bomba atomica, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. E Seita, questo 14enne, e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Un po' triste, però storico, insomma, storia vera. Martedì prossimo, Una tomba per le lucciole, qui in sede radio.

E poi, come sapete, come sentite dalla pubblicità, sabato 15 agosto si può andare tutti in Malga, in località Lobbia, al fresco. E per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988. Ma chi vuole mangiare la grigliata deve prenotarla prima, entro il lunedì 10 di agosto, portando i soldi qui in sede radio a uno degli organizzatori.

altro appuntamento è sabato 29 agosto, una cena, la cena del 50esimo, perché c'è stato il pranzo, ovviamente a febbraio, e adesso c'è la cena. E quindi alle ore 20 al Casolare di Castelmigno di Resana. Prenotazioni, chiamare Ettore, che si è preso carico delle prenotazioni, al 348 857 3609. Ripeto, numero di Ettore, 348 857 3609. Per il menu andate su radiogamma5.it.

E poi c'è un'offerta di lavoro, un'azienda del settore edile e della progettazione e realizzazione di arredi su misura apre una nuova falegnameria a Maserà di Padova e cerca personale da inserire in questo reparto. Quindi cerca un falegname con esperienza, però, e quindi che sappia maneggiare macchinari per la lavorazione del legno, come gli squadratici, bordatrici, carteggiatrici, tutti finiscono per trici. Impianti CNC, non so cosa siano, ottime capacità di lettura del disegno tecnico, e anche un falegname operaio, più semplicemente, che sappia assemblare mobili e arredo in generale. Per le candidature rivolgersi a Sonia al 392 528 50 66, ripeto 392 528 50 66.

poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono 50.000 firme per portare questo testo di legge al Parlamento entro il 15 settembre. Per firmare anche online andate su difesacivilenonviolenta.org.

Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Tutte le informazioni e prenotazioni e la modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Basta scrivere Comune di Campodarsego oppure Ufficio Ambiente, telefono 049 92 99 845.